0: Ciao JB.
1: Ciao Sergio, cosa fai da queste parti?
0: Io sono venuto a dirti una cosa.
1: Dimmi tutto.
0: Tu ti ricordi di tuo cavallo PJ?
1: PJ
0: è morto.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
3: Dio è un egocentrico perché vuole essere adorato. E questo è il tema che Omar Stroppiana da Torino questa sera nel collegamento con Cristiano Online ci tratterà. Quindi noi diamo subito la parola a lui e ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
4: Il Dio biblico richiede adorazione, richiede il riconoscimento del suo valore. E alcuni lo trovano assurdo. Qualcuno che vuole un'adorazione costante non è orgoglioso e narcisista? David Hume, famoso filosofo del XVIII secolo, riteneva un'assurdità credere che la divinità avesse passioni umane e in particolare un grande desiderio di ricevere applausi. In epoca più recente, uno dei più noti rappresentanti del movimento neo-ateista, Richard Dawkins, ha definito il Dio della Bibbia come ossessionato dalla sua superiorità verso divinità rivali. Il Dio della Bibbia sembra cercare attenzione e lode. È ossessionato dal farsi un nome e quello che fa lo fa per amor proprio, per amor del suo nome, un vero e proprio egomaniaco. Il chiaro riferimento è a brani tipo 2 Samuele 7:23 o Salmo 106:8. Noi leggiamo Salmo 106 versetto 8. Nel Salmo 106, versetto 8, leggo così: ma egli li salvò per amore del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Cosa possiamo dire? Dio agisce per amor del suo nome, ovvero per amor di se stesso, quindi è ossessionato da se stesso? Dio desidera i nostri complimenti perché altrimenti non può vivere senza, ha manie di grandezza, ha bisogno che noi gli ricordiamo quanto egli è grande. Qualcuno dice, anche se Dio esistesse, perché non potrebbe farsi gli affari suoi e lasciare che le persone vivano e facciano ciò che vogliono? Perché vuole che abbiamo una relazione con lui e che lo adoriamo? Ovvero che riconosciamo il suo valore, la sua importanza. Hanno ragione coloro che muovono queste critiche. Analizziamo un po' questa situazione e vediamo come stanno le cose. Innanzitutto consideriamo che quando parliamo di orgoglio, parliamo di orgoglio quando qualcuno ha un concetto più alto di sé di quello che deve avere. L'umiltà invece è un modo realistico di pensare a noi stessi. L'umile conosce la sua forza e anche la sua debolezza, conosce i propri limiti. Dio ci chiede in effetti di avere la giusta opinione di noi stessi. Lo leggiamo ad esempio in Romani capitolo 12, versetto 3. In Romani 12, 3 leggo così: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio. Ma il Dio rivelato nella Bibbia ha un concetto sobrio di se stesso? Ma insomma, proviamo a vederla così. Dio può avere opinione più alta di quella che dovrebbe? Se Dio è il più grande essere dell'universo, il creatore di tutto, se è onnisciente e onnipotente, egli può avere manie di grandezza? Non ha molto senso. Il termine orgoglioso non può essere applicato logicamente a Dio, perché egli conosce se stesso perfettamente e in modo adeguato, né più alto né più basso. Egli non può esagerare la sua importanza. Egli si sente superiore alla sua creazione? No, è semplicemente un fatto che egli sia superiore alla sua creazione. Se dicesse di non essere poi così grande, beh, sarebbe un falso umile. Quindi, Se il Dio rivelato nella Bibbia esiste, è per forza superiore alla sua creazione. Quindi è per definizione l'essere più importante che ci sia. Non può esserci qualcosa nella creazione che lo superi. Quindi il fatto di dichiarare di essere il più grande di noi creature è semplicemente un fatto, non una manifestazione di orgoglio. Quando giura per se stesso, egli non potrebbe offrire garanzia più alta. Quando agisce per amor di se stesso, egli non potrebbe avere motivazione più elevata, essendo egli il bene assoluto. Dio ha bisogno della nostra lode e adorazione? Beh, diciamo subito che l'adorazione non colma alcuna mancanza di Dio. Il modo in cui Dio è rivelato nella Bibbia ci dice che egli non ha bisogni da soddisfare da parte nostra e quindi non ha bisogno nemmeno della nostra adorazione. Non ha bisogno che gli uomini siano buoni e gentili con lui o delle loro preghiere per sentirsi gratificato. L'apostolo Paolo lo aveva spiegato bene quando si trovò di fronte agli ateniesi e dichiarò queste parole che leggiamo in Atti al capitolo 17 al versetto 24 fino al versetto 26. Atti 17, 24. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Dio non ha bisogno di nulla da parte degli uomini. Lui esisteva già, esisteva comunque, anche senza di noi. Quindi la nostra adorazione non aggiunge nulla al suo essere. Nel Salmo 50:12 leggiamo infatti qualcosa di particolare che Dio dice. Leggiamo insieme Salmo 50, versetto 12. Dio parla così: se avessi fame non lo direi a te, perché mio è il mondo, con tutto quel che contiene. Mangio forse carne di tori? O bevo forse sangue di capri? Come sacrificio, offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura. Io ti salverò e tu mi glorificherai. Allora, questo è molto interessante. Anche se nell'Antico Testamento sono prescritti sacrifici, Dio stesso in questo Salmo, ma anche in altri testi dell'Antico Testamento, attesta di non averne realmente bisogno, perché preferisce un cuore integro, fedele e riconoscente piuttosto che dei sacrifici. Ma allora, perché nell'Antico Testamento aveva prescritto sacrifici? Evidentemente, se non è lui ad averne bisogno, ebbene abbiamo bisogno noi. Tutto quel sistema di sacrifici dato ad Israele serviva ad illustrare la posizione dell'uomo nei suoi confronti, l'inadeguatezza dell'uomo nell'avvicinarsi a Dio, il bisogno di perdono e di purificazione. Tutto ciò non serviva a soddisfare l'ego di Dio, ma ad istruire l'uomo sulla sua situazione, sulla situazione del proprio rapporto con Dio. In Esodo 20, versetto 3, che non andiamo a leggere, Dio comanda agli israeliti di adorare Lui solo. Conosciamo bene questo verso. È il primo dei comandamenti. Dio dice di adorare Dio solo. Dio dice di adorare Lui solo. Ma questo non è per la soddisfazione del suo ego, ma per il loro bene. Il loro compito è quello di essere di benedizione a tutte le nazioni. Ma se loro stessi cadono nel laccio dell'idolatria, si allontanano da Dio, come potrebbero raggiungere le altre nazioni con la conoscenza del Dio creatore? Il comandamento di adorare Dio solo è sì un comandamento, ma, come vedremo, per un credente è un comandamento da adempiere con gioia, l'espressione naturale della comprensione di chi sia Dio e di chi siamo noi. L'adorazione, infatti, serve soprattutto all'uomo. E adesso vediamo perché. Allora, l'adorazione, abbiamo detto, serve a noi. Innanzitutto, quando Dio chiede l'adorazione, chiede alla creatura di riconoscere il suo creatore. Se lo riconosciamo e conosciamo il nostro posto come creature, facciamo del bene a noi stessi, non a Dio. Riconosciamo come noi siamo. Questo è il primo punto. Se ci pensiamo bene, i veri egocentrici, anzi i veri egomaniaci, siamo proprio noi esseri umani. Siamo sempre concentrati sul nostro ego, sui nostri bisogni. Vogliamo il riconoscimento degli altri, vogliamo un like in più sui social media. Vogliamo un aumento di stipendio, vogliamo qualcuno che ci ami, vogliamo possedere delle cose, vogliamo sempre gratificazione. Ma tutta questa ricerca di valore, alla fine, si scontra con una realtà che non possiamo cambiare, la nostra mortalità. Prima o poi tutta questa ricerca di valore finirà. E cosa rimarrà di tutta la nostra fatica sotto il sole, per usare un'espressione che nella Bibbia troviamo nel libro dell'Ecclesiaste? Allora, ecco che il secondo punto è che dobbiamo riconoscere il valore di Dio e il nostro posto. Quando una persona riconosce il proprio posto nel creato, riconosce il suo creatore, riconosce il valore di Dio, trova un senso alla sua vita. Non dovrebbe più essere ossessionato dalla ricerca di avere un valore, perché sa già di avere un valore per Dio. Quando conosciamo la realtà di Dio e i suoi scopi per l'uomo, la nostra attenzione si sposta verso Dio, perché lo stupore e il desiderio di lodare sono la reazione naturale alla grandezza di Dio. La lode e l'adorazione sono la risposta corretta e naturale, perché in questo modo abbiamo la giusta percezione della realtà, sappiamo stare al nostro posto nell'universo, sappiamo da dove veniamo, sappiamo qual è il nostro destino, e attraverso il culto, l'adorazione, che riconosciamo Dio come autore della vita. Siamo sue creature e come tali gli siamo soggetti. Riconosciamo anche la bontà e la santità di Dio. L'adorazione ci aiuta a ricordare chi è Dio e chi siamo noi. Vedete, spesso gli uomini danno valore e importanza ad altri uomini. Qualcuno impazzisce per un cantante, un politico o un calciatore. Esistono idoli umani. Beh, se c'è una monarchia ci si prostra davanti al re, perché gli si riconosce il suo valore. Ora, se adorare qualcuno significa prostrarsi riconoscendogli un valore, è ovvio che Dio sia quello più adatto per avere un valore riconosciuto. E ci dovremmo stupire, perché chi ha conosciuto la grandezza di Dio, i credenti, chi ha conosciuto la grandezza di Dio voglia esaltarlo, ringraziarlo, dare a Lui il giusto valore che ha. Vedete, noi lodiamo Dio, cantiamo dei canti a Lui, riconosciamo la sua grandezza, perché abbiamo mille motivi per farlo. Chi ha conosciuto Dio e ha riposto la sua fede in Lui riconosce la mano di Dio in ogni cosa, ogni giorno. Ed è quindi logico che sia portato ad adorarlo, riconoscendo la sua unicità. Io capisco che chi non crede in Dio e pensa addirittura che Dio non esista possa farlo. Chi ha conosciuto Dio e ha riposto la sua fede in Lui riconosce la mano di Dio in ogni cosa, ogni giorno. Ed è quindi logico che sia portato ad adorarlo, riconoscendo la sua unicità. Io capisco

povero in spirito, ovvero colui che riconosce i suoi limiti, sa di aver bisogno di Dio e del suo spirito. Questo lo leggiamo in Matteo capitolo 5, versetto 3, che andiamo a leggere insieme. Matteo capitolo 5, versetto 3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ecco, il vero umile conosce i suoi limiti, quindi conosce il suo posto davanti a Dio, conosce il suo bisogno di Dio. L'adorazione mostra il giusto rispetto per Dio, lo differenzia da noi, ci ricorda quanto siamo limitati. Quindi, in realtà, l'adorazione ci difende dal nostro orgoglio ed egoismo, più che esaltare l'orgoglio di Dio. E beh, al contrario, quando non riconosciamo il valore di Dio, noi danneggiamo noi stessi, perché abbiamo una visione distorta della realtà che condiziona la nostra esistenza. Leggiamo Romani capitolo 1, versetto 25. Romani 1, 25. Hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Allora, fin dalle prime pagine della Bibbia, vediamo che i problemi dell'uomo partono proprio dal fatto che egli distoglie la sua attenzione da Dio. Gli uomini hanno subito cercato indipendenza da Dio, hanno seguito la loro strada. Poi hanno dato valore a cose che non ne hanno, ad esempio gli idoli. Forse molti uomini moderni non credono in nessun Dio, ma danno comunque valore ad altre cose, forse ai soldi, forse il successo, forse la realizzazione di se stessi o chissà che cosa. Beh, ma dal punto di vista di Dio, anche questa in fondo è idolatria. Tutto questo non fa altro che distoglierci dal vero scopo per cui esistiamo, avere un rapporto con colui che ci ha creati, con il Dio che vuole darci vita eterna. Non c'è da stupirsi che l'uomo in queste condizioni trovi inappropriato adorare Dio, perché in effetti ha perso il contatto con la realtà, non discernendo più il suo posto nell'universo. Ormai l'uomo ha posto solo più per se stesso. Allora riconosciamo che Dio ha attribuito a noi un valore, dando un senso alla vita. Questo è il punto principale dell'adorazione. Pur non avendo bisogno di noi, egli ci ha creato e vuole avere una relazione con noi. Non è incredibile? Non è incredibile che tra tutti gli esseri creati Dio abbia scelto in particolare l'uomo come interlocutore privilegiato? Senza Dio la vita non ha nessun significato, nessuno scopo. Dobbiamo anche riconoscerlo. Nasciamo, facciamo delle cose, moriamo. Fine della storia. Se Dio non esiste, non c'è nulla di oggettivamente rilevante che possiamo fare. Prima o poi non esisteremo più neanche noi. Che valore abbiamo? Non c'è né bene né male, nessuno scopo, nessun progetto, ma solo un mondo governato da una cieca e spietata indifferenza, come avrebbe detto un ateo illustre, Richard Dawkins. Il Dio della Bibbia ci rivela invece che il mondo in cui viviamo è corrotto, senza un senso, perché l'uomo si è allontanato da lui. Lui ha in programma la vita eterna per l'uomo, ma l'uomo nella sua ribellione resta lontano da lui. Vedete, quando una persona scopre questa realtà, scopre che la vita ha un senso, che Dio ha dato un valore, uno scopo alla sua vita, promettendo vita eterna, adorarlo e ringraziarlo non è la cosa più naturale che ci sia? Che cosa c'è di così strano? Dio ha dato un grande valore all'essere umano. La Bibbia ci dice che Dio ci ha fatti a sua immagine, il che vuol dire che ci ha posti come suoi rappresentanti qui su questa terra, con lo scopo di regnare su questo pianeta invece sua. Infatti ci ha posti come dei re nel creato. Questo lo leggiamo, ad esempio, in Genesi capitolo 1, versetto 28. In Genesi capitolo 1, versetto 28, questo brano famoso, leggiamo: Dio li benedisse e Dio

0: disse a loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E questo concetto viene poi ripreso nel Salmo 8. Andiamo a leggere Salmo 8, versetti 3 a 8. Qui il salmista riprende proprio questa chiamata di Dio all'uomo nella creazione. Ed ecco che fa questa considerazione il salmista. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. Eppure, tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio, l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi tutti quanti, anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. Bene, proprio perché Dio ci ha dato un ruolo così elevato, noi siamo meravigliati, riconoscenti. Che privilegio abbiamo ricevuto da Dio! Dio ci ha scelti per condividere le sue caratteristiche, ci ha dato di fare parte della sua famiglia. Lo scrittore del Salmo che abbiamo appena letto è portato ad adorare Dio, riconoscendo che egli ha dato all'uomo un valore incredibile, immenso. Come dicevo, è abbastanza logico che quando scopriamo il piano di Dio per l'uomo, sentiamo il bisogno di adorarlo, perché siamo infinitamente riconoscenti per il fatto che ora sappiamo che la nostra vita ha un senso. Che l'adorazione sia una reazione naturale più che un ordine divino, lo capiamo dal fatto che spesso nella Bibbia i versetti in cui siamo invitati ad adorare Dio, più che degli ordini diretti da parte di Dio stesso, sono esortazioni da parte di altri credenti, ad esempio proprio nei Salmi. Facciamo un altro esempio, Salmo 147, versetto 1. In Salmo 147, versetto 1, leggiamo così: lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. Chi è che scrive queste parole? Il salmista. Perché il salmista si rende conto che è una cosa che si addice a Dio. E quindi è lui a richiamare gli altri uomini a lodare, ad adorare Dio. Ma arriviamo adesso al punto più importante, andando verso le nostre conclusioni. Tornando alle considerazioni iniziali, Dio non ci chiede di adorarlo perché è un egomaniaco che ama gli applausi e le attenzioni. In particolare, coloro che credono questo dovrebbero considerare il messaggio della Bibbia nella sua interezza, arrivando a considerare la persona di Gesù e la sua divinità. Infatti, l'istruzione di Dio nell'Antico Testamento serviva proprio a preparare gli uomini a comprendere la loro posizione davanti a Dio e la necessità di essere salvati da Dio attraverso la persona e l'opera di Gesù. Dio è orgoglioso e vuole solo ricevere applausi? Beh, quando arriviamo al Nuovo Testamento, al contrario, ciò che ci colpisce è proprio l'umiltà del nostro Creatore. Se Gesù fosse solo una creatura, come purtroppo alcuni credono, la sua opera getterebbe cattiva luce su Dio, rendendolo davvero un Dio distaccato, che non si sporca le mani, che manda degli inviati a risolvere i problemi dell'uomo. Ma quando comprendiamo che Dio si è manifestato in carne, comprendiamo quanto il nostro Dio, lungi dall'essere un egomaniaco, ci ama e mette noi al centro del suo progetto. Gesù si manifesta come il re venuto per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per le nostre vite. Insomma, l'unico sacrificio che conta davvero è quello che fa Dio stesso. Proprio così. Gesù, parlando di se stesso in Marco capitolo 10, versetto 45, dice queste parole. Leggiamole, Marco capitolo 10, versetto 45. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Allora, Gesù non ha fame di applausi, ma ha piuttosto un amore intenso verso tutti, anche verso coloro che lo odiano. Gli egomaniaci non si sacrificano per salvare i propri nemici. Nei Vangeli Gesù mostra la sua potenza e la sua divinità, ma allo stesso tempo mostra la sua umiltà, ben racchiusa in questo testo di Filippesi capitolo 2, versetti 6 a 11, che andiamo a leggere. Filippesi capitolo 2, versetti 6 a 11. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E questo testo mostra lo svuotamento volontario di Gesù, che accetta l'umiliazione della croce per amore nostro, ma allo stesso tempo, nel momento in cui si umilia, dimostra la sua grandezza e viene esaltato. Infatti, quando stava con i suoi discepoli, soprattutto verso la fine del suo ministero terreno, Gesù parlava della sua morte sulla croce come del momento in cui sarebbe stato glorificato. Il più grande momento di gloria era anche il più grande momento di umiliazione. Questo è il modo in cui Dio si presenta nel Nuovo Testamento. Si fa uomo, si fa uccidere come il peggiore dei criminali e allo stesso tempo risorge, perché è il figlio dell'uomo, una figura divina tratta da Daniele capitolo 7, che regnerà per sempre e giudicherà gli uomini. Di questo abbiamo parlato anche in un altro video. La croce è un simbolo di morte, eppure diventa simbolo di salvezza. Umiltà ed esaltazione si incontrano perfettamente in Gesù. E di fronte a tutto questo noi non dovremmo adorarlo? Non dovremmo riconoscere il suo valore? Allora vado alla mia conclusione. Coloro che considerano il Dio della Bibbia un egocentrico che vuole applausi e attenzione dovrebbero leggere meglio il contesto biblico e considerare ciò che Gesù ha fatto. L'adorazione riguarda il valore di Dio, ma è a nostro vantaggio. Come scrisse Agostino al principio delle sue confessioni, i nostri cuori sono inquieti finché non trovano riposo in te. Il nostro disperato bisogno di gioia non può essere soddisfatto dei piaceri di breve durata di questo mondo. Quando scopriamo il vero senso della vita, il motivo per cui siamo qui e il grande valore che Dio dà all'uomo, anche in una prospettiva eterna, non possiamo fare altro che adorare Dio. Se tu, che mi stai ascoltando, non pensi che sia così, beh, non stai apprezzando la misericordia di Dio, non lo hai conosciuto. E non riesci nemmeno a comprendere quanto tu hai bisogno di Lui. Siamo tutti peccatori, colpevoli davanti a Colui che ci ha creati, ma non perché abbiamo fatto chissà cosa, ma perché gli abbiamo voltato le spalle e continuiamo a vivere come se Lui non ci fosse. Egli non ci ha abbandonato. Si è manifestato, si è fatto carne in Gesù, dando la sua vita affinché noi potessimo vivere. Allora, quando anche tu riconoscerai questo, ti assicuro che ti verrà naturale ringraziarlo, lodarlo e adorarlo. E con questo vi ringrazio e do un caro saluto a tutti. Ciao a tutti.
1: Dio è un egocentrico perché vuole essere adorato, e questo è il tema che Omar Stroppiana, nel collegamento con Cristiano Online, questa sera ha trattato. Noi ringraziamo Omar Stroppiana, ringraziamo ancora una volta Cristiano Online e tutti voi per l'ascolto prestato. Appuntamento a domani sera. Buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi vogliamo ringraziare e porgere il nostro affettuoso saluto. Intanto, per proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni, vi chiederei di ascoltare con attenzione la lettura di Patrizia dal capitolo 8, i versetti da 39 a 41.

0: Essi gli risposero: «Nostro padre è Abramo». Gesù disse loro: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro». Essi gli dissero: «Noi non siamo nati da fornicazione. Abbiamo un solo padre, Dio».
1: Cosa volevano dire quei giudei quando affermarono di non essere nati da fornicazione? Questo termine, che non appartiene più all'uso corrente della lingua italiana, viene dal greco porneia, da cui derivano pornografia, prostituta, e indica l'immoralità e la mancanza di disciplina sessuale. Indica l'infedeltà e il disordine morale. Nelle scritture sante dell'Antico, ma anche del Nuovo Testamento, è spesso usato questo termine in senso figurato, alludendo alle infedeltà spirituali del popolo di Israele e anche della Chiesa. In certi casi si riferisce ai matrimoni fra consanguinei che avvenivano fra i credenti provenienti dal paganesimo. Si potrebbe pensare che nel nostro testo il termine venga usato in senso naturale, allo scopo di ferire Gesù, che ritenevano figlio di Giuseppe e di Maria. Ora sappiamo bene che Maria fu incinta ad opera dello Spirito Santo e che non vi era stata alcuna relazione illecita fra i fidanzati allora. Ma quelle persone che discutevano con Gesù potevano immaginare il contrario, in quanto le nozze apparivano riparatrici. Il contesto però sembra dare al termine fornicazione un significato figurato, un significato spirituale. E questo ci permette di comprendere che quei giudei avevano ben capito il tono del discorso impostato dal Signore Gesù. Si stava parlando di una paternità spirituale. I giudei così vollero ribadire di essere legittimi figli di Abramo, non discendenti dalla schiava Agar, ma dalla moglie Sara. Inoltre, la loro discendenza non si era resa colpevole di idolatria, rimanendo fedele al Dio di Abramo, dimenticando ancora una volta la loro storia nazionale. Di nuovo, come nel caso del discorso intorno alla schiavitù, fu usata la menzogna per mascherare la triste realtà, per presentarsi, possiamo dire, sotto un aspetto migliore, per affermare una verità inesistente. Ed è proprio in questo desiderio di apparire diversi, in questo vanto immotivato ed infondato, abbiamo un'espressione di immoralità, di infedeltà, potremmo dire di fornicazione morale e spirituale. Al di là delle prove che Gesù continuava a portare, le quali demolivano senza appello la loro costruzione religiosa, erano loro stessi, con le loro stesse parole, che si contraddicevano, mettendo in luce la loro infedeltà e la loro incoerenza. Quanto sarebbe più facile ammettere gli errori, riconoscere il peccato, confessarlo, cambiare direzione e atteggiamento. Sarebbe senza dubbio più onesto. e porterebbe un reale beneficio spirituale, porterebbe una vera benedizione, quella che Patrizia ed io vi auguriamo di tutto cuore.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao e benvenuto, bentornato all'appuntamento con Punto e a capo. Secondo una recente statistica pubblicata negli Stati Uniti, circa 1,5 milioni di bambini sono nati fuori dal matrimonio. Insomma, 1,5 milioni di bambini sono nati a donne non sposate. Secondo Bridget Maher, analista di questioni riguardanti il matrimonio per il Family Research Council, più di un terzo di tutti i bambini nati negli Stati Uniti nasce fuori dal matrimonio, e questo probabilmente a causa di una fiducia mal posta nei contraccettivi. Spiega Bridget Maher, a molti giovani si insegna, soprattutto nei programmi di educazione sessuale, che i contraccettivi sono la miglior protezione contro le gravidanze indesiderate. Ma non è così. L'astinenza è l'unico modo sicuro al 100% per evitare gravidanze e anche per evitare le malattie trasmesse sessualmente, e i giovani hanno sempre più bisogno di sentire questo messaggio riguardante l'astinenza. Purtroppo questo messaggio dell'astinenza non viene diffuso, anzi viene zittito da una cultura che proclama a squarciagola la libertà sessuale, nella stessa misura in cui poi si ignorano le conseguenze e le responsabilità che accompagnano il sesso fuori dal matrimonio. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: Mamma, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Esther Di Prose, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 10. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Nei due versetti che precedono questo che abbiamo appena letto è scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Per quanto ci sforziamo, le nostre buone opere non potranno mai bastare per guadagnarci il cielo. Siamo e rimaniamo imperfetti, non all'altezza della santità di Dio. Per questo la salvezza non può essere altro che un dono. Accettando questo dono, lo Spirito Santo viene ad abitare nel nostro cuore e possiamo così mettere in pratica in modo più efficace le buone opere che Dio ha preparato per noi. Sarà più naturale vedere i bisogni altrui e aiutare, non però con lo scopo di guadagnarci punti per il cielo, perché sarebbe completamente inutile, ma con l'unico scopo di spargere il profumo di Cristo.

benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 4, versetti 24 e 25, e dice: «Noi crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione». E ancora Romani, capitolo 5, versetto 1. «Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio». Essere giusti davanti a Dio. Malgrado il divieto dell'imperatore Carlo V, il 1 ottobre 1536 ebbe luogo a Losanna un dibattito sul tema della giustificazione del peccatore da parte di Dio. Numerosi argomenti furono dibattuti. Come può un uomo essere giusto davanti a Dio? Basta che il peccatore creda nel Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, che ha dato se stesso per i peccatori una volta per sempre? Il suo sacrificio deve essere rinnovato o completato? Guglielmo Farel sviluppò con chiarezza il soggetto della giustificazione. Poi un teologo, incaricato di contraddirlo, si alzò e dichiarò: «Fratelli miei, non desidero commettere il peccato di respingere la verità divina. Confesso davanti a tutti che sono stato a lungo cieco e nell'errore credendo di servire Dio. Ora riconosco che solo Gesù è il mio Salvatore e il mio capo. Domando perdono a Dio per tutto ciò che ho fatto e detto contro il suo onore. Chiedo perdono anche a voi perché vi ho dato degli insegnamenti errati e un cattivo esempio». Dio è giusto. L'uomo è peccatore. Come può un uomo diventare giusto? Sulla croce Cristo ha portato i nostri peccati. Noi siamo giustificati per mezzo del suo sangue, cioè tramite la sua morte, per la fede. E noi sappiamo che Dio ha accettato l'opera di Cristo perché Cristo è risuscitato. Carissimi, che cosa potremmo aggiungere a quest'opera? Assolutamente niente. Bisogna solo accettarla e per la sola fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Oggi è l'8 maggio e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 13, il verso 5. Per meglio comprendere questo verso, dobbiamo pensare che un tempo tutti gli accordi, i patti, le intese erano solo di tipo verbale, cioè non venivano messe su carta e il più delle volte venivano tramandati oralmente. La parola data aveva quindi un peso sociale fondamentale. È quindi logico pensare che chi calunniava o gettava discredito su chi che sia non faceva solo un'offesa personale, ma distruggeva la dignità delle persone interessate e le esponeva all'emarginazione sociale. Ecco che si cristallizza così la caratteristica del giusto, che non solo non dice bugie e falsità, ma le odia di vero cuore, perché sono atteggiamenti che vanno a contrastare con la natura di Dio, che è verità. Per contro, il malvagio che calunnia fa un danno doppio, perché oltre a danneggiare gli altri, va contro se stesso, perché prima o poi dovrà rispondere delle sue malefatte. Da che mondo è mondo, l'integrità e l'onestà hanno sempre portato onore a chiunque le ha espresse con il proprio stile di vita, mentre chi ha agito disonestamente, rovinando la reputazione degli altri con calunnie o presunte verità, scava da solo un baratro fra se stesso e Dio. Al giorno d'oggi purtroppo il linguaggio ha perso molto del suo decoro, anche nei media che ci propongono personaggi di spicco che si esprimono con veemenza, accuse e menzogne degne di gente di basso rango. Discostiamoci da questi esempi e studiamoci di trovarci sempre sinceri e ben disposti verso il prossimo, anche quando ci ferisce, ci offende o ci fa del male, perché è soprattutto a questi che dobbiamo mostrare, con l'esempio della nostra vita, il messaggio evangelico. E dice così il verso di oggi: il giusto odia la menzogna, ma l'empio getta sugli altri discredito e vergogna.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Non mentire. Sui social media è diventato virale un video di un ragazzo mentre guarda la sua squadra giocare allo stadio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcune persone alle sue spalle hanno iniziato a filmarlo proprio mentre la sua ragazza gli mandava un messaggio su WhatsApp. Dalla chat si vedeva la fidanzata chiedergli dove si trovasse e lui risponderle a letto. Incredula, la ragazza gli chiedeva una foto per provare la sua verità, ma quello che non si aspettava è che lui avesse già una foto di se stesso sdraiato sul letto. Così si vedeva lui inviarle la foto fake e lei risponderle «Buonanotte, amore», adornato di cuoricino. Tutti hanno cercato la fidanzata che sulla chat era registrata come la mia principessa, affinché scoprisse la bugia del fidanzato. Immagino la faccia della ragazza quando avrà capito l'inganno. Immagino anche la delusione e la vergogna che avrà sentito e, per quanto ci provi, non riesco a capire il motivo di quella bugia sciocca. Caro amico e cara amica, nel verso citato possiamo leggere che l'empio mente gettando sugli altri discredito e vergogna, ma ciò che è peggio si allontana da Dio, la cui natura veritiera non sopporta la menzogna e mette una condanna sul suo capo, perché è scritto che i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Oggi, se ti rivedi nello stesso comportamento, ravvediti e smetti di mentire. Salverai le tue relazioni, ma ancor di più la tua vita.
3: Questo verso mi ha fatto pensare a quello scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, dove Gesù dice di se stesso: «Io sono la via, la verità e la vita». E nello stesso Vangelo, al capitolo 8, dice così del diavolo: «In lui non c'è verità, perché è bugiardo e padre della menzogna». Capiamo da soli, quindi, che non può esserci comunione tra verità e bugia, ed è per questo che la parola di Dio innumerevoli volte ci invita a non mentire, ma a camminare sempre nella verità, perché, come scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 12, le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. E come leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, la sorte di tutti i bugiardi sarà lo stagno di fuoco e zolfo per l'eternità. Non sottovalutiamo, quindi, il potere diabolico delle bugie, giustificandole magari come bugie bianche o come bugie a fin di bene, perché la parola di Dio non prevede attenuanti. La menzogna appartiene alle tenebre e a noi rimane la scelta. Mando a tutti voi un caro saluto e un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 26 minuti.
1: Siamo già collegati col pastore ventista Jonathan Madrid. Benvenuto Jonathan.
2: Grazie Daniela e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, e non vedevo l'ora di ricollegarmi. Mi siete mancati, eh?
1: Anche tu. Allora Jonathan, in questo momento tu ti trovi in una location particolare, è la location della mostra della Bibbia, la Bibbia Expo. Dici un po' qualcosa e magari se qualcuno si trova dalle tue parti può venirvi a trovare, a vedere questa esposizione della Bibbia.
2: Ah, certo, io sono contento. Allora, praticamente noi siamo qui a Santa Margherita di Belice,
1: quindi in Sicilia.
2: In Sicilia, esatto, nel Belice della Sicilia. Praticamente ci troviamo nella zona centrale del paesino.

0: in un luogo che si chiama il Museo della Memoria. E noi abbiamo allestito lì quello che sarebbe questa mostra della Bibbia Expo, che è una mostra, lo dico per i nostri ascoltatori, è una mostra itinerante che gira in tutta l'Italia. Noi siamo stati dal 28 e saremo qui fino, se il Signore ce lo permette, fino al domenica 3 maggio. Domani, 1 maggio, siamo pure aperti la mattina, e sabato tutto il giorno e domenica tutto il giorno. Quindi siete tutti invitati, quelli che abitano a Rivera, quelli che si trovano a Sciacca, Mazzara, in qualsiasi zona vicina a Santa Margherita di Belice, siete tutti invitati ad accompagnarci.
1: È una bella esperienza, noi l'abbiamo fatta un anno e mezzo fa e la rifaremo a metà maggio ed è bellissima perché ci sono proprio quelle cose che leggiamo sulla Bibbia, l'arca di Noè, l'arca del patto, il tempio di Gerusalemme, il sacerdote, il vestiario del sacerdote e poi tantissime Bibbie di tante lingue ma anche di epoche diverse. Non so, la Bibbia più antica, Jonathan, qual è la Bibbia più antica che c'è alla mostra?
0: Allora, quella che io ho visto più antica è una Bibbia, è del 1567, che sarebbe scritta in spagnolo antico, quindi quello del tempo di Cervantes, quindi parliamo di, sì, 1567 in spagnolo antico.
1: Interessante perché è un percorso non solo un percorso spirituale per chi ama la Bibbia, una fede, ma un percorso anche culturale e storico. Si
0: Certo,
1: vedono tante
0: aggiungo anche una
1: cose.
0: cosa.
1: Sì.
0: Aggiungo anche una cosa, guarda, abbiamo avuto anche come ospiti gli assessori, c'è stato il sindaco della città di Santa Margherita che addirittura lui aveva una Bibbia, ha una Bibbia gigante nella sua biblioteca personale e lui ha detto: ma ragazzi, ve la presto nel frattempo, ve la do nel frattempo, che tanto sta lì chiusa in una biblioteca, tanto voi fate uso di questa Bibbia, no? E
1: Bellissima,
0: quindi
1: quindi si è
0: ce l'ha
1: arricchita allora
0: prestata.
1: questa esposizione con
0: Sì, però
1: questo.
0: è uno spettacolo di Bibbia gigante, bellissima, piena di immagini. Quindi i ragazzi, poi i fratelli, le persone che vengono la vedono, è molto bella. Quindi ecco, abbiamo anche l'appoggio del comune, è un'iniziativa culturale. Ieri sono venute le scuole e oggi stanno venendo i genitori dei bambini delle scuole che sono venuti ieri.
1: Bellissimo perché sicuramente i ragazzi
0: Quindi è
1: sono
0: molto
1: arrivati a
0: bello.
1: casa, hanno raccontato e quindi i genitori sono incuriositi e hanno voluto vedere proprio loro stessi. Andiamo,
0: Esatto.
1: Jonathan, al tema di oggi. Il tema che tu ci proponi è un tema che parte con una domanda. Se sbaglio, Dio
0: Sì.
1: cambia opinione su di me? Perché a volte noi pensiamo che quando sbagliamo, allora il Signore non ci vuole più bene o comunque il Signore pensa che sono una fallita, un fallito, che un po' la sua opinione sia diversa rispetto a quando noi ci comportiamo bene, quando tutto fila liscio.
0: È vero, è vero. E spesse volte mi capita di trovare ragazzi, persone che mi dicono: allora, Dio può amare gli altri, ma dopo quello che io ho fatto, Dio può amare ancora me? Io non sono degno di essere amato, tante persone. E te lo dico, guarda, qualche tempo fa è cresciuto addirittura in chiesa, e mi diceva che da piccolo lui pregava ogni sera, che si sentiva sempre vicino a Dio, però poi che con il tempo ha iniziato un po' a fare delle scelte che lui stesso sapeva che non erano giuste. Ok? E mi ha detto questa frase che io non dimenticherò mai in Dio, e che in qualche modo ho smesso di pensare che Dio potesse avere a che fare ancora con me. Cioè, ma io credo ancora con lui, solo che lui sento che non è vicino perché io ho commesso troppi errori, no? E da quel momento, dice, ho sentito che Dio non era più con me, o non mi sono sentito più bene con me stesso, ho smesso di pregare. E dopo una serie di incontri abbiamo dialogato anche a lungo, poi questo ragazzo naturalmente adesso torna in veniamo insieme, però sai, queste sono domande che tanti ragazzi, tanti adulti ci facciamo. Sì. Ho commesso un errore. Il senso di colpa non è che mi avvicina di più a Dio, ma mi allontana. Così come Dio non me lo merito, allora mi allontano. E forse qualcuno che ci ascolta oggi si trova esattamente sentendosi indegno, sentendosi sudicio, sentendosi incapace, cioè proprio indegno di essere davanti al trono celeste. Io faccio alcune domande, no? Pensi che un errore possa cambiare il modo in come Dio vede una persona? Cioè, tu che ne pensi? Secondo te, il fatto che io abbia commesso un errore, questo cambia il modo in come Dio mi vede?
1: Allora, questa, la mia risposta è una risposta che è cambiata nel tempo, perché magari prima, quando ero più ragazzina, quando sbagliavo mi sentivo fortemente in colpa e pensavo che Dio magari non potesse ascoltare la mia preghiera come prima perché avevo sbagliato. E poi, mano a mano, conoscendo di più Dio attraverso la Bibbia, ma anche attraverso l'esperienza personale, ho capito che io non posso deludere Dio, perché la delusione nasce quando tu non conosci la persona, non sai chi è la persona, cioè Dio sa chi sono, sa i miei limiti, quindi non lo posso, non lo sorprendo. Come faccio a sorprendere Dio se Dio mi conosce? Quindi, e se Dio ama e ci ha amato, l'Apostolo Paolo dice che quando noi eravamo nemici, Cristo è morto per noi. Quindi, se quando eravamo lontani, Dio ci amava, non ci amerà quando ci avviciniamo, anche se cadiamo? E
0: È vero,
1: quindi.
0: è quello che dici, a me piace, guarda, una cosa interessante, cioè a volte non cambia il modo in come Dio mi vede, ma a volte cambia il modo in come io vedo me stesso. Magari io mi sento sudicio, io mi sento incapace, ma davvero nella Bibbia dice che io non sono degno di essere amato. Cioè, ma è assurdo. Se io non fossi degno di essere amato, non ci sarebbe una croce che ogni volta io magari quando vado in una chiesa vedo, oppure e io dico ok, questa croce è ancora speranza, no? E questo succede, no? Spesse volte non è il fatto che magari Dio mi renda o Dio non mi accetti, ma il fatto che io non mi accetto a me stesso. E questo fatto che a volte io non mi accetto a me stesso significa che quando magari gli altri fanno la stessa cosa con me, quando gli altri sbagliano, lo stesso cosa succede che io non perdono, che magari io non do una possibilità a queste persone. Ecco,
1: Quindi si
0: sono
1: riflette la
0: tante
1: nostra
0: cose.
1: visione di Dio, ciò che noi pensiamo di Dio nei nostri confronti, e poi si riflette sugli altri, perché se penso che quando io mi comporto male, Dio mi guarda in maniera diversa, anche io mi sentirò quasi in diritto di fare la stessa cosa con gli altri. Ci ascoltiamo un brano di Vera, che è una cantante cristiana, dal titolo L'amore tuo, perché l'amore di Dio non è come il nostro amore. Lui non si lascia condizionare da ciò che facciamo, lui ci ama perché siamo stati creati da lui, siamo opera sua, e quindi, essendo opera sua, Dio ci ama perché ci ha dato addirittura la sua immagine, quindi siamo qualcosa di speciale per lui. L'amore tuo, Vera, l'amore di Dio è un amore diverso, e questo dobbiamo capirlo, e lo possiamo capire solo se lo sperimentiamo. E quando lo sperimentiamo? Quando ci rendiamo conto che Dio ci ama nonostante i nostri peccati, i nostri limiti. Jonathan, quindi Dio cambia l'opinione su di noi quando pecchiamo, quando sbagliamo, quando non centriamo il bersaglio.
0: Questo è importante. Lo vedremo tramite una storia. Noi in una occasione abbiamo parlato di Pietro. Oggi vorrei continuare a parlare di Pietro, dell'esperienza di Pietro, di quello che è stato Pietro. Pietro sbagliò. Pietro ha sbagliato di brutto perché ha tradito Gesù 3 volte, no? E poi in una notte, di notte, lui tradisce, non lo tradisce, lo rinnega, si vergogna di quel Gesù. E lui si sente male, si sente in colpa, perché dice il testo che lui se n'è andato da un'altra parte e iniziava a piangere amaramente. E io mi immagino Pietro che si faceva quelle stesse domande. Io sarò veramente degno di sentirmi amato? Gesù muore, passano 3 giorni e io immagino il rimorso di Pietro, avendo rinnegato il suo maestro. La storia che oggi vorrei raffrontare con voi si trova in Giovanni capitolo 21. È sempre di notte. I discepoli sono andati a fare un viaggio in mezzo al Mar di Galilea, loro stanno pescando. Pietro si trova nudo. Da lontano si vede la sagoma di Gesù risorto di notte che sta aspettando i discepoli con un pesce arrostito. In quel momento, da lontano, i discepoli si rendono conto che è Gesù il Maestro. Il discepolo che Gesù amava dice: Ah, è il Signore! Cosa fa Pietro? Che si trova in barca. Pietro, che si trovava nudo, si butta nudo e comincia a nuotare nudo. Ancora con le sue forze vuole cercare di avvicinarsi a Gesù, no? i discepoli tornano normalmente con la barca, forse sono arrivati prima, non lo so, però nudo arriva Pietro davanti a Gesù. E così nudo si avvicina, immagino poi si veste, e Gesù inizia a fargli delle domande. Pietro, tu mi ami? Mi ami più di questi? E lesse il versetto 15 e gli rispose, sì Signore, tu sai che io ti voglio bene. Gesù gli dice, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, seconda volta, Simone di Giovanni, tu mi ami? Sì, tu sai che ti voglio bene. Pastora le mie pecore. Versetto 17, per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro, rattristato che egli avesse detto per la terza volta, disse, tu sai che ti voglio bene. Tu sai ogni cosa e tu conosci che ti voglio bene. Pasci le mie pecore. Sapete, miei cari amici, spesse volte quando Gesù comincia a trattare i nostri errori, lui non ti dirà mai, Pietro, perché mi hai tradito? Pietro, perché mi hai rinnegato? No? La risposta che spesse volte Gesù, o la domanda che Gesù ti farà è, Daniela, Sandra, Antonio, qualunque sia il tuo nome, tu mi ami? Tu mi ami? E la risposta che Gesù desidera sapere è la risposta profonda dal tuo cuore. Più volte noi sbagliamo, più volte Gesù ti dice, tu mi ami? Allora se mi ami, ricominciamo da capo. Magari ti trovi nudo in questo momento, ti trovi di notte, in un momento in cui ti senti indegno come Pietro, però Gesù ti si sta avvicinando e ti sta dicendo, non è ancora tardi. C'è un pesce arrostito che ci aspetta, mangiamolo insieme perché io voglio mangiare insieme a te. Dice la parte finale del versetto 19. Dopo aver parlato così, gli disse, seguimi. Così come sei, non importa se sei perfetto o meno, non importa se hai commesso troppi sbagli, non smettere di seguire Gesù. Non smettere di seguire Gesù.
1: Quindi non lasciarti condizionare da questo, questo è molto importante. Allora, io ricordo che quando Gesù risorse fra le prime che videro Gesù ci fu la Maddalena, che Gesù, se non sbaglio, fece di Maria Maddalena l'ambasciatrice, va a dire ai miei discepoli che io li incontrerò in Galilea, se non sbaglio, ma cita anche Pietro, di a Pietro i miei discepoli. Questo è stato un gancio meraviglioso che Gesù ha dato. Perché? Perché Pietro si sentiva il peggiore dei discepoli, si sentiva fortemente in colpa. Il fatto che Gesù abbia detto vai a dire a Pietro e ai discepoli ha dato una speranza a Pietro, che Gesù ancora lo considerava importante, suo discepolo, lo aveva chiamato, e poi farà un discorso, quello di cui tu hai parlato in Giovanni 21, se non sbaglio, dove appunto dice Pietro mi ami tu, proprio perché voleva riscattarlo e fare in modo che attraverso quel dialogo e anche quella scenografia, che era molto simile a quella in cui Pietro aveva rinnegato Gesù, e c'era buio, c'era un fuoco, quindi ha creato la stessa atmosfera per ristabilire Pietro in quella che era la chiamata, in quella che era la vocazione che aveva lanciato.
0: Amen, amen, esattamente. La cosa più bella è che Gesù non aspetta una risposta perfetta. Gesù aspetta un cuore sincero. Questo desidera, perché alla fine il punto non è quanto ho sbagliato io, ma il punto è se sono ancora disposto a tornare da lui e farmi perdonare e continuare. Gesù non si avvicina per ricordare il mio errore, lui si avvicina perché vuole ricordarmi quanto lui mi ama e per dirmi tu mi ami come ti amo io, oppure possiamo imparare a conoscerci insieme. Ecco, secondo me questo è il centro della storia di Pietro. E poi già la conosciamo la storia, no? Poi più avanti fa tantissime cose, non lo rinnega più, addirittura la tradizione dice che è morto, addirittura crocifisso bocca in giù. Quindi ora quel Pietro è trasformato, perché è un Pietro che conosce la grazia, che non c'è peccato più grande dell'amore di Cristo. Ecco.
1: Quindi
0: dove
1: il peccato è abbondato, l'apostolo Paolo dice la grazia è sovrabbondata. Questo non significa licenza
0: di peccare.
1: L'ha vissuto
0: in prima persona.
1: Non è licenza a peccare, ma il fatto che quando tu senti di essere perdonato, di essere amato perché tu sei ritornato a Gesù, perché se non torniamo giustamente il Signore non ci costringe, e allora questo amore così grande che lui ci dimostra, questo perdono, non può che generare in noi amore e voler stare con lui, voler assomigliare a lui e volerlo onorare ogni giorno. È quell'amore che produce poi il cambiamento. Grazie allora a Jonathan per questa riflessione. Quindi se pensiamo che Dio cambia opinione, no, leggiamo un po' la Bibbia, leggiamo la storia di Pietro, come di altri personaggi biblici, ci renderemo conto che Dio è amore, però noi dobbiamo tornare a Lui, perché se non torniamo a Lui non può manifestarci questo amore, se stiamo distanti, siamo fuori dalla porta. Alla prossima e buona esposizione. A presto.
0: Grazie anche a voi, buona serata. Ciao.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.
1: Parents are supposed to obey God. Children are supposed to obey parents. Then they will be obeying God too and doing what is right.
2: Ephesians 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati ancora con una nuova puntata con Maria ed Enzo. E ci sono insegnamenti continui. Insegnamenti anche come condurre la nostra vita in modo tale che non ci troviamo sorprese. Vogliamo sentire cosa ci dice Enzo? Ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche carissimi amici ascoltatori, da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caldo saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi ultimo appuntamento quindi di questa settimana e terminiamo le nostre considerazioni sulle due lettere di Paolo ai Tessalonicesi. Vi ricordo che Tessalonica era una chiesa modello che si era mantenuta fedele anche durante le persecuzioni, per cui l'apostolo Paolo loda più volte questi credenti, incoraggiandoli a proseguire nel cammino intrapreso che ha come meta la santificazione. Tuttavia, essi erano deboli sul piano morale e, con il pretesto dell'imminenza del ritorno di Cristo, essi stavano trascurando il lavoro quotidiano, dando un cattivo esempio all'esterno della chiesa. Avevano un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle profezie e molti erano i dubbi che si nutrivano circa la partecipazione al regno glorioso di Cristo sulla terra dei credenti che erano morti. Nella sua prima lettera l'apostolo ribadisce la necessità di mantenersi puri, poi esorta all'amore fraterno e al lavoro, poi illustra le circostanze del ritorno di Cristo con particolare riguardo alla condizione dei credenti, sia di quelli deceduti che di quelli che erano ancora in vita. Poi mette l'enfasi sull'aspetto di aspettare degnamente questo evento. Egli sprona alla vigilanza, alla sobrietà, unitamente all'esercizio dei doni spirituali, alla pratica di tutte le virtù cristiane e al rispetto dei fratelli responsabili nella Chiesa. Mentre nella prima lettera Paolo parla di quello che sarà l'avvento di Cristo per i credenti, nella seconda egli rivela ciò che avverrà ai malvagi. In particolare, nel ringraziare il Signore perché la fede dei Tessalonicesi aveva trionfato nella persecuzione, egli pone l'accento sulla giusta retribuzione che il Signore darà ad ognuno. Descrive molto accuratamente le circostanze del ritorno di Cristo, si rallegra per la fedeltà di questi credenti e li esorta ad attendere con diligenza al lavoro quotidiano, allontanandosi da quelli che vivevano nel disordine. Riprendiamo ora i versetti letti ieri, a conclusione del nostro programma. Rileggiamo pertanto i versetti dal 13 al 17 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Ora, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Paolo esorta perciò questi credenti a essere fermi negli insegnamenti ricevuti e, nell'attesa di vedere la realizzazione delle promesse di Dio, a continuare a fare perseguire il bene, sia a parole che a fatti.

0: Dio ci ha amati, ci ha dato una consolazione eterna. Questa espressione ci trasmette una musica meravigliosa, come l'arpa di Davide, che riuscì a far svanire lo spirito cattivo di Saul. Fu un onore per Barnaba essere chiamato figlio di consolazione, ma questo si riferisce anche a qualcuno maggiore di Barnaba, il Signore Gesù. La consolazione di Israele, una consolazione eterna. Che cos'è? Essa include il perdono dei peccati. Quando abbiamo questa certezza, non siamo forse consolati? E questa è una consolazione eterna. Inoltre, il Signore ci dà la certezza di essere accettati in Cristo. Il credente sa che Dio lo considera unito a Gesù. L'unione con il Signore risorto è una delle maggiori consolazioni, ed è eterna. La malattia ci può anche abbattere, ma non abbiamo forse visto tanti credenti felici nella debolezza come lo sarebbero stati nella salute? I dispiaceri possono ferirci, ma il conforto non finirà. Siamo sicuri di essere accettati nel suo amato Figlio, e questa è una consolazione in mezzo alle prove, una consolazione eterna. Inoltre, il credente ha la convinzione che viene dalla fede. Dio ha promesso di salvare coloro che credono in Cristo. Il cristiano si affida a Dio, credendo che la sua volontà è buona per lui, quanto la sua parola. Sappiamo di essere salvati grazie all'unione che abbiamo con la persona di Gesù. Solo questa speranza può renderci saldi nel parlare e nell'agire. Siamo giunti al capitolo 3 della seconda lettera ai Tessalonicesi. Paolo è sicuro della fedeltà di Dio e con questa certezza chiede ai suoi amici di pregare per lui. Prosegue esprimendo la sua fiducia che Dio farà grandi cose. Leggiamo il testo del capitolo 3, versetti 1 e 2. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Paolo chiede spesso che si preghi per lui e questo riflette il suo profondo senso di bisogno. Dipendeva da Dio, quindi aveva bisogno di preghiere costanti. L'Apostolo chiede le preghiere dei Tessalonicesi perché egli possa continuare a lavorare per diffondere il Vangelo senza essere intralciato da uomini molesti, malvagi, che cercavano di ostacolarlo con ogni mezzo. Egli stava attraversando delle difficoltà a Corinto e si ricorda della sua missione a Tessalonica, quando non c'erano impedimenti per la parola di Dio. Così arde dal desiderio di vedere l'azione veloce, potente, anche a Corinto. Le persone moleste e malvagie erano gli ebrei che avevano tanto afflitto Paolo a Corinto, coloro per i quali le grandi verità cristiane non significavano molto. Quindi lui fa conto sui suoi amici perché preghino, così che lui possa essere poi liberato da queste persone che si oppongono al Vangelo, facendo tanto male a chi vuole annunciarlo. Paolo è anche certo che i Tessalonicesi saranno ubbidienti alle raccomandazioni della parola di Dio e che il Signore li guiderà fino al ritorno di Gesù. Leggiamo ciò che scrive nei versetti dal 3 al 5 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3. Ma il Signore è fedele, ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Paolo ricorda la piena attendibilità, la piena fedeltà di Dio, il quale li renderà saldi, li proteggerà dal male. Dio non salverà il peccatore per poi lasciarlo a se stesso, lo proteggerà sempre. Dio ci guarderà da tutti gli attacchi del diavolo. Dio è fedele e porterà a termine l'opera iniziata in noi. Per questo motivo Paolo ha fiducia nei Tessalonicesi, perché si fida del Signore che ha cura di loro. Paolo prega perché Cristo apra la strada, così che la vita intera dei Tessalonicesi possa concentrarsi sull'amore, sulla costanza nell'attesa di Cristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel frattempo, che si aspetta il ritorno di Cristo, Paolo esorta i Tessalonicesi a praticare una disciplina nei confronti dei disordinati, dei disubbidienti. Iniziamo a questo proposito a leggere i versetti dal 6 al 13 dal capitolo 3. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti, voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma faccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. L'importanza di questo argomento, del comportamento disordinato, si può dedurre dalla lunghezza di questa sezione. Evidentemente, rispetto alla prima lettera, il problema era rimasto tale quale, se non si era addirittura intensificato. I Tessalonicesi devono allontanarsi da coloro che si comportano in maniera contraria a quanto è stato loro insegnato, seguendo l'esempio dell'Apostolo e dei suoi collaboratori che hanno lavorato giorno e notte per provvedere ai loro bisogni senza essere di peso per gli altri. Paolo invita quindi i Tessalonicesi al lavoro. Nessuno che non abbia gravi impedimenti deve tralasciare il lavoro, perché chi non vuole lavorare non deve neppure mangiare. Passare il proprio tempo in occupazioni vane, improduttive o peggio, approfittarsi e sfruttare la fatica degli altri costituisce un pessimo esempio e non corrisponde alla volontà di Dio per i suoi figli. Per quanto può, ognuno deve cercare di provvedere a se stesso. Infine Paolo esorta i Tessalonicesi a non stancarsi di fare il bene sempre. Evidentemente però Paolo pensa che alcuni dei più ostinati non ubbidiranno le sue direttive, per cui aggiunge alcune cose su come affrontare la situazione. Versetti 14 e 15 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. I Tessalonicesi devono riprendere con amore, senza offendere la suscettibilità e la sensibilità di alcuno, coloro che sono disubbidienti e che sbagliano quindi. Se occorre, sarà opportuno isolare queste persone, ma solo per indurle a riflettere, a pentirsi del proprio comportamento, ma mai per ferirle o per far loro del male, ricordando che sono comunque dei fratelli. Questo fratello deve essere trattato in modo tale da riportarlo sui suoi passi. Non è la scomunica, ma un'azione compiuta affinché si vergogni, che susciti cioè un cambiamento di pensiero e di comportamento. Forse Paolo dice queste cose perché temeva che vi fosse nella Chiesa uno zelo che li spingesse ad azioni drastiche, e per questo afferma esplicitamente che il trasgressore va considerato come uno di loro. Egli ha senza dubbio sbagliato, ma bisogna far sì che si renda conto del suo sbaglio. Ciò va fatto con spirito d'amore, con preoccupazione e affetto. Il pensiero conduttore deve essere il recupero e non l'eliminazione dal gregge.

0: Paolo è giunto al termine della seconda lettera e si preoccupa anche di dare una prova dell'autenticità dello scritto, come leggeremo nei versetti dal 16 fino alla fine. Il Signore della pace, vi dia Egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera. È così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Giunto al termine della sua lettera, Paolo si appresta a salutare con affetto i Tessalonicesi e, come aveva fatto in apertura del suo scritto, invoca nuovamente la pace e la grazia di Dio su di loro. Pace è un termine ampio, che comprende molte cose che riguardano l'uomo nella sua interezza. Questa pace viene data sempre, in ogni maniera, in modo gratuito da Dio. Questa pace rimarrà costante, non sarà distrutta. Non importa quante prove dovremmo affrontare. L'avremo in ogni maniera, non importa quello che accadrà. La pace per la quale Paolo prega sarà sempre presente e non cambierà secondo le diverse circostanze e condizioni esterne a noi. Poi Paolo aggiunge: «Il Signore sia con tutti voi». In fondo, non è qualcosa di diverso. La pace di cui ha parlato esiste solo se c'è la presenza del Signore. La pace del cristiano è la presenza del Signore. Come abbiamo detto, Paolo prende in mano la penna per aggiungere un saluto personale. Era sua abitudine dettare la lettera e verso la fine Paolo prendeva la penna, scriveva alcune parole con la sua calligrafia. Non sempre però faceva notare la cosa, come fa qui, dove aggiunge che lo fa in ogni lettera. Probabilmente qui lo sottolinea perché sembra fossero circolate lettere spacciate come sue, per cui vuole mettere un segno che le distingua. Dopo la pace, anche la grazia del Signore è invocata su tutto e su tutti. Significa anche i disordinati, i disubbidienti presenti nella comunità. E le ultime parole di Paolo sono quindi di grande tenerezza, di grande ansia verso i suoi fratelli. E con queste riflessioni concernenti l'atteggiamento di Paolo nei riguardi dei credenti di Tessalonica, io mi fermo qua. Vi do appuntamento alla settimana prossima, quando avremo modo ancora di aprire un'altra volta la parola di Dio, vale a dire il libro più letto. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù

la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Vorrei fare con te qualcosa di diverso, di inusuale, cioè pregare. Chiedi semplicemente al Signore di darci la forza di camminare al nostro fianco e di guidarci. La parola di Dio è chiara quando dice: «Io sono la vite, voi siete i tralci». Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Questo è il motivo per il quale la preghiera è così importante quando si parla di crescere nel Signore. Ti invito a pregare con me. Signore, tu sei la vite, la fonte della mia vita e della mia energia. Senza di te io non sono niente, non posso fare niente. Aiutami con il tuo Spirito Santo a restare fermamente attaccata a te. I tuoi pensieri sono molto più alti dei miei e qualche volta in effetti non so cosa vuol dire dimorare in te. Ma per fede voglio continuare a cercarti con tutto il mio cuore, tutta la mia mente e tutta la mia forza. Voglio vivere per te, vivere una vita che porti frutto, buon frutto per la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini, i miei colleghi e chiunque entri in contatto con me. Qualche volta mi sfinisco quando cerco di fare le cose con le mie proprie forze e con i miei mezzi. Gesù, tienimi stretto a te. So che senza di te non posso fare niente e non voglio sentirmi esausto. Voglio vivere in un luogo di riposo, il riposo della vittoria. Con tutto me stesso, voglio essere un mezzo di benedizione per la tua gloria. Oggi scelgo di prendere la mia forza da te e soltanto da te. Ti amo, Gesù, mio Signore. La preghiera di oggi è stata ispirata dal versetto che afferma: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla». Giovanni 15:5. Grazie di esistere, Erika Sellerie.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Inizia appuntamento con Dio anche oggi. Un ben trovato a tutte voi e a tutti voi da parte di Mario Calvagno al microfono di RWS Roma, Radio Voce della Speranza. So che voi mi state ascoltando da varie stazioni, da varie frequenze e anche da internet.

E leggiamo allora il versetto di oggi del nostro appuntamento con Dio. Lo troviamo un piccolo brano, sono tre versetti esattamente che troviamo nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 18 dal 30 al 32. Ezechiele 18 da 30 a 32. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice Dio, il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire, casa di Israele. Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio il Signore. Convertitevi dunque e vivete,

E queste sono alcune delle parole che Dio rivolgeva al popolo di Israele nel momento in cui era deportato, era stato strappato dalla sua terra dai babilonesi ed era stato trapiantato, diciamo così, nella terra di Babilonia per annullare i propri costumi, annullare la fede, annullare la cultura, annullare la lingua perfino, ma soprattutto annullare le credenze di fede. E così facevano non soltanto i babilonesi, ma anche diversi popoli fra i più potenti dell'epoca. I popoli conquistati venivano assorbiti, venivano annullati, appunto, come dicevamo prima. Il popolo di Israele in buona parte, in una certa parte, si trova deportato. I capi del popolo, soprattutto principi, casate nobili, eccetera, si trovano in quella terra di Babilonia. Mentre invece il piccolo popolo, diciamo così, le persone povere, le persone che non hanno potere, rimangono in Israele, rimangono in una Gerusalemme devastata e in villaggi, piccole città, zone rurali, appunto, del loro paese, senza più una direzione precisa, senza più una chiarezza nella propria vita. E a Babilonia, fra tutte queste persone che sono deportate, c'è anche Ezechiele che fa parte di una famiglia di sacerdoti, quindi una delle classi deportate a Babilonia. Ezechiele che esce fuori dalla tradizione del proprio casato per diventare profeta, perché riceve da Dio questa chiamata. La deportazione viene effettuata dai babilonesi 597 anni prima della nascita di Cristo, ed Ezechiele quindi viene chiamato per profetizzare, per dare i messaggi di Dio al popolo, messaggi di Dio che, seppure pronunciati alcune migliaia di anni fa, sono quanto mai attuali. Sono quanto mai attuali perché si sposano bene, si uniscono bene, vengono ricalcati in qualche modo dai messaggi che poi troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, messaggi che riguardano la conversione, messaggi che riguardano il cambiamento di vita. Il nostro cambiamento di vita, il mio e il tuo.

E sono messaggi questi, che questi dei tre versetti da 30 a 32 di Ezechiele 18, che in qualche modo ritroviamo anche in altre parti della Bibbia, ritroviamo anche in altri profeti, ma soprattutto ritroviamo in Gesù, ritroviamo negli apostoli che scrivono poi le lettere che vengono integrate nel Nuovo Testamento della Bibbia. E sempre attraverso Ezechiele, il Signore, già pochi versetti prima di questo stesso capitolo 18, al versetto 21, per esempio, dà dei messaggi. Dice: se l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, si osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. L'empio, colui che non è pio, colui che non è santo, colui che non è santificato da Dio, colui che non vuole ricevere la santificazione di Dio, colui che non vuole avere comunione con Dio, colui che vuole vivere lontano da Dio, che vuole seguire, come dice qui anche Ezechiele, ma troviamo anche in altre parti della Bibbia, colui che vuole seguire le sue vie personali, non vuole seguire la via di Dio. E qui possiamo sicuramente ricordare Gesù che dice: io sono la via, la verità, la vita. Allora, qualcosa che nel 597 avanti Cristo, ad esempio, non era ancora ben chiaro, non c'era ancora la possibilità di capire bene e profondamente, fin nei minimi dettagli, questo messaggio di Dio, per noi diventa molto più chiaro, diventa qualcosa che abbiamo davanti, ben strutturato, che abbiamo in altre pagine della scrittura. Gesù, lo ripeto, dice: io sono la via, la verità, la vita. Allora oggi, l'empio di oggi, colui che non è pio oggi, colei che non è pia oggi, colui che vuole seguire le proprie vie di peccato, o colui che comunque, suo malgrado, si trova ad essere peccatore, forse la stragrande maggioranza dei casi, è una persona, un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, una persona anziana, eccetera, è una persona che si trova a rifiutare o a non conoscere bene, quindi a non accettarlo, per questo motivo a non avere comunque un rapporto personale, un rapporto vero, un rapporto profondo con il Signore Gesù, a seguire quindi le proprie vie personali, le proprie scelte personali, e a non seguire la via, l'unica vera via, quella con la V maiuscola, che è appunto il nostro Signore Gesù Cristo. Io sono la via, la verità, la vita.

Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità, dice ancora qui Ezechiele. È un messaggio di ravvedimento, come quello poco tempo prima che Gesù si presentasse in pubblico, come quello ad esempio di Giovanni Battista, di Giovanni il Battezzatore. Proprio questo predicava Giovanni: ravvedetevi, ritornate sulle vostre vie. Ma anche nell'antichità c'è questa idea del cuore nuovo, dello spirito nuovo. Anche altri profeti, insieme ad Ezechiele, predicano questa idea, e la predicano perché Dio già sin da quel tempo voleva che le persone conoscessero la sua volontà. La volontà di Dio è questa: che noi gettiamo, estirpiamo dal nostro petto, tra virgolette, non è un'azione reale, ma è un'azione spirituale, metaforica, estirpiamo il nostro cuore duro, il nostro cuore refrattario, il nostro cuore che respinge il richiamo d'amore da parte di Dio, che rinunciamo a questo cuore e accettiamo un cuore nuovo, un cuore morbido, un cuore che vuole ricevere la linfa vitale di Dio, un cuore che vuole pompare, diciamo così, del sangue spirituale, che possa irrorare tutto il nostro corpo, tutta la nostra vita. E Gesù avrà, insieme a questa del cuore, anche un'altra metafora, quella della vite, per esempio, la vite e i tralci, la vite con i suoi rami. Se il ramo non è legato alla vite, se il tralcio non è in collegamento alla pianta principale, non può ricevere la linfa, non può essere verde, con pieno di foglie bellissime, dalle forme e dal colore attraente. Non può essere pieno questo ramo di frutto, di grappoli pieni di chicchi, grappoli appetitosi, belli a vedersi. Il tralcio non può fare alcun frutto, dice Gesù, se non è legato alla vite, se non è legato a me. Rinunciate ai vostri peccati, rinunciate alle vostre iniquità, poi dice anche Ezechiele. Rinunciate a voi stessi, dice Gesù, e seguitemi.

E questo che troviamo in Ezechiele, capitolo 18, 30, 32, è un richiamo accorato di Dio, un richiamo sentito, un richiamo vissuto, un richiamo fatto con il cuore, un richiamo fatto con l'intera volontà, nella speranza che questo richiamo venga ascoltato. È questo il carattere di Dio, un Dio che non vuole punire, un Dio che non vuole la morte, un Dio che vuole la vita eterna per tutti, un Dio che dice: io stesso sono la vita. Gesù che lo dice: io sono la via, la verità, la vita. La vita non è un qualcosa, la vita eterna non è qualcosa di astratto. La vita sta in Gesù. Gesù che ha dato la vita all'intero universo, Gesù che ci ha creati, Gesù che ci ha ricreati, ci ha ridato la vita con la sua morte al posto nostro. Ascoltiamo il suo richiamo accorato, ascoltiamo la sua richiesta.

Ed era stato Ezechiele stesso. Era stato Dio attraverso Ezechiele ancora una volta. Alcuni capitoli prima del suo libro Ezechiele riporta un altro richiamo. È Dio che parla, lo ripeto, in prima persona e fa questo messaggio di speranza per il popolo di Israele, ma è un messaggio di speranza per tutti, un messaggio di speranza valido ancora oggi. E così parla Dio, il Signore, capitolo 11 dal versetto 17, Ezechiele ancora, ripeto, così parla Dio, il Signore, io vi raccoglierò in mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele. Quelli vi giungeranno e ne toglieranno tutte le cose esecrande e tutte le abominazioni. Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne, perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio.

E Dio è ancora più chiaro, ancora in Ezechiele, più avanti, al capitolo 36, il versetto 26 e anche il 27. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Fin qui il messaggio si sovrappone, ma qui c'è qualcosa di nuovo. Ecco, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Fin qui il messaggio si sovrappone, ma qui c'è qualcosa di nuovo. Ecco, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete

andiamo in giro senza avere una meta chiara, forse. Abbiamo delle scelte di vita opinabili, secondo il Signore, delle scelte che ci portano a peccare, che ci portano lontano da Dio comunque. Per cambiare vita abbiamo bisogno che Dio metta dentro di noi, dentro il nostro cuore, il suo Spirito Santo. Solo così la nostra vita può essere cambiata, la nostra vita può diventare nuova veramente, non con le nostre scelte antiche, ma con delle scelte diverse, con delle scelte che guardano verso una prospettiva nuova, una prospettiva eterna. E queste scelte nuove arrivano in noi solo se accettiamo che Dio operi in noi, un'operazione, un intervento radicale. Nel nostro cuore arriva lo Spirito Santo di Dio. Il nostro modo di parlare diventa diverso, il nostro sguardo diventa diverso, il nostro comportamento diventa diverso. Noi siamo diversi ed è una differenza che si nota. Quando gli apostoli andavano a predicare, quando i discepoli di Gesù andavano a predicare, quando entravano in contatto con la gente nell'ambito del periodo della prima chiesa cristiana, in tanti dicevano che si vedeva che erano stati con Gesù. Si vedeva da tutto ciò, si vedeva dalla loro esteriorità, ma anche dalla loro interiorità. Qualcosa era cambiato.

E rileggiamo l'intero brano di Appuntamento con Dio di oggi, Ezechiele 18, da 30 a 32. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice Dio il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio, il Signore. Convertitevi dunque e vivete. Appello accorato, dicevamo già all'inizio, da parte di Dio. Ed è un appello, lo ripeto ancora, che attraversa tutta la Sacra Scrittura. Sin dai tempi di Mosè troviamo nei libri di Mosè questa chiamata da parte di Dio. Dio che dice anche allora al popolo, sin dall'inizio del loro essere popolo di Dio, dice: voi, se farete una scelta di peccato, avete davanti a voi la morte. Se farete invece una scelta per seguirmi, per fare la mia volontà, avete davanti a voi la vita. Io vi scongiuro, scegliete la vita. Dio che non vuole che noi moriamo nei nostri peccati, scegliendo di non seguirlo. Dio che ci ama così tanto, dice il Vangelo di Giovanni, da aver dato al posto nostro il suo figliolo Gesù per morire, affinché con la sua morte noi avessimo la vita eterna. E c'è Pietro. Nella seconda lettera che lui scrive, 2 Pietro 3:9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, la promessa del suo ritorno, e questo è il riferimento che fa Pietro. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi,

Dio che ci ama. Dio che ci ama sopra ogni cosa, Dio che ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, che ci ha riscattati, che ci chiama continuamente, che ci ama nonostante tutto e che vuole che ritorniamo a Lui nel momento in cui ci siamo allontanati. Una chiamata importante, una chiamata che attende la nostra risposta. Forse attende la mia risposta, forse la tua. Ascoltiamola. Il tuo grande amore è questo, il brano che ascoltiamo adesso.

brano bellissimo, molto dolce, questa canzone, questo brano di ispirazione cristiana. E concludiamo qui l'ascolto, come si conclude qui Appuntamento con Dio di oggi. Il testo della canzone ci richiamava alcuni dei temi che abbiamo potuto toccare quest'oggi grazie al brano di Appuntamento con Dio che ci veniva proposto dal nostro calendario di letture bibliche, ripeto, Ezechiele capitolo 18 versetti da 30 a 32. Bene, per oggi è veramente tutto con Appuntamento con Dio che ritorna domani alla stessa ora. E io ci sarò, spero ci sarete anche voi. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Sono le ore 6 e 32 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

ed è credendo a lui che sono salvato. E questo è un dono, una grazia fatta a me. In questo io non ho meriti.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Esther Di Prose, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 10. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Nei due versetti che precedono questo che abbiamo appena letto è scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Per quanto ci sforziamo, le nostre buone opere non potranno mai bastare per guadagnarci il cielo. Siamo e rimaniamo imperfetti, non all'altezza della santità di Dio. Per questo la salvezza non può essere altro che un dono. Accettando questo dono, lo Spirito Santo viene ad abitare nel nostro cuore e possiamo così mettere in pratica in modo più efficace le buone opere che Dio ha preparato per noi. Sarà più naturale vedere i bisogni altrui e aiutare, non però con lo scopo di guadagnarci punti per il cielo, perché sarebbe completamente inutile, ma con l'unico scopo di spargere il profumo di Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 4, versetti 24 e 25. E dice: noi crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E ancora Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Essere giusti davanti a Dio. Malgrado il divieto dell'imperatore Carlo V, il 1 ottobre 1536 ebbe luogo a Losanna un dibattito sul tema della giustificazione del peccatore da parte di Dio. Numerosi argomenti furono dibattuti. Come può un uomo essere giusto davanti a Dio? Basta che il peccatore creda nel Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, che ha dato se stesso per i peccatori una volta per sempre? Il suo sacrificio deve essere rinnovato o completato? Guglielmo Farel sviluppò con chiarezza il soggetto della giustificazione. Poi un teologo, incaricato di contraddirlo, si alzò e dichiarò: «Fratelli miei, non desidero commettere il peccato di respingere la verità divina. Confesso davanti a tutti che sono stato a lungo cieco e nell'errore credendo di servire Dio. Ora riconosco che solo Gesù è il mio Salvatore e il mio capo. Domando perdono a Dio per tutto ciò che ho fatto e detto contro il suo onore. Chiedo perdono anche a voi perché vi ho dato degli insegnamenti errati e un cattivo esempio». Dio è giusto. L'uomo è peccatore. Come può un uomo diventare giusto? Sulla croce Cristo ha portato i nostri peccati. Noi siamo giustificati per mezzo del suo sangue, cioè tramite la sua morte, per la fede. E noi sappiamo che Dio ha accettato l'opera di Cristo perché Cristo è risuscitato. Carissimi, che cosa potremmo aggiungere a quest'opera? Assolutamente niente. Bisogna solo accettarla e per la sola fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Oggi è l'8 maggio e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 13, il verso 5. Per meglio comprendere questo verso, dobbiamo pensare che un tempo tutti gli accordi, i patti, le intese erano solo di tipo verbale, cioè non venivano messe su carta e il più delle volte venivano tramandati oralmente. La parola data aveva quindi un peso sociale fondamentale. È quindi logico pensare che chi calunniava o gettava discredito su chi che sia non faceva solo un'offesa personale, ma distruggeva la dignità delle persone interessate e le esponeva all'emarginazione sociale. Ecco che si cristallizza così la caratteristica del giusto, che non solo non dice bugie e falsità, ma le odia di vero cuore, perché sono atteggiamenti che vanno a contrastare con la natura di Dio, che è verità. Per contro, il malvagio che calunnia fa un danno doppio, perché oltre a danneggiare gli altri, va contro se stesso, perché prima o poi dovrà rispondere delle sue malefatte. Da che mondo è mondo, l'integrità e l'onestà hanno sempre portato onore a chiunque le ha espresse con il proprio stile di vita, mentre chi ha agito disonestamente, rovinando la reputazione degli altri con calunnie o presunte verità, scava da solo un baratro fra se stesso e Dio. Al giorno d'oggi purtroppo il linguaggio ha perso molto del suo decoro, anche nei media che ci propongono personaggi di spicco che si esprimono con veemenza, accuse e menzogne degne di gente di basso rango. Discostiamoci da questi esempi e studiamoci di trovarci sempre sinceri e ben disposti verso il prossimo, anche quando ci ferisce, ci offende o ci fa del male, perché è soprattutto a questi che dobbiamo mostrare, con l'esempio della nostra vita, il messaggio evangelico. E dice così il verso di oggi: il giusto odia la menzogna, ma l'empio getta sugli altri discredito e vergogna.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Non mentire. Sui social media è diventato virale un video di un ragazzo mentre guarda la sua squadra giocare allo stadio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcune persone alle sue spalle hanno iniziato a filmarlo proprio mentre la sua ragazza gli mandava un messaggio su WhatsApp. Dalla chat si vedeva la fidanzata chiedergli dove si trovasse e lui risponderle a letto. Incredula, la ragazza gli chiedeva una foto per provare la sua verità, ma quello che non si aspettava è che lui avesse già una foto di se stesso sdraiato sul letto. Così si vedeva lui inviarle la foto fake e lei risponderle «Buonanotte, amore», adornato di cuoricino. Tutti hanno cercato la fidanzata che sulla chat era registrata come la mia principessa, affinché scoprisse la bugia del fidanzato. Immagino la faccia della ragazza quando avrà capito l'inganno. Immagino anche la delusione e la vergogna che avrà sentito e, per quanto ci provi, non riesco a capire il motivo di quella bugia sciocca. Caro amico e cara amica, nel verso citato possiamo leggere che l'empio mente gettando sugli altri discredito e vergogna, ma ciò che è peggio si allontana da Dio, la cui natura veritiera non sopporta la menzogna e mette una condanna sul suo capo, perché è scritto che i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Oggi, se ti rivedi nello stesso comportamento, ravvediti e smetti di mentire. Salverai le tue relazioni, ma ancor di più la tua vita.
3: Questo verso mi ha fatto pensare a quello scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, dove Gesù dice di se stesso: «Io sono la via, la verità e la vita». E nello stesso Vangelo, al capitolo 8, dice così del diavolo: «In lui non c'è verità, perché è bugiardo e padre della menzogna». Capiamo da soli, quindi, che non può esserci comunione tra verità e bugia, ed è per questo che la parola di Dio innumerevoli volte ci invita a non mentire, ma a camminare sempre nella verità, perché, come scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 12, le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. E come leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, la sorte di tutti i bugiardi sarà lo stagno di fuoco e zolfo per l'eternità. Non sottovalutiamo, quindi, il potere diabolico delle bugie, giustificandole magari come bugie bianche o come bugie a fin di bene, perché la parola di Dio non prevede attenuanti. La menzogna appartiene alle tenebre e a noi rimane la scelta. Mando a tutti voi un caro saluto e un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e sono felice di essere insieme a voi per questi 10 minuti a nostra disposizione. Il tema della puntata odierna è la guida sicura e fedele. Leggiamo perciò in due punti diversi della parola di Dio, ma sempre nello stesso libro dei Salmi, leggeremo prima un verso nel capitolo 31, cioè appunto il Salmo 31 verso 3, che dice: poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza, per amore del tuo nome guidami e conducimi. Poi nel Salmo 78, i versi 3, 4 e 5 dicono così: quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai nostri figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operato. Allora amici, sapete, Dio è stato ed è ancora per tutti i veri credenti una guida fedele ed è un punto di riferimento. Nei versi che abbiamo letto, nella seconda citazione soprattutto, è chiesto in modo particolare ai padri di trasmettere ai loro figli ciò che essi hanno vissuto e hanno sentito da parte di Dio. Tutti sappiamo che sin dalla nascita di un bimbo occorre insegnare le cose elementari della vita, le buone abitudini, la buona educazione e così via, e quindi i bambini poi continueranno a loro volta ad avere nel corso di tutta la vita, e si sviluppano già all'età di 6 anni. Pensate un po' quanto sia importante nei primi anni di vita di un bambino poterli educare e saperli educare. Questo principio, se è valido per quanto riguarda la vita comunitaria, la vita nella famiglia, è un principio valido ancor di più per quanto riguarda lo sviluppo spirituale dei nostri figli. La responsabilità, sapete amici, di parlare del Signore e istruire i nostri figli nelle sue vie è affidata prima di tutto ai genitori e non va in nessun modo delegata all'insegnante della scuola secolare o a quella della scuola domenicale per i credenti, e quindi neanche al pastore o a qualcun altro per poter dare poi la colpa se le cose non sono andate bene, tranne in quei casi di genitori non convertiti o impossibilitati per qualche ragione eccezionale. Una famiglia che cerca Dio insieme, cari amici, è una famiglia che rimane insieme.
Non perdete le opportunità nell'arco della giornata, quando siete insieme ai vostri figli, di fare delle applicazioni bibliche, magari su qualcosa che avete visto per strada o mentre ascoltate il telegiornale o magari alla vista di un film. Stimolate, amici, le conversazioni di carattere spirituale con i vostri figli, in famiglia. Sono molto utili e sono molto pratiche. Cercate, amici, in qualunque maniera e dappertutto come presentare il Signore Gesù. D'altronde, lui stesso, cioè appunto Gesù, faceva con le folle che lo seguivano. Lui insegnava con come presentare il Signore Gesù. D'altronde, lui stesso, cioè appunto Gesù,

Ovviamente per essere un buon insegnante ai propri figli bisogna essere per primo un bravo alunno. La parola di Dio deve abitare appunto in noi così da poter dimorare anche negli altri. Dedichiamoci allora quando possiamo, mentre i nostri figli sono in casa nostra, e fargli appunto respirare l'aria sana, conoscere le virtù di Cristo ed apprendere delle buone abitudini spirituali. Una casa in cui le ricchezze della grazia di Dio sono evidenti e manifeste e il servizio del Signore è genuino e sicuro, non saranno facilmente dimenticate anche dopo che i figli cresceranno e lasceranno la casa paterna. D'altronde fu il ricordo della casa paterna che portò il figliol prodigo a rientrare in sé e tornare con lacrime e con un cuore pentito. La vita sulla terra, cari amici, non è fatta di compartimenti stagni separati. L'aspetto umano e quello spirituale deve essere come le ali della stessa colomba. È impensabile concepire che ogni ala vada per conto suo. Invece agiranno mosse dallo stesso motore, appunto, che è il corpo dell'animale. E così è dell'uomo e della donna, miei cari amici. Nel centro ci deve stare il Signore, se vogliamo volare verso la libertà che Lui ci promette e verso vittorie inaspettate e sublime. Bene, vi saluto, cari amici, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Caro ascoltatore, anche oggi siamo arrivati alla fine di un altro capitolo. Leggeremo dal versetto 31 al versetto 37 del capitolo 7 del Vangelo secondo Marco. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Efatà», che vuol dire «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore, dicevano: «Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, i muti li fa parlare». Questo particolare evento è registrato solo nel Vangelo di Marco, ma è fondamentale per riaffermare il regno di Dio, come vedremo. Innanzitutto, il luogo è la regione della Decapoli, che è completamente pagana, dove l'uomo posseduto da una legione di demoni fu liberato da Gesù e gli fu dato il compito di andare ad evangelizzare. Spero ve lo ricordiate. Ma non ce ne rendiamo conto, ma si tratta di un viaggio di 180 chilometri. Non è proprio dietro l'angolo da dove si trovavano. Vi siete mai chiesti che tipo di interazione aveva il maestro con i suoi discepoli mentre camminavano, mangiavano o si preparavano per la notte? Comunque, torniamo alla storia prima che mi perda troppo con strane domande. Questa volta, invece di essere cacciato via, Gesù è accolto mentre la gente lo supplicava per la guarigione di un altro amico, proprio come nel caso dell'uomo paralitico che fu calato dal tetto dai suoi amici. E mi chiedo, è questa accoglienza?

a causa della testimonianza del demoniaco? Molto probabile. Un altro punto da notare: sei in una congregazione in cui le persone pregano per coloro che sono nel bisogno? In questo miracolo accade qualcosa di cui non ero al corrente fino a quando ho sentito un sermone di Alistair Begg. La parola greca usata per descrivere la condizione dell'uomo sordomuto era mogilalos e appare nel Nuovo Testamento solo qui. E stranamente anche nell'Antico Testamento appare una sola volta, in Isaia 35, 5, 6. Ora, Isaia spiega che dopo la distruzione di diverse terre ci sarà una grande restaurazione accompagnata da prodigi, inclusa la guarigione dei sordomuti. E qui c'è la stessa identica parola, mogilalos. Quindi cosa sta dicendo Marco nel guarire l'uomo sordomuto? Gesù ha dimostrato che l'era della restaurazione era arrivata, la salvezza era a portata di mano e che Dio avrebbe restaurato tutte le cose attraverso suo figlio. Il regno di Dio è in mezzo a loro. E questa popolazione che esaltava la cultura greca e disprezzava le tradizioni ebraiche si trovò improvvisamente catturata dalle azioni del Messia ebreo. Il suo miracolo tagliò attraverso tutta la loro sofisticazione e superstizione e si ritrovarono a dichiarare: tu fai ogni cosa bene. Riflessione. Gesù era così intenzionale nell'incontrare certe persone e percorreva lunghe distanze per realizzarlo. Rifletti su questo la prossima volta che ti senti pigro riguardo la tua testimonianza. Padre Celeste, io prego che tu stori le orecchie di ognuno di noi che è in ascolto di questa tua parola. Apri le nostre orecchie spirituali e arricchisci i nostri cuori. Te lo chiediamo sempre nel grande nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, ragazzi. Buon weekend di nuovo e ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Era uscito nel 2013 questo CD di Angelo Maugeri, il sesto in ordine cronologico. La traccia che stiamo per ascoltare ci dà modo di riflettere sul cambiamento che il Signore ha portato nella vita di chi ha creduto in Lui. Con un titolo che non ha bisogno di spiegazioni, ascoltiamo adesso, dal nostro disco Highlight, Un sorriso che non se ne va, di Angelo Maugeri.
0: Disco Highlight.
2: C'è la punta d'argento

0: riuscirai.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: un nuovo giorno di Angelo Maugeri.

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 10. Perché tu hai serbato alla parola della mia costanza. Costanza è più che sopportazione. La vita del credente nelle mani di Dio è come un arco munito di frecce nelle mani di un arciere. Dio mira a qualcosa che il credente non può vedere. E mentre questi si lamenta, egli tende e sforza l'arco senza curarsi di quel lamento. Continua a tenderlo fino a che il bersaglio non è in vista, e allora fa scoccare la freccia. Affidati alle sue mani. Qual è la ragione per cui devi ricorrere alla costanza? Mantieni saldo il tuo contatto con Gesù Cristo con la costanza della fede. Quando anche mi uccidesse, in Lui spererò, dice la Scrittura. La fede non è un patetico sentimento, ma una robusta e sicura fiducia basata sul fatto che Dio è amore divino. Ora non puoi vedere Dio e non puoi nemmeno comprendere le sue azioni, ma lo conosci. Si fa naufragio quando manca l'equilibrio mentale dato dall'essere radicati nella verità eterna che Dio è amore divino. La fede è lo sforzo eroico della tua vita. La fede è l'atto che tu compi quando ti lanci con fiducia temeraria in seno a Dio. Per salvarci, Dio ci ha dato tutto in Gesù Cristo. Ed ora vuole che noi facciamo altrettanto, abbandonandoci fiduciosi a Lui. Ci sono ancora in noi zone in cui la fede non è arrivata, luoghi non toccati dalla vita di Dio. In Gesù non c'era nessuna di tali zone, e non ce ne devono essere nemmeno in noi. Questa è la vita eterna, che conoscano te. Così dice la Scrittura. La vita eterna è nella realtà una vita che può affrontare senza vacillare ogni cosa che debba essere osata. Quando abbiamo assimilato questa verità, la nostra vita diventa un'avventura bellissima, un'opportunità gloriosa di vedere di continuo cose splendide. Dio ci sottopone a disciplina per portarci là dove risiede la potenza.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un nuovo giorno di Angelo Maugeri. In un mondo sempre più incerto, la domanda che ci poniamo spesso è: chissà come sarebbe stato se avessi fatto questo o avessi scelto diversamente? In qualità di credenti, oggi non ha più senso porsi queste domande. La nostra vita è al sicuro, è Dio che la guida. Ascoltiamo allora adesso, cantata da Angelo Maugeri, la canzone Chissà come sarebbe stato se...

0: Chissà come sarebbe stato se chiudi quella porta, tanto non ha più importanza.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti

mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Sono le ore 8 e 29 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Era uscito nel 2013 questo CD di Angelo Maugeri, il sesto in ordine cronologico.
3: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
0: Sono le ore 8 e 32 minuti.

Buongiorno, buongiorno e ancora una volta buongiorno. Io sono Roberto e come ogni giorno sono qui puntuale come un orologio svizzero per iniziare una nuova trasmissione in tua compagnia, quella del buongiorno dell'8 maggio.

La nostra trasmissione prevede qualche spunto di riflessione alternata da buona musica classica, quest'oggi ancora del compositore Bizet.

Non so in questo momento in quale situazione ti stai trovando, cioè se sei davanti allo specchio del bagno a raderti, oppure se stai sistemandoti il trucco, se sei davanti a un bel pacco di biscotti per fare colazione. Comunque sia, ti auguro una buona giornata in nostra compagnia. Tema delle nostre brevi riflessioni è la nascita.

Tutti noi conosciamo il significato di nascere. Inevitabilmente ognuno di noi una volta è nato, e non per un qualcosa che è partito da una nostra volontà, perché noi ben sappiamo la nascita di un bambino avviene dall'unione di uno spermatozoo maschile e di un ovulo femminile. Ma nascere significa anche un creare qualche cosa. Figurativamente, infatti, diciamo che quando un vasellaio prepara e forgia un vaso, in un certo senso lo ha fatto nascere dalle sue mani. Beh, quest'oggi noi vogliamo trattare l'argomento nascita, però da un punto di vista alternativo, diverso, che probabilmente non ti sei neanche mai posto come spunto di riflessione. Parleremo di quella che è la nascita, o per meglio dire la rinascita, in campo spirituale.

Vediamo subito, leggendo un versetto tratto dall'Evangelo di Giovanni, più precisamente il capitolo 3, versetto 3, che Gesù ci propone un qualcosa che va al di là dei canoni umani, delle dottrine umane relative al rapporto uomo-Dio. Infatti ci dice testualmente questa frase. Gesù, rispondendo al fariseo Nicodemo, disse: in verità, io ti dico che se una persona non è nata di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E a completare questa frase, il profeta Ezechiele, al capitolo 36esimo del suo omonimo libro e al versetto 26, in un certo modo dà il suo contributo a spiegare questa frase, perché rinascere davanti a Dio significa avere un'inversione a U della propria vita che coinvolge anche il cuore. Infatti Ezechiele scrive: «Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra».

La nuova nascita, biblicamente parlando, non è un miglioramento del vecchio uomo, ma una nuova creazione. Non si tratta di una riverniciatura. La natura del vecchio uomo peccatore, simbolicamente rappresentata nella scrittura da Adamo, è stata irrimediabilmente corrotta, a tal punto che Dio non si propose nemmeno minimamente di riparare o di migliorare, ma ha avuto il desiderio e insiste, ancora oggi, affinché tutti si liberino completamente di questo vecchio rottame, tra virgolette, per fare una creatura nuova. La vecchia creatura, quella peccaminosa che abbiamo ricevuto al momento della nascita fisica, è senza speranza, inutile ingannarsi. Qualunque nostro desiderio o proponimento di fare del bene davanti a Dio risultano essere cose vane. Certo, Lui le apprezza, ma non è in virtù di questo che ci dà la speranza di essere un giorno alla Sua presenza. Quanto più noi lavoriamo su questo cosiddetto vecchio uomo, tanto più ci rendiamo conto che è contraffatto. E sai perché l'uomo peccatore è chiamato ad essere rigenerato? Perché alla sua prima nascita fisica era tutto alla rovescio. Infatti, se hai mai avuto il privilegio di assistere a un parto, puoi benissimo vedere come i bambini vengono partoriti con la parte superiore rivolta in basso. I bambini vengono estratti con la testa sotto ed i piedi sopra e le spalle rivolte al cielo. Ma quando un giorno noi saremo alla presenza di Dio nella nuova nascita, noi saremo trasformati e generati con la testa nella giusta posizione. L'uomo ha bisogno di un cuore nuovo. Dobbiamo rinascere spiritualmente. Se uno non è nato di acqua e di spirito, proseguiva ancora Gesù nel parlare con il suo interlocutore, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne, carne; quello che è nato dallo spirito, è spirito.

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu hai voluto ricordarci che solamente diventando nuovi possiamo avere un dialogo con te che sia svincolato da filtri di tradizioni o di dottrine umane. E noi ti preghiamo affinché il nostro cuore venga completamente trasformato per avere una nuova rinascita, la rinascita nella salvezza che tu hai posto in Cristo Gesù. E noi ti preghiamo che ogni ascoltatore possa fare tesoro di questo e, affidandosi a te, veramente veda trasformata la sua vita per una nuova nascita.

Purtroppo il tema di stamattina non può esaurirsi qui, quindi ti lancio l'invito di contattarci al termine della trasmissione, ti saranno dati tutti i recapiti con le diverse opzioni e quindi approfittane, perché il nostro desiderio è quello di individuare insieme a te, davanti alla parola di Dio, quelle che sono le priorità della vita dell'uomo. Un grazie per essere rimasto all'ascolto, l'appuntamento è rinnovato per domani, oggi è l'ottavo giorno di maggio, domani sarà il nono, quindi una buona giornata e a presto.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Benvenuti all'ascolto, notiziario dell'8 maggio 2026. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, primo segnale di distensione dopo l'inizio del conflitto del 28 febbraio. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli Stati Uniti hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz di fronte al porto emiratino di Fujairah. Ma Trump ha minimizzato gli attacchi successivi al bombardamento dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. Intanto però la tensione tra i due paesi non accenna ad allentarsi. In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo, e in fretta. Il messaggio dell'inquilino della Casa Bianca al regime degli Ayatollah: gli aggressori iraniani sono stati completamente distrutti insieme a numerose piccole imbarcazioni utilizzate per rimpiazzare la loro marina militare ormai totalmente decapitata, ha spiegato Trump, sottolineando che contro le navi americane sono stati lanciati missili e droni. Un paese normale avrebbe consentito il passaggio di questi cacciatorpediniere, ma l'Iran non è un paese normale, è guidato da pazzi che, se avessero l'opportunità di utilizzare un'arma nucleare, lo farebbero senza esitazione. Continua lo scontro sul campo, le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono state impegnate contro droni e missili lanciati dall'Iran nonostante la tregua. Passiamo in Ucraina. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace. Nel corso della notte l'esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Hanno effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo. Sono stati impiegati anche droni d'attacco, aggiunge Zelensky. Non si è interrotto nemmeno l'utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con 2 voti favorevoli e 1 contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Veniamo alla cronaca italiana. La prima Corte di Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufman, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La Corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufman in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura del Lazio. Uno sguardo di sfida dietro l'esplosione di violenza tra gang giovanili a Napoli, e questo il dettaglio emerso dalle indagini sul conflitto armato avvenuto il 26 giugno 2025 tra ragazzi del Pallonetto di Santa Lucia, un antico rione napoletano, e un gruppo proveniente dai quartieri spagnoli e da Monte Santo. L'inchiesta della squadra mobile, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di 7 persone, tra loro anche 3 minorenni all'epoca dei fatti, coinvolto anche il figlio della TikToker napoletana Rita De Crescenzo. Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma ha anche comunque un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto e altrettanto consapevole che questa è un'indagine seria che forse ci permetterà di lavorare intensamente e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione. Lo ha detto Antonio De Rensis, legale di Alberto Stanzi, commentando la notizia della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco in collegamento con il programma Ignoto X sulla 7. Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato in provincia di Piacenza per trascorrere qualche giorno in vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, Yuri Groppi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. La donna, prima di sparire, si è licenziata e si è fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. La donna e il marito erano separati da tempo e in un rapporto comunque conflittuale. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa presentata dall'uomo. Le previsioni del tempo di oggi: un passaggio instabile interessa alcune regioni, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al nord, sul centro-sud peninsulare invece ci saranno delle precipitazioni a carattere irregolare ma localmente moderate, sarà più soleggiato in Sicilia e Calabria, venti deboli da direzioni variabili, mari mossi, temperature massime in calo ove piovoso. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario. Ancora una volta una buona giornata a tutti voi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati ancora con una nuova puntata con Maria ed Enzo. E ci sono insegnamenti continui, insegnamenti anche come condurre la nostra vita in modo tale che non ci troviamo sorprese. Vogliamo sentire cosa ci dice Enzo? Ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche, carissimi amici ascoltatori, da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caldo saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi ultimo appuntamento quindi di questa settimana e terminiamo le nostre considerazioni sulle due lettere di Paolo ai Tessalonicesi. Vi ricordo che Tessalonica era una chiesa modello che si era mantenuta fedele anche durante le persecuzioni, per cui l'apostolo Paolo loda più volte questi credenti, incoraggiandoli a proseguire nel cammino intrapreso che ha come meta la santificazione. Tuttavia, essi erano deboli sul piano morale e, con il pretesto dell'imminenza del ritorno di Cristo, essi stavano trascurando il lavoro quotidiano, dando un cattivo esempio all'esterno della chiesa. Avevano un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle profezie e molti erano i dubbi che essi nutrivano circa la partecipazione al regno glorioso di Cristo sulla terra dei credenti che erano morti. Nella sua prima lettera l'apostolo ribadisce la necessità di mantenersi puri, poi esorta all'amore fraterno e al lavoro, poi illustra le circostanze del ritorno di Cristo con particolare riguardo alla condizione dei credenti, sia di quelli deceduti che di quelli che erano ancora in vita. Poi mette l'enfasi sull'aspetto di aspettare degnamente questo evento. Egli sprona alla vigilanza, alla sobrietà, unitamente all'esercizio dei doni spirituali, alla pratica di tutte le virtù cristiane e al rispetto dei fratelli responsabili nella Chiesa. Mentre nella prima lettera Paolo parla di quello che sarà l'avvento di Cristo per i credenti, nella seconda egli rivela ciò che avverrà ai malvagi. In particolare, nel ringraziare il Signore perché la fede dei Tessalonicesi aveva trionfato nella persecuzione, egli pone l'accento sulla giusta retribuzione che il Signore darà ad ognuno. Descrive molto accuratamente le circostanze del ritorno di Cristo. Si rallegra per la fedeltà di questi credenti, e le esorta ad attendere con diligenza al lavoro quotidiano, allontanandosi da quelli che vivevano nel disordine. Riprendiamo ora i versetti letti ieri, a conclusione del nostro programma. Rileggiamo pertanto i versetti dal 13 al 17 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Ora, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Paolo esorta perciò questi credenti a essere fermi negli insegnamenti ricevuti e, nell'attesa di vedere la realizzazione delle promesse di Dio, a continuare a fare e perseguire il bene, sia a parole che a fatti.

0: Dio ci ha amati, ci ha dato una consolazione eterna. Questa espressione ci trasmette una musica meravigliosa, come l'arpa di Davide che riuscì a far svanire lo spirito cattivo di Saul. Fu un onore per Barnaba essere chiamato figlio di consolazione, ma questo si riferisce anche a qualcuno maggiore di Barnaba, il Signore Gesù. La consolazione di Israele, una consolazione eterna. Che cos'è? Essa include il perdono dei peccati. Quando abbiamo questa certezza, non siamo forse consolati? E questa è una consolazione eterna. Inoltre, il Signore ci dà la certezza di essere accettati in Cristo. Il credente sa che Dio lo considera unito a Gesù. L'unione con il Signore risorto è una delle maggiori consolazioni, ed è eterna. La malattia ci può anche abbattere, ma non abbiamo forse visto tanti credenti felici nella debolezza come lo sarebbero stati nella salute? I dispiaceri possono ferirci, ma il conforto non finirà. Siamo sicuri di essere accettati nel suo amato Figlio, e questa è una consolazione in mezzo alle prove, una consolazione eterna. Inoltre il credente ha la convinzione che viene dalla fede. Dio ha promesso di salvare coloro che credono in Cristo. Il cristiano si affida a Dio, credendo che la sua volontà è buona per lui, quanto la sua parola. Sappiamo di essere salvati grazie all'unione che abbiamo con la persona di Gesù. Solo questa speranza può renderci saldi nel parlare e nell'agire. Siamo giunti al capitolo 3 della seconda lettera ai Tessalonicesi. Paolo è sicuro della fedeltà di Dio e con questa certezza chiede ai suoi amici di pregare per lui. Prosegue esprimendo la sua fiducia che Dio farà grandi cose. Leggiamo il testo del capitolo 3, versetti 1 e 2. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Paolo chiede spesso che si preghi per lui, e questo riflette il suo profondo senso di bisogno. Dipendeva da Dio, quindi aveva bisogno di preghiere costanti. L'Apostolo chiede le preghiere dei Tessalonicesi perché egli possa continuare a lavorare per diffondere il Vangelo, senza essere intralciato da uomini molesti, malvagi, che cercavano di ostacolarlo con ogni mezzo. Egli stava attraversando delle difficoltà a Corinto e si ricorda della sua missione a Tessalonica, quando non c'erano impedimenti per la parola di Dio. Così arde dal desiderio di vedere l'azione veloce, potente, anche a Corinto. Le persone moleste e malvagie erano gli ebrei che avevano tanto afflitto Paolo a Corinto, coloro per i quali le grandi verità cristiane non significavano molto. Quindi lui fa conto sui suoi amici perché preghino, così che lui possa essere poi liberato da queste persone che si oppongono al Vangelo, facendo tanto male a chi vuole annunciarlo. Paolo è anche certo che i Tessalonicesi saranno ubbidienti alle raccomandazioni della parola di Dio e che il Signore li guiderà fino al ritorno di Gesù. Leggiamo ciò che scrive nei versetti dal 3 al 5 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3. Ma il Signore è fedele, ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Paolo ricorda la piena attendibilità, la piena fedeltà di Dio, il quale li renderà saldi, li proteggerà dal male. Dio non salverà il peccatore per poi lasciarlo a se stesso, lo proteggerà sempre. Dio ci guarderà da tutti gli attacchi del diavolo. Dio è fedele e porterà a termine l'opera iniziata in noi. Per questo motivo Paolo ha fiducia nei Tessalonicesi, perché si fida del Signore che ha cura di loro. Paolo prega perché Cristo apra la strada, così che la vita intera dei Tessalonicesi possa concentrarsi sull'amore, sulla costanza nell'attesa di Cristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel frattempo, che si aspetta il ritorno di Cristo, Paolo esorta i Tessalonicesi a praticare una disciplina nei confronti dei disordinati, dei disubbidienti. Iniziamo a questo proposito a leggere i versetti dal 6 al 13 dal capitolo 3. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti, voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma faccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. L'importanza di questo argomento, del comportamento disordinato, si può dedurre dalla lunghezza di questa sezione. Evidentemente, rispetto alla prima lettera, il problema era rimasto tale quale, se non si era addirittura intensificato. I Tessalonicesi devono allontanarsi da coloro che si comportano in maniera contraria a quanto è stato loro insegnato, seguendo l'esempio dell'Apostolo e dei suoi collaboratori, che hanno lavorato giorno e notte per provvedere ai loro bisogni senza essere di peso per gli altri. Paolo invita quindi i Tessalonicesi al lavoro. Nessuno che non abbia gravi impedimenti deve tralasciare il lavoro, perché chi non vuole lavorare non deve neppure mangiare. Passare il proprio tempo in occupazioni vane, improduttive o peggio, approfittarsi e sfruttare la fatica degli altri costituisce un pessimo esempio e non corrisponde alla volontà di Dio per i suoi figli. Per quanto può, ognuno deve cercare di provvedere a se stesso. Infine Paolo esorta i Tessalonicesi a non stancarsi di fare il bene sempre. Evidentemente però Paolo pensa che alcuni dei più ostinati non ubbidiranno le sue direttive, per cui aggiunge alcune cose su come affrontare la situazione. Versetti 14 e 15 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. I Tessalonicesi devono riprendere con amore, senza offendere la suscettibilità e la sensibilità di alcuno, coloro che sono disubbidienti e che sbagliano quindi. Se occorre, sarà opportuno isolare queste persone, ma solo per indurle a riflettere, a pentirsi del proprio comportamento, ma mai per ferirle o per far loro del male, ricordando che sono comunque dei fratelli. Questo fratello deve essere trattato in modo tale da riportarlo sui suoi passi. Non è la scomunica, ma un'azione compiuta affinché si vergogni, che susciti cioè un cambiamento di pensiero e di comportamento. Forse Paolo dice queste cose perché temeva che vi fosse nella Chiesa uno zelo che li spingesse ad azioni drastiche, e per questo afferma esplicitamente che il trasgressore va considerato come uno di loro. Egli ha senza dubbio sbagliato, ma bisogna far sì che si renda conto del suo sbaglio. Ciò va fatto con spirito d'amore, con preoccupazione e affetto. Il pensiero conduttore deve essere il recupero e non l'eliminazione dal gregge.

Paolo è giunto al termine della seconda lettera e si preoccupa anche di dare una prova dell'autenticità dello scritto, come leggeremo nei versetti dal 16 fino alla fine. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera. È così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Giunto al termine della sua lettera, Paolo si appresta a salutare con affetto i Tessalonicesi e, come aveva fatto in apertura del suo scritto, invoca nuovamente la pace e la grazia di Dio su di loro. Pace è un termine ampio, che comprende molte cose che riguardano l'uomo nella sua interezza. Questa pace viene data sempre, in ogni maniera, in modo gratuito da Dio. Questa pace rimarrà costante, non sarà distrutta. Non importa quante prove dovremmo affrontare. L'avremo in ogni maniera, non importa quello che accadrà. La pace per la quale Paolo prega sarà sempre presente e non cambierà secondo le diverse circostanze e condizioni esterne a noi. Poi Paolo aggiunge: «Il Signore sia con tutti voi». In fondo non è qualcosa di diverso. La pace di cui ha parlato esiste solo se c'è la presenza del Signore. La pace del cristiano è la presenza del Signore. Come abbiamo detto, Paolo prende in mano la penna per aggiungere un saluto personale. Era sua abitudine dettare la lettera e verso la fine Paolo prendeva la penna, scriveva alcune parole con la sua calligrafia. Non sempre però faceva notare la cosa, come fa qui, dove aggiunge che lo fa in ogni lettera. Probabilmente qui lo sottolinea perché sembra fossero circolate lettere spacciate come sue, per cui vuole mettere un segno che le distingua. Dopo la pace, anche la grazia del Signore è invocata su tutto e su tutti. Significa anche i disordinati, i disubbidienti presenti nella comunità. E le ultime parole di Paolo sono quindi di grande tenerezza, di grande ansia verso i suoi fratelli. E con queste riflessioni concernenti l'atteggiamento di Paolo nei riguardi dei credenti di Tessalonica, io mi fermo qua. Vi do appuntamento alla settimana prossima, quando avremo modo ancora di aprire un'altra volta la parola di Dio, vale a dire il libro più letto. Ciao. Ansia verso i suoi fratelli. E con queste riflessioni concernenti l'atteggiamento di Paolo nei riguardi dei credenti di Tessalonica, io mi fermo qua. Vi do appuntamento alla settimana prossima, quando avremo modo ancora di aprire un'altra volta

0: Se ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
1: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. Di ciò noi tutti siamo testimoni. Atti 2:32. Quando ci troviamo a parlare di cristianesimo con delle persone, sentiamo prima delle forti lamentele sui pastori o sui cristiani. Quelli che corrono sempre in chiesa sono i peggiori. Alcuni probabilmente si sentiranno come il mercante Johann Dietrich, che visse a Wuppertal nel secolo scorso e fece grandi cose nel regno di Dio. Quando era in compagnia si dimostrava un vivace intrattenitore, ma quando la conversazione si spostava sugli errori degli altri diventava silenzioso. Quando una volta gli fu chiesto perché non dicesse nulla, rispose: «Sono come un commerciante che ha fatto bancarotta. Un uomo così povero può partecipare a qualsiasi conversazione, ma quando la conversazione verte sulla bancarotta non dice una parola. I difetti che trovi in quelle persone li ho trovati tutti in me stesso, e questo mi rende umile». La consapevolezza del peccato dei cristiani è molto deprimente, ed è per questo che è degno di nota il fatto che la Bibbia, nella sua incredibile veridicità, racconti il fallimento anche dei discepoli di Gesù. Il loro comportamento durante la sofferenza di Gesù fu vergognoso. Pietro deve aver pensato a questo quando lodò la resurrezione di Gesù davanti a una grande folla. Poi chiarì: la Chiesa non vive della gloria di apostoli, predicatori, vescovi e testimoni. Vive della gloria di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, né perisce per la miseria dei cristiani. Essa ha un Signore glorioso e meraviglioso, e poiché Lui vive, la Chiesa di Gesù Cristo vive. Signore, non vogliamo guardare e sperare nelle persone, ma in Te. Amen.

Cari amici all'ascolto di Un Pensiero al Giorno, buongiorno da Carmelo e che Dio possa benedire questo giorno nelle nostre vite. Anche oggi, 8 maggio, siamo guidati alla meditazione dal calendario Il Buon Seme, che ci indica dei versetti nel libro di Luca, al capitolo 5, dal 27 al 29, che dicono: «E dopo queste cose, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: "Seguimi". Ed egli, lasciato ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua, e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro».

Alla chiamata di Gesù, Levi, seduto al banco delle imposte, si alza senza esitazione. La voce del maestro doveva essere piena sia di dolcezza che di autorità, perché questo impiegato, pur carico di responsabilità, obbedisse senza esitazione a un ordine tanto insolito. Egli lascia tutto, si alza e segue Gesù. Obbedire è il primo passo della fede, obbedire alla voce divina che ordina ad ogni uomo di pentirsi. Ed è anche il secondo passo, obbedire alla chiamata del Signore che invita ciascuno dei suoi riscattati a seguirlo. Obbedire è dunque tutto il modo di procedere del credente. Obbedire giorno dopo giorno con gioia ad un Signore che ci chiama suoi amici. Di quell'esattore obbediente, Gesù ne fa uno dei 12 apostoli, colui a cui affiderà la redazione del primo degli Evangeli, poiché Levi non è altri che Matteo. Amare è un altro frutto della fede. Amare il Salvatore che ci ha amati per primo e amare gli altri. L'amore di Levi per Gesù lo spinge a fare un banchetto nella sua casa in onore del Maestro. L'amore di Levi verso gli altri lo spinge ad invitare i suoi vicini, i suoi parenti, i suoi collaboratori per porli in presenza di Gesù. Poco gli importano le critiche. Questa gente ha bisogno del Salvatore e Gesù è venuto per loro. Per noi è la stessa cosa. Più afferriamo l'estensione della grazia di Dio verso di noi, più ci affezioniamo al Signore e più desideriamo che gli altri ne approfittino a loro volta. Possiamo concludere questo pensiero di oggi, cari all'ascolto, dicendo che ognuno di noi possa essere veramente di esempio, affinché altri possano essere spinti al desiderio di conoscere Gesù con tutto il loro cuore. Con questo Carmelo vi lascia per oggi e vi dà appuntamento a Dio piacendo. A domani!

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Benvenuti all'ascolto, notiziario dell'8 maggio 2026. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, primo segnale di distensione dopo l'inizio del conflitto del 28 febbraio. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli Stati Uniti hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz di fronte al porto emiratino di Fujairah. Ma Trump ha minimizzato gli attacchi successivi al bombardamento dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. Intanto però la tensione tra i due paesi non accenna ad allentarsi. In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo, e in fretta. È il messaggio dell'inquilino della Casa Bianca al regime degli Ayatollah. Gli aggressori iraniani sono stati completamente distrutti insieme a numerose piccole imbarcazioni utilizzate per rimpiazzare la loro marina militare ormai totalmente decapitata, ha spiegato Trump, sottolineando che contro le navi americane sono stati lanciati missili e droni. Un paese normale avrebbe consentito il passaggio di questi cacciatorpediniere, ma l'Iran non è un paese normale, è guidato da pazzi che, se avessero l'opportunità di utilizzare un'arma nucleare, lo farebbero senza esitazione. Continua lo scontro sul campo, le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono state impegnate contro droni e missili lanciati dall'Iran nonostante la tregua. Passiamo in Ucraina. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace. Nel corso della notte l'esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Hanno effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo. Sono stati impiegati anche droni d'attacco, aggiunge Zelensky. Non si è interrotto nemmeno l'utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con due voti favorevoli e uno contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Veniamo alla cronaca italiana. La prima Corte di Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufman, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La Corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufman in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura del Lazio. Uno sguardo di sfida dietro l'esplosione di violenza tra gang giovanili a Napoli, e questo è il dettaglio emerso dalle indagini sul conflitto armato avvenuto il 26 giugno 2025 tra ragazzi del Pallonetto di Santa Lucia, un antico rione napoletano, e un gruppo proveniente dai quartieri spagnoli e da Monte Santo. L'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ha portato all'arresto di 7 persone, tra loro anche 3 minorenni all'epoca dei fatti, coinvolto anche il figlio della TikToker napoletana Rita De Crescenzo.
Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma ha anche comunque un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto e altrettanto consapevole che questa è un'indagine seria che forse ci permetterà di lavorare intensamente e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione. Lo ha detto Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, commentando la notizia della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco in collegamento con il programma Ignoto X sulla 7. Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato in provincia di Piacenza per trascorrere qualche giorno in vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, Yuri Groppi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. La donna, prima di sparire, si è licenziata e si è fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. La donna e il marito erano separati da tempo e in un rapporto comunque conflittuale. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa presentata dall'uomo. Le previsioni del tempo di oggi: un passaggio instabile interessa alcune regioni, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al nord, sul centro-sud peninsulare invece ci saranno delle precipitazioni a carattere irregolare ma localmente moderate, sarà più soleggiato in Sicilia e Calabria, venti deboli da direzioni variabili, mari mossi, temperature massime in calo ove piovoso. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario. Ancora una volta una buona giornata a tutti voi.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Ultimamente mi sono buscata una bella tosse che è durata un paio di mesi e mi ha lasciata fiacca, anzi anche la voce che è un pochino rauca ancora, e con le gambe che mi facevano Giacomo e sembravano un po' fatte di semolino e gelatina di frutta. Non è stato un periodo piacevole, perché mi dispiace sempre non essere attiva e mi faccio sempre delle liste poco realistiche di tutte le cose che vorrei fare. E confesso che certi proponimenti che ho trovato in un cassetto, scritti e messi via e dimenticati, ma ritrovati proprio in questi giorni, mi hanno dato una spinta nella direzione giusta. Allora, li volete sapere questi buoni proponimenti? Ve li dico, sono 7. Il primo è: stabilisci un orario preciso per andare a letto la sera e per alzarti la mattina. Ammetto che questo è un po' difficile per le mamme che hanno bambini piccoli, che decidono di farsi venire il mal di pancia quando è l'ora di andare a letto, oppure che la mattina non vogliono alzarsi. Però tanto vale che ve lo dica. Allora, un orario preciso per andare a letto la sera e per alzarsi la mattina. Comincia ad andare a letto una mezz'ora prima dell'ora stabilita, facendo gli ultimi lavoretti come mettere un po' d'acqua nelle piante o sciacquare una tazza per non lasciarla sporca sul lavandino e per non ritrovarla tutta incrostata la mattina dopo. Secondo punto: per mantenersi bene in forma, per essere veramente donne bioniche. Secondo punto: fai un po' di esercizio fisico ogni giorno per mantenere in buono stato la circolazione del tuo sangue. Anche se è più comodo andare in macchina, vai a piedi se possibile, per esempio a fare la spesa, e trascinati appresso il carrello camminando con un buon passo scozzese, diciamo. Terzo punto: attenzione alla dieta. Mangia cibi sani, facendo attenzione che comprendano proteine, verdure, grassi e amidi in quantità bilanciate. Non mangiare troppo, ma mangia bene. Dimentica quei tramezzini del bar che non fanno altro che aumentarti il colesterolo. E se proprio hai tanta fame fra un pasto e l'altro, concentrati sulla frutta e lo yogurt. 4. Questo è importantissimo per le persone un po' anziane. Io lo sono e onestamente lo faccio qualche volta. Allora, in ogni modo, il quarto punto: la teoria è sempre meglio della pratica. Fatti fare una buona visita medica ogni anno. Se hai paura che il medico ti dia qualche brutta notizia, vacci ancora prima. Quinto punto: fermati ogni giorno almeno 15 minuti per rilassarti un po' con un libro, un lavoro a maglia, un cruciverba, oppure semplicemente guardando dalla finestra il mondo che passa. Numero 6, importantissimo di nuovo per i vecchietti: non lasciare che il cervello ti si intorpidisca, ma impara anche a riposare. A volte la cosa più spirituale da fare è un bel pisolino. Assicurati di avere una buona relazione con Dio. Questo è il numero 7 e secondo me forse è più importante. Assicurati di avere una buona relazione con Dio leggendo la Bibbia, pregando e trovandoti al posto in cui il Signore ti vuole e facendo la sua volontà. A occhi e croce mi pare che come programma potrebbe funzionare. Forse ne dovremmo riparlare l'anno 21, dopo che sarà passata la l'epidemia di tosse da virus, però cerchiamo di mettere in pratica questi 7 buoni proponimenti e vivremo meglio e faremo stare meglio anche chi ci sta intorno.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita e per la mia vita. Facciamo una pausa insieme dunque? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Se ti sei mai sentito troppo al di fuori della grazia di Dio, devi assolutamente conoscere la storia di Rahab. Dio include questa donna nel capitolo sulla fede nella lettera agli ebrei. Perché? Perché ha dimostrato una grande fiducia in Dio, nonostante un forte rischio personale. La sua storia, la storia di Rahab, è raccontata in relazione alla storia delle mura di Gerico nel libro di Giosuè. Una volta che Giosuè ebbe condotto con successo il popolo di Dio attraverso il fiume Giordano, dopo 40 anni di vagabondaggio nel deserto, esso giunse nella valle di Gerico. La città di Gerico era una fortezza, incombente e inespugnabile. Per conoscere la debolezza della città, Giosuè inviò delle spie a valutarne le mura. Mentre scalavano le mura di notte, le spie incontrarono Rahab, il cui appartamento era nascosto nel fianco di una delle mura esterne di Gerico. Senza dubbio, lei aveva assistito alla marcia di Giosuè e dell'esercito di Israele intorno alle mura della città. Ora era il suo momento di mostrare fede nella potenza e nella bontà di Dio. Se Dio mostrò grazia a Rahab, una prostituta che si sarebbe sentita disprezzata dalla società, quanto più offrirà la sua grazia a tutti coloro che si rivolgono a lui. La Bibbia è piena di storie di persone inaspettate, come Rahab, che arrivano alla fede in Dio. Persone di ogni estrazione sociale, afflitte da ogni sorta di problemi nella vita, si rivolgono a Dio e ricevono la grazia da parte sua. In Ebrei capitolo 11 l'elenco continua. Dio entra con grazia nella vita di persone che possono avere la sensazione che la vita le abbia abbandonate o in momenti in cui ogni speranza sembra perduta, ma Dio è sempre benevolo. Questo è il suo modo di fare. Dio desidera incontrarti là dove sei, dimostrarti la sua grazia, proprio come fece con Rahab. Molti dei nomi che compaiono alla fine di Ebrei capitolo 11 potrebbero anche suonarti familiari. Ognuno di essi ha una storia da raccontare nel modo in cui ha dimostrato la propria fede in Dio. Tutti i dettagli della loro vita sono diversi, ma qualcosa in comune ce l'hanno. Hanno creduto in Dio. C'era una categoria di governanti o guerrieri, Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Samuele. Tutti hanno ricoperto ruoli significativi nella storia di Dio come profeti del suo popolo. Davide, uno dei re più amati di Israele, ha vinto le circostanze più difficili credendo nella parola di Dio. Tutti loro hanno vissuto per fede. Che incredibile sequela di coraggiosi guerrieri della fede che hanno sottomesso regni, combattuto in prima linea per le cause della giustizia, ricevuto le promesse di Dio e persino fermato la bocca di leoni. Anche i profeti dell'antichità hanno affrontato difficoltà, persecuzioni, persino la morte, perché si erano allineati per fede con Dio. E coloro che li seguirono ai tempi della Chiesa primitiva affrontarono prove, persecuzioni e minacce simili. Tra gli eroi di Ebrei capitolo 11 c'è anche una compagnia di persone che hanno vissuto per fede, chiamate semplicemente altri. Questi altri, passati, presenti e futuri, hanno sofferto molto per la loro fede, ma per molti di loro le sofferenze sono finite. Essi sono già andati alla presenza del Signore. Dalle loro storie però possiamo trarre forza, incoraggiamento nella nostra lotta per sopportare la sofferenza per amore del nome di Dio. Dio offre la promessa della vita eterna e la sua grazia e presenza sufficiente a tutti coloro che soffrono per la loro fede. Quando sei tentato di tirarti indietro a causa dei problemi o di dubitare della tua fede in un momento di difficoltà, puoi essere incoraggiato dalla vita di quelli che ti hanno preceduto e sono rimasti saldi nella loro fede. Ricordare la fede di persone care che sono andate a stare con il Signore o di persone della tua vita che sono state per te una fonte costante, continua di incoraggiamento, può fortificare quei momenti in cui fidarsi di Dio sembra impossibile. La prossima volta ci occuperemo del potere della speranza e di tutto ciò che abbiamo in Gesù. Nel frattempo, leggi la Bibbia e è un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Esther Di Prose, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 10. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Nei due versetti che precedono questo che abbiamo appena letto è scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Per quanto ci sforziamo, le nostre buone opere non potranno mai bastare per guadagnarci il cielo. Siamo e rimaniamo imperfetti, non all'altezza della santità di Dio. Per questo la salvezza non può essere altro che un dono. Accettando questo dono, lo Spirito Santo viene ad abitare nel nostro cuore e possiamo così mettere in pratica in modo più efficace le buone opere che Dio ha preparato per noi. Sarà più naturale vedere i bisogni altrui e aiutare, non però con lo scopo di guadagnarci punti per il cielo, perché sarebbe completamente inutile, ma con l'unico scopo di spargere il profumo di Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 4, versetti 24 e 25. E dice: noi crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E ancora Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Essere giusti davanti a Dio. Malgrado il divieto dell'imperatore Carlo V, il 1 ottobre 1536 ebbe luogo a Losanna un dibattito sul tema della giustificazione del peccatore da parte di Dio. Numerosi argomenti furono dibattuti. Come può un uomo essere giusto davanti a Dio? Basta che il peccatore creda nel Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, che ha dato se stesso per i peccatori una volta per sempre? Il suo sacrificio deve essere rinnovato o completato? Guglielmo Farel sviluppò con chiarezza il soggetto della giustificazione. Poi un teologo, incaricato di contraddirlo, si alzò e dichiarò: «Fratelli miei, non desidero commettere il peccato di respingere la verità divina. Confesso davanti a tutti che sono stato a lungo cieco e nell'errore credendo di servire Dio. Ora riconosco che solo Gesù è il mio Salvatore e il mio capo. Domando perdono a Dio per tutto ciò che ho fatto e detto contro il suo onore. Chiedo perdono anche a voi perché vi ho dato degli insegnamenti errati e un cattivo esempio». Dio è giusto. L'uomo è peccatore. Come può un uomo diventare giusto? Sulla croce Cristo ha portato i nostri peccati. Noi siamo giustificati per mezzo del suo sangue, cioè tramite la sua morte, per la fede. E noi sappiamo che Dio ha accettato l'opera di Cristo perché Cristo è risuscitato. Carissimi, che cosa potremmo aggiungere a quest'opera? Assolutamente niente. Bisogna solo accettarla e per la sola fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Oggi è l'8 maggio e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 13, il verso 5. Per meglio comprendere questo verso, dobbiamo pensare che un tempo tutti gli accordi, i patti, le intese erano solo di tipo verbale, cioè non venivano messe su carta e il più delle volte venivano tramandati oralmente. La parola data aveva quindi un peso sociale fondamentale. È quindi logico pensare che chi calunniava o gettava discredito su chi che sia non faceva solo un'offesa personale, ma distruggeva la dignità delle persone interessate e le esponeva all'emarginazione sociale. Ecco che si cristallizza così la caratteristica del giusto, che non solo non dice bugie e falsità, ma le odia di vero cuore, perché sono atteggiamenti che vanno a contrastare con la natura di Dio, che è verità. Per contro, il malvagio che calunnia fa un danno doppio, perché oltre a danneggiare gli altri, va contro se stesso, perché prima o poi dovrà rispondere delle sue malefatte. Da che mondo è mondo, l'integrità e l'onestà hanno sempre portato onore a chiunque le espresse con il proprio stile di vita, mentre chi ha agito disonestamente, rovinando la reputazione degli altri con calunnie o presunte verità, scava da solo un baratro fra se stesso e Dio. Al giorno d'oggi purtroppo il linguaggio ha perso molto del suo decoro, anche nei media che ci propongono personaggi di spicco che si esprimono con veemenza, accuse e menzogne degne di gente di basso rango. Discostiamoci da questi esempi e studiamoci di trovarci sempre sinceri e ben disposti verso il prossimo, anche quando ci ferisce, ci offende o ci fa del male, perché è soprattutto a questi che dobbiamo mostrare, con l'esempio della nostra vita, il messaggio evangelico. E dice così il verso di oggi: il giusto odia la menzogna, ma l'empio getta sugli altri discredito e vergogna.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Non mentire. Sui social media è diventato virale un video di un ragazzo mentre guarda la sua squadra giocare allo stadio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcune persone alle sue spalle hanno iniziato a filmarlo proprio mentre la sua ragazza gli mandava un messaggio su WhatsApp. Dalla chat si vedeva la fidanzata chiedergli dove si trovasse e lui risponderle a letto. Incredula, la ragazza gli chiedeva una foto per provare la sua verità, ma quello che non si aspettava è che lui avesse già una foto di se stesso sdraiato sul letto. Così si vedeva lui inviarle la foto fake e lei risponderle «Buonanotte, amore», adornato di cuoricino. Tutti hanno cercato la fidanzata che sulla chat era registrata come la mia principessa, affinché scoprisse la bugia del fidanzato. Immagino la faccia della ragazza quando avrà capito l'inganno. Immagino anche la delusione e la vergogna che avrà sentito e, per quanto ci provi, non riesco a capire il motivo di quella bugia sciocca. Caro amico e cara amica, nel verso citato possiamo leggere che l'empio mente gettando sugli altri discredito e vergogna, ma ciò che è peggio si allontana da Dio, la cui natura veritiera non sopporta la menzogna e mette una condanna sul suo capo, perché è scritto che i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Oggi, se ti rivedi nello stesso comportamento, ravvediti e smetti di mentire. Salverai le tue relazioni, ma ancor di più la tua vita.
3: Questo verso mi ha fatto pensare a quello scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, dove Gesù dice di se stesso: «Io sono la via, la verità e la vita». E nello stesso Vangelo, al capitolo 8, dice così del diavolo: «In lui non c'è verità, perché è bugiardo e padre della menzogna». Capiamo da soli, quindi, che non può esserci comunione tra verità e bugia, ed è per questo che la parola di Dio innumerevoli volte ci invita a non mentire, ma a camminare sempre nella verità, perché, come scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 12, le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. E come leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, la sorte di tutti i bugiardi sarà lo stagno di fuoco e zolfo per l'eternità. Non sottovalutiamo, quindi, il potere diabolico delle bugie, giustificandole magari come bugie bianche o come bugie a fin di bene, perché la parola di Dio non prevede attenuanti. La menzogna appartiene alle tenebre e a noi rimane la scelta. Mando a tutti voi un caro saluto e un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Lutto a Radio Evangelo Piemonte per la scomparsa di Arturo Urenna, da lungo tempo collaboratore dell'emittente. Le esequie si sono tenute presso la Chiesa Evangelica di Beinasco, Torino, di cui era membro. Le nostre condoglianze alla famiglia e allo staff.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. È molto introspettivo il brano di oggi qui al Disco Highlight. Un mondo di mondi dà il titolo all'intero album di Nico Battaglia. Classe 1980, tranese di nascita e varesoto d'adozione. Nico è una personalità di spicco nel panorama della musica cristiana italiana. Ha iniziato da giovanissimo a suonare e a cantare per il Signore Gesù. Intanto il brano inizia. Un mondo di mondi, Nico Battaglia.
5: Disco Highlight.
7: In un mondo di finte libertà, che ci sarà?

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: un mondo di mondi di Nico Battaglia.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Benvenuti all'ascolto, notiziario dell'8 maggio 2026. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, primo segnale di distensione dopo l'inizio del conflitto del 28 febbraio. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli Stati Uniti hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz di fronte al porto emiratino di Fujairah. Ma Trump ha minimizzato gli attacchi successivi al bombardamento dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. Intanto però la tensione tra i due paesi non accenna ad allentarsi. In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo, e in fretta. E il messaggio dell'inquilino della Casa Bianca al regime degli Ayatollah: gli aggressori iraniani sono stati completamente distrutti insieme a numerose piccole imbarcazioni utilizzate per rimpiazzare la loro marina militare ormai totalmente decapitata, ha spiegato Trump, sottolineando che contro le navi americane sono stati lanciati missili e droni. Un paese normale avrebbe consentito il passaggio di questi cacciatorpediniere, ma l'Iran non è un paese normale, è guidato da pazzi che, se avessero l'opportunità di utilizzare un'arma nucleare, lo farebbero senza esitazione. Continua lo scontro sul campo, le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono state impegnate contro droni e missili lanciati dall'Iran nonostante la tregua. Passiamo in Ucraina. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria: difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace. Nel corso della notte l'esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Hanno effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo. Sono stati impiegati anche droni d'attacco, aggiunge Zelensky. Non si è interrotto nemmeno l'utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con due voti favorevoli e uno contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Veniamo alla cronaca italiana. La prima Corte di Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufman, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La Corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufman in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura del Lazio. Uno sguardo di sfida dietro l'esplosione di violenza tra gang giovanili a Napoli, e questo è il dettaglio emerso dalle indagini sul conflitto armato avvenuto il 26 giugno 2025 tra ragazzi del Pallonetto di Santa Lucia, un antico rione napoletano, e un gruppo proveniente dai quartieri spagnoli e da Monte Santo. L'inchiesta della squadra mobile, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di 7 persone, tra loro anche 3 minorenni all'epoca dei fatti, coinvolto anche il figlio della TikToker napoletana Rita De Crescenzo.
Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma ha anche comunque un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto e altrettanto consapevole che questa è un'indagine seria che forse ci permetterà di lavorare intensamente e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione. Lo ha detto Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, commentando la notizia della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco in collegamento con il programma Ignoto X sulla 7. Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato in provincia di Piacenza per trascorrere qualche giorno in vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, Yuri Groppi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. La donna, prima di sparire, si è licenziata e si è fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. La donna e il marito erano separati da tempo e in un rapporto comunque conflittuale. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa presentata dall'uomo. Le previsioni del tempo di oggi: un passaggio instabile interessa alcune regioni, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al nord, sul centro-sud peninsulare invece ci saranno delle precipitazioni a carattere irregolare ma localmente moderate, sarà più soleggiato in Sicilia e Calabria, venti deboli da direzioni variabili, mari mossi, temperature massime in calo ove piovoso. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario, ancora una volta una buona giornata a tutti voi.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Il nostro solito punto di incontro è Miscellanea, l'appuntamento su questa frequenza che vi assiste proponendovi questa radio, la sua musica e i suoi messaggi. Un caro buon ascolto a tutti voi e grazie per la preferenza d'ascolto data a questa radio. Oh, un altro giorno e chissà quante cose ci sono da fare in esso. Allora, un buon lavoro, una buona passeggiata, un buon tutto a tutti voi che riempite i vostri momenti di questo giorno e anche degli altri giorni con varie attività unite all'ascolto della radio. Per quanto ci riguarda, ci intratteremo in questo programma, per i minuti di questo programma. Programma che vede in primo piano la musica, i suggerimenti per la vostra casa con la rubrica Detto Fatto. Buone notizie per la nostra vita spirituale. E ancora ci sarà un'altra rubrica intitolata Eureka che tratterà la conoscenza di alcune cose molto utili nella società odierna. Infatti oggi sapremo come hanno avuto origine il vetro e il caminetto. Allora a tutti voi un buon ascolto, io sono Deborah, avevo dimenticato di dirlo, e passiamo subito a cominciare questo programma con l'ascolto del primo pezzo. È una canzone di Deborah, una cantante cristiana. Il suo titolo è Campioni.

siamo amici al pensiero del giorno. Malcolm Hayne. Una citazione di questo personaggio, Malcolm Hayne: quando si è pieni di voglia di giudicare, resta poco spazio per la saggezza.

Silenzio, dormiamo. Era questa l'iscrizione posta su tutte le porte delle camere di un albergo e questa pare proprio essere anche la richiesta formulata da molte persone a cui l'Evangelo è presentato. Lasciateci tranquilli, non abbiamo alcun bisogno di ciò che volete portarci. Di lavoro, preoccupazioni e distrazioni ne abbiamo la testa piena, allora non venite a disturbarci. Gesù disse: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui. Come ho già detto, chi parla così è Gesù. Egli vi ama e vuole portarvi la felicità. Allora aprite il vostro cuore a lui

idee e suggerimenti per la casa, per l'arredamento, per tutto ciò che insomma riguarda noi donne nelle nostre attività domestiche. Sono consigli vincenti. Più dell'acqua troppo calda o del detersivo troppo forte, è la centrifuga che rovina i golf e li infeltrisce. Se è successo anche a voi, rilavate il capo con acqua tiepida in cui avrete sciolto un pugno di glicerina, poi risciacquate con acqua tiepida. Se volete pulire una borsa di cuoio, fatelo con un batuffolo di cotone imbevuto di latte detergente. Prima di riporla nell'armadio, ricordate di riempirla con carta velina, eviterete così che si deformi. Ora passiamo al letto di ottone. Mantenerlo lucido non è difficile, passatelo regolarmente con una spugnetta imbevuta di ammoniaca. Se invece ha qualche macchia di verderame, allora pulitelo con un batuffolo imbevuto di alcol. Volete un trucco per far combaciare i bottoni automatici? Cucite prima il maschio. Sfrigate la punta con un gessetto e premetela sulla parte in cui andrà cucita la femmina. Ed ora l'oden come nuovo, passatelo con una spazzola morbida, inumidita con una soluzione di acqua fredda e qualche goccia di aceto. Quando lo riprenderete il prossimo inverno vi sembrerà quasi nuovo. Se il vostro maglione nero vi sembra un po' sbiadito, ecco come potete ravvivarne il colore. Prendete un etto di foglia d'edera, unite 10 litri d'acqua e immergeteci il golf per qualche ora. Il colore tornerà veramente di nuovo brillante. Provate.

giovani missionarie tornavano da un lungo giro fatto in alcuni villaggi thailandesi, ma le previste distanze da percorrere erano state mal calcolate, così le due donne furono sorprese dalla notte. Decisero allora di dormire all'addiaccio e si disposero a passare la notte sul fianco di una collina boscosa. Si affidarono alle cure e non tardarono del Signore e non tardarono ad addormentarsi. Il mattino seguente esse ripresero allegramente il cammino. Poco tempo dopo uno sconosciuto si presentò alla stazione evangelica. «Voi non mi conoscete, ma io vi conosco», disse l'uomo. «Non vi ricordate di quella notte in cui avete dormito nel bosco? Ebbene, eravamo in parecchi, nascosti nei cespugli vicini, tutti con la ferma determinazione di derubarvi dei vostri effetti personali, non appena addormentate. Abbiamo atteso a lungo, poi ci siamo avvicinati senza far rumore, ma sapete che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto dei soldati armati, erano accampati attorno a voi e montavano la guardia». «Dei soldati», interruppe una delle due missionarie. «Ma è impossibile!» «Sì», insistette l'uomo, «li abbiamo perfino contati, erano in 16. Allora siamo fuggiti precipitosamente». Successivamente queste missionarie appresero che la stessa sera era stata tenuta una riunione di preghiera nel loro villaggio d'origine in Inghilterra. Le 16 persone riunite erano state dirette a pregare per la sicurezza delle loro amiche missionarie in Thailandia. Allora amici, quei soldati non potevano essere che degli angeli. Siete in ascolto di Miscellanea, al programma insieme a Deborah, programma che va avanti sfumando questo brano e facendovi ascoltare un altro bel brano di Antonio Albano,

0: Antonio Albano con il brano I giorni dell'uomo.
1: Eureka! Le più importanti scoperte e invenzioni di tutti i secoli.

Oggi parleremo, come già preannunciato, dell'origine del caminetto e del vetro. Il fumo è l'ostacolo più grande da eliminare nel bruciare il combustibile per scaldare le abitazioni. All'inizio del Medioevo i bretoni dotano i loro tetti di una torretta fatta di assi che aprono alla sera. Il fumo del focolare posto al centro della stanza trova così una via d'uscita. Ben presto il focolare viene costruito lungo una parete. Un'apertura obliqua, sovrastante, elimina il fumo. Nel XVI secolo il foro è praticato verticalmente. Un secolo più tardi il caminetto è costituito da una nicchia nel muro sormontata da una cappa e sui tetti vengono innalzate delle strutture murarie che prolungano il condotto del fumo, agevolandone l'uscita. Parlerò adesso del vetro. Nel XIII secolo i veneziani trasferiscono da Costantinopoli a Venezia l'arte vetraria. Le officine sorgono nell'isola di Murano per evitare che il segreto di fabbricazione venga scoperto, ma questa precauzione è inutile. Presto il vetro viene fabbricato in Francia, in Germania e nei paesi del nord, dove l'uso dei vetri alle finestre permette di dare una maggiore luminosità all'interno delle case. A lungo però il vetro è grezzo, poco trasparente e molto costoso. Viene soprattutto usato per gli edifici pubblici, piccole formelle saldate tra loro con il piombo. Nel XVII secolo si è per la prima volta in grado di ottenere ampie lastre di vetro. La produzione aumenta velocemente e finalmente nel XIX secolo il vetro può essere utilizzato da tutti. Allora amici, lasciamo Eureka per passare all'ascolto di un altro bel brano spirituale, a presentarcelo il complesso La Promessa. Il suo titolo è A Modo Mio.

Allora amici, questo è l'ultimo brano per il programma Miscellanea odierno e credo che per farvi ascoltare questo brano, che è molto più utile e importante, dovrò sacrificare l'ascolto della sigla finale. Allora ci salutiamo proprio su questo motivo. Un caro saluto a tutti voi da Deborah, grazie per essere stati con me questa mattina, a risentirci presto, ciao!

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Benvenuti all'ascolto, notiziario dell'8 maggio 2026. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, primo segnale di distensione dopo l'inizio del conflitto del 28 febbraio. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli Stati Uniti hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz di fronte al porto emiratino di Fujairah. Ma Trump ha minimizzato gli attacchi successivi al bombardamento dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. Intanto però la tensione tra i due paesi non accenna ad allentarsi. In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo, e in fretta. E il messaggio dell'inquilino della Casa Bianca al regime degli Ayatollah: gli aggressori iraniani sono stati completamente distrutti insieme a numerose piccole imbarcazioni utilizzate per rimpiazzare la loro marina militare ormai totalmente decapitata, ha spiegato Trump, sottolineando che contro le navi americane sono stati lanciati missili e droni. Un paese normale avrebbe consentito il passaggio di questi cacciatorpediniere, ma l'Iran non è un paese normale, è guidato da pazzi che, se avessero l'opportunità di utilizzare un'arma nucleare, lo farebbero senza esitazione. Continua lo scontro sul campo, le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono state impegnate contro droni e missili lanciati dall'Iran nonostante la tregua. Passiamo in Ucraina. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria: difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace. Nel corso della notte l'esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Hanno effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo. Sono stati impiegati anche droni d'attacco, aggiunge Zelensky. Non si è interrotto nemmeno l'utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con due voti favorevoli e uno contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Veniamo alla cronaca italiana. La prima Corte di Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufman, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La Corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufman in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura del Lazio. Uno sguardo di sfida dietro l'esplosione di violenza tra gang giovanili a Napoli, e questo il dettaglio emerso dalle indagini sul conflitto armato avvenuto il 26 giugno 2025 tra ragazzi del Pallonetto di Santa Lucia, un antico rione napoletano, e un gruppo proveniente dai quartieri spagnoli e da Monte Santo. L'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ha portato all'arresto di 7 persone, tra loro anche 3 minori
minorenni all'epoca dei fatti, coinvolto anche il figlio della TikToker napoletana Rita De Crescenzo. Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma ha anche comunque un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto e altrettanto consapevole che questa è un'indagine seria che forse ci permetterà di lavorare intensamente e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione, lo ha detto Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, commentando la notizia della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco in collegamento con il programma Ignoto X sulla 7. Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato in provincia di Piacenza per trascorrere qualche giorno in vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, Yuri Groppi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. La donna, prima di sparire, si è licenziata e si è fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. La donna e il marito erano separati da tempo e in un rapporto comunque conflittuale. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa presentata dall'uomo. Le previsioni del tempo di oggi: un passaggio instabile interessa alcune regioni, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al nord, sul centro-sud peninsulare invece ci saranno delle precipitazioni a carattere irregolare ma localmente moderate, sarà più soleggiato in Sicilia e Calabria, venti deboli da direzioni variabili, mari mossi, temperature massime in calo ove piovoso. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario, ancora una volta una buona giornata a tutti voi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Ben trovato professore.
3: Grazie a voi.
2: La fiction televisiva E poi c'è Filippo, in onda su Canale 5 il giovedì, richiama l'attenzione sull'autismo. Oggi con lei, professore, vogliamo un po' parlare quindi di autismo e parlarne nella maniera giusta per dare corretta informazione ai nostri ascoltatori. Allora, per quanto riguarda la fiction, credo che lei abbia avuto un contatto con...
3: Sì,
2: no?
3: Sì,
2: quindi
3: sì,
2: se
3: sì,
2: ci
3: sì,
2: può
3: sì,
2: dire qualcosa.
3: Il momento della produzione che sì, risale appunto a circa 2 anni fa. E circa 2 anni fa ci siamo incontrati col dottor Giorgio Schirripa, che era il consulente scientifico della trasmissione, in quanto era neuropsichiatra infantile di Viterbo, della città di Viterbo, e si occupava in modo particolare dei soggetti autistici qui nel Lazio, in maniera molto anticipatoria rispetto ai tempi degli altri, trattando i soggetti autistici secondo la nuova maniera con cui devono essere trattati adesso perché possano migliorare. Ora purtroppo Giorgio Schirripa non c'è più, però il lavoro che ha fatto lo si vede, perché l'originale che è stato trasmesso risponde abbastanza bene, insomma, a far capire che cosa vuol dire l'autismo. Lo si capisce molto bene nelle parole del fratello, più che addirittura nelle parole del protagonista, no? Si capisce perché il fratello a un certo punto dice: ma non lo sopporto più, ma non ne posso più. Si capisce che questa persona è una persona che vuole bene al fratello, vuole bene alla sua famiglia, ma qualche volta è un po' molto pesante, ecco. E soprattutto si capisce che questa persona non può essere lasciata da sola neanche un momento, perché non capita altro che ai bambini piccoli piccoli quello di vedere dei bicchieri di bari e berseli tutti fino in fondo, dicendo che buono questo fratello. Ecco, purtroppo queste sono le cose che succedono con i soggetti autistici, che non sempre, ma di frequente hanno anche delle isole di buona performance, di buon risultato, no? Ci sono delle isole per le quali il cervello sembra funzionare bene, e per Filippo l'isola che funziona bene è quella del detective, della ricerca, appunto,
1: sì,
3: di
1: sì,
3: ciò
1: sì,
3: che
1: sì,
3: succede
1: sì,
3: nel mondo intorno a lui, avendo un'attenzione molto molto particolare ai particolari. Poi però quando capita che c'è bisogno di qualcosa di concreto e di pratico, una persona del tutto indifesa, del tutto alla mercé del primo che passa, e allora lì si capisce come il soggetto autistico è veramente una persona molto difficile da tenere.
2: Certo.
3: Io mi ricordo che dicevano: il film Rain Man finisce bene. No, non finisce affatto bene. Anche il film Rain Man finisce che lui deve ritornare nel suo istituto. Ora,
2: certo,
3: per fortuna in Italia siamo contro gli istituti e le famiglie sono molto molto recettive, la società è molto molto recettiva e si riesce in qualche modo a tenere questi soggetti insieme agli altri. Però attenzione che quando poi non c'è la famiglia, alla fine c'è poco da dire, queste persone nella stragrande
1: certo,
3: maggioranza vanno a finire di nuovo in istituto.
2: Certo, allora l'attore che interpreta il personaggio dice che si è dovuto certo preparare per fare questo lavoro, però non è una cosa più complicata di interpretare altre parti, perché poi afferma in un articolo che è stato pubblicato da Repubblica: la cosa più complicata è per chi è autistico e deve vivere con questa sindrome, no?
3: Neri
2: Marco Re rilascia questa dichiarazione al giornalista. Sì.
1: Professore, no, ma in realtà appunto com'è la giornata tipo di una persona autistica?
3: Allora, le persone autistiche ovviamente sono molto differenti, c'è chi è appena toccato tra virgolette da questi problemi e sono coloro che hanno le cosiddetta sindrome di Asperger, coloro che hanno soltanto la carenza di empatia ma che riescono comunque a sopravvivere da soli, a star da soli, riescono talvolta addirittura anche a sposarsi, non da soli ovviamente, se trovano una moglie comprensiva e materna,
1: sì, sì, sì, sì,
3: e riescono anche a sposarsi. Poi ci sono alcuni problemi dopo che riguardano la genetica, ma insomma, ecco, non parliamone neanche, diciamo che c'è addirittura un club in America di donne che sono state o sono ancora mogli di Asperger. Ecco, l'Asperger è una persona che vive nella società riesce ad avere anche brillanti risultati, perché si dedica spesso al suo mestiere in maniera quasi ossessiva, e talvolta riescono ad occupare anche delle posizioni di preminenza. Ne conoscevo uno che era direttore di banca, per esempio.
1: Sì.
3: E questi sono, tra virgolette, i casi più semplici, più facili, perché lì bisogna insegnare a coloro che vivono insieme all'Asperger, a coloro che lavorano insieme alla persona che ha la sindrome di Asperger, come rapportarsi con lui. Cioè bisogna che sappiano che lui non è capace di star zitto, quindi non bisogna dire certi segreti, perché sennò è come dirli a tutti. Ecco, e non bisogna neanche farsi vedere da lui, per esempio, in atteggiamento troppo amichevole con la collega, perché sennò anche quello la moglie è la prima che lo viene a sapere, ma non per cattiveria, perché queste persone non hanno il senso dell'empatia, non hanno il senso di ciò che succede intorno a loro, però per il loro mestiere, per il loro lavoro lo sanno fare benissimo. Poi ci sono invece la maggior parte, purtroppo, degli autistici, che sono autistici a tutti gli effetti, per i quali molto molto spesso c'è anche un ritardo mentale grave, e allora a questo punto si mettono assieme le varie cose e la vita diventa molto molto difficile. Ci sono addirittura dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi che hanno una capacità di far del male a se stessi, soprattutto più che agli altri, quindi autolesionismo, per cui bisogna mettere a questi ragazzi, a questi bambini, dei caschi, bisogna tenerli, bisogna, ecco. Ma la cosa che si può fare per tutti, compreso anche per questi casi più gravi, è l'educazione speciale.
1: Ecco.
3: Cioè, se noi riusciamo a dare a questi ragazzi la stessa educazione specialistica che danno in America da 40 anni, no? Con metodi che sono metodi di tipo neocomportamentale nella maggior parte dei casi, all'interno di strategie educative che abbiano presente che il bambino, anche quando è bambino, ma poi diventerà grande.
2: Certo.
3: E quindi non puoi lasciare dare un calcio al bambino, perché domani il bambino diventerà grande. E allora questi metodi educativi, che sono metodi di tipo neocomportamentale, se inquadrati in una strategia più ampia, cioè quella che vede lo sbocco, se possibile, addirittura nel mondo del lavoro normale, sia pure sempre con accanto un angelo custode, il job coach, il tutor, no? Che li protegge e ci sta dietro, ecco, allora anche per questi, che sono i casi più gravi, che purtroppo sono la stragrande maggioranza, devo dire, anche per loro si apre la possibilità di avere una vita che vale la pena di essere vissuta. Per la famiglia pure si apre la possibilità di avere un componente, sì, che è malato, molto malato, ma che almeno, tutto sommato, ci si riesce a convivere benino assieme.
2: Professor Anao, facendo un po' una storia dell'autismo, mi sembra di avere letto che all'inizio le cose non stavano proprio così, in questo modo come lei adesso, no?
3: No.
2: È un po' lei, ci ha fornito del materiale, è stato anche autore di ricerche, si colpevolizzava la famiglia nel passato, si pensava fosse un problema di tipo psicologico simile, eccetera, per cui non si andava proprio poi a fondo del problema, che mi sembra invece di essere anche di natura medica.
3: E soprattutto
2: infatti,
3: è sempre di natura medica, perché purtroppo questi bambini, no, sono, nella maggior parte dei casi, sono, diciamo, toccati da quella grande lotteria che si chiama la genetica. E quando uno ha la lotteria è sfortunato e prende i geni sbagliati, questo se lo porta dietro per tutta la vita.
2: Quindi addossare sensi di colpa alla famiglia o alla madre in particolare mi sembra aggravare il problema, che già grave ancora di più.
3: Eh sì, perché normalmente le mamme si sentono comunque colpevoli di quello che succede ai loro piccoli. I cuccioli sono sempre iper giustamente protetti dalla madre.
2: Fa parte di noi donne.
3: Però ecco, andare poi a far piovere sul bagnato, come si suol dire, o gettare benzina sul fuoco, questo è stato un gravissimo errore di alcuni che credevano essere bravi e invece erano dei sommari enormi.
2: Sì, purtroppo non solo nell'ambito dell'autismo, ma anche in altre malattie si accusa la madre o ci si accusa di essere responsabile,
3: certo.
2: E pensa che si facciano dei danni gravissimi.
3: Sì, certo. In questo caso però è stato addirittura un errore mastodontico fatto da chi ha, tra virgolette, inventato l'autismo.
2: Certo.
3: Il primo che l'ha descritto si chiamava Kanner, Leo Kanner, tanto che qualcuno la chiama sindrome di Kanner, proprio perché è stata descritta per primo da lui. Costui aveva effettivamente visto che c'erano 11 piccoli pazienti del suo ospedale che avevano dei comportamenti strani, ma fra di loro abbastanza vicini, erano appunto i casi di autismo, quelli che si sono visti interpretati anche da Neri Mercure. Bene, questi bambini lui li descrive, scrive un articolo su una rivista scientifica, dopodiché nell'anno successivo all'uscita della rivista con questo articolo gli arrivano 70 famiglie da tutti gli Stati Uniti al John Hopkins Hospital di Baltimora, dove lui lavorava, tutti con dei bambini simili a quelli da lui descritti, ovviamente.
1: Sì.
3: Allora lui cosa pensa? Fa la bella pensata di dire: ma queste famiglie che hanno tutti questo bambino, ma che caratteristiche hanno? Lei guarda e si accorge che sono famiglie che hanno parecchi soldini, che hanno un livello culturale elevato, e questo, dice, allora fa la pensata, questa deve essere la causa dell'autismo, perché non era venuto nessun operaio da lui con dei figli di quel genere.
1: Mi credo di identificare...
2: non poteva permettersi le spese.
3: Questo è il classico errore
1: che
3: i medici commettono, che credono che i loro clienti rappresentino il campione di tutta la popolazione di quelli che hanno quella malattia.
2: Quindi una statistica un po' limitata.
3: Ma direi proprio un classico errore statistico di campionamento, perché al John Hopkins Hospital ci andavano ovviamente solo quelli che avevano i quattrini per andare al John Hopkins Hospital.
2: Esatto, quindi un errore insomma grave quello che è stato fatto.
3: Ma prima ancora che i soldi, ma chi è che viene a sapere che è stato scritto un articolo su una rivista scientifica?
2: Certo,
3: ovviamente
2: certo.
3: Soltanto le famiglie di un certo livello culturale, certo. Le altre no, di certo.
2: La fascia sociale è un po' più elevata, sì.
3: Lui ci ha messo 10 anni per accorgersi dell'errore e poi si era avveduto, ha detto: scusate, mi sono sbagliato, anche perché si era accorto che c'erano tanti figli di operai che avevano gli stessi problemi dei figli dei ricchi e di quelli culturalmente elevati. Quindi non è vero, ha detto lui, che è un problema di inadeguatezza della mamma, perché la mamma troppo razionale, troppo culturale, non dava sufficiente affetto. No, ha detto lui, non è vero, mi sono sbagliato. E lui, dopo aver fatto questo errore, anche fatto la riparazione, ha preso Eric Schoper, che era il suo allievo, il primo che si era accorto di questo bidone, e l'ha messo a capo in testa della rivista che era il Journal of Autism. Quello che è strano, tra virgolette, chiuse le virgolette intorno a strano,
2: sì.
3: È che ci sono stati un mare di psicodinamici e psicoterapeuti che si sono buttati sulla prima ipotesi di Kanner e hanno continuato ancora oggi in Italia, continuano a dire che il problema è generato dalla inadeguatezza della madre.
1: Quindi hanno perpetuato l'errore di Kanner, che invece poi l'ha ammesso.
3: Si era corretto nel 55,
1: certo.
3: Cioè 55, parliamo 50 anni fa, non ieri. E noi ce ne abbiamo ancora qui in Italia di quelli che continuano a dire: sì, forse è anche un problema di genetica, però
2: forse
3: quello che scatena tutto è un disastro. Magari qual è il disastro che indicano? L'ultima, che l'ha scritto nel 2006, non dico chi è per carità di patria, no? Sulla enciclopedia che è stata commercializzata da Panorama, un'enciclopedia che ha addirittura il nome della Treccani e due gatti, no?
1: Ecco. Quindi molto diffusa poi.
3: Sì, diffusissima, perché il primo volume dell'enciclopedia lo regalano.
1: Certo.
3: E quindi ce l'hanno tutti in mano, purtroppo, sta roba. Ha detto che uno di questi fatti, due di questi fatti che i genitori stessi denunciano, è il cambiamento della casa. Questo è il primo fatto scioccante, no? Drammatico, per un bambino che ha 3 mesi, cambiare casa, no? Oppure l'altro, il fatto ancora più grave, e lei donna lo sappia, che la mamma torna a lavorare. Quindi questi due fatti sono scioccanti e, avendo una predisposizione genetica, sono sufficienti a scatenare l'autismo. Insomma, c'è da ridere per non piangere.
2: Certo, bravo, certo. Infatti, professore.
3: Da 2006, capito? 2006, sì. Una professoressa che scrive ste boiate qui, insomma, sono cose veramente penose.
2: Questo naturalmente i sensi di colpa li aumenta, ma no. Ritarda anche comunque la ricerca, ritarda anche l'approccio che si deve avere nei confronti di questi malati.
3: Sì, per fortuna all'estero si sono mosse, come dico, 40 anni fa,
2: sì.
3: Quindi a questo punto, per fortuna, ma anche da noi, per fortuna, ci sono le persone che fanno ricerche serie in questo campo. Pensi che in Italia c'è una professoressa che insegna all'Università di Bologna, ma che ha lavorato a Oxford, al Wellcome Trust, per degli anni, che studia la genetica dell'autismo ormai da 10 anni. È una delle autorità, tra virgolette, all'interno del gruppo di lavoro dell'equipe di ricerca, che è una grossa equipe di ricerca del Wellcome Trust. Quindi per fortuna abbiamo anche questi, abbiamo anche biochimici in Italia della levatura, di professori come il professor Costantino Salerno alla Sapienza di Roma, no? Che hanno per primi trovato alcuni di questi errori. Nel caso specifico lui ha trovato un errore del metabolismo e delle purine che avevano fatto diventare autistica una bambina. Bene, per quella bambina stavano ancora facendo la psicanalisi sulla mamma.
1: Sì, sì, sì.
3: Perché quando se uno è coerente e dice il problema è la mamma, io non curo la bambina, certo, curo la mamma, certo, che è la causa. E allora stavano curando la mamma con la psicanalisi e l'hanno curata per degli anni, finché questo professore non si è accorto che c'era una carenza di un enzima che si chiama adenosin-succinatogliasi, perché purtroppo sotto il problema dell'autismo ci sono già adesso note, conosciute 7-8 patologie diverse. Non è una malattia l'autismo. L'autismo è una conseguenza in comportamenti strani, strampalati, anche disturbanti, di malattie diverse, perché già oggi su quel 20% circa di autistici di cui conosciamo la causa, 20% detto soltanto, ci sono l'80% ancora ignoti, no? In quel 20% ci sono già 7 patologie note. Quindi pensi, cioè 7 patologie danno il 20%, se tanto mi dà tanto, no? E sull'altro 80% ce ne saranno almeno 20,
1: certo, certo,
3: di patologie diverse che provocano questa sindrome, no? Quindi non c'è, tra virgolette, una risposta comune per tutti gli autistici dal punto di vista medico, occorre uno studio, una ricerca.
2: E questo rende il tutto più difficile.
3: L'unica cosa però che li accomuna è il comportamento, che è un comportamento disturbante, è un comportamento che se non si educano, lì sì, i bambini che ci stanno attorno, rischi che questo bambino venga letteralmente fatto fuori, no? dalla classe, perché se tu vuoi integrarlo nella classe, questo bambino, tu devi preparare i suoi compagni, i suoi piccoli,
1: certo,
3: compagni.
1: Certo.
3: E siccome per fortuna oggi si può tranquillamente fare diagnosi in molti casi di autismo all'età di 18 mesi, ecco allora l'importanza enorme che c'è per fare un'educazione che si chiama educazione cooperativa, no? Dove ci stanno dentro gli insegnanti, i genitori, gli educatori esterni alla scuola e anche i compagni di asilo prima e di scuola dopo.
2: Professore, gli autistici quindi hanno una grave compromissione della qualità della vita, ma non della sua lunghezza.
1: Quindi bisogna in qualche modo educarli già sin da piccoli
3: a poter
1: andare in meglio per quanto riguarda la vita stessa che praticano, insomma.
3: Certo, cioè bisogna evitare che abbiano i comportamenti di tipo aggressivo o autoaggressivo. Questa è la prima cosa fondamentale. Cioè io non posso evitare che verso l'età di 12-13 anni abbiano nel 30% dei casi l'epilessia, perché quello gli arriva e purtroppo non posso evitarla, ma non è quella che fa sì che il contesto li butta fuori. Il contesto li butta fuori quando sono aggressivi con sé o con gli altri. Il contesto li butta fuori se hanno dei comportamenti che chiamiamo quasi l'epilessia, perché quello gli arriva e purtroppo non posso evitarla, ma non è quella che fa sì che il contesto li butta fuori. Il contesto li butta fuori quando sono aggressivi

0: e sostituirli con comportamenti adatti. Cioè quello che per gli altri...
1: Lei citava dei modelli in America, ma quali sono i risultati di quei modelli?
0: Allora, non la guarigione, perché quella succede, non si sa bene perché, in pochissimi casi che sono quasi da dire, da gridare miracolo, no?
1: Mi scusi, adesso mi fanno cenno che il tempo è finito, quindi dobbiamo stringere molto, professore.
0: Ho capito. Sì. Questi sono metodi di educazione strutturata, neocomportamentale, che tendono ad inserire il bambino in un contesto adeguato a lui. Quindi da un lato si deve agire sul bambino, dall'altro si deve agire sull'ambiente.
2: Sì, cioè, sì, sì, sì.
0: Allora, questo è ciò che noi vogliamo fare anche per l'Italia. L'abbiamo già fatto in alcune regioni, lo stiamo facendo adesso nella regione Lazio. La regione Lazio dà questa possibilità ai genitori che vogliono aderire al programma, indipendente dall'età dei bambini, ma molto meglio se i bambini sono piccoli piuttosto che grandi, ecco, per poter dare loro questa educazione speciale così come viene data in tutti gli altri paesi del mondo,
2: certo.
0: E purtroppo non ancora da noi.
1: Professore, ci sono dei siti in cui si possono prendere informazioni sull'autismo?
0: Beh, certo, c'è un sito, per esempio, curato dalla Fondazione Pini di Bologna, che è www.autismo33.com. .it autismo 33, il 33 è scritto in cifre, .it.
1: Si è avuto modo di consultare, sì. Mi molto interessante.
0: Poi c'è il sito dell'ANCSA, che è la più grossa associazione nazionale di genitori soggetti autistici, che è www.anxaonlus.org. Anxaonlus è tutto attaccato, so che è difficile da pronunciare, però sono le iniziali di associazione nazionale genitori soggetti autistici, attaccandoci dietro onlus e poi .org. Questi sono i siti di riferimento che posso dire, poi da lì si può arrivare su tutti gli altri, su quelli di Autismo Europa, su tanti altri.
2: Certo, professore Nau, per concludere possiamo riassumere un po' tutte le idee in un'unica frase che possa dare anche speranza ai genitori, ai ragazzi che sono autistici?
0: Possiamo dire che con questa educazione, se questa educazione è speciale, specialistica, strutturata, intensiva, nel senso che deve durare 30 ore alla settimana all'incirca, è possibile che anche soggetti autistici, anche quelli gravi dal punto di vista del ritardo mentale, abbiano una vita decente, degna di essere vissuta, perché possono vivere insieme agli altri addirittura facendo qualche lavoro che può essere utile agli altri, non soltanto quindi assorbendo dalla società le risorse, come spetta ovviamente a tutte le persone che non hanno la fortuna degli altri,
2: certo.
0: Ma riescono addirittura loro stessi a fare qualche lavoro, lavoro anche utile.
2: Da dare qualcosa alla società.
0: Riescono a dare qualcosa alla società.
2: Benissimo, è stato con noi il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
1: Grazie professore, a risentirla.
0: Grazie a voi, grazie.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Benvenuti all'ascolto notiziario dell'8 maggio 2026. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, primo segnale di distensione dopo l'inizio del conflitto del 28 febbraio. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli Stati Uniti hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz di fronte al porto emiratino di Fujairah. Ma Trump ha minimizzato gli attacchi successivi al bombardamento dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. Intanto però la tensione tra i due paesi non accenna ad allentarsi. In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo, e in fretta. È il messaggio dell'inquilino della Casa Bianca al regime degli Ayatollah. Gli aggressori iraniani sono stati completamente distrutti insieme a numerose piccole imbarcazioni utilizzate per rimpiazzare la loro marina militare ormai totalmente decapitata, ha spiegato Trump, sottolineando che contro le navi americane sono stati lanciati missili e droni. Un paese normale avrebbe consentito il passaggio di questi cacciatorpediniere, ma l'Iran non è un paese normale, è guidato da pazzi che, se avessero l'opportunità di utilizzare un'arma nucleare, lo farebbero senza esitazione. Continua lo scontro sul campo, le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono state impegnate contro droni e missili lanciati dall'Iran nonostante la tregua. Passiamo in Ucraina. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace. Nel corso della notte l'esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Hanno effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo. Sono stati impiegati anche droni d'attacco, aggiunge Zelensky. Non si è interrotto nemmeno l'utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con 2 voti favorevoli e 1 contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Veniamo alla cronaca italiana. La prima Corte di Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufman, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La Corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufman in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura del Lazio. Uno sguardo di sfida dietro l'esplosione di violenza tra gang giovanili a Napoli, e questo il dettaglio emerso dalle indagini sul conflitto armato avvenuto il 26 giugno 2025 tra ragazzi del Pallonetto di Santa Lucia, un antico rione napoletano, e un gruppo proveniente dai quartieri spagnoli e da Monte Santo. L'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ha portato all'arresto di 7 persone, tra loro anche 3 minori minorenni all'epoca dei fatti, coinvolto anche il figlio della TikToker napoletana Rita De Crescenzo. Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma ha anche comunque un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto e altrettanto consapevole che questa è un'indagine seria che forse ci permetterà di lavorare intensamente e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione, lo ha detto Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, commentando la notizia della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco in collegamento con il programma Ignoto X sulla 7. Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato in provincia di Piacenza per trascorrere qualche giorno in vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, Yuri Groppi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. La donna, prima di sparire, si è licenziata e si è fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. La donna e il marito erano separati da tempo e in un rapporto comunque conflittuale. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa presentata dall'uomo. Le previsioni del tempo di oggi: un passaggio instabile interessa alcune regioni, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al nord, sul centro-sud peninsulare invece ci saranno delle precipitazioni a carattere irregolare ma localmente moderate, sarà più soleggiato in Sicilia e Calabria, venti deboli da direzioni variabili, mari mossi, temperature massime in calo ove piovoso. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario, ancora una volta una buona giornata a tutti voi.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un'altra puntata del nostro Almanacco quotidiano è quella targata 8 maggio. Naturalmente l'invito è a rimanerne all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era l'8 di maggio del 1971 quando veniva lanciata la settima sonda diretta verso Marte nell'ambito della missione americana Mariner 8, la quale però fallisce proprio alla partenza. 1972, guerra del Vietnam. Il presidente statunitense Richard Nixon annuncia il suo ordine di posizionare mine nei principali porti nordvietnamiti allo scopo di rallentare il flusso di armi e altri beni verso quella nazione. 1973, un testa a testa di 71 giorni tra le autorità federali statunitensi e il movimento che stava occupando la riserva indiana di Pine Ridge a Wooded Knee nel Sud Dakota finisce con la resa dei militanti. 1984, l'Unione Sovietica annuncia che boicotterà le Olimpiadi estive di Los Angeles di quell'anno. 1990, l'operazione Sandeville colpisce gli hacker degli Stati Uniti. E per chiudere, una notizia del 2004, Stoccolma, il prototipo di Phoenix, lo Space Shuttle europeo, effettua con successo il volo di prova, atterrando senza equipaggio.

0: Pensieri cristiani.
1: Ma Gesù è veramente risorto? Ti dimostrerò che non è vero. Molte persone hanno detto così fin dal primo giorno della sua risurrezione. Alcuni lo dicono ancora oggi. Forse anche tu ti sei chiesto se Gesù sia veramente risorto. Lo è, e ci sono molte prove al riguardo. Alcuni hanno cercato di dimostrare che Gesù non era veramente morto. Costoro dicevano che Gesù svenne e che i discepoli invece affermavano che era morto e risorto. I nemici di Gesù però si assicurarono che fosse realmente morto prima di calare il corpo dalla croce. Si assicurarono anche che nessuno potesse rubare il cadavere e pretendere che egli fosse risorto. Dopo la resurrezione, oltre 500 persone lo videro in diverse occasioni. Essi lo toccarono, gli parlarono e mangiarono con lui. Molti di quei testimoni vennero torturati e uccisi dai nemici di Gesù. Se la risurrezione di Cristo non fosse realmente accaduta, è probabile che costoro lo avrebbero detto per salvare la propria vita. Per centinaia di anni, milioni di persone da tutto il mondo hanno testimoniato che Gesù vive. Anche se non possiamo più vederlo con i nostri occhi, possiamo vedere Gesù che cambia le vite e risponde alle nostre preghiere.

0: Gospel Jukebox,
1: dove oggi con noi c'è Luca Durante che canterà il motivo intitolato C'è di più.

0: l'origine dei nomi.
1: Vediamo oggi insieme l'origine del nome Amedeo, che deriva dal latino Amadeus, che potrebbe significare che ama Dio, ma anche semplicemente ama Dio come esortativo, oppure anche che Dio ama, amato da Dio, cioè con valore passivo. Il nome, documentato nel Medioevo nelle forme Amadeus, Amedeus e Amideus.

0: Le citazioni celebri.
1: Una volta José María Escrivá de Balaguer disse: se ti manca la carità, è come cucire con un ago senza filo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E mentre un altro numero del nostro almanacco radiofonico giunge al termine, io vi lascio con gli altri programmi della nostra rete e vi rinnovo l'appuntamento per domani, sempre qui e alla stessa ora. Ciao!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Siamo già collegati col pastore ventista Jonathan Madrid. Benvenuto Jonathan.
2: Grazie Daniela e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e non vedevo l'ora di ricollegarmi. Mi siete mancati, eh?
1: Anche tu. Allora Jonathan, in questo momento tu ti trovi in una location particolare, è la location della mostra della Bibbia, la Bibbia Expo. Dici un po' qualcosa e magari se qualcuno si trova dalle tue parti può venirvi a trovare, a vedere questa esposizione della Bibbia.

0: Certo, io sono contento. Allora, praticamente noi siamo qui a Santa Margherita di Belice,
1: Quindi in
0: in un
1: Sicilia.
0: posto in Sicilia, esatto, nel Belice della Sicilia. Praticamente ci troviamo nella zona centrale del paesino, in un luogo che si chiama il Museo della Memoria. E noi abbiamo allestito lì quello che sarebbe questa mostra della Bibbia Expo, che è una mostra, lo dico per i nostri ascoltatori, è una mostra itinerante che gira in tutta l'Italia. Noi siamo stati dal 28 e saremo qui fino, se il Signore ce lo permette, fino al domenica 3 maggio. Domani, 1 maggio, siamo pure aperti la mattina, e sabato tutto il giorno e domenica tutto il giorno. Quindi siete tutti invitati, quelli che si abitano a Ribera, quelli che si trovano a Sciacca, Mazzara, in qualsiasi zona vicina a Santa Margherita di Belice, siete tutti invitati ad accompagnarci.
1: È una bella esperienza, noi l'abbiamo fatta l'anno, un anno e mezzo fa e la rifaremo a metà maggio ed è bellissima perché ci sono proprio quelle cose che leggiamo sulla Bibbia, l'arca di Noè, l'arca del patto, il tempio di Gerusalemme, il sacerdote, il vestiario del sacerdote e poi tantissime Bibbie di tante lingue ma anche di epoche diverse. Non so, la Bibbia più antica, Jonathan, quella Bibbia più antica che c'è alla mostra.
0: Allora, quella che io ho visto più antica è una Bibbia, è del 1567, che sarebbe, diciamo, è scritta in spagnolo antico, quindi quello del tempo di Cervantes, quindi parliamo di, sì, 1567 in spagnolo antico.
1: Interessante perché è un percorso non solo un percorso spirituale per chi ama la Bibbia, una fede, ma un percorso anche culturale e storico. Si
0: Certo,
1: vedono tante cose. Sì.
0: aggiungo anche una cosa, guarda, abbiamo avuto anche come ospiti gli assessori, c'è stato il sindaco della città di Santa Margherita che addirittura lui aveva una Bibbia, ha una Bibbia gigante nella sua biblioteca personale e lui ha detto, ma ragazzi, ve la presto nel frattempo, ve la do nel frattempo, che tanto sta lì chiusa in una biblioteca, tanto voi fate uso di questa Bibbia, no? E
1: Bellissima,
0: quindi
1: quindi si è
0: ce l'ha
1: arricchita allora
0: prestata.
1: questa esposizione con
0: Sì, però
1: queste.
0: è uno spettacolo di Bibbia, gigante, bellissima, piena di immagini. Quindi i ragazzi, poi i fratelli, le persone che vengono la vedono, è molto bella. Quindi ecco, abbiamo anche l'appoggio del comune, è un'iniziativa culturale. Ieri sono venute le scuole e oggi stanno venendo i genitori dei bambini delle scuole che sono venuti ieri.
1: Bellissimo perché sicuramente i ragazzi
0: Quindi è
1: sono
0: molto
1: arrivati a
0: bello.
1: casa, hanno raccontato e quindi i genitori sono incuriositi e hanno voluto vedere proprio loro stessi. Andiamo,
0: Esatto.
1: Jonathan, al tema di oggi. Il tema che tu ci proponi è un tema che parte con una domanda. Se sbaglio, Dio
0: Sì.
1: cambia opinione su di me? Perché a volte noi pensiamo che quando sbagliamo, allora il Signore non ci vuole più bene o comunque il Signore pensa che sono una fallita, un fallito, che un po' la sua opinione sia diversa rispetto a quando noi ci comportiamo bene, quando tutto fila liscio.
0: È vero, è vero. E spesse volte mi capita di trovare ragazzi, persone che mi dicono: allora, Dio può amare gli altri, ma dopo quello che io ho fatto, Dio può amare ancora me? Io non sono degno di essere amato, tante persone. E te lo dico, guarda, qualche tempo fa è cresciuto addirittura in chiesa, e mi diceva che da piccolo lui pregava ogni sera, che si sentiva sempre vicino a Dio, però poi che con il tempo ha iniziato un po' a fare delle scelte che lui stesso sapeva che non erano giuste, ok? E mi ha detto questa frase che io non dimenticherò mai in Dio, e che in qualche modo ho smesso di pensare che Dio potesse avere a che fare ancora con me. Cioè, ma io credo ancora con lui, solo che lui sento che non è vicino perché io ho commesso troppi errori, no? E da quel momento, dice, ho sentito che Dio non era più con me, o non mi sono sentito più bene con me stesso, ho smesso di pregare. E dopo una serie di incontri abbiamo dialogato anche a lungo, poi questo ragazzo naturalmente adesso torna in Veniamo insieme, però sai, queste sono domande che tanti ragazzi, tanti adulti ci facciamo. Sì. Ho commesso un errore? Il senso di colpa non è che mi avvicina di più a Dio, ma mi allontana. Così come Dio non me lo merito, allora mi allontano. E forse qualcuno che ci ascolta oggi si trova esattamente sentendosi indegno, sentendosi sudicio, sentendosi incapace, cioè proprio indegno di essere davanti al trono celeste. Io faccio alcune domande, no? Pensi che un errore possa cambiare il modo in come Dio vede una persona? Cioè, tu che ne pensi? Secondo te, il fatto che io abbia commesso un errore, questo cambia il modo in come Dio mi vede?
1: Allora, questa, la mia risposta è una risposta che è cambiata nel tempo, perché magari prima, quando ero più ragazzina, quando sbagliavo mi sentivo fortemente in colpa e pensavo che Dio magari non potesse ascoltare la mia preghiera come prima perché avevo sbagliato. E poi, mano a mano, conoscendo di più Dio attraverso la Bibbia, ma anche attraverso l'esperienza personale, ho capito che io non posso deludere Dio, perché la delusione nasce quando tu non conosci la persona, non sai chi è la persona, cioè Dio sa chi sono, sa i miei limiti, quindi non lo posso, non lo sorprendo. Come faccio a sorprendere Dio se Dio mi conosce? Quindi, e se Dio ama e ci ha amato, l'Apostolo Paolo dice che quando noi eravamo nemici, Cristo è morto per noi. Quindi, se quando eravamo lontani, Dio ci amava, non ci amerà quando ci avviciniamo, anche se cadiamo? E
0: È vero,
1: quindi.
0: è quello che dice. A me piace, guarda, una cosa interessante, cioè a volte non cambia il modo in come Dio mi vede, ma a volte cambia il modo in come io vedo me stesso. Magari io mi sento sudicio, io mi sento incapace, ma davvero nella Bibbia dice che io non sono degno di essere amato. Cioè, ma è assurdo. Se io non fossi degno di essere amato, non ci sarebbe una croce che ogni volta io magari quando vado in una chiesa vedo, oppure e io dico ok, questa croce è ancora speranza, no? E questo succede, no? Spesse volte non è il fatto che magari Dio mi renda o Dio non mi accetti, ma il fatto che io non mi accetto a me stesso. E questo fatto che a volte io non mi accetto a me stesso significa che quando magari gli altri fanno la stessa cosa con me, quando gli altri sbagliano, lo stesso cosa succede, che io non perdono, che magari io non do una possibilità a queste persone. Ecco,
1: Quindi si
0: sono
1: riflette la
0: tante
1: nostra
0: cose.
1: visione di Dio, ciò che noi pensiamo di Dio nei nostri confronti, e poi si riflette sugli altri, perché se penso che quando io mi comporto male, Dio mi guarda in maniera diversa, anche io mi sentirò quasi in diritto di fare la stessa cosa con gli altri. Ci ascoltiamo un brano di Vera, che è una cantante cristiana, dal titolo L'amore tuo, perché l'amore di Dio non è come il nostro amore. Lui non si lascia condizionare da ciò che facciamo, lui ci ama perché siamo stati creati da Lui, siamo opera sua, e quindi, essendo opera sua, Dio ci ama perché ci ha dato addirittura la sua immagine, quindi siamo qualcosa di speciale per Lui. L'amore tuo, Vera, l'amore di Dio è un amore diverso, e questo dobbiamo capirlo, e lo possiamo capire solo se lo sperimentiamo. E quando lo sperimentiamo? Quando ci rendiamo conto che Dio ci ama nonostante i nostri peccati, i nostri limiti. Jonathan, quindi Dio cambia l'opinione su di noi quando pecchiamo, quando sbagliamo, quando non centriamo il bersaglio.
0: Questo è importante. Lo vedremo tramite una storia. Noi in una occasione abbiamo parlato di Pietro. Oggi vorrei continuare a parlare di Pietro, dell'esperienza di Pietro, di quello che è stato Pietro. Pietro sbagliò. Pietro ha sbagliato di brutto perché ha tradito Gesù 3 volte, no? E poi in una notte, di notte, lui tradisce, non lo tradisce, lo rinnega, si vergogna di quel Gesù. E lui si sente male, si sente in colpa, perché dice il testo che lui se n'è andato da un'altra parte e iniziava a piangere amaramente. E io mi immagino Pietro che si faceva quelle stesse domande. Io sarò veramente degno di sentirmi amato? Gesù muore, passano 3 giorni e io immagino il rimorso di Pietro, rinnegando il suo maestro, avendo rinnegato il suo maestro. La storia che oggi vorrei raccontare con voi si trova in Giovanni capitolo 21. È sempre di notte. I discepoli sono andati a fare un viaggio in mezzo al Mar di Galilea, loro stanno pescando. Pietro si trova nudo. Da lontano si vede la sagoma di Gesù risorto di notte, che sta aspettando i discepoli con un pesce arrostito. In quel momento da lontano i discepoli si rendono conto che è Gesù il Maestro. Il discepolo che Gesù amava dice: «Ah, è il Signore!» Cosa fa Pietro? Che si trova in barca. Gesù, Pietro, che si trovava nudo, si butta nudo e comincia a nuotare nudo. Ancora con le sue forze vuole cercare di avvicinarsi a Gesù, no? I discepoli tornano normalmente con la barca, forse sono arrivati prima, non lo so, però nudo arriva Pietro davanti a Gesù. E così nudo si avvicina, immagino poi si veste, e Gesù inizia a fargli delle domande. «Pietro, tu mi ami? Mi ami più di questi?» E nel versetto 15 egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che io ti voglio bene». Gesù gli dice: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, seconda volta: «Simone di Giovanni, tu mi ami?» «Sì, tu sai che ti voglio bene. Pastura le mie pecore». Versetto 17: «Per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro, rattristato che egli avesse detto per la terza volta, disse: «Tu sai che ti voglio bene. Tu sai ogni cosa e tu conosci che ti voglio bene. Pasci le mie pecore». Sapete, miei cari amici, spesse volte quando Gesù comincia a trattare i nostri errori, lui non ti dirà mai: «Pietro, perché mi hai tradito? Pietro, perché mi hai rinnegato?» No? La risposta che spesse volte Gesù, o la domanda che Gesù ti farà, è: «Daniela, Sandra, Antonio, qualunque sia il tuo nome, tu mi ami? Tu mi ami?» E la risposta che Gesù desidera sapere è la risposta profonda dal tuo cuore. Più volte noi sbagliamo, più volte Gesù ti dice: «Tu mi ami? Allora se mi ami, ricominciamo da capo». Magari ti trovi nudo in questo momento, ti trovi di notte, in un momento in cui ti senti indegno come Pietro, però Gesù ti si sta avvicinando e ti sta dicendo: «Non è ancora tardi. C'è un pesce arrostito che ci aspetta, mangiamolo insieme perché io voglio mangiare insieme a te». Dice la parte finale del versetto 19: dopo aver parlato così gli disse: «Seguimi. Così come sei, non importa se sei perfetto o meno, non importa se hai commesso troppi sbagli, non smettere di seguire Gesù». Non smettere di seguire Gesù.
1: Quindi non lasciarti condizionare da questo. Questo è molto importante. Allora, io ricordo che quando Gesù risorse fra le prime che vide Gesù ci fu la Maddalena, che Gesù, se non sbaglio, fece di Maria Maddalena l'ambasciatrice: va a dire ai miei discepoli che io li incontrerò in Galilea, se non sbaglio. Ma cita anche Pietro: di a Pietro i miei discepoli. Questo è stato un gancio meraviglioso che Gesù ha dato. Perché? Perché Pietro si sentiva il peggiore dei discepoli, si sentiva fortemente in colpa. Il fatto che Gesù abbia detto vai a dire a Pietro e ai discepoli ha dato una speranza a Pietro, che Gesù ancora lo considerava importante, suo discepolo, lo aveva chiamato. E poi farà un discorso, quello di cui tu hai parlato in Giovanni 21, se non sbaglio, dove appunto dice: Pietro, mi ami tu? Proprio perché voleva riscattarlo e fare in modo che attraverso quel dialogo e anche quella scenografia, che era molto simile a quella in cui Pietro aveva rinnegato Gesù, e c'era buio, c'era un fuoco, quindi ha creato la stessa atmosfera per ristabilire Pietro in quella che era la chiamata, in quella che era la vocazione che aveva lanciato.
0: Amen, amen, esattamente. La cosa più bella è che Gesù non aspetta una risposta perfetta. Gesù aspetta un cuore sincero. Questo desidera, perché alla fine il punto non è quanto ho sbagliato io, ma il punto è se sono ancora disposto a tornare da lui e farmi perdonare e continuare. Gesù non si avvicina per ricordare il mio errore, lui si avvicina perché vuole ricordarmi quanto lui mi ama e per dirmi: tu mi ami come ti amo io, oppure possiamo imparare a conoscerci insieme. Ecco, secondo me questo è il centro della storia di Pietro. E poi già la conosciamo la storia, no? Poi più avanti fa tantissime cose, non lo rinnega più, addirittura la tradizione dice che è morto, addirittura crocifisso bocca in giù. Quindi Ora quel Pietro è trasformato perché è un Pietro che conosce la grazia e non c'è peccato più grande dell'amore di Cristo. Ecco,
1: quindi dove il peccato è abbondato, l'apostolo Paolo dice la grazia è sovrabbondata. Questo non significa licenza di peccare.
0: È vissuto in prima persona.
1: Non è licenza a peccare, ma il fatto che quando tu senti di essere perdonato e di essere amato perché tu sei ritornato a Gesù, perché se non torniamo, giustamente il Signore non ci costringe, allora questo amore così grande che lui ci dimostra, questo perdono, non può che generare in noi amore e voler stare con lui, voler assomigliare a lui e volerlo onorare ogni giorno. È quell'amore che produce poi il cambiamento. Grazie allora a Jonathan per questa riflessione. Quindi se pensiamo che Dio cambia opinione, no, leggiamo un po' la Bibbia, leggiamo la storia di Pietro, come di altri personaggi biblici, ci renderemo conto che Dio è amore, però noi dobbiamo tornare a Lui, perché se non torniamo a Lui non può manifestarci questo amore, se siamo distanti, siamo fuori dalla porta. Alla prossima e buona esposizione. A presto.
0: Grazie anche a voi, buona serata. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Esther Di Prose, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 10. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Nei due versetti che precedono questo che abbiamo appena letto è scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Per quanto ci sforziamo, le nostre buone opere non potranno mai bastare per guadagnarci il cielo. Siamo e rimaniamo imperfetti, non all'altezza della santità di Dio. Per questo la salvezza non può essere altro che un dono. Accettando questo dono, lo Spirito Santo viene ad abitare nel nostro cuore e possiamo così mettere in pratica in modo più efficace le buone opere che Dio ha preparato per noi. Sarà più naturale vedere i bisogni altrui e aiutare, non però con lo scopo di guadagnarci punti per il cielo, perché sarebbe completamente inutile, ma con l'unico scopo di spargere il profumo di Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 4, versetti 24 e 25. E dice: noi crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E ancora Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Essere giusti davanti a Dio. Malgrado il divieto dell'imperatore Carlo V, il 1 ottobre 1536 ebbe luogo a Losanna un dibattito sul tema della giustificazione del peccatore da parte di Dio. Numerosi argomenti furono dibattuti. Come può un uomo essere giusto davanti a Dio? Basta che il peccatore creda nel Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, che ha dato se stesso per i peccatori una volta per sempre? Il suo sacrificio deve essere rinnovato o completato? Guglielmo Farel sviluppò con chiarezza il soggetto della giustificazione. Poi un teologo, incaricato di contraddirlo, si alzò e dichiarò: «Fratelli miei, non desidero commettere il peccato di respingere la verità divina. Confesso davanti a tutti che sono stato a lungo cieco e nell'errore credendo di servire Dio. Ora riconosco che solo Gesù è il mio Salvatore e il mio capo. Domando perdono a Dio per tutto ciò che ho fatto e detto contro il suo onore. Chiedo perdono anche a voi perché vi ho dato degli insegnamenti errati e un cattivo esempio». Dio è giusto. L'uomo è peccatore. Come può un uomo diventare giusto? Sulla croce Cristo ha portato i nostri peccati. Noi siamo giustificati per mezzo del suo sangue, cioè tramite la sua morte, per la fede. E noi sappiamo che Dio ha accettato l'opera di Cristo perché Cristo è risuscitato. Carissimi, che cosa potremmo aggiungere a quest'opera? Assolutamente niente. Bisogna solo accettarla e per la sola fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Oggi è l'8 maggio e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 13, il verso 5. Per meglio comprendere questo verso, dobbiamo pensare che un tempo tutti gli accordi, i patti, le intese erano solo di tipo verbale, cioè non venivano messe su carta e il più delle volte venivano tramandati oralmente. La parola data aveva quindi un peso sociale fondamentale. È quindi logico pensare che chi calunniava o gettava discredito su chi che sia non faceva solo un'offesa personale, ma distruggeva la dignità delle persone interessate e le esponeva all'emarginazione sociale. Ecco che si cristallizza così la caratteristica del giusto, che non solo non dice bugie e falsità, ma le odia di vero cuore, perché sono atteggiamenti che vanno a contrastare con la natura di Dio, che è verità. Per contro, il malvagio che calunnia fa un danno doppio, perché oltre a danneggiare gli altri va contro se stesso, perché prima o poi dovrà rispondere delle sue malefatte. Da che mondo è mondo, l'integrità e l'onestà hanno sempre portato onore a chiunque le espresse con il proprio stile di vita, mentre chi ha agito disonestamente, rovinando la reputazione degli altri con calunnie o presunte verità, scava da solo un baratro fra se stesso e Dio. Al giorno d'oggi purtroppo il linguaggio ha perso molto del suo decoro, anche nei media che ci propongono personaggi di spicco che si esprimono con veemenza, accuse e menzogne degne di gente di basso rango. Discostiamoci da questi esempi e studiamoci di trovarci sempre sinceri e ben disposti verso il prossimo, anche quando ci ferisce, ci offende o ci fa del male, perché è soprattutto a questi che dobbiamo mostrare, con l'esempio della nostra vita, il messaggio evangelico. E dice così il verso di oggi: il giusto odia la menzogna, ma l'empio getta sugli altri discredito e vergogna.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Non mentire. Sui social media è diventato virale un video di un ragazzo mentre guarda la sua squadra giocare allo stadio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcune persone alle sue spalle hanno iniziato a filmarlo proprio mentre la sua ragazza gli mandava un messaggio su WhatsApp. Dalla chat si vedeva la fidanzata chiedergli dove si trovasse e lui risponderle a letto. Incredula, la ragazza gli chiedeva una foto per provare la sua verità, ma quello che non si aspettava è che lui avesse già una foto di se stesso sdraiato sul letto. Così si vedeva lui inviarle la foto fake e lei risponderle «Buonanotte, amore», adornato di cuoricino. Tutti hanno cercato la fidanzata che sulla chat era registrata come la mia principessa, affinché scoprisse la bugia del fidanzato. Immagino la faccia della ragazza quando avrà capito l'inganno. Immagino anche la delusione e la vergogna che avrà sentito e, per quanto ci provi, non riesco a capire il motivo di quella bugia sciocca. Caro amico e cara amica, nel verso citato possiamo leggere che l'empio mente gettando sugli altri discredito e vergogna, ma ciò che è peggio si allontana da Dio, la cui natura veritiera non sopporta la menzogna e mette una condanna sul suo capo, perché è scritto che i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Oggi, se ti rivedi nello stesso comportamento, ravvediti e smetti di mentire. Salverai le tue relazioni, ma ancor di più la tua vita.
3: Questo verso mi ha fatto pensare a quello scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, dove Gesù dice di se stesso: «Io sono la via, la verità e la vita». E nello stesso Vangelo, al capitolo 8, dice così del diavolo: «In lui non c'è verità, perché è bugiardo e padre della menzogna». Capiamo da soli, quindi, che non può esserci comunione tra verità e bugia. Ed è per questo che la parola di Dio innumerevoli volte ci invita a non mentire, ma a camminare sempre nella verità, perché, come scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 12, Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. E come leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, la sorte di tutti i bugiardi sarà lo stagno di fuoco e zolfo per l'eternità. Non sottovalutiamo, quindi, il potere diabolico delle bugie, giustificandole magari come bugie bianche o come bugie a fin di bene, perché la parola di Dio non prevede attenuanti. La menzogna appartiene alle tenebre e a noi rimane la scelta. Mando a tutti voi un caro saluto e un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Lutto a Radio Evangelo Piemonte per la scomparsa di Arturo Urenna, da lungo tempo collaboratore dell'emittente. Le esequie si sono tenute presso la Chiesa Evangelica di Beinasco, Torino, di cui era membro. Le nostre condoglianze alla famiglia e allo staff.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Inizia appuntamento con Dio anche oggi. Un ben trovato a tutte voi e a tutti voi da parte di Mario Calvagno al microfono di RWS Roma, Radio Voce della Speranza. So che voi mi state ascoltando da varie stazioni, da varie frequenze e anche da internet.

E leggiamo allora il versetto di oggi del nostro appuntamento con Dio. Lo troviamo un piccolo brano, sono tre versetti esattamente che troviamo nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 18 dal 30 al 32. Ezechiele 18 da 30 a 32. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa d'Israele, dice Dio, il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire, casa d'Israele. Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio il Signore. Convertitevi dunque e vivete.

E queste sono alcune delle parole che Dio rivolgeva al popolo di Israele nel momento in cui era deportato, era stato strappato dalla sua terra dai babilonesi ed era stato trapiantato, diciamo così, nella terra di Babilonia. Per annullare i propri costumi, annullare la fede, annullare la cultura, annullare la lingua perfino, ma soprattutto annullare le credenze di fede. E così facevano non soltanto i babilonesi, ma anche diversi popoli fra i più potenti dell'epoca. I popoli conquistati venivano assorbiti, venivano annullati, appunto, come dicevamo prima, e il popolo di Israele in buona parte, in una certa parte, si trova deportato. I capi del popolo, soprattutto principi, casate nobili, eccetera, si trovano in quella terra di Babilonia, e mentre invece il piccolo popolo, diciamo così, le persone povere, le persone che non hanno potere, rimangono in Israele, rimangono in una Gerusalemme devastata e in villaggi, piccole città, zone rurali, appunto, del loro paese, senza più una direzione precisa, senza più una chiarezza nella propria vita. E a Babilonia, fra tutte queste persone che sono deportate, c'è anche Ezechiele che fa parte di una famiglia di sacerdoti, quindi una delle classi deportate a Babilonia. Ezechiele che esce fuori dalla tradizione del proprio casato per diventare profeta, perché riceve da Dio questa chiamata. La deportazione viene effettuata dai babilonesi 597 anni prima della nascita di Cristo, ed Ezechiele quindi viene chiamato per profetizzare, per dare i messaggi di Dio al popolo, messaggi di Dio che, seppure pronunciati alcune migliaia di anni fa, sono quanto mai attuali. Sono quanto mai attuali perché si sposano bene, si uniscono bene, vengono ricalcati in qualche modo dai messaggi che poi troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, messaggi che riguardano la conversione, messaggi che riguardano il cambiamento di vita. Il nostro cambiamento di vita, il mio e il tuo.

E sono messaggi questi, che questi dei tre versetti da 30 a 32 di Ezechiele 18, che in qualche modo ritroviamo anche in altre parti della Bibbia, ritroviamo anche in altri profeti, ma soprattutto ritroviamo in Gesù, ritroviamo negli apostoli che scrivono poi le lettere che vengono integrate nel Nuovo Testamento della Bibbia. E sempre attraverso Ezechiele, il Signore, già pochi versetti prima di questo stesso capitolo 18, al versetto 21, per esempio, dà dei messaggi. Dice: se l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, si osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. L'empio, colui che non è pio, colui che non è santo, colui che non è santificato da Dio, colui che non vuole ricevere la santificazione di Dio, colui che non vuole avere comunione con Dio, colui che vuole vivere lontano da Dio, che vuole seguire, come dice qui anche Ezechiele, ma troviamo anche in altre parti della Bibbia, colui che vuole seguire le sue vie personali, non vuole seguire la via di Dio. E qui possiamo sicuramente ricordare Gesù che dice: io sono la via, la verità, la vita. Allora, qualcosa che nel 597 avanti Cristo, ad esempio, non era ancora ben chiaro, non c'era ancora la possibilità di capire bene e profondamente, fin nei minimi dettagli, questo messaggio di Dio, per noi diventa molto più chiaro, diventa qualcosa che abbiamo davanti, ben strutturato, che abbiamo in altre pagine della scrittura. Gesù, lo ripeto, dice: io sono la via, la verità, la vita. Allora oggi, l'empio di oggi, colui che non è pio oggi, colei che non è pia oggi, colui che vuole seguire le proprie vie di peccato, o colui che comunque, suo malgrado, si trova ad essere peccatore, forse la stragrande maggioranza dei casi, è una persona, un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, una persona anziana, eccetera, è una persona che si trova a rifiutare o a non conoscere bene, quindi a non accettarlo per questo motivo, a non avere comunque un rapporto personale, un rapporto vero, un rapporto profondo con il Signore Gesù, a seguire quindi le proprie vie personali, le proprie scelte personali, e a non seguire la via, l'unica vera via, quella con la V maiuscola, che è appunto il nostro Signore Gesù Cristo. Io sono la via, la verità, la vita.

tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità, dice ancora qui Ezechiele. È un messaggio di ravvedimento, come quello poco tempo prima che Gesù si presentasse in pubblico, come quello ad esempio di Giovanni Battista, di Giovanni il Battezzatore. Proprio questo predicava Giovanni: ravvedetevi, ritornate sulle vostre vie. Ma anche nell'antichità c'è questa idea del cuore nuovo, dello spirito nuovo. Anche altri profeti, insieme ad Ezechiele, predicano questa idea, e la predicano perché Dio già sin da quel tempo voleva che le persone conoscessero la sua volontà. La volontà di Dio è questa, che noi gettiamo, estirpiamo dal nostro petto, tra virgolette, non è un'azione reale ma è un'azione spirituale, metaforica, estirpiamo il nostro cuore duro, il nostro cuore refrattario, il nostro cuore che respinge il richiamo d'amore da parte di Dio, che rinunciamo a questo cuore e accettiamo un cuore nuovo, un cuore morbido, un cuore che vuole ricevere la linfa vitale di Dio, un cuore che vuole pompare, diciamo così, del sangue spirituale, che possa irrorare tutto il nostro corpo, tutta la nostra vita. E Gesù avrà, insieme a questa del cuore, anche un'altra metafora, quella della vite, per esempio, la vite e i tralci, la vite con i suoi rami. Se il ramo non è legato alla vite, se il tralcio non è in collegamento alla pianta principale, non può ricevere la linfa, non può essere verde, pieno di foglie bellissime, dalle forme e dal colore attraente, non può essere pieno questo ramo di frutto, di grappoli pieni di chicchi, grappoli appetitosi, belli a vedersi. Il tralcio non può fare alcun frutto, dice Gesù, se non è legato alla vite, se non è legato a me. Rinunciate ai vostri peccati, rinunciate alle vostre iniquità, poi dice anche Ezechiele. Rinunciate a voi stessi, dice Gesù, e seguitemi.

è un richiamo accorato di Dio, un richiamo sentito, un richiamo vissuto, un richiamo fatto con il cuore, un richiamo fatto con l'intera volontà, nella speranza che questo richiamo venga ascoltato. E questo è il carattere di Dio, un Dio che non vuole punire, un Dio che non vuole la morte, un Dio che vuole la vita eterna per tutti, un Dio che dice: io stesso sono la vita. Gesù che lo dice: io sono la via, la verità, la vita. La vita non è un qualcosa, la vita eterna non è qualcosa di astratto. La vita sta in Gesù. Gesù che ha dato la vita all'intero universo, Gesù che ci ha creati, Gesù che ci ha ricreati, ci ha ridato la vita con la sua morte al posto nostro. Ascoltiamo il suo richiamo accorato, ascoltiamo la sua richiesta.

ed era stato Ezechiele stesso. Era stato Dio attraverso Ezechiele ancora una volta. Alcuni capitoli prima del suo libro Ezechiele riporta un altro richiamo. È Dio che parla, lo ripeto, in prima persona e fa questo messaggio di speranza per il popolo di Israele, ma è un messaggio di speranza per tutti, un messaggio di speranza valido ancora oggi. E così parla Dio, il Signore, capitolo 11 dal versetto 17, Ezechiele ancora, ripeto, così parla Dio, il Signore, io vi raccoglierò in mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele. Quelli vi giungeranno e ne toglieranno tutte le cose esecrande e tutte le abominazioni. Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne, perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio.

E Dio è ancora più chiaro, ancora in Ezechiele, più avanti, al capitolo 36, il versetto 26 e anche il 27. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Fin qui il messaggio si sovrappone, ma qui c'è qualcosa di nuovo. Ecco, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Sta qui la differenza tra la nostra vita precedente rispetto a quella vera, a quella con Lui che il Signore stesso ci dà. C'è un momento nella nostra vita in cui andiamo così, andiamo in giro senza avere una meta chiara, forse abbiamo delle scelte di vita opinabili secondo il Signore, delle scelte che ci portano a peccare, che ci portano lontano da Dio. Comunque, per cambiare vita abbiamo bisogno che Dio metta dentro di noi, dentro il nostro cuore, il suo Spirito Santo. Solo così la nostra vita può essere cambiata, la nostra vita può diventare nuova veramente, non con le nostre scelte antiche, ma con delle scelte diverse, con delle scelte che guardano verso una prospettiva nuova, una prospettiva eterna. E queste scelte

scoperte nuove arrivano in noi solo se accettiamo che Dio operi in noi, un'operazione, un intervento radicale. Nel nostro cuore arriva lo Spirito Santo di Dio. Il nostro modo di parlare diventa diverso, il nostro sguardo diventa diverso, il nostro comportamento diventa diverso. Noi siamo diversi ed è una differenza che si nota. Quando gli apostoli andavano a predicare, quando i discepoli di Gesù andavano a predicare, quando entravano in contatto con la gente nell'ambito del periodo della prima chiesa cristiana, in tanti dicevano che si vedeva che erano stati con Gesù, si vedeva da tutto ciò, si vedeva dalla loro esteriorità ma anche dalla loro interiorità, qualcosa era cambiato.

E rileggiamo l'intero brano di Appuntamento con Dio di oggi, Ezechiele 18, da 30 a 32. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice Dio il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio, il Signore. Convertitevi dunque e vivete. Appello accorato, dicevamo già all'inizio, da parte di Dio. Ed è un appello, lo ripeto ancora, che attraversa tutta la Sacra Scrittura. Sin dai tempi di Mosè troviamo nei libri di Mosè questa chiamata da parte di Dio. Dio che dice anche allora al popolo, sin dall'inizio del loro essere popolo di Dio, dice: voi se farete una scelta di peccato avete davanti a voi la morte, se farete invece una scelta per seguirmi, per fare la mia volontà, avete davanti a voi la vita. Io vi scongiuro, scegliete la vita. Dio che non vuole che noi moriamo nei nostri peccati, scegliendo di non seguirlo. Dio che ci ama così tanto, dice il Vangelo di Giovanni, da aver dato al posto nostro il suo figliolo Gesù per morire, affinché con la sua morte noi avessimo la vita eterna. E c'è Pietro, nella seconda lettera che lui scrive, 2 Pietro 3:9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, la promessa del suo ritorno, è questo il riferimento che fa Pietro. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.

Dio che ci ama. Dio che ci ama sopra ogni cosa, Dio che ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, che ci ha riscattati, che ci chiama continuamente, che ci ama nonostante tutto e che vuole che ritorniamo a Lui nel momento in cui ci siamo allontanati. Una chiamata importante, una chiamata che attende la nostra risposta. Forse attende la mia risposta, forse la tua. Ascoltiamola. Il tuo grande amore è questo, il brano che ascoltiamo adesso.

Brano bellissimo, molto dolce questa canzone, questo brano di ispirazione cristiana. E concludiamo qui l'ascolto, come si conclude qui Appuntamento con Dio di oggi. Il testo della canzone ci richiamava alcuni dei temi che abbiamo potuto toccare quest'oggi grazie al brano di Appuntamento con Dio che ci veniva proposto dal nostro calendario di letture bibliche, ripeto, Ezechiele capitolo 18 versetti da 30 a 32. Bene, per oggi è veramente tutto con Appuntamento con Dio che ritorna domani alla stessa ora. Io ci sarò, spero ci sarete anche voi. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. È un brano sicuramente autobiografico quello di oggi al Disco Highlight. Nico Battaglia canta Il sogno. Accanto al sogno, quella mia valigia, andrò lontano, chissà quanto lontano. Quando diciamo di sì a Gesù e decidiamo di camminare con Lui, decidiamo anche di farlo operare nelle nostre vite. Non sappiamo che cosa ci aspetta il domani, ma sappiamo che Gesù ha cura di noi. Impariamo quindi a chiedergli di guidare le nostre vite e di darci la saggezza nelle scelte da fare. Nico Battaglia ci parla di una valigia pronta per un viaggio, probabilmente il suo trasferirsi da Trani nella provincia di Varese. Sta iniziando Il sogno, Nico Battaglia.
0: Disco Highlight.
2: I giorni in movimento senza fine, il sogno ad aspettare quando il tempo

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Siamo pronti per capire come possiamo crescere spiritualmente e quale impegno dobbiamo mettere perché questo diventi una realtà nella nostra vita. E con noi il pastore avventista Davide Biusi. Benvenuto Davide.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che sono sintonizzati sulle frequenze di RWS, Accendi la Speranza.
1: E grazie a te di essere con noi. Il testo di riferimento che tu ci hai proposto è quello di Seconda Pietro, capitolo 1, da 5 a 7. 5,
2: a 7, che 5 dice 7. Così esattamente: per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Mm-hmm. No? Quella che io definisco la scala di Pietro, no? Questa lista dell'Apostolo merita tutta la nostra attenzione, nessuno dei passi rappresenta ovviamente la salvezza per se stessi, perché ognuno di esso si basa su un attributo comunicato dal cielo che rappresenta la cooperazione con ciò che Dio ha già realizzato. Quindi oggi prenderemo in esame questi passi che sono elencati per cominciare a salire questa scala di Pietro, no? E quindi partirei subito con la fede. La fede direi che è quella che va al fronte. L'amore è quella che comanda un po' la retroguardia. Quindi è il primo passo ed è la chiave per gli altri. È la capacità di ricevere e appropriarsi di ogni benedizione. Direi anche che è la fonte vivente di tutte le virtù, no? Di tutte le virtù cristiane nella vita. E c'è una bella citazione che ho trovato in un libro di una scrittrice americana, Ellen White, al volume 1 delle testimonianze, e in merito al tema della fede ha scritto quanto segue, no? Dopo aver ricevuto la fede dall'Evangelo, il nostro primo lavoro è quello di sforzarci per aggiungere puri principi, puri e virtuosi, e così pulire la mente e il cuore per ricevere la vera conoscenza. Continuiamo a salire questa scala e ci troviamo la virtù. Che cos'è la virtù? La virtù è la sana morale che si sviluppa come risultato della fede in Cristo come nostro Salvatore. Continuando a salire sempre questa scala,
1: ma cosa intendiamo, scusami Davide, cosa si intende per virtù?
2: Virtù è avere, diciamo, un comportamento che sia all'insegna dell'etica, no? Della correttezza morale, che chiaramente riescono ovviamente a sviluppare coloro che hanno abbracciato questa fede in Cristo e che soprattutto hanno accettato Gesù Cristo come personale Salvatore. Quindi diventa una trasformazione del carattere della persona che poi si deve manifestare attraverso una correttezza morale nella vita di tutti i giorni. Mm-hmm. Continuando a salire questa scala, Pietro ci parla anche della conoscenza. La conoscenza intesa è la comprensione che la persona ha delle cose spirituali, perché non tutti riescono ad avere questa comprensione delle cose spirituali. Quindi con la coscienza pulita è ovvio che la percezione spirituale diventa più chiara La conoscenza in questo testo non è riferita solamente a livello intellettuale, ma è frutto e consiste in esperienze spirituali con l'illuminazione dello Spirito Santo, no? E tutto questo, ripeto, è possibile quando noi abbiamo una coscienza pulita, perché con la coscienza pulita la percezione spirituale diventa più chiara. E poi arriviamo a un altro punto che è un punto molto critico, soprattutto nella società di oggi, che è quello dell'autocontrollo. Cos'è questo autocontrollo?
1: Difficile, no? Di questi tempi. Sentiamo tante notizie di perdita di controllo, no? Di autocontrollo.
2: No? Notizie che poi rientrano nella cronaca nera, diciamo, di episodi che stanno crescendo sempre di più ogni giorno, proprio perché viene a mancare questo autocontrollo, cioè vale a dire questo potere su se stesso. E allora il credente deve fare la differenza, perché se il credente non si sa controllare, viene da porsi la domanda: allora che credente è? Il credente deve sapersi controllare. Il controllo sul proprio temperamento, sull'egoismo e soprattutto sopra ogni forma di peccato è fondamentale nello stile di vita di un credente, altrimenti non si riesce poi a fare una differenza tra coloro che si definiscono credenti e coloro che non si definiscono tali, perché se entrambi perdono l'autocontrollo, allora ci rendiamo conto che siamo tutti sullo stesso piano. Invece il cristiano deve fare anche in questo la differenza. La scala continuando a salire questa scala, Pietro ci parla anche della perseveranza. E che cos'è questa perseveranza? Cosa intende per perseveranza in questo contesto? La perseveranza è il frutto di una vita equilibrata. Indica soprattutto la fermezza, la persistenza e la capacità anche di saper aspettare. Queste qualità sono necessarie sia in situazioni personali ma anche in situazioni pubbliche. Quindi quando Pietro si riferisce alla perseveranza intende quel frutto che deve manifestarsi sempre nella vita di un credente, di un cristiano, avendo una vita equilibrata.
1: Ci ascoltiamo un brano di Angelo Maugeri dal titolo Che tu cresca, perché è importante che Gesù cresca in noi per poter acquisire queste virtù. Che tu cresca, sì. Che tu cresca, il Signore desidera che noi cresciamo nella nostra vita spirituale, e quando cresciamo nella vita spirituale c'è un impatto anche sulla nostra salute fisica, quindi anche non c'è una crescita solo spirituale ma anche a livello fisico, emotivo. Allora,
2: questo
1: Davide,
2: questo è vero perché è confermato anche dalla scienza, cioè chi ha una vita religiosa, chi ha una vita spirituale riesce a prevenire una certa quantità di patologie che non riescono invece a fare coloro che non hanno questo stile di vita spirituale. Allora, completiamo con gli ultimi tre scalini di questa scala. Sono la pietà, innanzitutto la pietà. Che cosa intendeva dire Pietro con la pietà? La pietà denota riverenza o devozione a Dio ed è stata definita come una percezione molto pratica di Dio in tutti gli aspetti della vita.
1: Quindi non è quello che diciamo noi a volte: ho pietà di te, non è in questo senso questa
2: non
1: pietà.
2: È in questo senso assoluto, ma è nel senso di una riverenza, di una devozione verso Dio, quindi una percezione molto pratica di Dio che noi dovremmo avere in tutti gli aspetti della vita. Poi si parla anche della fraternità. La fraternità è la conseguenza naturale del processo di maturità dell'amore per Dio, no? Quindi felice la Chiesa in cui regna la gentilezza e l'amore fraterno, perché il suo balsamo addolcisce molte ferite e dissolve molti problemi. L'ultimo scalino, l'amore. L'amore è la grazia che dà perpetuità a tutte le altre virtù. L'Apostolo Paolo diceva: la più grande di tutti è l'amore, Prima Corinzi 13.
1: E di che amore sta parlando? Perché quando noi parliamo di amore abbiamo tante idee, ma l'amore di cui parla l'Apostolo Paolo nel capitolo 13 di Corinzi è un amore speciale, non è l'amore comunemente provato da noi esseri umani.
2: Esatto, che nella lingua greca viene utilizzato il verbo agapao, no? Che sta per intendere un amore sublime, un amore eccellente, quell'amore che Dio prova nei nostri confronti. Quindi com'è facile ripetere questa frase melodiosa, no? Com'è difficile però mettere in pratica in tutte le circostanze il principio che questa parola presenta, no? L'amore proviene da Dio perché Dio è amore, come si dice Giovanni nella sua prima lettera. L'amore Cristo è la motivazione di tutta la vita cristiana. Quindi ora, diciamo in conclusione, queste 8 virtù che menziona Pietro in questa sua lettera sono state presenti nella vita di Gesù Cristo e diventano nostre nel momento in cui accettiamo Cristo come Salvatore e Signore della nostra vita. Perché? La fede diventa più forte, la conoscenza si espande, la pazienza aumenta. Quindi ogni giorno vissuto in armonia con Cristo aggiunge, possiamo dire, lucentezza e dà forza a queste virtù. Quindi come cristiano io ho bisogno di crescere, ho bisogno di una crescita spirituale continua. La mia crescita personale dovrebbe anche far del bene alle persone che mi circondano, no? Con le quali sono in contatto tutti i giorni. E si può crescere nella vita santificata se collaboro con Dio. Quindi l'Apostolo Pietro mostra come la relazione con Gesù permette a noi di avere una vita santificata. E quindi se saliamo la scala che Pietro ci mette davanti a noi, la nostra crescita cristiana sarà una realtà quotidiana, perché in Cristo, come dirà Paolo nella lettera ai Romani capitolo 8 verso 37, noi siamo più che vincitori. Però Daniela, per arrivare a tutto questo ci dobbiamo mettere l'impegno.
1: E ci vuole un impegno personale, quotidiano, e questo è molto importante. Grazie Davide, alla prossima.
2: Alla prossima, ciao.
3: Parole al vento. Social detox è il tema che affronteremo insieme. E, per 4 italiani su 10 c'è necessità del social detox. Cosa vuol dire? Disintossicarsi dai social. Giulia Boero pubblica questo pezzo proprio sulla Repubblica di oggi. Allora, per partecipare alla nostra trasmissione i numeri sono sempre quelli: 800 098 600 50 oppure 348 222 72 94. Allora, avete mai avuto la netta sensazione di essere in una stanza, per così dire, affollata, dove tutti urlano e nessuno ascolta? Vi è mai successo? Beh, ecco, quel posto pare sia la vostra tasca. Giulia Boero sulla Repubblica ci racconta di un'Italia che sta provando a staccare la spina. Basta, game over. 4 persone su 10 hanno tentato il social detox. Non è solo stanchezza tecnologica, fatica tecnologica, in inglese tech fatigue, è il desiderio di ritrovare un andamento lento, come cantava Tullio De Piscopo, tempo lento delle relazioni vere. Siamo come il protagonista del libro La Tregua di Primo Levi. Dopo il caos cerchiamo un silenzio che non sia vuoto, sia riempito di significato. Stiamo imparando che non tutto ciò che brilla su uno schermo è comparabile alla vita. È ora dunque di domandarsi: stiamo guardando il mondo o solo il riflesso del nostro pollice che scrolla? Beh, il problema quindi non è che la tecnologia corra veloce, non è quello il tema. È che noi forse abbiamo smarrito il senso del camminare piano, piano forte, piano forte. Noi siamo collegati proprio con l'obiettivo di disintossicarci dai social detox. 4 italiani su 10, quindi il 40% degli utilizzatori di questi strumenti vorrebbe o prova a disintossicarsene. E intanto abbiamo ricevuto un messaggio a proposito di social sul nostro numero: bello il discorso sul silenzio, ma io, se non controllo Instagram ogni 10 minuti, mi sento tagliato fuori dal mondo. Sono grave? Beh, fatti vedere da uno bravo, caro amico. Però non sei solo, devi fare la coda, prendere il ticket sperando nelle liste d'attesa. Beh, l'articolo parla di come Agnese si chiama, ha dovuto usare applicazioni per limitarsi a 20 minuti al giorno per non avere più incubi la sera. E quindi questo è il paradosso, se vogliamo, di Zenone, applicato però ai bit. Più cerchiamo di raggiungere l'informazione totale, più la realtà si allontana, più o meno come succede quando ci si prova, insomma, ad avvicinarsi all'orizzonte. Ci rifugiamo dunque nelle ricompense dopaminergiche, si chiamano così, perché siamo stanchi, dice l'esperto Alessio Carciofi. Ma questa stanchezza non si cura con altro rumore. No. È come cercare di spegnere un incendio, che ne so, con la benzina. Non funziona, ve lo assicuro. La vera libertà, dunque, non è poter vedere tutto indistintamente, in qualsiasi momento. Bisogna saper decidere cosa ignorare, quei famosi no che fanno crescere. Siamo diventati forse, ecco, i guardiani di un castello di sabbia digitale, mentre la marea della vita vera sale. E come se sale? La nebbia, gli irti colli, piovigginando sale. Come fa a piovigginare sale? Non si è mai capito. È un bel posto nel quale il telefonino non prende, finalmente. Non ci sono tacche e quindi si sta d'incanto. Social detox è il nostro tema. E abbiamo ricevuto un altro messaggio. Avete parlato di controllo, ma il vero dramma credo sia il confronto, non il controllo, ma il confronto. Vedo le vite degli altri e la mia mi sembra un fallimento in bassa risoluzione. Sì, quando ci si confronta di continuo, poi arriva la depressione, arriva in pompa magna. Hai centrato il punto, caro amico, che l'articolo definisce l'influenza negativa sull'umore. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, ecco. È il costante paragone con le vite filtrate, impomatate, photoshoppate, e questo ci svuota. Pensate che in tempi non sospetti il filosofo francese del XVI secolo, Blaise Pascal, diceva che l'infelicità dell'uomo deriva dal non saper stare da solo in una stanza. Infatti, concludeva il suo ragionamento, la più grande punizione è essere in carcere, da soli. Oggi in quella stanza invece portiamo migliaia di sconosciuti e quindi c'è una densità abitativa elevatissima e sappiamo che poi l'aggressività sale, e non solo. Molti fanno social detox proprio per tutelare la propria privacy e, aggiungo, la salute mentale. Sì, perché è di questo che parliamo. Quindi non è snobismo, è piuttosto un'autodifesa. Se la tua felicità dipende dal numero di cuori sotto una foto, non sei il proprietario del tuo profilo, ne sei l'ostaggio. ho letto un libro tempo fa proprio, e hanno tratto anche un film su questo tema. Una ragazza entra a lavorare in un posto magnifico e il suo obiettivo è quello di rimanere sempre sui social, sempre collegata sui social, anche facendo collegare tutte le persone che chiedono consigli. Succede veramente un disastro, un suo amico non si vuole collegare e lo considerano un povero pazzo. Il confronto, diceva il nostro ascoltatore, il confronto è il ladro della gioia. E i social gli hanno regalato le chiavi di casa nostra e quindi può svaligiare tutto ciò che vuole. E se fosse uno specchio deformante? Sì, se il social fosse uno specchio deformante, avete presente quegli specchi, quella galleria di specchi che si trovava nei vecchi Luna Park e che sicuramente chi ha una certa età ci è passato davanti, divertenti, no? Avete parlato di controllo, ma il vero dramma è il confronto. È certamente che è il confronto. Io lavoro con i social, dice qualcuno. Come faccio a disconnettermi? Mi sento un drogato che deve vendere la droga. Certo che se lavori sul tema è veramente difficile, la trasmissione di oggi sul social detox. Ed è la testimonianza quella che abbiamo ricevuto da Silvia, che è proprio inserita all'interno dell'articolo che abbiamo citato all'inizio, proprio dal titolo Social Detox per 4 italiani su 10, allora pubblicato da Repubblica a cura di Giulia Boero. Beh, allora, Silvia, dicevamo, che è una communication officer che arriva a sognare di scrollare, pensa, se lo sogna di notte, è l'economia dell'attenzione dunque. Un sistema che ci ha privato della parola the end, fine, basta, stop, no, non ce la faccio più, è finita la batteria, sono finite le risorse. Una volta i libri finivano, l'ultima pagina finivano, si girava la copertina e lì si riponeva sulla libreria. Anche i film finiscono. Il feed di TikTok invece no. È un nastro Moebius che mangia il nostro tempo, lo divora, lo fagocita. Dobbiamo dunque tornare alla profondità delle esperienze. Basta navigare, basta surfare sul web. Bisogna cercare anche un pochettino di profondità, quindi maschere, pin e soprattutto bombole per andare sotto, in profondo, scavare sotto, anche solo camminare a piedi nudi sull'erba. Ecco, può diventare una sfida rivoluzionaria per chi vive ricurvo su uno schermo. E infatti, cari amici, non siamo utenti. Ricordiamoci che siamo il prodotto, i nostri dati. Pensate che i social sono l'unica struttura che non ha quasi bisogno di operai, perché gli operai sono i fruitori, siamo noi ad inserire contenuti, a tenerli sempre svegli. È l'unico modo per non essere venduti, è tornare ad essere indisponibili. Scusate, ma oggi non ci sono, sono disconnesso. Social detox. Ed eccoci ancora in diretta, amici cari. Allora, noi non siamo utenti sui social, dobbiamo mettercelo in testa benissimo, siamo il prodotto, anzi siamo gli operatori, perché effettivamente rimangono in piedi proprio per il fatto che continuamente vengono inseriti nuovi contenuti e noi siamo i produttori gratis, solo con l'obiettivo di farci sentire dire che bravo che sei, con un like o robe del genere. Abbiamo necessità di questo conforto psicologico. L'unico modo per poter in qualche maniera resistere a questa tentazione è rimanere offline. Certamente. Tutto molto filosofico, ci scrive un amico, ma alla fine è solo un'applicazione. Non basterebbe un po' di forza di volontà, più o meno come le sigarette, no? Basta un po' di forza di volontà e si smette. Magari fosse così semplice, invece ci sono dei processi psicologici che ci impediscono di distaccare facilmente, perché ecco, abbiamo per esempio il conforto sociale, perché se tutti lo fanno e tu non lo fai, cavolo, allora sì che sei in difficoltà, ti senti una mosca bianca e quindi non hai voglia di smettere. Più o meno se tu frequentassi un gruppo di fumatori e tu decidessi di smettere, ti troveresti in difficoltà. Se bastasse la forza di volontà, non nascerebbero ritiri proprio in eremi e summer camp, quindi campeggi estivi nel bosco per adolescenti isolati nelle loro stanze. Pensate, i genitori mandano i propri figli proprio in questi posti per disintossicarsi. Non è dunque una lotta contro il progresso, si faccia attenzione, ma è per la nostra umanità, che è lenta per natura, siamo dei bradipi per natura. Staccare dunque significa dire no grazie, che poi è un sì a se stessi. Lo diceva anche Thoreau, le cose non cambiano, siamo noi che cambiamo, sì, siamo noi che dobbiamo cambiare. Forse ecco, il social detox è solo il primo passo per accorgersi che la luce del sole non ha bisogno di filtri. Il vero lusso del futuro, infatti, non sarà essere connessi continuamente con tutti, ma essere irraggiungibili per chiunque. No, grazie, che bella risposta. Il primo passo per accorgersi che la luce del sole non ha bisogno di filtri. Il vero lusso del futuro, infatti, non sarà essere connessi continuamente con tutti.

0: di oggi, che la disconnessione dai social è diventata una necessità vitale per il 40% degli italiani che si sono dichiarati a questa indagine statistica. Abbiamo parlato dunque di ansia, sì, ansia da prestazione, di dopamina che arriva anche grazie ai social, qualcuno che ti ascolta, no? Lo trovi sempre, che apprezza quello che fai, ma anche di erba sotto i piedi e di sogni senza scroll, sì, finalmente camminare a piedi nudi sull'erba anziché rimanere attaccati al video. La conclusione dunque può essere semplice quanto complessa e feroce. La tecnologia ci ha dato il dono dell'ubiquità, sì, per la prima volta da chissà quante migliaia di anni che siamo sulla faccia della Terra, se qualcuno ci chiama ci chiede ciao dove sei, una volta era logico che quando rispondavamo sia al telefono per pochi decenni prima sia per tutti i migliaia di secoli precedenti, se qualcuno ci chiamava lo sentivamo, sapeva già dove eravamo. Ecco, l'ubiquità ci ha fatto perdere il dono della presenza. Essere ovunque, infatti, significa non essere mai da nessuna parte. Se siamo dappertutto, non siamo da nessuna parte. Quindi spegnere il telefono non è un atto di luddismo, è un atto di amore verso il presente, verso noi stessi. La vita infatti accade solo dove lo sguardo si posa senza il filtro di una lente. Torniamo a casa, cari amici, torniamo a casa. La realtà ci sta aspettando a braccia aperte. Casa, dolce casa.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Marco Fusaro, coordinatore della delegazione italiana del Comitato Europeo delle Regioni. Buongiorno Marco, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, vediamo se intanto il collegamento con Bruxelles funziona. Tu ci senti sempre, vero Marco?
2: Forse... Sì, sì, buongiorno
1: a
2: tutti.
1: Ecco, perfetto, perfetto. Ci piacerebbe un po' entrare nel merito del tuo lavoro, sostanzialmente, lì a Bruxelles. Che cosa fate, cosa fai personalmente in rapporto alle aspettative delle regioni che si interfacciano direttamente con l'Unione Europea, dunque non solamente attraverso la mediazione, come... insomma, uno si aspetterebbe dello Stato, ma anche proprio direttamente, come funziona?
2: Beh, adesso, almeno in questa fase, i governi e appunto il mondo delle regioni stanno lavorando per rinegoziare il quadro finanziario, quindi gli investimenti europei, le risorse europee per i prossimi 7 anni, cioè per il periodo dal 2028 al 2034, una nuova programmazione. Ovviamente la partita è fondamentale, perché ci si gioca praticamente un terzo dei bilanci regionali, ovvero quelle che sono le risorse che arrivano dalla politica di coesione, dai fondi europei di sviluppo regionale. Quello è il cuore del dibattito, perché la Commissione ha fatto una nuova proposta dove si mette insieme i fondi della PAC, dell'agricoltura, e quelli della coesione, e si fa una sorta di mantenimento delle risorse che non piace molto alle regioni e ai territori, e quindi quello è un po' il tema chiave su cui si sta lavorando e cui nei prossimi mesi, insomma, c'è un interessamento diretto del mondo delle regioni, dei comuni che in parte di fatto rappresento a Bruxelles tramite le associazioni delle regioni delle città e delle province.
1: Quindi, se capisco bene, il rischio è di una sorta di accentramento del potere decisionale, e quindi una minore autonomia per quel che riguarda gli assegnamenti alle regioni?
2: Assolutamente sì, quello è il tema chiave. E anche quello che pone più problematicità nell'approccio sulla governance, cioè chi decide a quale livello e come, con quale ruolo delle autorità di gestione regionali, e quale ruolo abbiano in particolare le regioni, ma anche le città metropolitane nell'assegnazione di questi fondi, dei famosi fondi europei. E quindi quello è un po', sì, la principale criticità, oltre al fatto che comunque mantenendo le risorse come erano 7 anni fa a prezzi diciamo del 2021, ovviamente si fa in parte anche un'operazione di

0: taglio delle risorse sulla coesione, ecco, mettendole insieme all'agricoltura. Inoltre c'è il rischio, se un po' semplificando, di mettere un po' gli agricoltori contro i sindaci e contro le regioni, cioè risorse che sono in uno stesso bacino, che però devono essere assegnate poi dai governi all'agricoltura e appunto alla politica di coesione. Non ci dimentichiamo che la coesione ha un impatto fondamentale nei bilanci regionali, quindi, ed è la politica di investimento di risorse pubbliche a livello europeo che in questi anni è riuscita a ridurre le disparità territoriali, a evitare in alcune regioni la trappola diciamo, dello sviluppo e promuove progetti appunto europei che oggettivamente hanno un fortissimo impatto sui territori.
1: Tu ci dicevi poco fa che si tratta di risorse ingenti, se ho capito bene, un terzo del bilancio o sbaglio? Ho capito bene?
0: Sì, allora un terzo del bilancio europeo che ammonta più o meno a 1,27% del reddito nazionale lordo, ovvero più o meno sono 2.000 miliardi nei prossimi 7 anni, un terzo va a coesione e agricoltura e invece dicevo che nei bilanci regionali la politica di coesione comunque ha all'interno del bilancio della regione Toscana le risorse che vengono dalla coesione sono comunque una percentuale molto importante, perché se
1: Quindi.
0: l'80% è sanità più o meno poi c'è una piccola quota ovviamente di bilanci amministrativi e altre fonti, ma la coesione pesa per una percentuale del bilancio regionale che è consistente. Se si va a togliere e a spostarla centralizzandola a Roma, sostanzialmente per avere poi un canale diretto con la Commissione europea, questo complica un po' l'attività, l'azione delle regioni. E soprattutto dei progetti che le regioni possono fare sui loro rispettivi territori.
1: Quindi si tratta di un aspetto veramente importante, ma io ho l'impressione che non se ne parli moltissimo, sui giornali, è una mia impressione, magari sono distratto, non so.
0: Allora, se ne è parlato molto quando è uscita la proposta della Commissione, quindi nel luglio del 2025. Se ne riparlerà piano piano, sempre di più, quando arriveranno a chiudere l'accordo.
1: Ok.
0: Però a volte, cioè, si cerca quello un po' che fa il Comitato Europeo delle Regioni, è proprio questo, cercare di sollevare sempre di più sui media, sulla stampa, questo tipo di tema, sottolinearlo, provare a spiegarlo, non è facilissimo, però ecco, questa è un po' l'azione anche che viene fatta. In modo che comunque tutti i cittadini possano e non solo possano capire l'importanza di
1: Ok,
0: questa partita, ecco.
1: ultima battuta prima di lasciarti, una data che per te è importante nel prossimo futuro in cui si deciderà qualcosa davvero di importante in relazione a quello che ci hai detto?
0: Beh, allora
1: Tu hai parlato dei prossimi mesi, no? Hai detto
0: eh
1: questo.
0: sì, perché la presidenza irlandese che è la successiva. Rispetto a quella attuale, diciamo, si pone l'ambizione di chiudere un preaccordo, un deal, così lo chiamano, sul quadro finanziario e quindi anche sulle risorse della politica agricola comune. In quelle sì se ne sente parlare un po' di più perché gli agricoltori riescono a mobilitare di più e forse meglio in maniera più efficace rispetto magari al mondo della coesione, però l'obiettivo è quello di arrivare a un accordo entro la fine dell'anno, quindi entro la fine del 2026, per poi andare a definire i singoli programmi di spesa all'inizio del 2027, per poi fare in modo che i tempi, ovviamente questo impongono, che entrino in azione a partire proprio dal 2028.
1: Ecco. Allora, tutti questi discorsi possono apparire lontani a qualcuno, ma in realtà si tratta di quattrini, di soldi che
0: No,
1: arrivano o non
0: questi non
1: arrivano.
0: sono lontani, esatto, questi sono vicini perché
1: Punto.
0: poi dopo quante persone, quanti amici, aziende, privati, pubblici, associazioni poi guardano con molta attenzione ai fondi europei, diretti e indiretti, che siano tramite la regione o che siano tramite, diciamo, direttamente erogati dalla Commissione europea, però mi pare di capire quando, diciamo, chiunque ci guarda, ci fa attenzione e cerca di capire se una parte dei progetti che vogliono portare avanti possono essere finanziati proprio certo. da Bruxelles. Quante volte anche gli amministratori locali che lavorano molto bene sui territori, poi dopo a un certo punto vedono che il loro progetto, anche appunto il famoso ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, si era parlato di risorse del PNRR, poi sono state messe, tolte, però ho fatto un esempio, ma ce ne sono mille altri, la tranvia, il parcheggio scambiatore, o insomma sono tutti progetti che in parte si cerca di fare in modo che siano finanziati da risorse europee, e sono proprio quelle lì, sono quelle della politica di coesione, perché è la politica di investimenti pubblici che dagli anni 50 diciamo viene promossa dall'Unione Europea. Quindi no, in questo senso è molto concreto invece il dibattito, molto più concreto secondo me di tante tematiche che spesso vengono affrontate magari anche sui giornali quando si parla di Unione Europea. Questo invece è proprio un tema concreto, cioè si parla di soldi, di risorse, fare o non fare un ponte, chi lo finanzia? Una parte magari la finanzia il governo, lo Stato, una parte della regione e una parte di solito anche l'Unione Europea. Quindi
1: Marco Fusaro,
0: è molto concreto.
1: Ci risentiremo anche su questi temi, abbiamo detto insomma cruciali, per vedere anche gli sviluppi nel nostro paese di tanti progetti importanti. Insomma, ne riparleremo. Grazie intanto per essere stato in nostra compagnia, averci spiegato alcune cose basilari, ecco. E a risentirci quindi, presto. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie Roberto.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Continuiamo la nostra meditazione su ciò che riguarda la Chiesa. La volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo detto che il credente è un discepolo, è un santo, è un fratello ed un cristiano. Vogliamo vedere, visto che la volta scorsa non abbiamo avuto il tempo, continuare la nostra meditazione su ciò che l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di varie chiese, mostra ciò che essi erano nel passato e che cosa sono nel presente. Cosa eravamo noi, in quale posizione, in quale situazione ci trovavamo e cosa siamo oggi per la grazia di Dio. Questo paragone fra il passato e il presente. E vogliamo vedere, qui c'è da leggere un po' i passi della Scrittura, perché è la Bibbia che ci deve fare il confronto, no? Io dico prima il negativo e poi dico il positivo, di quello che noi eravamo e di quello per grazia di Dio siamo oggi, che ho dovuto togliere tanti versetti perché detto sono tanti e non finirei, però voglio leggere alcuni. Per esempio, nella lettera ai Romani, capitolo 6, versetti 16 a 18, allora ripeto, Romani capitolo 6, versetti da 16 a 18 dice: non sapete voi che se vi date a uno come serve per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena alla morte, o all'obbedienza che mena alla giustizia? Ma sia ringraziati Dio che eravate bensì servi del peccato, ma voglio sottolineare questo ma, che lo troviamo spesso nei versetti della parola, ma, cioè vale a dire, ma la cosa è cambiata, adesso eravate così, ma adesso le cose sono diventate diverse. Ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Eravamo noi servi del peccato, eravamo servi del peccato. L'Apostolo Paolo dice un'altra frase molto forte, in 1 Corinzi capitolo 15, versetto 56, che dice: il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Pensate un po', il dardo, cioè la freccia del peccato, produce la morte, produce la morte. E noi eravamo servi del peccato. Cioè eravamo morti nei falli e nei peccati, eravamo schiavi del peccato che porta le persone alla morte eterna. Il peccato, dice l'Apostolo Paolo, il salario del peccato è la morte e la forza del peccato è la legge. Quale inganno in cui le persone credono che osservando la legge possono salvarsi. E non sanno che la legge li condanna. La legge non salva nessuno. La legge non fa altro che aggravare la situazione in cui noi siamo. Più pensiamo di risolvere il problema osservando la legge. Tante persone dicono: ma in fondo io non faccio male ad alcuno. Che faccio di male? Mi faccio la mia vita semplice, come tutti gli altri. Cioè mi faccio i fatti miei. A casa mia mi comporto bene con la mia famiglia, sul posto di lavoro io sto bene, nessuno ha da dire o ridire, da rimproverarmi, sono una persona onesta, non rubo, non frodo nessuno, non dico bugie, non bestemmio. Cioè, ma in fondo di che cosa Dio mi dovrebbe accusare? Se ci confrontiamo con Dio, che è tre volte santo, c'è da inorridire. Come la Bibbia ci descrive la nostra posizione, la nostra situazione davanti a Lui. Quando l'Apostolo Paolo dice: in me non abita nessun bene, dalla testa fino ai piedi siamo tutti malati, come dice il profeta Isaia, ma siamo così brutti, ma così siamo abominevoli, che siamo così proprio abbiette davanti a Dio. Purtroppo questa è la diagnosi che Dio ci fa della nostra persona. Se non accettiamo questa realtà, ci inganniamo. Ci inganniamo, perché Dio ci vede così. Dio non esagera, Dio è così perché Lui è troppo santo. O direi, Lui è santissimo. E noi siamo purtroppo peccatori. E quindi dobbiamo accettare solo
che la diagnosi che Dio ci fa è questa, che noi abbiamo bisogno della sua salvezza. Se andiamo da un medico e ci fa la diagnosi di una situazione, diciamo, nostra salute, dice guarda che lei c'è un brutto male. A volte c'è un male nascosto e attraverso gli esami, attraverso gli analisi, scopriamo e dice ma io stavo così bene, ma dove hai spuntato questo? Dove avevi spuntato? Eppure c'era qualcosa che non andava. E se Dio va in profondità, non nel nostro corpo, nella nostra anima, ma ci sono cose orribili. E quindi dobbiamo accettare la realtà. E l'Apostolo Paolo dice, prima eravate questo, adesso per grazia di Dio siete stati affrancati dal peccato e siete divenuti servi della giustizia. Affrancati, cioè siamo stati liberati dal peccato. Dal peccato. Più avanti dice anche in Romani capitolo 6, versetto 20-22, poiché quando eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? Poiché la loro fine è la morte. Quanto a Dio siamo tutti degni di condanna. Nessuno è giusto agli occhi suoi. E questa è la posizione, la situazione di ogni persona nel mondo. E tante persone pensano di essere brave e non sanno che davanti a Dio sono peccatori. Ebbene, qua ancora un'altra volta dice l'Apostolo Paolo, un altro versetto, ma ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Che meraviglioso! Servi del peccato, schiavi del peccato, eravamo morti nei falli e nei peccati. Morte significa che eravamo nell'impossibilità di fare qualcosa. Un morto che cosa può fare? Per liberarsi è morto. Ma è una cosa grave dove io ero, in quale posizione mi trovavo. Ma, grazie a Dio, gloria a Dio, ma, questo ma lo troviamo ancora in avanti. Dice qua, in Romani capitolo 7, versetti 5-6. Dice, poiché mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Eravamo, dice, schiavi della carne, delle passioni peccaminose destate dalla legge, agitavano le nostre membra, terribile, nella nostra carne, la nostra natura adamitica, la nostra natura peccaminosa, la nostra natura fallace, la nostra natura brutta, cattiva, maligna, tutto. Ma questo ma è meraviglioso. Più avanti l'Apostolo Paolo dice ancora un altro ma. In Prima Corinzi capitolo 6, versetto 9-11. Prima Corinzi capitolo 6, versetto 9-11. Dice, non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete o non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma, questo bellissimo ma, fa una svolta, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del Dio nostro. Ma siamo stati lavati, santificati, giustificati mediante lo Spirito del Dio nostro. Che meravigliosa posizione che abbiamo davanti a Dio oggi. Questa è la nostra posizione attuale. È meraviglioso. E in Prima Corinzi capitolo 12 versetto 2-3 dice ancora, voi sapete che quando eravate gentili
eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi fo sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Cosa eravamo noi? Dice qua l'Apostolo Paolo, eravamo trascinati dietro agli idoli muti, che hanno occhi e non vedono, hanno bocche e non parlano, hanno piedi e non camminano. E così siano quelli che li fanno, tutti quelli che si convidano. Come eravamo stupidi, dietro un pezzo di legno. Ebbene, ancora leggiamo un altro versetto, in Efesini. C'è un altro nemico che si nasconde nella vita di ogni persona. Dice in Efesini capitolo 2, versetti da 1 a 5, e voi pure avvivificati, voi che prima eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altre volte obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati. Eravamo schiavi dei pensieri della carne, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, e seguiamo quello spirito che opera presente negli uomini ribelli. Chi sono i nemici del cristiano? Chi sono i nemici del credente? Chi sono? Li sapete? La carne, e questo ce la portiamo addosso. Dove siamo noi c'è la carne, siamo nella carne a volte. Non dovremmo essere nella carne, dovremmo essere nello spirito, vero? Perché grazie a Dio abbiamo lo Spirito di Dio. Quindi il primo nemico è la carne, il secondo nemico è il dove viviamo? Il mondo, che ci vuole sedurre, che ci vuole attirare, che ci vuole ammaliare. Terzo è il diavolo, quello spirito che opera presente negli uomini ribelli. E tutte le persone, nessuno è immune dalla tentazione e dal cadere nel peccato, nella carne e sotto la tentazione del diavolo. Nessuno è immune. Il diavolo tentò Gesù di dire: se tu mi adori, io ti darò tutta la gloria di questo mondo. E la creatura che pretende di essere adorata dal creatore. E noi eravamo, anche senza saperlo, consci o inconsci, eravamo schiavi, servi di questo spirito che opera presente negli uomini ribelli. C'è un versetto stupendo ancora nella lettera a Tito. L'Apostolo Paolo dice: quello che eravamo nel passato. È bello che l'Apostolo Paolo si include anche lui stesso in questo, no? Non è che dice voi, si include anche lui. Dice così, in Tito capitolo 3, versetto 3 a 7, versetti stupendi sono questi qua. Dice: perché anche noi, cioè anch'io incluso, eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze, voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, odiandoci gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore, il suo amore per tutti gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavaggio della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Meraviglioso. Quello che noi eravamo, Paolo incluso, si include. Cos'era Paolo? Cos'è stato Paolo?
era stato un persecutore della Chiesa, un fanatico fariseo, uno che vantava la sua giustizia, uno che odiava i figlioli di Dio, uno che ha messo in carcere tante, forse centinaia o migliaia di credenti, uno che è stato consenziente alla morte di Stefano. Dice, anche noi eravamo odiosi odiandoci a vicenda, fanatico. Certo che aveva un curriculum non tanto bello, eppure lui si vantava. Lui parte, prende la parte positiva. Leggete i Filippesi capitolo 2. Cosa dice lui? Io ero un fariseo, io ero della tribù di Beniamino, circonciso l'ottavo giorno, fariseo, irreprensibile nella legge, nessuno aveva da ridire su di me. Prende la parte positiva. Eppure alla fine lui dice, io reputo spazzatura tutto ciò che io pensavo che fosse buono. E mi approprio per la fede della giustizia di Gesù, che lui mi rende veramente giusto. Quindi se il lato positivo era spazzatura, il lato negativo cos'era? Veleno. Era veleno. E il profeta Isaia dice che le nostre buone opere davanti a Dio sono come un panno sporco. Ebbene, l'apostolo Pietro dice ancora qualcosa riguardo a noi. Prima Pietro 4, 1 e 5. E questo scrive non soltanto a una chiesa, ma a diverse chiese della Cappadocia, della Bitinia. Prima Pietro 4, da 1 a 5. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi di questo stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato per consacrare il tempo che resta da passare nella carne, non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio. Poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefante idolatrie. Per la qualcosa trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Essi renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Questo eravamo noi. Ma questo cambiamento è dovuto allo Spirito di Dio, che noi siamo più persone diverse. Ebbene, questo è ciò che noi eravamo e ciò che noi siamo oggi per la grazia di Dio. Voglio leggere alcuni versetti. Qual è la differenza fra quelli di fuori e noi che siamo del Signore? Prima abbiamo visto cosa eravamo noi prima di conoscere il Signore e adesso cosa siamo adesso per la grazia di Dio. Ebbene, voglio leggere alcuni versetti dove deve esserci una netta separazione fra noi credenti, figlioli di Dio e quelli del mondo. Perché se noi facciamo quello che fanno loro, come dicevo poc'anzi, dov'è la differenza? Dove vedono che noi siamo diversi? Ebbene, vogliamo leggere alcuni versetti in Efesini e direi il credente deve avere una condotta diversa del non credente. Efesini capitolo 4, versetti 17 a 20, dice così l'apostolo Paolo. Questo dunque io dico e attesto nel Signore che non vi conduciate più come si conducono i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del cuor loro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quanto a voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Cosa sono i pagani? Chi sono i pagani? Chi è un pagano? La persona che non è un cristiano, vero? Che fa credere a tutte le altre cose. Ebbene, noi, ma grazie a Dio siamo cambiati, ma quelli del mondo sono, vivono nella vanità dei loro pensieri. Cioè i loro pensieri sono vanità. Cioè non hanno sostanza, vero? Sono come il vento.
hanno l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza, di un cuore indurito, si sono abbandonati alla dissolutezza, alla lascivia, alla licenziosità, ai piaceri del mondo, della carne, alle impurità, dice, consensabile avidità. Ma quanto a voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Vivendo questa vita non possiamo conoscere Cristo. Noi dobbiamo tagliare con tutta questa vita di peccato. Non si può vivere nel peccato e io dico io conosco Gesù. Non è possibile, è impossibile. Secondo, qual è la volontà di Dio per i suoi figli? Qual è la volontà di Dio per i suoi figli? Che cosa vuole Dio da noi? Prima Tessalonicesi capitolo 4, versetto da 3 a 5, dice così l'Apostolo Paolo. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santificate e che vi asteniate dalla fornicazione. E qua aggiungo la fornicazione spirituale e la fornicazione materiale. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passione di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Dio. La volontà di Dio è che noi ci santifichiamo. Noi siamo santi, ma siamo santi perfetti? Siamo santi imperfetti. Però dobbiamo tendere, dobbiamo desiderare la santificazione, senza la quale, dice l'autore alla lettera agli ebrei, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Siamo santi, però il Signore vuole che noi ci santifichiamo. Con tutto ciò che non piace al Signore dobbiamo dire, Signore, aiutami a vincere questa tentazione, questo vizio, questa brutta inclinazione, questa abitudine. Dico, Signore, aiutami. Non siamo arrivati. E fin quando siamo sulla terra non arriveremo mai alla perfezione. Neanche l'Apostolo Paolo può dire, io sono arrivato alla perfezione. Quindi dobbiamo dire, Signore, aiutami a avere discernimento nel fare le cose che a te piacciono. Terzo punto. Leggiamo questo in Seconda Tessalonicesi. Il giudizio divino è sugli uomini ribelli al ritorno del Signore. Seconda Tessalonicesi capitolo 1, versetto 5 a 9, dice: questa è una prova del giusto giudizio di Dio, affinché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche patite. Perché è cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti, requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quando Gesù verrà, farà una netta separazione, lo dice, dai giusti e dagli ingiusti, dai salvati e dai perduti, dal figlioli di Dio e dai figlioli di Satana. In Matteo dice, lui farà una separazione delle pecore dai capri. La parola della zizzania dice che il grano e la zizzania crescevano insieme, ma alla mietitura ci sarà la separazione dai salvati e dai perduti, dal figlioli di Dio e dai figlioli di Satana. In Matteo dice, lui farà una separazione delle pecore dai capri. La parola della zizzania dice che il grano

Oggi nel mondo ci sono i figlioli di Dio e i figlioli di Satana. C'è il grano e c'è anche la zizzania. Ma alla fine, quando Gesù verrà, ci sarà la separazione netta gli uni dagli altri. Con Gesù non si scherza. Dice, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza. Quando Gesù verrà? E noi aspettiamo il ritorno del Signore, quando il Signore porterà con sé la Chiesa, e quelli che rimarranno, cadranno su di loro i giudizi dell'Apocalisse, e saranno tempi angosciosi, tempi terribili. Giorni fa ho sentito che non so quante migliaia di giovani in questo periodo si tolgono la vita in Grecia, a causa di questa disoccupazione, di questa quasi bancarotta. I giovani non vedono nessun futuro, si tolgono la vita, dice, io la faccio finita e basta. E verrà anche in Italia, e verrà in tutta l'Europa, e verrà in tutto il mondo, perché senza Gesù non c'è pace. Dice, mi sembra, il profeta Esia, non c'è pace per gli empi. Per quelli che vivono lontani dal Signore non c'è pace, né su questa terra e tanto, tanto meno dopo la morte. Gesù, principe della pace. Ma che grazia! Dico, Signore, più vado avanti, più da ringraziarti da quale fosso di perdizione tu mi hai tirato fuori. Ma ti ringrazio con tutto il cuore, Signore. Al credente è proibito di unirsi in matrimonio negli affari e nelle cose spirituali con i non credenti. In 2 Corinzi capitolo 6, 2 Corinzi capitolo 6, versetto 14 e 18, leggiamo le seguenti parole. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunanza v'è egli fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Belial? E che vedi comune fra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il Tempio del Dio vivente, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro, e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e fra loro, e sarò loro Dio. E separatene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Qua dice, quale comunione fra il fedele e l'infedele, fra la luce e le tenebre, fra Dio e gli idoli, fra Cristo e Belial. Belial è un nome del diavolo. Quale comunione? Quale comunione c'è fra luce e le tenebre? C'è una netta separazione. C'è fra il credente e l'incredulo. Quale benedizione ci può essere quando un credente si sposa con un infedele? Io non ne trovo benedizione nella Bibbia. Non ne trovo. Sarà la pietà e la misericordia di Dio. Ma il credente che si sposa con un incredulo, con un infedele, la Bibbia non parla di benedizione. Non ne parla, io non ne trovo, non ne trovo. Dio dispiacciono queste cose. Ma noi come possiamo condividere, stare insieme con un'altra persona che ha un altro credo che non è quello biblico? Questo significa superficialità. Questo significa trasgredire la legge e il comandamento del Signore. O che io voglio fare un affare con un incredulo. Se facciamo a convenienza, dice, ma se oggi mi prendo questo, poi il Signore tanto mi benedirà dopo. Intanto io vado assieme con l'infedele. Questa è infedeltà. Perché il Signore ci mette anche alla prova, per vedere se siamo fedeli. Questo il Signore disse al suo popolo Israele, ti ho messo alla prova per vedere se mi sei fedele. La prova non viene, non è sempre segno di punizione, ma un segno per vedere, vediamo a quale temperatura arriva la tua fede. Se al primo intoppo, al primo ostacolo, a prima difficoltà, mi dice, io mi faccio la mia strada. E purtroppo tante persone fanno così. Dicono di essere credenti, ma alla fine la strada è troppo stretta, è troppo angusta. Io mi faccio la

mia strada. Signore, ci metta alla prova per vedere se siamo fedeli. Ebbene, quinto punto. Per noi Cristo è prezioso, per l'incredulo sarà una pietra d'intoppo. In prima Pietro, capitolo 2, versetto 6 a 7, dice: poiché si legge nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, eletta preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, è una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Chi è questa pietra? È Gesù. Per noi Gesù non è una pietra soltanto, ma è una pietra preziosa. Non è una pietra così, ma è la pietra preziosa. È un diamante, una pietra preziosissima. Ma per quelli che non credono, Gesù sarà una pietra d'intoppo. Cadranno e saranno sflagellati. Perché nessuno può evitare Gesù. O si incontra sulla terra come Signore e Salvatore, o dopo la morte lo si incontrerà, volenti o nolenti, come giudice. Perché Dio l'ha stabilito a lui come giudice. È Gesù che giudicherà i vivi e i morti. Nessuno può schivare Gesù. Nessuno può metterlo da parte. Dopo la morte non lo può evitare, lo deve incontrare. Se vuole, o lo vuole o non lo vuole, è così. Su quel trono bianco siede anche Gesù, che giudicherà i vivi e i morti. Per noi il sacrificio di Cristo è sapienza e potenza di Dio, per gli increduli è pazzia. 1 Corinzi 1, 18, 19 dice: poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio, poiché gli è scritto: io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Per noi che abbiamo gli occhi aperti alle cose spirituali, Gesù è sapienza e potenza di Dio. Dio nel suo piano eterno ha stabilito che Gesù poteva a noi liberarci dai nostri peccati mediante la sua morte. Senza la sua morte noi non avremmo mai avuto la salvezza. Ma per gli uomini increduli, per gli uomini che si sentono di essere saggi, dice: ma come può un morto salvare i vivi? Non è così? Ma come può una persona che muore sulla croce salvare quelli che sono vivi? Così diceva un ladrone sulla croce, così dicevano quelli che stavano lì ai piedi della croce. Dice: se tu sei veramente figlio di Dio, scendi giù di croce e noi crederemo. Che cosa è stato che Gesù non è sceso dalla croce? È stato il suo amore per noi, perché se Gesù fosse sceso dalla croce, per noi non ci sarebbe stata nessuna salvezza. Concludo l'ultimo punto, numero 7. Il ritorno di Gesù Cristo segnerà una netta separazione tra i suoi fedeli e coloro che si guideranno l'anticristo. E qui lo leggiamo in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, dice così: e perciò Dio manda loro efficacia ed errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Evangelo, onde giungiate a ottenere la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi qui vediamo che con la venuta di Gesù, Lui porterà con sé i Suoi, e gli altri saranno puniti, coloro che si guideranno o crederanno o che adoreranno l'anticristo. Ma fin dal principio Dio ci ha eletti a salvezza. Che il Signore ci benedica.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 38 minuti.

Salve amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e sono felice di essere insieme a voi per questi 10 minuti a nostra disposizione. Il tema della puntata odierna è la guida sicura e fedele. Leggiamo perciò in due punti diversi della parola di Dio, ma sempre nello stesso libro dei Salmi, e leggeremo prima un verso nel capitolo 31, cioè appunto il Salmo 31 verso 3, che dice: poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza, per amore del tuo nome guidami e conducimi. Poi nel Salmo 78, i versi 3, 4 e 5 dicono così: quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai nostri figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operato. Allora amici, sapete, Dio è stato ed è ancora per tutti i veri credenti una guida fedele ed è un punto di riferimento. Nei versi che abbiamo letto, nella seconda citazione soprattutto, è chiesto in modo particolare ai padri di trasmettere ai loro figli ciò che essi hanno vissuto e hanno sentito da parte di Dio. Tutti sappiamo che sin dalla nascita di un bimbo occorre insegnare le cose elementari della vita: le buone abitudini, la buona educazione e così via. E quindi i bambini poi continueranno a loro volta ad avere nel corso di tutta la vita, e si sviluppano già all'età di 6 anni. Pensate un po' quanto sia importante nei primi anni di vita di un bambino poterli educare e saperli educare. Questo principio, se è valido per quanto riguarda la vita comunitaria, la vita nella famiglia, è un principio valido ancora di più per quanto riguarda lo sviluppo spirituale dei nostri figli. La responsabilità, sapete amici, di parlare del Signore e istruire i nostri figli nelle sue vie è affidata prima di tutto ai genitori e non va in nessun modo delegata all'insegnante della scuola secolare o a quella della scuola domenicale per i credenti, e quindi neanche al pastore o a qualcun altro per poter dare poi la colpa se le cose non sono andate bene, tranne in quei casi di genitori non convertiti o impossibilitati per qualche ragione eccezionale. Una famiglia che cerca Dio insieme, cari amici, è una famiglia che rimane insieme.
Non perdete le opportunità nell'arco della giornata, quando siete insieme ai vostri figli, di fare delle applicazioni bibliche, magari su qualcosa che avete visto per strada o mentre ascoltate il telegiornale o magari alla vista di un film. Stimolate, amici, le conversazioni di carattere spirituale con i vostri figli, in famiglia. Sono molto utili e sono molto pratiche. Cercate, amici, in qualunque maniera e dappertutto come presentare il Signore Gesù. D'altronde, lui stesso, cioè appunto Gesù, faceva con le folle che lo seguivano. Lui insegnava con le parabole, che erano appunto degli esempi, e attirava proprio l'attenzione della gente su questi eventi, episodi, usanze e situazioni comuni. Naturalmente, per essere un buon insegnante ai propri figli bisogna essere per primo un bravo alunno. La parola di Dio deve abitare appunto in noi, così da poter dimorare anche negli altri. Dedichiamoci allora quando possiamo, mentre i nostri figli sono in casa nostra, e fargli appunto respirare l'aria sana, conoscere le virtù di Cristo ed apprendere delle buone abitudini spirituali. Una casa in cui le ricchezze della grazia di Dio sono evidenti e manifeste, e il servizio del Signore è genuino e sicuro, non saranno facilmente dimenticate anche dopo che i figli cresceranno e lasceranno la casa paterna. D'altronde fu il ricordo della casa paterna che portò il figliol prodigo a rientrare in sé e tornare con lacrime e con un cuore pentito. La vita sulla terra, cari amici, non è fatta di compartimenti stagni separati. L'aspetto umano e quello spirituale deve essere come le ali della stessa colomba. È impensabile concepire che ogni ala vada per conto suo. Invece agiranno mosse dallo stesso motore, appunto, che è il corpo dell'animale. E così è dell'uomo e della donna, miei cari amici. Nel centro ci deve stare il Signore, se vogliamo volare verso la libertà che Lui ci promette e verso vittorie inaspettate e sublime. Bene, vi saluto, cari amici, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Caro ascoltatore, anche oggi siamo arrivati alla fine di un altro capitolo. Leggeremo dal versetto 31 al versetto 37 del capitolo 7 del Vangelo secondo Marco. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Efatà», che vuol dire «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi. Gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore, dicevano: «Egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire, i muti li fa parlare». Questo particolare evento è registrato solo nel Vangelo di Marco, ma è fondamentale per riaffermare il regno di Dio, come vedremo. Innanzitutto, il luogo è la regione della Decapoli, che è completamente pagana, dove l'uomo posseduto da una legione di demoni fu liberato da Gesù e gli fu dato il compito di andare ad evangelizzare. Spero lo ricordiate. Ma non ce ne rendiamo conto, ma si tratta di un viaggio di 180 chilometri. Non è proprio dietro l'angolo da dove si trovavano. Vi siete mai chiesti che tipo di interazione aveva il maestro con i suoi discepoli mentre camminavano, mangiavano o si preparavano per la notte? Comunque, torniamo alla storia prima che mi perda troppo con strane domande. Questa volta, invece di essere cacciato via, Gesù è accolto mentre la gente lo supplicava per la guarigione di un altro amico. Proprio come nel caso dell'uomo paralitico che fu calato dal tetto dai suoi amici. E mi chiedo, è questa accoglienza a causa della testimonianza del demoniaco? Molto probabile. Un altro punto da notare: sei in una congregazione in cui le persone pregano per coloro che sono nel bisogno? In questo miracolo accade qualcosa di cui non ero al corrente fino a quando ho sentito un sermone di Alistair Begg. La parola greca usata per descrivere la condizione dell'uomo sordomuto era mogilalos e appare nel Nuovo Testamento solo qui. E stranamente anche nell'Antico Testamento appare una sola volta, in Isaia 35:5-6. Ora, Isaia spiega che dopo la distruzione di diverse terre ci sarà una grande restaurazione accompagnata da prodigi, inclusa la guarigione dei sordomuti. E qui c'è la stessa identica parola, mogilalos. Quindi cosa sta dicendo Marco nel guarire l'uomo sordomuto? Gesù ha dimostrato che l'era della restaurazione era arrivata, la salvezza era a portata di mano e che Dio avrebbe restaurato tutte le cose attraverso suo figlio. Il regno di Dio è in mezzo a loro. E questa popolazione che esaltava la cultura greca e disprezzava le tradizioni ebraiche si trovò improvvisamente catturata dalle azioni del Messia ebreo. Il suo miracolo tagliò attraverso tutta la loro sofisticazione e superstizione e si ritrovarono a dichiarare: «Tu fai ogni cosa bene». Riflessione. Gesù era così intenzionale nell'incontrare certe persone e percorreva lunghe distanze per realizzarlo. Rifletti su questo la prossima volta che ti senti pigro riguardo la tua testimonianza. Padre Celeste, io prego che tu stori le orecchie di ognuno di noi che è in ascolto di questa tua parola. Apri le nostre orecchie spirituali e arricchisci i nostri cuori. Te lo chiediamo sempre nel grande nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, ragazzi. Buon weekend di nuovo e ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Esther Di Prose, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 10. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Nei due versetti che precedono questo che abbiamo appena letto è scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Per quanto ci sforziamo, le nostre buone opere non potranno mai bastare per guadagnarci il cielo. Siamo e rimaniamo imperfetti, non all'altezza della santità di Dio. Per questo la salvezza non può essere altro che un dono. Accettando questo dono, lo Spirito Santo viene ad abitare nel nostro cuore e possiamo così mettere in pratica in modo più efficace le buone opere che Dio ha preparato per noi. Sarà più naturale vedere i bisogni altrui e aiutare, non però con lo scopo di guadagnarci punti per il cielo, perché sarebbe completamente inutile, ma con l'unico scopo di spargere il profumo di Cristo.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 4, versetti 24 e 25. E dice: Noi crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E ancora Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Essere giusti davanti a Dio. Malgrado il divieto dell'imperatore Carlo V, il 1 ottobre 1536 ebbe luogo a Losanna un dibattito sul tema della giustificazione del peccatore da parte di Dio. Numerosi argomenti furono dibattuti. Come può un uomo essere giusto davanti a Dio? Basta che il peccatore creda nel Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, che ha dato se stesso per i peccatori una volta per sempre? Il suo sacrificio deve essere rinnovato o completato? Guglielmo Farel sviluppò con chiarezza il soggetto della giustificazione. Poi un teologo, incaricato di contraddirlo, si alzò e dichiarò: «Fratelli miei, non desidero commettere il peccato di respingere la verità divina. Confesso davanti a tutti che sono stato a lungo cieco e nell'errore credendo di servire Dio. Ora riconosco che solo Gesù è il mio Salvatore e il mio capo. Domando perdono a Dio per tutto ciò che ho fatto e detto contro il suo onore. Chiedo perdono anche a voi perché vi ho dato degli insegnamenti errati e un cattivo esempio». Dio è giusto. L'uomo è peccatore. Come può un uomo diventare giusto? Sulla croce Cristo ha portato i nostri peccati. Noi siamo giustificati per mezzo del suo sangue, cioè tramite la sua morte, per la fede. E noi sappiamo che Dio ha accettato l'opera di Cristo perché Cristo è risuscitato. Carissimi, che cosa potremmo aggiungere a quest'opera? Assolutamente niente. Bisogna solo accettarla e per la sola fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Oggi è l'8 maggio e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 13, il verso 5. Per meglio comprendere questo verso, dobbiamo pensare che un tempo tutti gli accordi, i patti, le intese erano solo di tipo verbale, cioè non venivano messe su carta e più delle volte venivano tramandati oralmente. La parola data aveva quindi un peso sociale fondamentale. È quindi logico pensare che chi calunniava o gettava discredito su chi che sia non faceva solo un'offesa personale, ma distruggeva la dignità delle persone interessate e le esponeva all'emarginazione sociale. Ecco che si cristallizza così la caratteristica.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi, amici ascoltatori e anche fratelli e sorelle. Avete sentito ancora una volta la nostra sigla e personalmente ringrazio il Signore perché posso essere ancora oggi qui e condividere sempre di più la parola del Signore di cui tutti ne abbiamo bisogno. Vi spero anche ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Come sempre all'inizio della trasmissione il mio pensiero va a qualche amico o amica che oggi è sintonizzato su questa diretta, questa trasmissione evangelica in diretta per la prima volta. Non so se è in ascolto, in particolare voglio salutare la signora Elena che ho conosciuto sabato scorso al gazebo installato a Porta Palazzo e anche alcuni giovani studenti, alcune ragazze del Politecnico di Torino e anche due ragazzi che venivano da Novara. Avete preso il nostro bigliettino della radio, vi spero in ascolto oggi. Saluto anche alcuni ragazzi che martedì scorso hanno accettato il Nuovo Testamento e hanno preso anche il nostro bigliettino della radio con l'indicazione dei nostri programmi. Ma voglio salutare tutti e ringrazio il Signore per i tanti fratelli e sorelle che mentre sono qui in trasmissione mi circondano con le loro preghiere e anche con uno spirito di evangelizzazione. Questo mi dà forza, mi dà sostegno e anche una benedizione del Signore, la comunione fraterna. Venerdì scorso, verso la fine della trasmissione, ho detto che avremmo continuato su quella che è la scelta che una persona si trova a fare mentre vive qui su questa terra. Chi ha potuto seguire, abbiamo parlato di tre cose importanti nella vita delle persone e non ho terminato l'argomento sulla via larga e sulla via stretta e avevo solo accennato ad un versetto che sarà preso come base oggi durante le nostre riflessioni, anzi sono due versetti che leggo subito e che si trovano nel capitolo 4 del libro dei Proverbi. I versetti sono 18 e 19. Leggo dalla versione riveduta 2006, dice così: il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più splendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Un'altra traduzione riporta queste parole: il sentiero dei giusti è come una luce splendente che aumenta fino a quando si fa giorno. La via degli empi è come le tenebre, non sanno in che cosa inciamperanno. Un'altra versione più o meno identica dice: la via dei giusti è come una luce dell'aurora il cui splendore
aumenta fino all'apparire del giorno. La via degli empi è come l'oscurità, non sanno in che cosa inciamperanno. Da questi due versetti ho ricavato l'argomento di oggi, che porta questo titolo: le due vie in contrasto, il sentiero dei giusti e la via degli empi. Il sentiero dei giusti e la via degli empi. Anche oggi avremo come base molti versi, molti testi della Bibbia, e spesso nella introduzione a questo programma in diretta ripeto le stesse cose. Se sono qui, io credo che la Bibbia è la parola di Dio, è il pensiero di Dio, è la rivelazione di Dio alle sue creature. In questo libro, che è composto da 66 libri che sono tutti ispirati, in questo libro ci sono cose che dicono tutto su di me e su di te, dicono tutto su ogni uomo e su ogni donna. E attenzione, è tutto quello che riguarda l'eternità di un uomo e di una donna. Quanti interrogativi possiamo avere come esseri umani? Ebbene, la Bibbia contiene le risposte al bisogno, soprattutto spirituale, di ogni uomo e di ogni donna. Bisogni e anche necessità che possiamo avere nel nostro essere. Per cui oggi voglio invitarti a seguire questa trasmissione, che dura, con l'aiuto del Signore, fino alle ore 19:30. Spero in tanti che siate in ascolto, spero anche che possiate avere una buona ricezione, e prima di ascoltare insieme un canto voglio dire che è possibile ascoltare Radio Evangelo Piemonte, oltre che dai canali della modulazione di frequenza, lì dove riusciamo ad arrivare, Torino, provincia, Ivrea, provincia, Biella, e poi anche Cuneo e provincia. Ma potete ascoltare anche dai nostri canali DAB. Dovete procurarvi una radiolina con questi canali, ripeto, digitali DAB, e per il Piemonte Nord dovete cercare il canale 9C e il Piemonte Sud il canale 8C. Per cercare la nostra emittente dovete cercare tra le varie radio Evangelo Piemonte. Ecco, cercate Evangelo Piemonte e dovreste trovare sul canale 9C e 8C la nostra radio. Per quanto riguarda Radio Logos di Foggia, i canali digitali DAB sono 5A e 5B. Allora, detto questo, come faccio sempre, ascoltiamo un canto insieme e ripeto l'argomento di oggi: le due vie in contrasto, il sentiero dei giusti e la via degli empi. Un primo canto che ascoltiamo è molto vecchio, lo conosco da tanti anni, è cantato da un gruppo, uno dei primi gruppi di Cristo è la risposta, e il titolo del canto è Non c'è un posto nel mezzo. Ascoltiamo bene le parole, anche se i nostri fratelli e sorelle cantavano con un accento americano. Comunque,
si capiscono bene. Ascoltiamo questo canto, Non c'è un posto nel mezzo.

saluto nuovamente tutti voi, amici e fratelli e sorelle sintonizzati sulle nostre frequenze, e buon ascolto di questa trasmissione di oggi venerdì 8 maggio 2026. Ho dato il titolo della nostra meditazione, che è questo: le due vie in contrasto, il sentiero dei giusti e la via degli empi. Voglio rileggere ancora una volta i due versetti di Proverbi 4. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più splendendo finché sia giorno pieno. Versetto 19 dice: la via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Un altro testo che vorrei leggere come base anche delle nostre riflessioni si trova verso la fine del famoso sermone sulla montagna del Signore Gesù Cristo. Capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo, i versetti 13 e 14. Matteo, capitolo 7, il versetto 13 dice: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. La parola di Dio riporta tante cose che Dio stesso vuole far conoscere alle sue creature, e vuole far conoscere delle realtà fondamentali. E per questo scopo Dio stesso ha usato molti mezzi e metodi diversi. Questo è il motivo per cui nella Bibbia troviamo storie che possiamo definire storie divine, cioè che non vengono dal pensiero dell'uomo, e io aggiungo anche storie viventi, perché la parola di Dio è vivente e permanente, perché Dio è un Dio vivente e Gesù Cristo che ha mandato è vivente, e le sue parole sono spirito e vita. Le parole del Signore Gesù sono viventi ancora oggi. Nella Bibbia ci sono anche leggi divine, cioè che vengono da Dio, ci sono anche tante poesie, tanti canti divini, ci sono profezie divine e ci sono anche proverbi divini. Uno di questi è quello che questi versetti che abbiamo letto nel capitolo 4 del libro dei Proverbi. Le parole dei due versetti letti in questo libro, scritte dal saggio re Salomone, ci pongono di fronte, non so se avete seguito con attenzione, ci pongono di fronte a un forte contrasto. Il cammino del giusto e il cammino dell'empio. L'empio è un peccatore, l'empio è una persona malvagia, e tra poco farò una descrizione prendendo degli elementi direttamente dalla Bibbia. Nella Bibbia
Quindi ci sono quelli che vengono dichiarati giusti e ci sono persone, uomini, che vengono indicati come gli empi. Comprendo bene che questa parola empio, che nella nostra grammatica è sia un aggettivo e sia un sostantivo. Come aggettivo, empio si riferisce direttamente alla natura corrotta di un uomo, di una donna che vive ribelle alla volontà di Dio e alla sua parola, che è appunto la Bibbia. Come sostantivo, la parola empio mette in evidenza il comportamento, cioè le conseguenze, cioè il frutto che viene fuori da una vita separata da Dio. Quindi è importante fare questa distinzione tra empio, e anche come parola, aggettivo, e empio come sostantivo. La natura dell'uomo è una natura decaduta, è una natura ribelle a Dio e alla sua parola, e ripeto, lì dove non c'è relazione con il creatore Dio, che ha creato le sue creature buone, perfette all'inizio, lì si manifestano le opere che la Bibbia stessa chiama le opere della carne, che soprattutto sono opere di inimicizia contro Dio. Quindi nella Bibbia si incontra spesso questo aggettivo empio, che dal latino significa in modo semplice non pio, e dal latino empio significa non pio, e indica anche una persona, un uomo, una donna senza pietà, un uomo crudele, un uomo malvagio, persona che manifesta la sua scelleratezza. L'empio è una persona che non ha timore di Dio, e letteralmente significa riempito di odio verso Dio. Ora, mentre la parola, l'aggettivo malvagio, è l'azione cattiva contro gli altri, la parola empio sottolinea la causa profonda di tale azione: la mancanza di pietà e di rispetto per tutto ciò che appartiene a Dio, per tutto ciò che è sacro, fa parte dell'empietà. L'empio è un malvagio perché è lontano da Dio, è lontano dalla sua volontà. E specialmente nell'Antico Testamento la parola empio può essere intesa spesso come sinonimo di malvagio, ma con una sfumatura specifica. Non indica solo una persona che compie atti malvagi, criminali, ma colui, attenzione, che vive nella ribellione o nella indifferenza verso Dio. È interessante anche la parola riportata dal termine ebraico rasha, che è colui che non riconosce Dio nella propria vita. Questo è un empio, ripeto, dal significato della parola ebraica: colui che non riconosce Dio, non gli rende, e quindi di conseguenza non gli rende il culto, e attenzione, di conseguenza ancora disprezza le sue leggi. Empietà e malvagità sono parole spesso associate. L'empio è spietato, crudele, e opera il male contro il prossimo, specialmente contro i giusti. L'empio è in ribellione ed è una figura che si ribella apertamente
all'ordine divino, cioè a ciò che Dio ha stabilito per le sue creature. E lo fa perché vive come se Dio non esistesse, come se Dio non contasse. E quindi dobbiamo stare attenti a queste differenze. Ho detto già tante cose, ho dimenticato di comunicarvi il numero di telefono. Chi vuole parlare con me e vuole fare delle osservazioni su quanto sto dicendo, stiamo esprimendo, può telefonare a questo numero 011 28 0304. Lo ripeto, per chi non lo conosce, annotatelo: 011 28 0304. Io ho da leggere, ho da dire ancora altre cose sugli empi, ma mi voglio fermare perché possiate così riflettere su quanto è stato detto. Grazie a Dio ho un buon numero di ascoltatori, amici, chiamiamolo anche simpatizzanti, fratelli e sorelle che mi chiedono file scritti per quanto riguarda il contenuto di queste meditazioni. Ebbene, entro 2 o 3 giorni posso inviare il contenuto di questo argomento di oggi, che personalmente ritengo molto molto interessante. Le due vie in contrasto, il sentiero dei giusti e la via degli empi. Allora ripeto ancora il numero di telefono: 011 28 0304 e speriamo che qualcuno abbia la possibilità e anche il desiderio di telefonare, di parlare e condividere alcuni pensieri. Faccio questa comunicazione: Dio volendo, se domani non piove, in fondo al mercato di Corso Cincinnato a Torino, in modo particolare in linea con il desiderio di telefonare, di parlare e condividere alcuni pensieri. Faccio questa comunicazione: Dio volendo, se domani non piove, in fondo al mercato di

qualcuno vuole parlare con me, se qualcuno sta ascoltando la radio, può venire a trovarci, ripeto, domani. Se il tempo è buono, ci sarà questa distribuzione in fondo al mercato di Corso Cincinnato a Torino, in linea con la via Val della Torre. Vorrei farvi ascoltare un canto molto bello, però non sono riuscito a installarlo sul computer. Vedo se riesco a mandarlo in onda dal mio telefonino. Un po' di pazienza. Me l'hanno richiesto questo canto e ripeto, spero di mandarlo in onda dal telefonino, e spero anche che l'audio sia abbastanza buono, perché è bello utilizzare tutti questi strumenti, ma spesso poi con un niente si ha difficoltà a mandarli in onda. Allora vediamo un po' se parte. Ok. Non sento niente io. No. Mi dispiace, perché è un canto molto bello. Niente, un'altra volta. Allora, cerco un altro canto. Lo prendiamo di qua. Prendo dalla cartella di Sauro Ricetti, vediamo questo. Il titolo è Al mio Dio.

Allora, in questo momento sono le ore 17:34. State ascoltando una trasmissione evangelica in diretta. Devo leggere e salutare alcuni fratelli e sorelle che stanno ascoltando, come dicevo prima, anche in preghiera. Saluto Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, saluto la signora Anna da Balangero, il fratello Domenico da Torino, il fratello missionario Aunel, poi ancora vediamo altri, la sorella Marlene da Strambino, dei miei colleghi, la sorella Tiziana, la sorella Maria. Dio benedica la predicazione con frutti di ravvedimento per nuovi ascoltatori, e che sia così. Così anche la sorella Antonietta da Caselle, Eugenia da Biella, poi vediamo un po', il fratello Alessandro da Cambiano ed altri. Grazie Signore, vi aiuti, benedica le vostre vite. Allora, le due vie in contrasto. Abbiamo letto del sentiero degli empi e della via, il sentiero dei giusti, scusate, e la via dei malvagi. Ho letto dal versetto 14, che adesso leggo del profeta, del libro dei Proverbi 4. Prima ho letto i versetti 18 e 19. Se andiamo al versetto 14 di Proverbi 4, si leggono queste parole. Non, attenzione a questo, diciamo, avvertimento: non entrare nel sentiero degli empi e non ti inoltrare per la via dei malvagi. Schivala, non passare per essa, allontanatene e va oltre. Essi, riferito ai malvagi, gli empi, essi infatti, attenzione a questo versetto, Proverbi 4:16, essi infatti non possono dormire se non hanno fatto del male. Questo è grave. Poi dice: il sonno è loro tolto se non hanno fatto cadere qualcuno. Versetto 17 dice: essi mangiano il pane dell'empietà e bevono il vino della violenza. E poi dice: ma, ecco un contrasto, ho letto già tre volte questi versetti, ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Prima di dire altre cose sulle caratteristiche di questi empi, vorrei definire anche chi sono i giusti alla luce della Bibbia, la parola di Dio. Intanto, quando la Bibbia dichiara una persona, un uomo o donna giusto, giusta, non significa che queste persone sono nella perfezione, ma significa che vengono dichiarate giusti. Perché? Perché sono stati giustificati per grazia, mediante la fede nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Questa, in sintesi, è la definizione di giusto, giusta, giusti che la Bibbia dà delle persone, delle creature di Dio. E il versetto che ho letto già quattro volte dal capitolo 4 del libro dei Proverbi parla appunto dei giusti, il sentiero dei giusti e della via
degli empi. Quindi ci sono delle persone giuste oggi perché dichiarate giuste da Dio sulla base dell'opera perfetta che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce a favore di tutti i peccatori. Ma come sottolineo spesso, quest'opera è valida, cioè ha efficacia solamente per chi crede. Che cosa credono? Che cosa devono credere per essere dichiarati giuste e giuste le persone? Lo ripeto ancora una volta oggi, devono credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, cioè Gesù Cristo è venuto come Dio qui su questa terra, nella divinità di Dio stesso, nella divinità di Yahweh, l'Io Sono, e devono credere anche all'umanità di Gesù Cristo. Lui si è incarnato e la parola di Dio, specialmente gli Evangeli, anche ci sono profezie nell'Antico Testamento, parlano tanto di questo. Quindi devono credere per essere dichiarate giuste alla divinità e alla umanità di Gesù Cristo. Ma non basta. Devono credere anche all'opera di espiazione di Gesù Cristo sulla croce. Gesù Cristo è morto al posto di tutti i peccatori, prendendo sul suo corpo, nel suo corpo, i peccati di tutti gli uomini. Ma ripeto, quest'opera è valida solo per chi oggi crede e si converte e ottiene il perdono dei peccati. E poi cosa deve credere ancora? Anzi, parlando di espiazione, significa che le persone sono state letteralmente, e questo è valido per il vero credente, per chi crede, sono state letteralmente sostituite sulla croce da Gesù Cristo, che ha preso i miei peccati come anche i peccati di tutti i credenti, è morto per tutti gli uomini, per tutte le persone. Ma ripeto, l'efficacia di quest'opera è valida solo per quelli che veramente si ravvedono e si pentono dei propri peccati. Un'altra verità, un'altra cosa che bisogna credere è la risurrezione di Gesù Cristo. Se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo, attenzione, attenzione amici, anche fratelli e sorelle, non solo come Salvatore, ma come Signore. Se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo come Figlio di Dio, nella divinità di Dio, e col cuore, non con la mente, l'intelligenza, tutto quello che proviene dalle facoltà dell'uomo o della donna, e col cuore credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Ed essere salvati significa ancora oggi essere dichiarati giusti da Dio, ripeto ancora, sulla base dell'opera perfetta compiuta dal Signore Gesù Cristo. Quindi credere alla divinità e umanità di Gesù Cristo, credere alla sostituzione di Gesù Cristo morto per i nostri peccati sulla croce. Noi siamo stati letteralmente sostituiti, perché dovevamo morire noi per sempre, allontanati da Dio, e credere alla risurrezione di Gesù Cristo. Allora, andiamo avanti. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 26, versetto 10, si legge: se si fa grazia all'empio, ripeto Isaia 26:10, se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia. E il profeta dice ancora: agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Questo versetto ci dice tante cose che
non c'è grazia per l'empio. Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia. Tra poco spiego cosa significa, altrimenti uno può dire: ma allora, se non c'è grazia, a cosa servono queste prediche, questi insegnamenti, queste riflessioni? Tra poco devo spiegare. Cioè, all'empio non può essere fatta grazia. Perché non può essere fatta grazia? E a che condizione non può essere fatta grazia? Mi spiego e mi esprimo con un esempio che purtroppo ogni giorno possiamo vedere, ascoltare e guardare anche per televisione. Se una persona commette un atto da persona malvagia, un atto criminale, e viene portato in tribunale, viene accusato di questo atto, non so, ha ammazzato delle persone, ha rubato, ha fatto delle cose contrarie alla legge, quindi è passibile di condanna e di pena, e immaginiamo che questa persona si trovi davanti al giudice per essere giudicato. E questa persona inizia a raccontare: ma ho commesso quest'atto perché ne ho bisogno, non ho lavoro, devo far vivere la mia famiglia in uno stato diciamo di degenza, devo affrontare i miei problemi, primari che non posso soddisfare, ho dovuto rubare. E il giudice si intenerisce e dice: va bene, per questa volta io ti libero, e quindi non ti viene imputata la pena, la condanna per questo atto. Ora immaginate il giorno dopo, i giornali, la televisione, i commenti e tutto quello che può essere descritto in seguito a questa dichiarazione. Ora, la Bibbia dice che tutte le persone hanno peccato e sono prive della gloria di Dio. Questo significa che non hanno sperimentato e non sperimentano l'amore di Dio. Non sanno niente della santità di Dio. Non sanno niente della giustizia di Dio. Quindi tutti sono mancanti, e l'apostolo Paolo dice sia i gentili, cioè le nazioni, e sia gli ebrei come popolo di Dio, tutti hanno peccato e sono mancanti della gloria di Dio. Ma poi dice ancora qualcosa di grandioso che voglio leggere ancora una volta oggi nel capitolo 3 della lettera ai Romani. Ascoltate questi versetti, anche se li ho letti tantissime volte in queste trasmissioni del venerdì. Capitolo 3, il versetto, leggo dal versetto 21, dove è scritto: ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono, come ho descritto prima. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma, dice il versetto 24 di Romani 3, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Allora qui l'apostolo Paolo sta dicendo che tutti hanno peccato. E queste persone sono però giustificate se accettano la grazia di Dio. E qualcuno può dire: ma com'è possibile questo? Se Dio è santo,
se Dio è giusto, se Dio è sovrano, giustamente deve condannare il peccatore. E qui leggiamo che possono essere giustificate, ma dobbiamo sapere anche perché. Allora, per l'empio, diciamo in genere, che non si ravvede, non accetta il perdono di Dio, per questo empio, questa persona, questo uomo, questa donna, non c'è grazia. E all'empio, senza pentimento, senza ravvedimento, non può essere fatta grazia. E qui entriamo proprio nel piano della rivelazione di Dio. All'empio non può essere fatta grazia, nel senso che, attenzione a quello che sto per dire, ripeto, all'empio non può essere fatta grazia, nel senso che la pena e la colpa del peccato devono essere subite da chi le ha commesse. Questa è la giustizia di Dio. Ripeto, questa è la giustizia di Dio. Uno commette un peccato, è colpevole davanti a Dio. Ma di fronte, davanti alla giustizia di Dio, c'è la rivelazione dell'amore di Dio. E la scrittura, la Bibbia, insegna che Dio ha fatto essere peccato il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, per cui la pena e la colpa per il peccato, la colpa del peccato, vengono a cadere su Lui, su Gesù Cristo, e che libera l'uomo che si confida interamente nel Figlio di Dio. C'è un versetto per me molto prezioso e per tutti i veri credenti che sono stati dichiarati giustificati, giusti da Dio. Si trova nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Ascoltate, amici che siete sintonizzati, ascoltate queste parole, perché ci dicono tanto sul perdono di Dio, ci dicono tanto sulla giustizia di Dio, ci dicono tanto sull'amore di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Per questo prima, spiegando il contenuto della fede, il contenuto del credere di un credente, ho incluso l'opera di espiazione, cioè la sostituzione di Gesù Cristo al posto nostro sulla croce. Rileggo questo versetto. Colui che non ha conosciuto peccato, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi. Io dico per me, per te, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Amici che siete in ascolto, comprendete che cos'è l'Evangelo? È questo l'Evangelo. E l'Apostolo Pietro poteva dire anche egli, prima Pietro capitolo 2 versetto 24, egli, cioè Gesù Cristo, ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce,
affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Che meravigliose queste parole. E ancora l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 9, dal versetto 13. Sarebbe bello leggere i versetti prima, se ci avanza un po' di tempo li leggerò. Ebrei capitolo 9 dal versetto 13, parlando dell'antico patto che era stato superato proprio con la venuta e col sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, l'autore agli Ebrei dice: infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quando più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Gloria a Dio per questa meravigliosa parola. Gloria a Dio per le verità, per le realtà e per la portata di queste parole. Così, dal punto di vista di Dio, dalla Bibbia, veniamo a sapere che sulla terra ci sono due categorie di persone: i giusti e i malvagi, che, ripeto, la Bibbia, come ho descritto ampiamente, chiama empi. I giusti sono coloro che conoscono Dio, cioè hanno ottenuto il perdono dei loro peccati e quindi sono in relazione, sono in comunione con Lui. Gli empi, ho già descritto abbastanza questo e lo dico in breve, sono coloro che non hanno relazione con Dio, sono separati da Lui. E quindi ci sono queste due classi di persone che la Bibbia indica anche come salvati e perduti. Indica anche come credenti e non credenti. La Bibbia indica ancora i salvati come figli di Dio e i perduti, i non credenti, come figli di ira. È scritto così. Leggete nel capitolo 2 della lettera di Paolo agli Efesini. Ripeto, i figli di Dio sono i salvati. I perduti, i non credenti, vengono chiamati dalla Bibbia figli dell'ira. E fatemi dire una cosa che dico ogni venerdì: questo non è un pensiero mio. Se ritenete che la Bibbia è la parola di Dio, voi potete leggere direttamente queste cose. E allora, a questo punto, io spero che ci siano dei giovani anche in ascolto, i giovani con cui ho parlato in settimana scorsa. Ci sono delle persone che stanno seguendo questo discorso che non è mio, un discorso che è basato sulla rivelazione di Dio. A quale di queste due classi, categorie di persone appartieni, amico ascoltatore, oggi? Sei nella schiera dei salvati, dei credenti, dei figli di Dio? O sei nella schiera dei perduti, i non credenti, i figli di ira? Per questo all'inizio ho messo, fatto ascoltare quel canto: non c'è un posto nel mezzo. Uno o è salvato o è perduto. O è credente o non è credente. O è figlio di Dio o è figlio di ira. E anche questo viene dalla rivelazione della Bibbia. E la meditazione che stiamo facendo dei due versetti di Proverbi 4, versetti 18 e 19, ci aiuta proprio a formulare la risposta a questa domanda vitale appena posta: sei salvato o sei perduto? E relativamente a questi due versetti, che ho letto già almeno 5 volte, Proverbi 4, 19, 18, e andate a rileggerli appena avete un po' di tempo, relativamente a questi due versetti,
possiamo notare e rilevare almeno quattro verità che spero di avere tempo oggi per spiegare. Quattro verità. La prima verità è questa, e lo possiamo rilevare in modo semplice dal versetto 18. I giusti sono la minoranza. I giusti sono la minoranza. I malvagi, gli empi, sono la maggioranza. Un'altra verità, la seconda verità è questa, che i giusti sono nella luce. I malvagi, cioè gli empi, sono nelle tenebre. Poi abbiamo letto che il sentiero dei giusti diventa sempre più luminoso. La via degli empi diventa sempre più oscura. Riflettete su questo, amici, riflettete. Voglio ripetere questa terza verità. Il sentiero dei giusti diventa sempre più luminoso. La via dei malvagi diventa sempre più oscura. E una quarta verità che ricaviamo da questi versetti di Proverbi 4: i giusti hanno una prospettiva gloriosa. I malvagi hanno una prospettiva spaventosa. E qui rifaccio questa domanda. A quale di queste due categorie di persone appartieni oggi, mentre probabilmente stai ascoltando questa trasmissione? Sei nella schiera dei giusti o sei nella schiera degli empi? Che il Signore possa illuminare il tuo cuore se ti trovi nella via degli empi, perché è una condizione tremenda, anche perché si vive nell'oscurità, e anche perché abbiamo appena letto che questa oscurità aumenterà sempre di più e le persone cadranno, inciamperanno e resteranno nella morte eterna. Rileggo e poi mi fermo, perché ci sono tante cose ancora da dire. Rileggo i versetti che ho letto all'inizio, capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo, dal versetto 13, dove Gesù stava parlando ai discepoli e anche alle folle che lo seguivano. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Gesù stava confermando quello che tantissimi anni prima, almeno 3000 anni prima, l'autore Salomone aveva scritto nell'Antico Testamento. Che cosa aveva scritto? Che i giusti sono in una minoranza e gli empi sono nella maggioranza. E qui Gesù stava insegnando che c'è una via larga, una porta larga, c'è una porta stretta con una via angusta dove può passare una persona alla volta senza portare tutti i bagagli di ciò che ha accumulato nella sua vita, che pensa di portare dietro di sé. E leggo ancora delle parole di Gesù, poi mi fermo davvero. Luca, Evangelo di Luca, capitolo 13, dal versetto 22. Qui l'evangelista Luca dice che Gesù attraversava
la città di Gerusalemme e anche alcuni villaggi, insegnando, e dice: e avvicinandosi a Gerusalemme, un tale gli disse: Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Qui Gesù stava dicendo che arriverà un tempo che le persone cercheranno di entrare e non potranno entrare. E se leggiamo ancora dopo il versetto che ho letto fino al 24, Luca capitolo 13, il versetto che ho letto fino al 24, se leggiamo ancora dopo, è scritto così: quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare la porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. E là, fuori da questa porta, ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. E ne verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi. Certamente questi insegnamenti riguardano molti del popolo di Israele, ma riguardano tutte le persone oggi che potenzialmente sono fuori della porta, sono fuori dalla grazia di Dio, sono già nella morte eterna se non si ravvederanno. E un giorno questa porta verrà chiusa, perché il tempo della grazia non ci sarà più. Anche oggi i veri credenti rappresentano una minoranza e la massa si sta precipitando sulla via larga. E il tragico errore è che coloro che intraprendono questa strada, vedendosi i più numerosi, concludono che devono aver ragione loro. Quanto è facile farsi sedurre dai numeri. C'è sempre il rischio di essere trascinati nella moltitudine. E mi fermo davvero con questo versetto, sempre nel libro dei Proverbi, capitolo 14, versetto 12. C'è una via. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. C'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno che sta riflettendo su queste verità fondamentali che dobbiamo conoscere e soprattutto dobbiamo realizzare come giusti e giustificati qui su questa terra, se ci riconosciamo peccatori pentiti? 011 28 03 04, telefono libero, speriamo che qualcuno desideri chiamare.

Allah'a ışığın lan.

Ore 18 e 13 minuti, ho detto che sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30, quindi poco più di un'ora. Devo dire ancora tante cose, spero che siate molti ad ascoltare oggi, ma non per dare importanza a questo dire mio, ma per il fatto che queste verità sono bibliche, ma sono fondamentali per tutte le persone. E quando dico, se c'è qualcuno che vuole chiamare a questo numero 011 28 03 04, è perché possiamo ancora condividere in modo più chiaro, in modo diretto queste verità e illustrarle in modo che possiamo aiutare dal punto di vista spirituale anche altri amici in ascolto. Come dico spesso, ci vuole tanto tanto tempo e a volte devo andare anche un po' veloce, quindi se volete telefonare, telefonate 011 28 03 04. Devo fare due comunicazioni: la prima da parte di Eliseo da Foggia, che saluto per il suo impegno nel collegare questa trasmissione a Radio Logos di Foggia. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici che ascoltano ogni venerdì, anche quando sono stato a Foggia, da Radio Logos, e anche tutti i fratelli e sorelle, che ce ne sono tanti. Allora, dopo le ore 19:30 gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia potranno seguire la lettura nel secondo libro delle cronache, dal capitolo 16 a 22. Quindi questa sera il programma prevede la lettura nel secondo libro delle cronache, capitolo 22, scusate, dal capitolo 16 al capitolo 22. Questo solo per gli ascoltatori di Radio Logos. L'altra comunicazione è questa: e domani, tempo permettendo, ci sarà una distribuzione al mercato a Torino di Corso Cincinnato, però in fondo sulla linea della via Val della Torre, quindi potete passare per ritirare gratuitamente della letteratura biblica. Devo volendo conto di essere lì dopo le ore 10:30. Allora, riprendiamo il discorso. Ho detto che ci sono tante cose da dire ancora. I giusti sono la minoranza e gli empi sono la maggioranza. Notate che il versetto 18 del libro dei Proverbi, capitolo 4, parla del sentiero dei giusti. Il sentiero, sappiamo che non è proprio una via, un viale, è una piccola stradina stretta, il sentiero dei giusti, e poi parla della via degli empi. Qual è la differenza tra i due? Non c'è forse una grande differenza tra un piccolo sentiero tortuoso e l'ampio viale dove scorre tutto il traffico delle nostre grandi città? Certo, sono completamente diversi. Come abbiamo letto nel sermone sulla montagna, Gesù parlava di una via stretta e di una via larga, e dichiarò che molti vanno per la via larga, mentre pochi prendono la via stretta, chiamata anche via angusta. Quindi la prima grande verità del versetto di Proverbi 4 è che i giusti sono la minoranza e gli empi sono la maggioranza. E amici in ascolto, se conosciamo un po' di argomenti nella parola di Dio, è stato sempre così. È stato così nei giorni oscuri prima del diluvio, quando alla fine dei 120 anni di avvertimento solo Noè e la sua famiglia
8 persone in tutto si salvarono. È stato così al tempo, anche al tempo della depravata città di Sodoma, dove solo pochi, dice la parola, Genesi 19, scamparono al giudizio divino. Una minoranza molto paziente. È stato così al tempo dei salmisti. Se leggete tanti salmi, notate proprio questa caratteristica, ed è stato così anche ai tempi dei profeti. E come abbiamo letto, dobbiamo ascoltare che cosa? L'invito di Gesù: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno un giorno di entrare e non potranno. Il termine ebraico di questo verbo sforzatevi, porta l'idea di lottare con veemenza, cioè fate veramente tutto il possibile, mettete da parte tutte le altre cose e cercate di entrare in questa porta. La seconda verità che ho illustrato, ma ho enunciato, ma non ho spiegato, non ho illustrato, è questa: che i giusti sono nella luce e gli empi sono nelle tenebre. È un dato di fatto che il vero credente, il figlio di Dio, cammina nella luce e il non credente cammina nelle tenebre. Il sentiero dei giusti è come la luce, ho letto già più volte, e questa è l'esperienza di ogni persona veramente nata di nuovo, convertita. Ma quanto è solenne invece la condizione di coloro che non vogliono credere e non conoscono il Signore oggi, perché la loro vita, la loro via, la via degli empi, è come l'oscurità. Quanto è oscura e tenebrosa la condizione di ogni essere umano senza Cristo oggi. L'Apostolo Paolo ha scritto un versetto che leggo spesso, Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 3, e dice: se il nostro Evangelo è ancora velato, cioè non è conosciuto, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Satana, il Dio di questo mondo, riesce a tenere moltissime persone intorno a noi in questa notte opaca e oscura. E la prima cosa che accade quando passiamo dalla via degli empi al sentiero dei giusti è che la luce dell'Evangelo di Cristo risplende nei nostri cuori. E l'Apostolo Pietro ha scritto queste bellissime parole. Prima Pietro capitolo 2 versetto 9, parlando dei veri credenti: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Fatemi, carissimi amici, esprimere queste parole con una mia parafrasi, e non tolgo niente alla parola di Dio divinamente ispirata. Dico
il versetto di Prima Pietro 2:9 con altre parole: voi siete una razza eletta, voi siete una comunità di sacerdoti del re e voi costituite una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato liberandolo e che gli appartiene. Pertanto voi credenti salvati dovete proclamare ad alta voce che cosa? Le perfezioni e le opere meravigliose di colui che vi ha chiamati a passare dalle tenebre alla sua ammirevole luce. E qui rifaccio la domanda che ho fatto prima: quale strada, amico, amica, e se ci sono dei giovani, quale strada, giovane, stai seguendo? Sei nella via della luce o sei nella via delle tenebre? Che porta, abbiamo appena letto ancora una volta, alla perdizione. La terza verità è questa: che il sentiero dei giusti, abbiamo detto dal libro dei Proverbi, diventerà sempre più luminoso. Ieri che leggevo e rileggevo questo verso, portava il mio cuore a lodare il Signore, ed è così. Questa è una testimonianza, amici in ascolto. Il sentiero dei giusti diventa e diventerà sempre più luminoso, mentre la via degli empi diventa e diventerà sempre più scura. Lo scrittore sacro dichiara: il sentiero dei giusti è come una luce splendente che diventa sempre più luminosa, e al contrario, come contrasto, la via degli empi è come le tenebre, non sanno in che cosa inciamperanno. Che contrasto, in effetti. Egli possiede, sì, un briciolo di luce per incominciare, poi man mano che cresce nella conoscenza del Signore, per quanto riguarda il giusto, la luce aumenta di intensità. Questa è l'esperienza del Figlio di Dio. In contrapposizione a questo, a ciò, vediamo gli empi, i malvagi. L'ho detto più volte, che non sanno in che cosa inciamperanno. E perché inciampano e inciamperanno in questo modo tutte queste persone? Perché non hanno la luce del Signore, non conoscono, non hanno relazione con Dio il Signore, con suo Figlio Gesù Cristo. La risposta è semplice, quindi: perché queste persone non camminano nella luce. E sappiamo bene, amici, è un fatto sperimentabile questo, sappiamo bene che noi possiamo avere una buona vista, i famosi 10 decimi di vista, ma se entriamo in una stanza, in un ambiente completamente al buio, non potremo mai cercare un oggetto, perché non lo vediamo. Ma appena accendiamo una luce da un interruttore, ci vediamo molto bene. È semplice e significativo questo esempio. È brutto trovarsi nelle tenebre di questo mondo. La via degli empi è come l'oscurità. Oltre a non vedere gli oggetti, gli empi non sanno in che cosa inciamperanno. L'uomo che non è cristiano, che non è figlio di Dio, purtroppo può solo inciampare mentre vive su questa terra. Spera sempre che le cose migliorino, ma non avendo un'ancora per la sua anima, non ha una vera speranza per l'eternità. Che esperienza pietosa ha fatto? È la volontà di Dio che nessuno vada di caduta in caduta,
per tutta la vita. Dio ci ha creati per qualcosa di infinitamente migliore. Vuole che sperimentiamo il cammino che va brillando sempre di più fino al pieno mattino. Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo per tutto quello che è a nostra disposizione, per questa luce, per questa porta attraverso la quale possiamo entrare, e anche per questo cammino con Lui, questa meravigliosa guida per tutto quello che è a nostra disposizione, per questa luce, per questa porta attraverso la quale possiamo entrare, e anche per questo

C'è un salmo, salmo 37, versetto 23, che dice: il passo dell'onesto, possiamo dire anche questo, i passi dell'uomo giusto sono guidati dal Signore. E poi c'è un'altra bellissima espressione: egli, cioè Dio, gradisce le sue vie. Ieri ho riletto e riletto questo versetto. I passi dell'uomo onesto, cioè del giusto, sono guidati dal Signore, perché noi camminiamo con Lui nella luce ed egli, Dio stesso, gradisce le sue vie. Questa è una promessa di guida, è una promessa di cura di Dio e di approvazione per chi vive con integrità. Il nostro Dio non solo ci osserva, ma, gloria al suo nome, ci sostiene attivamente nel nostro cammino, perché noi confidiamo in Lui. Dio è la nostra guida divina. Se siamo integri, i nostri passi sono guidati da Lui. Non si tratta solo di grandi decisioni, ma dei piccoli passi quotidiani ogni giorno. Il nostro Dio è coinvolto nella routine dell'uomo onesto, dirigendo la sua vita. E il contesto di questo salmo, purtroppo non voglio andare fuori argomento, poi dico che mi manca il tempo, sarebbe bello una volta studiarlo completamente questo salmo 37. Il contesto di questo salmo 37 chiarisce che l'onesto non è una persona perfetta, ma è un giusto che, se cade, non rimane a terra, perché Dio lo prende e lo sostiene per mano, e incontra il compiacimento di Dio. Infatti abbiamo letto: egli, cioè Dio, gradisce le vie di questo giusto. E qui mi viene in mente la parola dell'autore della lettera agli Ebrei: senza fede è impossibile piacere a Dio. Non possiamo essere graditi, perché chi si accosta a Lui deve credere che Egli è il ricompensatore di quelli che lo cercano. E come ricompensa Dio quelli che lo cercano? Li ricompensa facendosi conoscere, e li ricompensa prendendoli per mano e accompagnandoli nelle tenebre sì di questo mondo, ma con la sua luce, la luce di Dio e la luce di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che ha detto: io sono la luce del mondo. Così non solo Dio guida, ma gradisce le vie del giusto, dell'integro, provando compiacimento per la coerenza e la rettitudine del suo cammino. Dio trova piacere nelle scelte di vita di chi cerca la giustizia e la rettitudine, stabilendo che cosa? Una preziosa comunione, una preziosa relazione con il suo Figlio che ha fede in Lui, una relazione basata sulla fiducia reciproca. Così, quando la nostra vita è allineata alla volontà di Dio, Egli, Dio stesso, dirige attivamente ogni dettaglio, trovando piacere nel cammino di fede del giusto. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ed è così che, se l'onesto, il giusto, cade, non rimane a terra, perché è sostenuto dalla mano del Signore. Il giusto, dice, cade sette volte, ma non resta a terra, perché è sostenuto dalla mano del Signore, sottolineando che Dio dà forza, rialza e protegge nei momenti di debolezza. Una quarta verità è questa: i giusti hanno una prospettiva gloriosa, gli empi
hanno una prospettiva.

prospettiva spaventosa. I giusti stanno sicuramente avanzando verso il giorno perfetto. E cos'è questo giorno perfetto? Una delle tante risposte a questa domanda la troviamo nelle parole di Gesù prima di andare in croce. Risorgere dai morti e salire alla destra del Padre. Parole di consolazione per i suoi discepoli. Giovanni 14, versetto 1 dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Amici, perdonatevi se vi chiamo amici non credenti, perdonatevi, vi voglio bene nel Signore. Quale prospettiva, posso farvi questa domanda, quale prospettiva avete voi? Quale speranza avete voi? Avete ascoltato queste parole di certezza che per il credente sono realtà? Sapete perché? Perché nel credente dimora lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che testimonia ai nostri cuori che siamo figli di Dio e che Lui veramente ci dà questa certezza che tornerà e entreremo in questa prospettiva gloriosa. Saremo col nostro Signore. È un'espressione che ripeto spesso, soprattutto quando predico nei locali di culto che chiamiamo chiese. E quando il Signore tornerà, trasformerà i nostri corpi e saranno simili a quelli del Signore Gesù Cristo glorificato. Che grande prospettiva! Gli empi non hanno questa prospettiva. Cadranno in queste tenebre e un giorno, come ho detto, se non si ravvederanno, grideranno: Signore, aprici! Ma la porta sarà chiusa per sempre. Certo, è facile leggere queste parole. Io voglio invitarvi a così rileggerle e dire: Signore, illumina prima la mia mente, perché il mio cuore possa essere illuminato e toccato dalla tua grazia per poter camminare nella tua via. Ore 18:37, devo dire ancora tantissime cose. Faccio questa domanda: se c'è qualcuno, non abbiate timore, vergogna di telefonare. Dico questo non così per costringervi, per carità. Se volete telefonare, il telefono è libero: 011 28 0304. Allora ricordate, ascoltatori di Radio Logos, che alle ore 19:30 potete seguire la lettura dal libro della Seconda Cronache, dal capitolo 16 a 22, solo per gli ascoltatori di Radio Logos. Questa domani, Dio volendo, tempo permettendo, ci sarà una distribuzione di letteratura evangelica gratuitamente presso il mercato a Torino di Corso Cinginnato, però in fondo verso via Val della Torre. Allora, ascoltiamo un canto e se c'è qualcuno che, ripeto, vuole chiamare, lo faccia liberamente.

Ore 18:42. Vi saluto nuovamente, amici. Grazie se siete ancora in ascolto. Adesso passo ad una parte che è ancora più solenne di tutto quello che ho detto. Sono state dette già tante cose, ma ascoltate bene. Ho parlato già tanto di porta, porte, di via e di vie. Questa porta e questa via ancora oggi ha un nome: è Gesù Cristo. Lui stesso ha detto: io sono la porta. Lui stesso ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E questa porta è anche la croce sulla quale Gesù Cristo portò i peccati dell'umanità. Questo è il centro del messaggio dell'Evangelo. Amici in ascolto, la porta non è una istituzione religiosa o un dogma. Fatemi dire così anche: la porta non è il nome della tua chiesa. La porta è Gesù Cristo. La porta è la croce sulla quale Gesù morì per i miei peccati e i vostri peccati. La porta è Gesù Cristo stesso, che, come ho già detto, è la via, simboleggiata dalla croce, attraverso la quale può arrivare la salvezza di cui abbiamo bisogno a chiunque crede che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Ripeto, la porta e la via non è una chiesa, ma la persona di Gesù Cristo. E noi possiamo diventare chiesa, nel senso di diventare membri del corpo di Cristo, attraverso la croce, attraverso la morte del Signore Gesù Cristo. Ripeto ancora: la porta e la via è Gesù Cristo. La porta e la via è la croce sulla quale espiava i peccati. La porta non è il nome di una organizzazione religiosa ritenuta la migliore tra tutte le altre. È importante comprendere, perché questo fa parte del messaggio dell'Evangelo. Ripeto, la porta non è il nome di un'organizzazione religiosa o la semplice appartenenza formale, ma la porta è costituita dalla scelta, la determinazione di seguire Cristo e il suo Evangelo. Seguire Cristo, che è via, verità e vita, e che è risurrezione, e che è luce in questo mondo di tenebre. Abbiamo compreso questo, amici. E la porta stretta di cui ha parlato Gesù indica la necessità
attenzione a quello che sto per dire. La porta stretta di cui ha parlato Gesù indica la necessità di un vero ravvedimento e di una vera conversione. La conversione del cuore e anche l'adesione alla volontà di Dio, che è in netto contrasto con la porta larga, che è la porta dei desideri personali, è la porta dell'apparenza. La porta come croce ci parla della sofferenza di Gesù Cristo sulla croce. E attenzione, amici, e lo dico anche per tanti fratelli e sorelle che hanno un po' un concetto sbagliato, non si tratta solamente di sofferenza fisica. Molte volte ricordiamo tanto le sofferenze fisiche del Signore Gesù Cristo, sì, ha subito sofferenze, ha avuto sofferenze fisiche, ma nella storia ci sono stati tante persone, tanti martiri che dal punto di vista fisico hanno sofferto più di Gesù Cristo. Allora, di quale sofferenza si tratta? Si tratta della sofferenza dovuta all'ira di Dio che si è scagliata sul corpo e sulla vita vissuta in modo santo, santa, del nostro Signore Gesù Cristo. Le conseguenze, le colpe dei nostri peccati hanno fatto scagliare, hanno prodotto questa azione di scagliare l'ira di Dio sul Signore Gesù Cristo. L'unico che non aveva mai peccato, l'unico nella cui bocca non c'era stata frode alcuna. Capite, amici, perché questa porta stretta è Gesù Cristo. Capite, amici, perché questa croce è proprio la porta, la via della salvezza, perché i nostri peccati possono essere perdonati nel tempo e nell'eternità. O che lo Spirito Santo ti porti alla convinzione di queste verità, perché possiate veramente entrare nel regno di Dio e non direte più: io sono di quella chiesa, di quella, quell'altra, quell'altra. E non direte più che se non appartenete a quella chiesa non potete essere salvati. Gesù Cristo è l'unico salvatore e Gesù Cristo è quella porta stretta e quella croce ci porta a fare la pace con Dio se noi chiediamo il perdono dei nostri peccati. Ecco perché Gesù stesso esortava, invitava: entrate per la porta stretta. È un invito, è una esortazione. Ma attenzione ancora, amici, è l'unico mezzo che ci permette di entrare nel regno di Dio. La morte del Signore Gesù Cristo, questa porta, questa croce, è l'unico mezzo che ci permette di entrare nel regno di Dio. E anche ci permette di non camminare in quella via larga e entrare per quella porta stretta che, come abbiamo letto più volte,
conduce al giudizio di Dio, conduce alla perdizione eterna. Sebbene stretta la porta, l'invito è urgente, non possiamo perdere tempo. Se vivete nelle tenebre, amici, non perdete tempo, perché io vi auguro tanto bene, lunga vita, ma da un momento all'altro tutti possono lasciare questa terra. Questo invito questa sera è urgente, entrare questa porta stretta che è Gesù Cristo. Ripeto, sebbene stretta la porta, l'invito è urgente, e sebbene stretta questa porta oggi, 8 maggio 2026, attenzione, è ancora aperta. Attenzione, questa porta è ancora aperta. Aperta alla misericordia di Dio, aperta alla compassione di Dio. Come lo dimostra l'esempio di quel ladrone sulla croce, quando Gesù stava su quella croce crocifisso. Questo esempio ci parla di questo ladrone che chiese: Signore Gesù, ricordati di me quando sarai in cielo. E Gesù gli disse: io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. La porta che Gesù è ancora questa sera è ancora aperta per te. Entrare per questa porta significa di conseguenza essere salvati, ma significa ancora altre cose: vivere la grazia che il Signore dà, vivere la redenzione in Cristo Gesù, vivere la liberazione dalla schiavitù del nostro peccato, perché entrati nel regno dell'amato Figlio, in cui siamo salvati, abbiamo la redenzione, la giustificazione. E noi possiamo fare tutte queste cose perché mettiamo in pratica l'amore di Cristo nella vita di tutti i giorni. Porta stretta. Cristo mostra la via, mostra la nostra vita, e ci troviamo di fronte a un bivio. Ci troviamo di fronte ad un invito, ma ci troviamo di fronte ad un bivio. Se non entriamo per la porta stretta, entriamo automaticamente in quella porta larga. E di questa porta larga Gesù ha detto: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché un giorno questa porta sarà chiusa e molti moriranno perché resteranno in questa via larga che conduce alla perdizione e che molti troveranno. La porta stretta è un appello, amico, amica in ascolto, ad una fede radicale, non tiepida. La porta stretta è un appello all'azione. Sforzatevi. Dal greco questa parola significa lottare agonizzando, cioè strema fino all'estremo, per entrare attraverso questa porta nella via stretta che porta
a Dio e a Gesù Cristo. E ripeto, Gesù è la via. La croce è la porta che ci fa entrare alla presenza di Dio, ma è anche il ponte, il mezzo che ci conduce, ci permette di entrare. La sofferenza offerta non è vana, perché anche noi siamo chiamati non solo a credere, ma a soffrire per il nostro Signore. La morte di Gesù è considerata, amici in ascolto, l'unico mezzo di salvezza, l'unico mezzo fondamentale per aprire la porta del cielo. E questo concetto, che qualcuno chiama concetto teologico, si forma su diversi aspetti principali che comportano la pace con Dio del peccatore, la pace con Dio, quindi riconciliazione con Dio, comporta redenzione e perdono e comporta vittoria sulla morte e comporta la via di accesso a Dio, che è il nostro Padre. E se veramente crediamo e abbiamo creduto, qualunque sia questa sera il nostro bisogno, amici in ascolto, lo dico anche fratelli e sorelle, noi possiamo presentarci al trono di Dio. Non abbiamo bisogno di un mediatore qui su questa terra. Amici, non avete bisogno di una mediatrice. State attenti. Non avete bisogno di qualcuno che viene chiamato padre della Chiesa. C'è Gesù Cristo, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. E tutti oggi, 8 maggio 2026, se vogliono, possono avere accesso al trono di Dio. Il peccato aveva prodotto e produce una separazione tra Dio e l'uomo. Con la morte di Cristo sulla croce, lui ha offerto un sacrificio per la riconciliazione, che ha lo scopo e ha avuto lo scopo di annullare questa barriera, questo abisso che separa le creature da Dio, descritto nella Bibbia in modo simbolico con lo squarciarsi della cortina del Tempio. È così che abbiamo redenzione e perdono. Gesù, pur essendo innocente, ha accettato la morte come atto di ubbidienza e amore, pagando per le colpe dell'umanità e offrendo la possibilità di accedere al dono della vita eterna, al paradiso, ma anche, mentre viviamo qui su questa terra, accedere al trono di Dio. Vittoria sulla morte. E la morte di Gesù Cristo, unita alla sua successiva risurrezione, non è solo la fine, ma il passaggio che ha aperto la via della salvezza eterna, trasformando il senso della sofferenza e della morte stessa in presenza di Dio, la via verso il Padre per mezzo della morte di Gesù Cristo. Il cielo è reso accessibile a tutti gli uomini, agendo come una via nuova e vivente verso la presenza di Dio. Permettetemi di leggere
ancora dei versetti molto molto belli. Ebrei capitolo 10. Ebrei capitolo 10. Vi dico il versetto tra poco. Se avete la vostra Bibbia, la potete aprire, o se avete un foglio di carta con una penna, scrivete questi testi. Ebrei capitolo 10, dal versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura, manteniamo ferma la confessione della nostra fede, della nostra speranza, scusate, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Che meravigliosa parola! La morte di Gesù Cristo è il sacrificio definitivo che ha aperto un accesso diretto a Dio. Una via, dice un'altra versione, una via recente. Io ho letto via nuova, ma è anche una via vivente. Perché recente? Perché ha inaugurato un nuovo patto, una alleanza, sostituendo i vecchi rituali ebraici che dovevano essere ripetuti continuamente. Non è più necessario un sommo sacerdote terreno per entrare alla presenza di Dio, perché Gesù Cristo non solo ha aperto questa via, ma, ripeto ancora, lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può presentarsi al Padre se non per mezzo di me. Ed è una via vivente, è vivente, perché Gesù, dopo la sua morte, è risorto e vive per sempre. E dice l'autore agli Ebrei: e può salvare perfettamente, visto che vive per sempre e visto che intercede per quelli che vogliono credere. E questo non è un rito morto o superato, ma è una relazione attuale, vivente, dinamica con Dio. Il velo della sua carne, la morte di Gesù Cristo, velo del suo corpo spezzato, ha rimosso la separazione, cioè l'abisso che ci separava tra Dio e noi uomini a causa del nostro peccato. E questo accesso oggi è libero, grazie, ripeto, al sacrificio di Gesù Cristo per tutti quelli che vogliono credere. E noi possiamo avvicinarci a Dio, come ho appena letto, con sincerità, con fiducia, non più con la paura che caratterizzava l'antico patto. Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Attraverso la sua morte, con la sua umanità, quella di Gesù Cristo, e divinità, e il versamento del suo sangue,
ha riconciliato l'umanità con Dio creatore. Ma questo sacrificio, lo ripeto per l'ultima volta, è valido solo per coloro che vogliono credere. Ore 19:07. Se c'è qualcuno che vuole telefonare ancora, adesso è il momento, tra poco chiudo la trasmissione. Il numero di telefono è 011 28 03 04. Io prego il Signore che qualcuno oggi veramente comprenda questo messaggio. Sapete, si possono dire tante cose durante una predicazione, ma chi segue queste trasmissioni da tanti anni sa che predico molto ogni volta sulla morte del Signore Gesù Cristo, sulla sua risurrezione, sulla sua presenza alla destra del Padre, dove vivente intercede e da dove tornerà un giorno a prendere solo quelli che avranno creduto alla sua opera. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Ci sono altri Evangeli che fanno leva su opere, sul fatto che le persone stesse dicano: ma io sono una persona buona, io non ho rubato, non ho ammazzato, non ho commesso atti di immoralità, io sono buona e un giorno andrò in paradiso perché non ho fatto tutte queste cose, oppure sto aiutando tante persone. Da tutto quello che abbiamo detto oggi si può entrare alla presenza di Dio e quindi in paradiso e quindi alla per sempre col Signore solo se abbiamo creduto che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e se abbiamo creduto che Lui ci ha sostituiti sulla croce. Altrimenti, come tanti empi, noi saremo tutti senza la grazia, senza il perdono. Ma Gesù Cristo ha acquistato il nostro perdono versando il suo sangue, il sangue prezioso sulla croce, che stabilisce un patto nuovo, che noi possiamo andare a Lui ed essere salvati e liberati. Quale certezza hai tu, amico, questa sera? In quale via stai camminando? Hai una speranza? Cosa credi di Dio e di Gesù Cristo? Cosa credi di te stesso? Dì al Signore di portare convinzione per mezzo dello Spirito Santo nella tua vita dei tuoi peccati e domandi perdono delle tue iniquità. Sarai salvato e liberato. Non camminerai più nelle tenebre di questo mondo, ma avrai la luce della vita che è Gesù Cristo. 011 28 0304 è il numero di telefono. Se vuoi chiamare adesso è libero.

conobbero Cristo e che avevano dimestichezza. Allora, il tempo stringe, ore 19:16, ho solo 14 minuti per chiudere la trasmissione. E ho avuto tre messaggi. Inizio con la sorella Marlene da vicino Ivrea, Strambino. Shalom a te e a tutti. Dio continua a benedire te e tutti che parlano e vivono la verità di nostro Gesù. Poi il fratello Sergio, lui è un fratello camionista, ha detto che ha ascoltato, è rimasto edificato, però ha detto come credenti dobbiamo svegliarci e testimoniare che Gesù Cristo è la nostra salvezza, la luce in mezzo alle tenebre. E poi c'è il fratello Silvano da Lodi, anche lui ha mandato un messaggio. Grazie Silvano, Signore vi guidi, ci illumini tutti quanti e ci dia di vivere la pienezza della sua vita per la quale egli è venuto. Allora, ho solo pochi minuti, allora c'è qualcuno che vuole telefonare qui in radio? 011 28 0304. Tempo 2 o 3 giorni manderò questo file scritto di questa predicazione, questa meditazione o queste riflessioni a tutti gli indirizzi email che io ho. Se c'è qualcuno in ascolto e vuole comunicare la propria email, io posso inviare poi questo scritto. Basta telefonare a questo numero in radio, 011 28 03 04. Ore 19:18. Io potrei dire tante cose ancora, ma non voglio stancarvi. Potrei dire per esempio che è un problema grave, più grave di tutti gli altri problemi, la perdizione eterna. È un problema di importanza vitale, e se non si risolve questo problema, la nostra esistenza non termina. Nell'eternità sarà sviluppata o in un luogo o in un altro luogo. Se dopo la morte, come tanti dicono, non vi è che il nulla, e allora facciamo tutto quello che ci viene bene, mangiamo, beviamo, perché domani moriremo. Questo è stato anche qualcosa che ha ricordato l'apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Se Dio è così indulgente da voler salvare tutti gli uomini e anche il diavolo, come dicono alcuni, perché preoccuparsi per sé e per gli altri? Ma se l'inferno esiste, noi dobbiamo assolutamente saperlo, in modo da poter fare tutto quello che è necessario per sfuggirgli e per strappargli i nostri amici con la testimonianza, predicando l'Evangelo. L'uomo ha terribilmente bisogno di una definizione del pensiero di Dio che sia più articolato, più spiegato e più ragionato. Senza questa definizione, l'uomo come potrà mai dialogare con lui, con Dio? Ed è per questo che io parlo sempre di Gesù Cristo, parlo del suo figlio Gesù Cristo, parlo della parola scritta e parlo della rivelazione di Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo e sulla base della parola scritta. Quindi è importante tutto questo.
E come dico sempre a conclusione, amici, impegnatevi a leggere la Bibbia. Non dite non capisco niente, oppure ho tante cose da fare, ci sono tante priorità. Non serve questo discorso. Se volete iniziare a vedere un po' di luce nelle tenebre che vi avvolgono, in quella via larga nella quale state camminando, iniziate a leggere personalmente la Bibbia. Do sempre il consiglio di iniziare a leggere dall'Evangelo di Giovanni nel Nuovo Testamento. Leggete anche i Salmi, leggete anche i Proverbi. C'è tanta saggezza in questi testi antichi. Ma iniziate a leggere la parola di Dio e non ascoltate le persone che vi diranno: non potrai mai intenderla e capirla perché non hai studiato teologia, oppure ci sono tante manipolazioni. Se andate al Signore e dite: Signore, rivelati, io voglio conoscerti, sono stanco della mia esistenza senza senso, nelle tenebre, nella paura, nelle tensioni. Signore, vi benedica. Ricordo agli ascoltatori di Radio Logos che potranno seguire tra poco, ore 19:30, la lettura dal secondo libro delle Cronache, dal capitolo 16 al capitolo 22. E ricordo che domani, meteo permettendo, ci sarà una distribuzione di letteratura evangelica in fondo al mercato a Torino, mercato di Corso Cincinnato, in corrispondenza della via Val della Torre. Se qualcuno vuole passare, io dopo le ore 10:30 dovrei essere lì. Signore, benedica la sua parola, benedica la vostra vita, le vostre case, le vostre famiglie, e vi dia la prosperità spirituale. Molti predicano un evangelo che possiamo realizzare tutte le benedizioni materiali che vogliamo. Cercate prima il regno, ho parlato di giustizia oggi, e la giustizia di Dio, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Che il Signore veramente vi faccia comprendere il bisogno che voi avete di Lui, e che veramente anche come credenti in ascolto siamo spinti sempre di più a seguire Gesù Cristo, perché possiamo essere una testimonianza vivente e dare l'opportunità a tanti di entrare nel regno di Dio. Concludo questa parte con delle parole di un servo di Dio. Senza Dio la vita non ha uno scopo. Senza uno scopo la vita non ha significato. Cosa serve vivere? Non ha senso. E senza significato la vita non ha speranza. E senza speranza la vita è un inferno, una disperazione. Quindi è importante che noi ci poniamo come uomini, donne, creature di Dio, ci poniamo il problema di Dio stesso, e quindi lo cerchiamo con tutto
il cuore. Termino qua, vi do appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Signora, Signore, veramente possa illuminare la vostra mente, il vostro cuore e le vostre vie. Preghiamo. Signore, grazie per questo tempo di oggi qui che mi hai concesso in questo studio per parlare di te. Grazie perché tu sei la porta. La tua croce è ed è stata la porta attraverso la quale possiamo giungere al nostro Creatore Dio, che diventa il nostro Padre. Grazie per le promesse che abbiamo. Grazie per la grande prospettiva che saremo con te nell'eternità. E vedremo, Signore, sapremo come siamo stati cercati e amati. E vedremo le cose belle, bellissime che qui su questa terra abbiamo amato e cercato, e solo una minima misura abbiamo toccato e goduto. Ma avremo le cose più belle che possiamo considerare, possiamo cercare e desiderare. Grazie per la realtà dell'Evangelo. L'Evangelo che è una notizia vivente, perché ancora oggi, questa sera, può portare salvezza, redenzione, liberazione. Benedici i cari nostri amici e amiche che hanno potuto ricevere questa trasmissione e che, Signore, si dispongano a cercarti e a credere in te. Benedici queste care persone nelle loro necessità, e come ti prego spesso, se sono ammalate, sole, stanche, smarrite, impaurite, non autosufficienti, la tua grazia compensi tutte questi bisogni. E grazie perché tu vuoi essere con loro fino alla fine dell'età presente, se loro ti ricevono nella loro vita. Grazie anche per il lavoro del fratello Eliseo. Signore, benedici questo tuo servo, benedicilo per l'opera della Radio Logos, ma anche grazie per Willy, per il suo impegno ogni giorno. Grazie, io ti ringrazio sempre per questo, per il sostegno della preghiera dei fratelli e delle sorelle, e anche per la loro liberalità che ci permette ancora di mantenere in vita questi strumenti per predicare l'Evangelo. Ti preghiamo per le persone coinvolte in quelle nazioni dove c'è la guerra, per chi soffre, Signore. Invochiamo il tuo nome, la tua liberazione e la tua protezione, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.

invochiamo il tuo nome, la tua liberazione e la tua protezione nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: faccio un elenco di nomi perché poi ne siete tanti, quindi Patrizia, Caruana, Sofì, Maria Perrone, Francesca Interlanti, Manuela Di Nolfi, e saluto anche Angela Laudicina, così è scritto, Caterina Monti, Michele Artino, Luigi Caracciolo. Saluto anche quelli che sono collegati e non scrivono. Saluto anche Patrizia Lux che ha appena mandato il messaggio. Saluto tutti voi nel nome del Signore. Condividete questo programma, facciamo in modo che anche altri possano ascoltare la parola di Dio, anche se solo di lettura. A me piace molto, per esempio, ascoltarla quando viaggio, e quindi ascoltare, può ricordarmi quello che succede nei brani della parola del Signore e meditare su quello che ascolto. Ci è appena arrivato, regia, il messaggio di Radio Logos, quindi salutiamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Dio vi benedica, benvenuti anche a voi che ci ascoltate da Radio Logos. In questo programma leggiamo la Bibbia insieme, rubrica, ripeto, che ci coinvolge nella lettura completa della parola di Dio. Abbiamo letto tutto il Nuovo Testamento, abbiamo iniziato dalla Genesi e siamo arrivati alla Seconda Cronache. Tonia Pisano per noi. Tonina Pisano ci scrive: buonasera Tonino. Tonina, benvenuta anche a te nel nome del Signore Gesù. E siccome abbiamo parecchio da leggere, Sam è quasi pronto per cantare un canto, io direi, perché la lettura ci porta comunque abbastanza tempo, no? Direi di pregare subito insieme. Anzi no, regia, ricordiamo i nostri contatti. Allora, numero di telefono 350 152 2021, lo ripetiamo, 350 152 2021 è il nostro numero di telefono, invece la nostra email è molto semplice: cristianoline@gmail.com. segnatevi questi nostri contatti. Arrivano altri due messaggi che voglio leggere, uno della mia cara mamma. Una buona serata a tutti voi, miei cari fratelli e sorelle, buon ascolto nella parola del nostro Signore Gesù Cristo. Un abbraccio, un bacio alla mia cara mamma. Poi Maria Grazia Marcello ci scrive anche lei: buonasera a tutti nel Signore, buonasera corrado a tutti nel Signore, buona lettura della parola di Dio. Poi ci scrive anche Luigi Neia: buonasera cari fratelli e sorelle. E poi gli altri che seguono appresso. Orlando, buonasera a noi tutti. Quindi auguro una serata, buona serata anche agli altri. Allora, dicevo che facciamo una preghiera. Sam ci farà sentire un canto, poi andremo a leggere, quindi cerchiamo di dare più tempo anche alla lettura. A volte dobbiamo un attimino accelerare, pur rispettando ovviamente il tema, la lettura, le virgole, tutto quello che è la presentazione della parola, le punti di domande. Quindi è importante, no, entrare nel contesto del tema e cercare di farlo capire. Più tempo abbiamo, quindi più tempo abbiamo per leggere, avremo per leggere. Preghiamo insieme, chiediamo a Sam di guidarci in un canto e poi andremo alla lettura, ok? Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo per questa possibilità di condividere questo programma, la lettura della tua parola. Grazie Signore, anche se leggiamo storie di migliaia di anni fa, ma ci fanno riflettere, Signore, come noi dobbiamo rimanere fedeli, come avere un'attenzione prioritaria sui tuoi comandamenti, sui tuoi insegnamenti, affinché la nostra vita spirituale abbia sempre un buon riscontro e anche una buona testimonianza verso coloro che ci conoscono. Signore, chiediamo la tua guida anche per i canti, la regia, ogni cosa nel nome di Cristo Gesù. Benedici tutti quelli che ascolteranno sia attraverso Cristiano Online che Radio Logos, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Allora Sam, regia, apriamo il collegamento. Eccolo già. Buonasera Sam.
1: Buonasera.
0: Welcome, one more time in Cristiano Online. Benvenuto ancora una volta su Cristiano Online. Ascoltiamo un canto, un altro canto, Sam. Lo ascolteremo dopo il quarto capitolo, ok? Vai.

Amen, grazie Sam. Noi siamo nella gioia perché Egli ha fatto cose grandi per noi. Siamo grati al Signore per questo e ognuno di noi sicuramente in questo momento potrebbe esprimere e dichiarare le cose grandi che il Signore ha fatto per noi e il perché noi siamo nella gioia. Gloria a Dio. Allora, cosa scrive? Un grande abbraccio a mio nipote Sam, bravo come sempre. Ok. Allora, andiamo alla lettura della parola di Dio. Siete pronti, mi raccomando? Andiamo ad aprire il testo sacro, regia, Seconda Cronache dal capitolo 16. La volta scorsa eravamo rimasti al capitolo 15, quindi riprendiamo. Dal capitolo 16, versetto 1, e leggiamo insieme. Così è scritto. L'anno 36esimo del regno di Asa, Baasa, re di Israele, salì contro Giuda e contro Rama per impedire che alcuno andasse e venisse alla porta di Asa, re di Giuda. Allora Asa prese dell'argento e dell'oro dai tesori della casa del Signore e dal palazzo del re e inviò dei messaggeri a Ben-Hadad, re di Siria, che abitava a Damasco, per dirgli: ci sia alleanza fra me e te, come vi fu tra mio padre e tuo padre. Ecco, ti mando dell'argento e dell'oro, va, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, perché egli si ritiri da me. Ben-Hadad diede ascolto al re Asa, mandò i capi del suo esercito contro la città di Israele, i quali espugnarono Lion, Dan, Abel, Maim e tutte le città di riferimento di Neftali. Quando Baasa ebbe udito questo, cessò di costruire Rama e sospese i suoi lavori. Allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda ed essi portarono via le pietre e il legname di cui Baasa si era servito per la costruzione di Rama, e con essi Asa costruì Geba e Mispa. In quel tempo Canani il veggente si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: poiché ti sei appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sul Signore che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Gli Etiopi e i Libi non formavano forse un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Eppure il Signore, perché tu ti eri appoggiato su di lui, li diede nelle tue mani. Infatti il Signore percorre col loro sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai agito da insensato. Infatti da ora in poi avrai delle guerre. Asa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione, tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui. E al tempo stesso Asa divenne crudele anche contro alcuni del popolo. Le azioni di Asa, le prime e le ultime, si trovano scritte nel libro del re di Giuda e di Israele. Il 39esimo anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi. La sua malattia fu gravissima, tuttavia nella sua malattia non ricorse al Signore, ma ai medici. Poi Asa si addormentò con i suoi padri, morì il 41esimo anno del suo regno e fu sepolto nella tomba che egli aveva fatto scavare per sé nella città di Davide. Fu steso sopra un letto pieno di profumi e di varie specie di aromi composti con arte di profumiere, e ne bruciarono una grandissima quantità in suo onore. E passiamo subito al capitolo 17 del secondo libro di Cronache. Leggiamo al versetto 1. Così è scritto: Giosafat, figlio di Asa, regnò al suo posto e si fortificò contro Israele.
collocò dei presidi in tutte le città fortificate di Giuda e pose delle guarnigioni nel paese di Giuda e nelle città di Efraim, che Asa, suo padre, aveva conquistate. Il Signore fu con Giosafat perché egli camminò nelle vie che Davide, suo padre, aveva seguito da principio e non cercò i Baal. Ma il Dio di suo padre si comportò secondo i suoi comandamenti, senza imitare quel che faceva Israele. Perciò il Signore assicurò il potere del regno nelle mani di Giosafat. Tutto Giuda gli portava doni ed egli ebbe ricchezze e gloria in abbondanza. Il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli di Astarte. Il terzo anno del suo regno mandò i suoi capi Benail, Obadia, Zaccaria, Natanael e Micaia a insegnare nelle città di Giuda. Con essi mandò i Leviti, Semaia, Netania, Zebadia, Assael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia e Tob Adonia e i sacerdoti Elisama e Leoram. Ed essi insegnarono in Giuda, avevano con sé il libro della legge del Signore, percorsero tutte le città di Giuda e istruirono il popolo. Il terrore del Signore si impadronì di tutti i regni dei paesi che circondavano Giuda, al punto che non mossero guerra a Giosafat. Una parte dei Filistei portò a Giosafat dei doni e un tributo in argento. Anche gli arabi gli portarono del bestiame, 7.700 montoni e 7.700 capri. Giosafat raggiunse un alto grado di grandezza e costruì in Giuda castelli e città di riferimento. Fece eseguire molti lavori nella città di Giuda ed ebbe a Gerusalemme dei guerrieri, uomini forti e valorosi. Ecco nel censimento, secondo le loro case patriarcali, il patriarcale di Giuda, capi di migliaia, Adna il capo, con 300.000 uomini forti e valorosi. Dopo di lui, Jochanan il capo, con 280.000 uomini. Dopo questo, Amasia, figlio di Zicri, il quale si era volontariamente consacrato al Signore, con 200.000 uomini forti e valorosi. Di Beniamino, Eliada, uomo forte e valoroso, con 200.000 uomini armati d'arco e di scudo. E dopo di lui, Jozabad, con 180.000 uomini pronti per la guerra. Tutti questi erano al servizio del re, senza contare quelli che egli aveva collocati nelle città fortificate in tutto il paese di Giuda. Capitolo 18 del libro di Seconda Cronache, versetto 1, leggiamo. Giosafat ebbe ricchezze e gloria in abbondanza e contrasse parentela con Acab. Dopo qualche anno scese a Samaria da Acab e Acab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e buoi e lo convinse a marciare con lui contro Ramot di Galaad. Acab, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda: «Vuoi venire con me a Ramot di Galaad?» Giosafat gli rispose: «Conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, e verremo con te alla guerra». E Giosafat disse al re di Israele: «Ti prego, consulta oggi la parola del Signore». Allora il re di Israele radunò i profeti in numero di 400 e disse loro: «Dobbiamo andare a far guerra a Ramot di Galaad o no?» Quelli risposero: «Va, e Dio la darà nelle mani del re». Ma Giosafat disse: «Non c'è qui nessun altro profeta del Signore da poter consultare?»
Il re di Israele rispose a Giosafat: «C'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare il Signore, ma io lo odio perché non mi predice mai nulla di buono, ma sempre del male, e Micaia, figlio di Imla». E Giosafat disse: «Non dica così il re». Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: «Fa subito venire Micaia, figlio di Imla». Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti regali, nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria. Tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedacchia, figlio di Kenan, si era fatto delle corna di ferro e disse: «Così dice il Signore, con queste corna colpirai i Siri finché tu li abbia completamente distrutti». E tutti i profeti profetizzavano nello stesso modo, dicendo: «Sali contro Ramot di Galad e vincerai, il Signore la darà nelle mani del re». Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così: «Tutti i profeti a una voce predicono del bene al re. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro e predici del bene». Ma Micaia rispose: «Com'è vero che il Signore vive? Io dirò quel che il mio Dio mi dirà». Quando giunse davanti al re, il re gli disse: «Micaia, dobbiamo andare a far guerra a Ramot di Galad o no?» Egli rispose: «Andate pure e vincerete, i nemici saranno dati nelle vostre mani». Il re gli disse: «Quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità nel nome del Signore?» E Micaia rispose: «Ho visto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E il Signore ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua». Il re di Israele disse a Giosafat: «Non te l'avevo detto che costui non mi avrebbe predetto nulla di buono, ma soltanto del male?» Micaia replicò: «Perciò ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che gli stava a destra e a sinistra. E il Signore disse: chi sedurà Acab, re di Israele, affinché salga contro Ramot di Galat e vi perisca?» Ci fu chi rispose in un modo e chi rispose in un altro. Allora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò davanti al Signore e disse: «Lo sedurrò io». Il Signore gli disse: «E come?» Quello rispose: «Lo uscirò e sarò sparito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti». Il Signore gli disse: «Sì, riuscirai a sedurlo, esci e fa così». E ora, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti, ma il Signore ha pronunciato del male contro di te. Allora Sedacchia, figlio di Kenana, si accostò, diede uno schiaffo a Micaia e disse: «Per dove è passato lo spirito del Signore quando è uscito da me per parlare a te?» Micaia rispose: «Lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti». Il re di Israele disse: «Prendete Micaia, portatelo da Ammon, governatore della città, e da Ioas, figlio del re. E dite loro: così dice il re, richiudete costui in prigione, nutritelo di pane d'afflizione e d'acqua d'afflizione finché io torni sano e salvo». Micaia disse: «Se tu torni sano e salvo, non è stato il Signore che ha parlato per bocca mia». E aggiunse: «Udite questo, popoli tutti.
il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, marciarono dunque contro Ramot di Galad. Il re di Israele disse a Giosafat: io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti regali. Il re di Israele si travestì e andarono in battaglia. Il re di Siria aveva dato quest'ordine ai capitani dei suoi carri: non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma soltanto contro il re di Israele. Quando i capitani dei carri scorsero Giosafat e dissero: quello è il re di Israele, e si diressero contro di lui per attaccarlo, ma Giosafat mandò un grido e il Signore lo soccorse, e Dio li attirò lontano da lui. Quando i capi dei carri si accorsero che egli non era il re di Israele, cessarono di assalirlo. Ma un uomo scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re di Israele tra la corazza e le falde. Perciò il re disse al suo cocchiere: volta, portami fuori dal campo perché sono ferito. Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro di fronte ai Siri fino alla sera, e sul tramonto del sole morì. Leggiamo il capitolo 19, siamo in Seconda Cronaca, quindi capitolo 19, versetto 1. Giosafat, re di Giuda, tornò sano e salvo a casa sua a Gerusalemme. Il veggente Leu, figlio di Canani, andò incontro a Giosafat e gli disse: dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Tuttavia si sono trovati in te delle buone cose, poiché hai fatto sparire dal paese gli idoli di Astarte e hai applicato il tuo cuore alla ricerca di Dio. Giosafat rimase a Gerusalemme, poi fece di nuovo un viaggio in mezzo al popolo da Beersheba alla regione montuosa di Efraim, riconducendoli al Signore, Dio dei loro padri. Stabilì dei giudici nel paese, in tutte le città fortificate di Giuda, città per città, e disse ai giudici: badate bene a quello che fate, poiché voi amministrate la giustizia non per servire un uomo, ma per servire il Signore, il quale sarà con voi negli affari della giustizia. Ora, il timore del Signore sia in voi, agite con prudenza, poiché presso il Signore nostro Dio non c'è perversità, né favoritismi, né si prendono regali. Giosafat, tornato che fu a Gerusalemme, stabilì anche qui dei leviti, dei sacerdoti e dei capi delle case patriarcali di Israele per amministrare la giustizia del Signore in caso di controversie, e diede loro i suoi ordini dicendo: voi farete così con timore del Signore, con fedeltà, con cuore integro. In qualunque causa che vi sia portata davanti dai vostri fratelli abitanti nella loro città, sia che si tratti di omicidio, di una legge o di un comandamento o di uno statuto o di un precetto, avvisateli, affinché non si rendano colpevoli verso il Signore, l'ira sua non ricada su di voi e sui vostri fratelli. Così facendo, voi non vi renderete colpevoli. L'ultimo verso, e poi ascolteremo un canto, il verso 11 del capitolo 19 di Seconda Cronaca, dice:
il sommo sacerdote Amaria vi sarà preposto per tutti gli affari che concernano il Signore. E Zebadia, figlio di Ismaele, capo della casa di Giuda, per tutti gli affari che concernono il re, e avete a vostra disposizione dei leviti. Come ufficiali, fatevi coraggio, mettetevi all'opera, e il Signore sia con chi è buono. E così andiamo ad aprire il collegamento con Sam, perché ascolteremo un altro canto. Ci sei, Sam? Vai.

Vogliamo pregare prima di continuare. Signore, ti ringraziamo per questa possibilità di leggere la tua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché possiamo imparare dalle storie accadute, possiamo imparare a rimanere fedeli a te, Signore, anche se tutto quello che ci circonda ci porta fuori, lontano dai tuoi insegnamenti. Ma, Signore, noi vogliamo comprendere sempre di più la tua parola, e per farla dobbiamo ascoltarla, dobbiamo leggerla, dobbiamo meditarla, dobbiamo applicarla nella nostra vita. Ti ringraziamo per questo tempo di lettura. Diamo a te la gloria e l'onore, grazie anche per questo canto di Sam, che ci incoraggia ad affrontare nella tempesta le avversità, le difficoltà, ricordandoci che sei con noi. A te la gloria, Padre, con tutto il nostro cuore, in Cristo Gesù. Amen. Sam, ci puoi ricantare il coro "Quando la tempesta", per favore?

Amen, grazie Sam. E vogliamo annunciarvi che domenica, non questa domenica 10, ma domenica 17, saremo nella Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli a Canelli insieme a Sam, quindi ci sarà anche momenti di lode, saremo tutti presenti lì. Se vi trovate in zona e vi fa piacere venirci a trovare, sarà anche per noi un piacere incontrarvi personalmente. Quindi domenica 17, non dopodomani, ma domenica 17 saremo a Canelli. Grazie Sam. E così continuiamo con la nostra lettura. Siamo arrivati, ecco, c'ho il mio assistente, c'ho Matteo che mi porta un po' d'acqua, ma ci voleva forse un ombrello, un po' d'acqua così possiamo bere un po'. Leggiamo al capitolo 20 di Seconda Cronache al versetto 1, leggeremo questa sera fino al capitolo 22, quindi solo altri tre capitoli, e leggiamo insieme. Mentre siamo in questo contesto, non abbiamo ripreso la lettura, e Tonina ha scritto, Tonina Pisano, che la pennetta di Sam è arrivata in Francia. Ha detto, magari qualcuno si chiede che cos'è. Sam ha fatto una compilation, ha scritto dei canti, li ha pubblicati, e quindi c'è una USB che è come un CD, e chiunque la volesse ricevere può scriverci con un contributo, la può ricevere. Ok? Allora, capitolo 20 della Seconda Cronache, versetto 1, leggiamo. Dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro dei Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una grande moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare della Siria ed è giunta da Son Tamar, cioè En Kedi. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutta Giuda, per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, disse: Signore Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza, la potenza, in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e a darlo per sempre alla discendenza di Abramo, tuo amico? E quelli lo hanno abitato e vi hanno soccostruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione e tu ci udrai che ci salverai. Ora ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir, nelle cui terre non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, perciò egli si tenne lontano da loro e non li distrusse. Eccoli che ora ci ricompensano venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci ha dato il possesso. Dio nostro, non dovrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi. Noi non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli e i loro figli stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Yezael, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Yeiel, figlio di Matania, il Levita tra i figli di Asaf.
Israel disse: porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore: non temete, non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete dall'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete, non vi sgomentate, domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e lo adorarono. I Leviti, tra i figli dei Cheatiti e tra i figli dei Corachiti, si alzarono per lodare a gran voce il Signore, Dio di Israele. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore, e camminando alla testa dell'esercito dicessero: celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir, che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab assalirono gli abitanti del monte Seir per voltarli allo sterminio e distruggerli. E quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda. Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura di cui si scorse il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine ed ecco i cadaveri che giacevano a terra. Nessuno era scampato. Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie e fra i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze, di vestiti e di oggetti preziosi. Ne presero più di quanto ne potessero portare. Impiegarono 3 giorni a portare via il bottino, tanto era abbondante. Il quarto giorno si radunarono nella valle di benedizione dove benedisse il Signore. Per questo quel luogo è stato chiamato Valle di Benedizione fino a oggi. Tutti gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme, con a capo Giosafat, partirono con gioia per tornare a Gerusalemme, perché il Signore li aveva colmati di gioia, liberandoli dai loro nemici. Ed entrarono a Gerusalemme nella casa del Signore al suono dei salteri, delle cedre, delle trombe. Il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi, quando dirono che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele. Il regno di Giosafat ebbe pace, il suo Dio gli diede pace lungo tutti i confini. Così Giosafat regnò sopra Giuda. Aveva 35 anni quando cominciò a regnare e regnò 25 anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Azuba, figlia di Sili. Egli imitò in ogni cosa la condotta di Asa, suo padre, non se ne allontanò, facendo quel che è giusto agli occhi del Signore. Tuttavia gli alti luoghi non scomparvero, perché il popolo non aveva ancora il cuore fermamente unito al Dio dei suoi padri. Le altre azioni di Giosafat, le prime e le ultime, si trovano scritte nella storia di Jehu, figlio di Canani, inserita nel libro del re di Israele. Dopo questo, Giosafat, re di Giuda, si associò con il re di Israele Acazia, che si comportava da empio.
e se lo associò per costruire delle navi che andassero a Tarsis e le costruirono a Esion Geber. Allora Eliezer, figlio di Dadova da Maresa, profetizzò contro Giosafat dicendo: poiché ti sei associato con Acazia, il re ha disperso le tue opere e le navi furono sfasciate e non poterono fare il viaggio verso Tarsis. Capitolo 21 del secondo libro di Cronache, verso 1, leggiamo: Giosafat si addormentò con i suoi padri e con essi fu sepolto nella città di Davide, e Leoram, suo figlio, regnò al suo posto. Leoram aveva dei fratelli, figli di Giosafat: Azaria, Yeiel, Zaccaria, Azaria, Michael e Zefatia. Tutti questi erano figli di Giosafat, re di Israele, e il padre loro aveva fatto ad essi grandi doni d'argento, d'oro e di cose preziose, con delle città fortificate in Giuda, ma aveva lasciato il regno a Leoram perché era il primogenito. Quando Jeoram ebbe preso possesso del regno di suo padre e vi fu solitamente stabilito, fece morire di spada tutti i suoi fratelli, come pure alcuni dei capi di Israele. Jeoram aveva 32 anni quando cominciò a regnare e regnò 8 anni a Gerusalemme. Egli seguì l'esempio del re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab, poiché aveva per moglie una figlia di Acab, e fece ciò che è male agli occhi del Signore. Tuttavia il Signore non volle distruggere la casa di Davide a motivo del patto che aveva stabilito con Davide e della promessa che aveva fatta di lasciare sempre una lampada a lui e ai suoi figli. Ai suoi tempi Edom si ribellò, sottraendosi al giogo di Giuda, e si diede un re. Allora Jeoram partì con i suoi capi e con tutti i suoi carri, di notte si alzò, sconfisse gli Edomiti che avevano accerchiato lui e i capitani dei carri. Così Edom si è ribellato sottrandosi al giogo di Giuda fino a oggi. In quel medesimo tempo anche Libna si ribellò e si sottrasse al giogo di Giuda, perché Jeoram aveva abbandonato il Signore, Dio dei suoi padri. Jeoram fece anch'egli degli altri luoghi sui monti di Giuda, spinse gli abitanti di Gerusalemme alla prostituzione e si sviò Giuda. E gli giunse una scritta da parte del profeta Elia, che diceva: così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: poiché tu non hai camminato per le vie di Giosafat, tuo padre, e per le vie di Asa, re di Giuda, ma hai camminato per la via del re di Israele, poiché hai spinto alla prostituzione Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, come la casa di Acab vi ha spinto Israele, perché hai ucciso i tuoi fratelli, membri della tua famiglia, di tuo padre, che erano migliori di te. Ecco, il Signore colpirà con un gran flagello il tuo popolo, i tuoi figli e le tue mogli e tutto quello che ti appartiene. Tu avrai una grave malattia, una malattia intestinale che si aggraverà di giorno in giorno finché gli intestini ti vengano fuori per effetto del male. Il Signore risvegliò contro Jehoram lo spirito dei Filistei e degli Arabi che sconfinano con gli Etiopi. Essi salirono contro Giuda, li invasero, portarono via tutte le ricchezze che si trovavano nella casa del re di Israele e che anche i suoi figli e le sue mogli, in modo che non gli rimanesse altro figlio se non Jocaz, che era il più piccolo. Dopo tutto questo, il Signore lo colpì con una malattia intestinale incurabile. E con l'andare del tempo, verso la fine del secondo anno, gli intestini gli vennero fuori in seguito alla malattia. Morì in mezzo ad atroci sofferenze. Il suo popolo non bruciò profumi in suo onore, come aveva fatto per i suoi padri. Aveva 32 anni quando cominciò a regnare e regnò 8 anni a Gerusalemme. Se ne andò senza essere rimpianto e fu sepolto nella città di Davide, ma non
nelle tombe dei re. Capitolo 22 del secondo libro di Cronache è l'ultimo capitolo per questa sera. Leggiamo al versetto 1, così è scritto: gli abitanti di Gerusalemme al posto di Jeoram proclamarono re Accazia, il più giovane dei suoi figli, poiché la truppa che era entrata con gli arabi nell'accampamento aveva ucciso tutti i più grandi d'età. Così regnò Accazia, figlio di Jeoram, re di Giuda. Accazia aveva 42 anni quando cominciò a regnare e regnò un anno a Gerusalemme. Chiamarono re Accazia, il più giovane dei suoi figli, poiché la truppa che era entrata con gli arabi nell'accampamento aveva ucciso tutti i più grandi d'età. Così regnò Accazia, figlio di Jeoram, re di Giuda. Accazia aveva

scusate. Egli fece ciò che male agli occhi del Signore, come quelli della casa di Acab, perché dopo la morte di suo padre questi furono suoi consiglieri per sua rovina. Fu pure dietro loro consiglio che egli andò con Jehoram, figlio di Acab, re di Israele, a combattere contro Azael, re di Siria, e Ramot di Galad. I siri ferirono Jehoram e questi tornò a Israel per farsi curare delle ferite che aveva ricevute dai siri a Rama quando combatteva contro Azael, re di Siria. E Acazia, figlio di Jehoram, re di Giuda, scese a Israel a vedere Jehoram, figlio di Acab, perché questi era ammalato. Fu volontà di Dio che Acazia, per sua rovina, si recò da Jehoram, perché quando fu giunto, uscì con Jehoram contro Alleu, figlio di Nimsi, che il Signore aveva unto per sterminare la casa di Acab. Mentre Leo faceva giustizia contro la casa di Acab, trovò i capi di Giuda e i figli dei fratelli di Acazia che erano al servizio di Acazia e li uccise. Poi fece cercare Acazia che si era nascosto a Samaria. Acazia fu preso, portato da Leo, messo a morte e poi seppellito, perché si diceva è il figlio di Giosafat, che cercava il Signore con tutto il suo cuore. E nella casa di Acazia non rimase più nessuno che fosse capace di regnare. Quando Atalia, madre di Acazia, vide che suo figlio era morto, si mise a distruggere tutta la stirpe reale della casa di Giuda. Ma Iosabet, figlia del re, prese Jehoas, figlio di Acazia, lo tolse dai figli del re che erano messi a morte e lo mise con la sua balia in una camera da letto. Così Jehoshabat, figlia del re Joram, moglie del sacerdote Ioiada, era sorella di Acazia. La nascose alle ricerche di Atalia, che non lo mise a morte. Ed egli rimase nascosto presso di loro nel tempio di Dio per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Finiamo qui la lettura per questa sera. Diversi episodi di disubbidienza al Signore, e ogni volta che leggo fece male ciò che era agli occhi del Signore, questa cosa mi fa un po' tremare, perché questi re, queste persone cercavano con la loro forza di fare delle cose o per orgoglio o per potere, e non volevano onorare Dio in quello che facevano. E mi interrogo ovviamente davanti al Signore, dicendomi: Signore, sto onorando il tuo nome, sto facendo quello che innalza il tuo santo nome. Sapete, presto vedremo il Signore, io credo molto presto, perché il Signore sta per tornare, credo fortemente al ritorno del Signore. E allora è il tempo di adoperarci per le cose di Dio. È il tempo che tutto quello che abbiamo, soprattutto il nostro tempo, possa essere dedicato alla divulgazione del messaggio del Signore. Vi incoraggio, cari, a fare questo. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per questo tempo di lettura. Grazie per quanto abbiamo potuto ascoltare, quanti esempi, quante situazioni sono accadute. Signore, che possiamo imparare a fare invece ciò che è buono agli occhi tuoi. Conosciamo tanto dei tuoi insegnamenti, aiutaci a mettere in pratica. Aiutaci, Signore, a rendere onore al tuo nome nella nostra vita, in quello che diciamo e facciamo. Aiutaci a proseguire il cammino verso la meta, dove è la tua dimora. Un altro giorno sta andando via, vanno via giorni, settimane, mesi, anni, così veloci. E non riusciamo a fermarli perché il tempo non ci appartiene. Non sappiamo quello che accadrà dopo, stasera, domani. Signore, che ognuno di noi si possa rendere conto che la nostra vita è nelle tue mani e può finire molto prima di quanto ci pensiamo. Che possiamo riflettere, Signore, a poter dare e donare, a poter, Signore, adoperarci per l'avanzamento del tuo regno, con ogni forma.

0: Soprattutto pregando, soprattutto parlando agli altri, soprattutto contribuendo, Signore, distribuendo. Signore, facci strumenti affinché tu sia innalzato e glorificato. Grazie per questo tempo di lettura, che le tue benedizioni siano su tutti i tuoi figli. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, siamo arrivati alla fine di questa rubrica, leggiamo la Bibbia insieme, è il tempo di salutarci. Ci vedremo, se piace al Signore, domani. Ecco, la regia ci ricorda perché questo, perché siamo in tempo di dichiarazione di redditi, purtroppo non è un bel tempo per molti, soprattutto perché le cose non vanno bene economicamente, molte tasse, molte situazioni difficili, però... Per chi fa la dichiarazione dei redditi c'è la possibilità di donare senza che vi pesi niente, inserendo il codice fiscale di Salvati per Servire, che è 9305 9840 665. Potete donare il 5 per 1000. È una piccola offerta che fate. Ora voglio sottolineare una cosa: è vero, ci sono tante associazioni, ne nascono ogni anno, ma quando donate, riflettete a chi donate, che cosa fa, chi riceve la vostra donazione. Se questo concerne con quello che avete nel cuore, bene, fatela. Possiamo solo dire noi che Salvati per Servire è impegnata nell'aiutare il prossimo, nel poter portare aiuti al prossimo con l'amore di Dio. Quindi questa piccola donazione o altre donazioni andranno sicuramente coinvolte a poter divulgare l'aiuto al prossimo, così come anche ci insegna la parola del Signore. Va bene, grazie regia, e se volete questa grafica potete anche riceverla tramite WhatsApp. Mandate un messaggio a Cristiano Online dicendoci: giratemi la grafica, noi ve la gireremo, e poi voi a sua volta potete girarla a chiunque conoscete. Allora, siamo arrivati a termine, salutiamo tutti i radioascoltatori, e forse regia dobbiamo ricordare anche per la radio, effettivamente, perché non hanno visto, per chi ci ascolta la radio, se avete carta e penna, il codice fiscale di inserire per donare a Salvati per Servire è il seguente, quindi lo citiamo per la radio, ok? 9305 9840 665. Lo ricordiamo di nuovo: 9305 9840 665. Dio vi benedica, grazie per la vostra attenzione. Se piace al Signore, ci vediamo domani sera. Una buona serata.
1: Un altro canto blues che vogliamo condividere con voi. Questo è un canto veramente triste. È triste perché qualche giorno succederà che tutti coloro che hanno messo la loro fiducia in Cristo Gesù sarà portato via. Amen. È triste per quelli che rimangono, ma per noi no. Noi aspettiamo.

0: Lorenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati ancora con una nuova puntata con Maria ed Enzo. E ci sono insegnamenti continui, insegnamenti anche come condurre la nostra vita in modo tale che non ci troviamo sorprese. Vogliamo sentire cosa ci dice Enzo? Attiamolo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche, carissimi amici ascoltatori, da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caldo saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi ultimo appuntamento quindi di questa settimana e terminiamo le nostre considerazioni sulle due lettere di Paolo ai Tessalonicesi. Vi ricordo che Tessalonica era una chiesa modello che si era mantenuta fedele anche durante le persecuzioni, per cui l'apostolo Paolo loda più volte questi credenti, incoraggiandoli a proseguire nel cammino intrapreso che ha come meta la santificazione. Tuttavia, essi erano deboli sul piano morale e, con il pretesto dell'imminenza del ritorno di Cristo, essi stavano trascurando il lavoro quotidiano, dando un cattivo esempio all'esterno della chiesa. Avevano un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle profezie e molti erano i dubbi che essi nutrivano circa la partecipazione al regno glorioso di Cristo sulla terra dei credenti che erano morti. Nella sua prima lettera l'apostolo ribadisce la necessità di mantenersi puri, poi esorta all'amore fraterno e al lavoro, poi illustra le circostanze del ritorno di Cristo con particolare riguardo alla condizione dei credenti, sia di quelli deceduti che di quelli che erano ancora in vita. Poi mette l'enfasi sull'aspetto di aspettare degnamente questo evento. Egli sprona alla vigilanza, alla sobrietà, unitamente all'esercizio dei doni spirituali, alla pratica di tutte le virtù cristiane e al rispetto dei fratelli responsabili nella Chiesa. Mentre nella prima lettera Paolo parla di quello che sarà l'avvento di Cristo per i credenti, nella seconda egli rivela ciò che avverrà ai malvagi. In particolare, nel ringraziare il Signore perché la fede dei Tessalonicesi aveva trionfato nella persecuzione, egli pone l'accento sulla giusta retribuzione che il Signore darà ad ognuno. Descrive molto accuratamente le circostanze del ritorno di Cristo, si rallegra per la fedeltà di questi credenti e le esorta ad attendere con diligenza al lavoro quotidiano, allontanandosi da quelli che vivevano nel disordine. Riprendiamo ora i versetti letti ieri, a conclusione del nostro programma. Rileggiamo pertanto i versetti dal 13 al 17 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Ora, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Paolo esorta perciò questi credenti a essere fermi negli insegnamenti ricevuti e, nell'attesa di vedere la realizzazione delle promesse di Dio, a continuare a fare perseguire il bene, sia a parole che a fatti.

0: Dio ci ha amati, ci ha dato una consolazione eterna. Questa espressione ci trasmette una musica meravigliosa, come l'arpa di Davide, che riuscì a far svanire lo spirito cattivo di Saul. Fu un onore per Barnaba essere chiamato figlio di consolazione, ma questo si riferisce anche a qualcuno maggiore di Barnaba, il Signore Gesù. La consolazione di Israele, una consolazione eterna. Che cos'è? Essa include il perdono dei peccati. Quando abbiamo questa certezza, non siamo forse consolati? E questa è una consolazione eterna. Inoltre, il Signore ci dà la certezza di essere accettati in Cristo. Il credente sa che Dio lo considera unito a Gesù. L'unione con il Signore risorto è una delle maggiori consolazioni, ed è eterna. La malattia ci può anche abbattere, ma non abbiamo forse visto tanti credenti felici nella debolezza come lo sarebbero stati nella salute? I dispiaceri possono ferirci, ma il conforto non finirà. Siamo sicuri di essere accettati nel suo amato Figlio, e questa è una consolazione in mezzo alle prove, una consolazione eterna. Inoltre il credente ha la convinzione che viene dalla fede. Dio ha promesso di salvare coloro che credono in Cristo. Il cristiano si affida a Dio, credendo che la sua volontà è buona per lui, quanto la sua parola. Sappiamo di essere salvati grazie all'unione che abbiamo con la persona di Gesù. Solo questa speranza può renderci saldi nel parlare e nell'agire. Siamo giunti al capitolo 3 della seconda lettera ai Tessalonicesi. Paolo è sicuro della fedeltà di Dio e con questa certezza chiede ai suoi amici di pregare per lui. Prosegue esprimendo la sua fiducia che Dio farà grandi cose. Leggiamo il testo del capitolo 3, versetti 1 e 2. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Paolo chiede spesso che si preghi per lui, e questo riflette il suo profondo senso di bisogno. Dipendeva da Dio, quindi aveva bisogno di preghiere costanti. L'Apostolo chiede le preghiere dei Tessalonicesi perché egli possa continuare a lavorare per diffondere il Vangelo, senza essere intralciato da uomini molesti, malvagi, che cercavano di ostacolarlo con ogni mezzo. Egli stava attraversando delle difficoltà a Corinto e si ricorda della sua missione a Tessalonica, quando non c'erano impedimenti per la parola di Dio. Così arde dal desiderio di vedere l'azione veloce, potente, anche a Corinto. Le persone moleste e malvagie erano gli ebrei che avevano tanto afflitto Paolo a Corinto, coloro per i quali le grandi verità cristiane non significavano molto. Quindi lui fa conto sui suoi amici perché preghino, così che lui possa essere poi liberato da queste persone che si oppongono al Vangelo, facendo tanto male a chi vuole annunciarlo. Paolo è anche certo che i Tessalonicesi saranno ubbidienti alle raccomandazioni della parola di Dio e che il Signore li guiderà fino al ritorno di Gesù. Leggiamo ciò che scrive nei versetti dal 3 al 5 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3. Ma il Signore è fedele, ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Paolo ricorda la piena attendibilità, la piena fedeltà di Dio, il quale li renderà saldi, li proteggerà dal male. Dio non salverà il peccatore per poi lasciarlo a se stesso, lo proteggerà sempre. Dio ci guarderà da tutti gli attacchi del diavolo. Dio è fedele e porterà a termine l'opera iniziata in noi. Per questo motivo Paolo ha fiducia nei Tessalonicesi, perché si fida del Signore che ha cura di loro. Paolo prega perché Cristo apra la strada, così che la vita intera dei Tessalonicesi possa concentrarsi sull'amore, sulla costanza nell'attesa di Cristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel frattempo, che si aspetta il ritorno di Cristo, Paolo esorta i Tessalonicesi a praticare una disciplina nei confronti dei disordinati, dei disubbidienti. Iniziamo a questo proposito a leggere i versetti dal 6 al 13 dal capitolo 3. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti, voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma faccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. L'importanza di questo argomento, del comportamento disordinato, si può dedurre dalla lunghezza di questa sezione. Evidentemente, rispetto alla prima lettera, il problema era rimasto tale quale, se non si era addirittura intensificato. I Tessalonicesi devono allontanarsi da coloro che si comportano in maniera contraria a quanto è stato loro insegnato, seguendo l'esempio dell'Apostolo e dei suoi collaboratori, che hanno lavorato giorno e notte per provvedere ai loro bisogni senza essere di peso per gli altri. Paolo invita quindi i Tessalonicesi al lavoro. Nessuno che non abbia gravi impedimenti deve tralasciare il lavoro, perché chi non vuole lavorare non deve neppure mangiare. Passare il proprio tempo in occupazioni vane, improduttive o peggio, approfittarsi e sfruttare la fatica degli altri, costituisce un pessimo esempio e non corrisponde alla volontà di Dio per i suoi figli. Per quanto può, ognuno deve cercare di provvedere a se stesso. Infine Paolo esorta i Tessalonicesi a non stancarsi di fare il bene sempre. Evidentemente però Paolo pensa che alcuni dei più ostinati non ubbidiranno alle sue direttive, per cui aggiunge alcune cose su come affrontare la situazione. Versetti 14 e 15 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. I Tessalonicesi devono riprendere con amore, senza offendere la suscettibilità e la sensibilità di alcuno, coloro che sono disubbidienti e che sbagliano quindi. Se occorre, sarà opportuno isolare queste persone, ma solo per indurle a riflettere, a pentirsi del proprio comportamento, ma mai per ferirle o per far loro del male, ricordando che sono comunque dei fratelli. Questo fratello deve essere trattato in modo tale da riportarlo sui suoi passi. Non è la scomunica, ma un'azione compiuta affinché si vergogni, che susciti cioè un cambiamento di pensiero e di comportamento. Forse Paolo dice queste cose perché temeva che vi fosse nella Chiesa uno zelo che li spingesse ad azioni drastiche, e per questo afferma esplicitamente che il trasgressore va considerato come uno di loro. Egli ha senza dubbio sbagliato, ma bisogna far sì che si renda conto del suo sbaglio. Ciò va fatto con spirito d'amore, con preoccupazione e affetto. Il pensiero conduttore deve essere il recupero e non l'eliminazione dal gregge.

0: Paolo è giunto al termine della seconda lettera e si preoccupa anche di dare una prova dell'autenticità dello scritto, come leggeremo nei versetti dal 16 fino alla fine. Il Signore della pace, vi dia Egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera. È così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Giunto al termine della sua lettera, Paolo si appresta a salutare con affetto i Tessalonicesi e, come aveva fatto in apertura del suo scritto, invoca nuovamente la pace e la grazia di Dio su di loro. Pace è un termine ampio, che comprende molte cose che riguardano l'uomo nella sua interezza. Questa pace viene data sempre, in ogni maniera, in modo gratuito da Dio. Questa pace rimarrà costante, non sarà distrutta. Non importa quante prove dovremmo affrontare. L'avremo in ogni maniera, non importa quello che accadrà. La pace per la quale Paolo prega sarà sempre presente e non cambierà secondo le diverse circostanze e condizioni esterne a noi. Poi Paolo aggiunge: «Il Signore sia con tutti voi». In fondo non è qualcosa di diverso. La pace di cui ha parlato esiste solo se c'è la presenza del Signore. La pace del cristiano è la presenza del Signore. Come abbiamo detto, Paolo prende in mano la penna per aggiungere un saluto personale. Era sua abitudine dettare la lettera e verso la fine Paolo prendeva la penna, scriveva alcune parole con la sua calligrafia. Non sempre però faceva notare la cosa, come fa qui, dove aggiunge che lo fa in ogni lettera. Probabilmente qui lo sottolinea perché sembra fossero circolate lettere spacciate come sue, per cui vuole mettere un segno che le distingua. Dopo la pace, anche la grazia del Signore è invocata su tutto e su tutti. Significa anche i disordinati, i disubbidienti presenti nella comunità. E le ultime parole di Paolo sono quindi di grande tenerezza, di grande ansia verso i suoi fratelli. E con queste riflessioni concernenti l'atteggiamento di Paolo nei riguardi dei credenti di Tessalonica, io mi fermo qua. Vi do appuntamento alla settimana prossima, quando avremo modo ancora di aprire un'altra volta la parola di Dio, vale a dire il libro più letto. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi vogliamo ringraziare e porgere il nostro affettuoso saluto. Intanto, per proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni, vi chiederei di ascoltare con attenzione la lettura di Patrizia dal capitolo 8, i versetti da 39 a 41.

0: Essi gli risposero: «Nostro padre è Abramo». Gesù disse loro: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro». Essi gli dissero: «Noi non siamo nati da fornicazione. Abbiamo un solo padre, Dio».
1: Cosa volevano dire quei giudei quando affermarono di non essere nati da fornicazione? Questo termine, che non appartiene più all'uso corrente della lingua italiana, viene dal greco porneia, da cui derivano pornografia, prostituta, e indica l'immoralità e la mancanza di disciplina sessuale. Indica l'infedeltà e il disordine morale. Nelle scritture sante dell'Antico, ma anche del Nuovo Testamento, è spesso usato questo termine in senso figurato, alludendo alle infedeltà spirituali del popolo di Israele e anche della Chiesa. In certi casi si riferisce ai matrimoni fra consanguinei che avvenivano fra i credenti provenienti dal paganesimo. Si potrebbe pensare che nel nostro testo il termine venga usato in senso naturale, allo scopo di ferire Gesù, che ritenevano figlio di Giuseppe e di Maria. Ora sappiamo bene che Maria fu incinta ad opera dello Spirito Santo e che non vi era stata alcuna relazione illecita fra i fidanzati allora. Ma quelle persone che discutevano con Gesù potevano immaginare il contrario, in quanto le nozze apparivano riparatrici. Il contesto però sembra dare al termine fornicazione un significato figurato, un significato spirituale. E questo ci permette di comprendere che quei giudei avevano ben capito il tono del discorso impostato dal Signore Gesù. Si stava parlando di una paternità spirituale. I giudei così vollero ribadire di essere legittimi figli di Abramo, non discendenti dalla schiava Agar, ma dalla moglie Sara. Inoltre, la loro discendenza non si era resa colpevole di idolatria, rimanendo fedele al Dio di Abramo, dimenticando ancora una volta la loro storia nazionale. Di nuovo, come nel caso del discorso intorno alla schiavitù, fu usata la menzogna per mascherare la triste realtà. Per presentarsi, possiamo dire, sotto un aspetto migliore, per affermare una verità inesistente. Ed è proprio in questo desiderio di apparire diversi, in questo vanto immotivato ed infondato, abbiamo un'espressione di immoralità, di infedeltà, potremmo dire di fornicazione morale e spirituale. Al di là delle prove che Gesù continuava a portare, le quali demolivano senza appello la loro costruzione religiosa, erano loro stessi, con le loro stesse parole, che si contraddicevano, mettendo in luce la loro infedeltà e la loro incoerenza. Quanto sarebbe più facile ammettere gli errori, riconoscere il peccato, confessarlo, cambiare direzione e atteggiamento. Sarebbe senza dubbio più onesto. e porterebbe un reale beneficio spirituale, porterebbe una vera benedizione, quella che Patrizia ed io vi auguriamo di tutto cuore.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao e benvenuto, bentornato.
0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.

0: Secondo Bridget Maher, analista di questioni riguardanti il matrimonio per il Family Research Council, più di un terzo di tutti i bambini nati negli Stati Uniti nasce fuori dal matrimonio, e questo probabilmente a causa di una fiducia mal posta nei contraccettivi. Spiega Bridget Maher, a molti giovani si insegna, soprattutto nei programmi di educazione sessuale, che i contraccettivi sono la miglior protezione contro le gravidanze indesiderate. Ma non è così. L'astinenza è l'unico modo sicuro al 100% per evitare gravidanze e anche per evitare le malattie trasmesse sessualmente, e i giovani hanno sempre più bisogno di sentire questo messaggio riguardante l'astinenza. Purtroppo questo messaggio dell'astinenza non viene diffuso, anzi viene zittito da una cultura che proclama a squarciagola la libertà sessuale, nella stessa misura in cui poi si ignorano le conseguenze e le responsabilità che accompagnano il sesso fuori dal matrimonio. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Ben trovato, professore.
4: Grazie a voi.
3: La fiction televisiva E poi c'è Filippo, in onda su Canale 5 il giovedì, richiama l'attenzione sull'autismo. Oggi con lei, professore, vogliamo un po' parlare quindi di autismo e parlarne nella maniera giusta per dare corretta informazione ai nostri ascoltatori. Allora, per quanto riguarda la fiction, credo che lei abbia avuto un contatto con...
4: Sì,
3: no?
4: Sì,
3: quindi
4: sì,
3: se
4: sì,
3: ci
4: sì,
3: può
4: sì,
3: dire qualcosa.
4: Il momento della produzione che sì, risale appunto a circa 2 anni fa. E circa 2 anni fa ci siamo incontrati col dottor Giorgio Schirripa, che era il consulente scientifico della trasmissione, in quanto era neuropsichiatra infantile di Viterbo, della città di Viterbo, e si occupava in modo particolare dei soggetti autistici qui nel Lazio, in maniera molto anticipatoria rispetto ai tempi degli altri, trattando i soggetti autistici secondo la nuova maniera con cui devono essere trattati adesso perché possano migliorare. Ora purtroppo Giorgio Schirripa non c'è più, però il lavoro che ha fatto lo si vede, perché l'originale che è stato trasmesso risponde abbastanza bene, insomma, a far capire che cosa vuol dire l'autismo. Lo si capisce molto bene nelle parole del fratello, più che addirittura nelle parole del protagonista, no? Si capisce perché il fratello a un certo punto dice: ma non lo sopporto più, ma non ne posso più. Si capisce che questa persona è una persona che vuole bene al fratello, vuole bene alla sua famiglia, ma qualche volta è un po' molto pesante, ecco. E soprattutto si capisce che questa persona non può essere lasciata da sola neanche un momento, perché non capita altro che ai bambini piccoli piccoli quello di vedere dei bicchieri di bar e berseli tutti fino in fondo, dicendo che buono questo fratello. Ecco, purtroppo queste sono le cose che succedono con i soggetti autistici, che non sempre, ma di frequente hanno anche delle isole di buona performance, di buon risultato, no? Ci sono delle isole per le quali il cervello sembra funzionare bene. E per Filippo l'isola che funziona bene è quella del detective, della ricerca, appunto,
2: sì,
4: di
2: sì,
4: ciò
2: sì,
4: che
2: sì,
4: succede
2: sì,
4: nel mondo intorno a lui, avendo un'attenzione molto molto particolare ai particolari. Poi però quando capita che c'è bisogno di qualcosa di concreto e di pratico, una persona del tutto indifesa, del tutto alla mercé del primo che passa, e allora lì si capisce come il soggetto autistico è veramente una persona molto difficile da tenere.
3: Certo.
4: Io mi ricordo che dicevano: il film Rain Man finisce bene. No, no, non finisce affatto bene. Anche il film Rain Man finisce che lui deve ritornare nel suo istituto. Ora,
3: certo,
4: per fortuna in Italia siamo contro gli istituti e le famiglie sono molto molto recettive, la società è molto molto recettiva e si riesce in qualche modo a tenere questi soggetti insieme agli altri. Però attenzione che quando poi non c'è la famiglia, alla fine c'è poco da dire, queste persone nella stragrande
2: certo,
4: maggioranza vanno a finire di nuovo in istituto.
3: Certo, allora l'attore che interpreta il personaggio dice che si è dovuto certo preparare per fare questo lavoro, però non è una cosa più complicata di interpretare altre parti, perché poi afferma in un articolo che è stato pubblicato da Repubblica: la cosa più complicata è per chi è autistico e deve vivere con questa sindrome, no?
4: Sì, sì.
3: Neri Marco rilascia questa dichiarazione al giornalista. Sì.
2: Professore, no, ma in realtà appunto com'è la giornata tipo di una persona autistica?
4: Allora, le persone autistiche ovviamente sono molto differenti, c'è chi è appena toccato tra virgolette da questi problemi e sono coloro che hanno le cosiddetta sindrome di Asperger, coloro che hanno soltanto la carenza di empatia ma che riescono comunque a sopravvivere da soli, a star da soli, riescono talvolta addirittura anche a sposarsi, non da soli ovviamente, se trovano una moglie comprensiva e materna,
2: sì, sì, sì, sì,
4: e riescono anche a sposarsi. poi ci sono alcuni problemi dopo che riguardano la genetica, ma insomma, ecco, non parliamone neanche, diciamo che c'è addirittura un club in America di donne che sono state o sono ancora mogli di Asperger. Ecco, l'Asperger è una persona che vive nella società, riesce ad avere anche brillanti risultati perché si dedica spesso al suo mestiere in maniera quasi ossessiva, e talvolta riescono ad occupare anche delle posizioni di preminenza. Ne conoscevo uno che era direttore di banca, per esempio.
2: Sì, sì, sì.
4: Ecco. E questi sono, tra virgolette, i casi più semplici, più facili, perché lì bisogna insegnare a coloro che vivono insieme all'Asperger, a coloro che lavorano insieme alla persona che ha la sindrome di Asperger, come rapportarsi con lui. Cioè bisogna che sappiano che lui non è capace di star zitto, quindi non bisogna dire certi segreti, perché sennò è come dirli a tutti. Ecco, e non bisogna neanche farsi vedere da lui, per esempio, in atteggiamento troppo amichevole con la collega, perché sennò anche quello la moglie è la prima che lo viene a sapere, ma non per cattiveria, perché queste persone non hanno il senso dell'empatia, non hanno il senso di ciò che succede intorno a loro, però per il loro mestiere, per il loro lavoro lo sanno fare benissimo. Poi ci sono invece la maggior parte, purtroppo, gli autistici, che sono autistici a tutti gli effetti, per i quali molto molto spesso c'è anche un ritardo mentale grave, e allora a questo punto si mettono assieme le varie cose e la vita diventa molto molto difficile. Ci sono addirittura dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi che hanno una capacità di far del male a se stessi, soprattutto più che agli altri, quindi autolesionismo, per cui bisogna mettere a questi ragazzi, a questi bambini, dei caschi, bisogna tenerli, bisogna, ecco, ma la cosa che si può fare per tutti, compreso anche per questi casi più gravi, è l'educazione speciale.
2: Ecco.
4: Cioè, se noi riusciamo a dare a questi ragazzi la stessa educazione specialistica che danno in America da 40 anni, no? Con metodi che sono metodi di tipo neocomportamentale nella maggior parte dei casi, all'interno di strategie educative che abbiano presente che il bambino, anche quando è bambino, ma poi diventerà grande.
3: Certo.
4: E quindi non puoi lasciare dare un calcio al bambino, perché domani il bambino diventerà grande. E allora questi metodi educativi, che sono metodi di tipo neocomportamentale, se inquadrati in una strategia più ampia, cioè quella che vede lo sbocco, se possibile, addirittura nel mondo del lavoro normale, sia pure sempre con accanto un angelo custode, il job coach, il tutor, no? Che li protegge e ci sta dietro, ecco, allora anche per questi, che sono i casi più gravi, che purtroppo sono la stragrande maggioranza, devo dire, anche per loro si apre la possibilità di avere una vita che vale la pena di essere vissuta. Per la famiglia pure si apre la possibilità di avere un componente, sì, che è malato, molto malato, ma che almeno, tutto sommato, ci si riesce a convivere benino assieme.
3: Professor Anao, facendo un po' una storia dell'autismo, mi sembra di avere letto che all'inizio le cose non stavano proprio così, in questo modo come lei adesso, no?
4: No.
3: È un po' lei ci ha fornito del materiale, è stato anche autore di ricerche, si colpevolizzava la famiglia nel passato, si pensava fosse un problema di tipo psicologico simile, eccetera, per cui non si andava proprio poi a fondo del problema, che mi sembra invece di essere anche di natura medica.
4: E soprattutto
3: infatti,
4: è sempre di natura medica, perché purtroppo questi bambini, no, sono, nella maggior parte dei casi, sono, diciamo, toccati da quella grande lotteria che si chiama la genetica. E quando uno ha la lotteria è sfortunato e prende i geni sbagliati, questo se lo porta dietro per tutta la vita.
3: Quindi addossare sensi di colpa alla famiglia o alla madre in particolare mi sembra aggravare il problema, che già grave ancora di più.
4: Eh sì, perché normalmente le mamme si sentono comunque colpevoli di quello che succede ai loro piccoli. I cuccioli sono sempre iper giustamente protetti dalla madre.
3: Fa parte di noi donne.
4: Però ecco, andare poi a far piovere sul bagnato, come si suol dire, o gettare benzina sul fuoco, questo è stato un gravissimo errore di alcuni che credevano essere bravi e invece erano dei somari enormi.
3: Sì, purtroppo non solo nell'ambito dell'autismo, ma anche in altre malattie si accusa la madre o di essere responsabile,
4: certo.
3: E penso che si facciano dei danni gravissimi.
4: Sì, sì, sì, certo. In questo caso però è stato addirittura un errore mastodontico fatto da chi ha tra virgolette, inventato l'autismo.
3: Certo.
4: Il primo che l'ha descritto si chiamava Kanner, Leo Kanner, tanto che qualcuno la chiama sindrome di Kanner, proprio perché è stata descritta per primo da lui. Costui aveva effettivamente visto che c'erano 11 piccoli pazienti del suo ospedale che avevano dei comportamenti strani, ma fra di loro abbastanza vicini. Erano appunto i casi di autismo, quelli che si sono visti, interpretati anche da Neri Marco Re. Bene, questi bambini, lui li descrive, scrive un articolo su una rivista scientifica, dopodiché nell'anno successivo all'uscita della rivista con questo articolo, gli arrivano 70 famiglie da tutti gli Stati Uniti al John Hopkins Hospital di Baltimora, dove lui lavorava, tutti con dei bambini simili a quelli da lui descritti, ovviamente.
2: Sì.
4: Allora lui cosa pensa? Fa la bella pensata di dire, ma queste famiglie che hanno tutti questo bambino, ma che caratteristiche hanno? Le guarda e si accorge che sono famiglie che hanno parecchi soldini, che hanno un livello culturale elevato, e questo dice, allora fa la pensata, questa deve essere la causa dell'autismo, perché non era venuto nessun operaio da lui con dei figli di quel genere.
2: Mi credo di identificare...
3: non poteva permettersi le spese.
4: Questo è il classico errore
2: che
4: i medici commettono, che credono che i loro clienti rappresentino il campione di tutta la popolazione di quelli che hanno quella malattia.
3: Quindi una statistica un po' limitata.
4: Ma direi proprio un classico errore statistico di campionamento, perché al John Hopkins Hospital ci andavano ovviamente solo quelli che avevano i quattrini per andare al John Hopkins Hospital.
3: Esatto. Quindi un errore insomma grave quello che è stato fatto.
4: Ma prima ancora che i soldi, ma chi è che viene a sapere che è stato scritto un articolo su una rivista scientifica?
3: Certo,
4: ovviamente soltanto le famiglie di un certo livello culturale,
3: certo,
4: le altre no di certo.
3: La fascia sociale è un po' più elevata, sì.
4: Lui ci ha messo 10 anni per accorgersi dell'errore e poi si era avveduto, ha detto scusate, mi sono sbagliato, anche perché si era accorto che c'erano tanti figli di operai che avevano gli stessi problemi dei figli dei ricchi e di quelli culturalmente elevati. Quindi non è vero, ha detto lui, che è un problema di inadeguatezza della mamma, perché la mamma troppo razionale, troppo culturale, non dava sufficiente affetto. No, ha detto lui, non è vero, mi sono sbagliato. E lui, dopo aver fatto questo errore, anche fatto la riparazione, ha preso Eric Schoeper, che era il suo allievo, il primo che si era accorto di questo bidone, e l'ha messo a capo in testa della rivista che era il Journal of Autism. Quello che è strano, tra virgolette, chiuse le virgolette intorno a strano, è che ci sono stati un mare di psicodinamici e psicoterapeuti che si sono buttati sulla prima ipotesi di Kanner e hanno continuato ancora oggi in Italia, continuano a dire che il problema è generato dalla inadeguatezza della madre.
2: Quindi hanno perpetuato l'errore di Kanner, che invece poi l'ha ammesso.
4: Si era corretto nel 55, cioè 55, parliamo 50 anni fa, non ieri. E noi ce ne abbiamo ancora qui in Italia di quelli che continuano a dire sì, forse è anche un problema di genetica, però
3: forse
4: quello che scatena tutto è un disastro. Magari qual è il disastro che indicano? L'ultima, che l'ha scritto nel 2006, non dico chi è per carità di patria, no? Sulla enciclopedia che è stata commercializzata da Panorama, un'enciclopedia che ha addirittura il nome della Treccani e due gatti, no?
2: Ecco. Quindi molto diffusa poi.
4: Sì, diffusissima, perché il primo volume dell'enciclopedia lo regalano.
2: Certo.
4: E quindi ce l'hanno tutti in mano, purtroppo, sta roba. Ha detto che uno di questi fatti, due di questi fatti che i genitori stessi denunciano, è il cambiamento della casa, questo è il primo fatto scioccante, no? Drammatico per un bambino che ha 3 mesi, cambiare casa, no? Oppure l'altro, il fatto ancora più grave, e lei donna lo sappia, che la mamma torna a lavorare. Quindi questi due fatti sono scioccanti e, avendo una predisposizione genetica, sono sufficienti a scatenare l'autismo. Insomma, c'è da ridere per non piangere.
3: Certo, bravo, infatti, professore.
4: Da 2006, capito? 2006, una professoressa che scrive ste boiate qui, insomma, sono cose veramente penose.
3: Questo naturalmente i sensi di colpa li aumenta, ma ritarda anche comunque la ricerca, ritarda anche l'approccio che si deve avere nei confronti di questi malati.
4: Sì, per fortuna all'estero si sono mosse, come dico, 40 anni fa, quindi a questo punto per fortuna, ma anche da noi per fortuna ci sono le persone che fanno ricerche serie in questo campo. Pensi che in Italia c'è una professoressa che insegna all'Università di Bologna, ma che ha lavorato a Oxford, al Wellcome Trust, per degli anni, che studia la genetica dell'autismo ormai da 10 anni. È una delle autorità, tra virgolette, all'interno del gruppo di lavoro dell'equipe di ricerca, che è una grossa equipe di ricerca del Wellcome Trust. Quindi per fortuna abbiamo anche questi, abbiamo anche biochimici in Italia della levatura, di professori come il professor Costantino Salerno alla Sapienza di Roma, no? Che hanno per primi trovato alcuni di questi errori. Nel caso specifico lui ha trovato un errore del metabolismo e delle purine che avevano fatto diventare autistica una bambina. Bene, per quella bambina stavano ancora facendo la psicanalisi sulla mamma.
2: Sì, sì, sì.
4: Perché quando se uno è coerente e dice il problema è la mamma, io non curo la bambina, certo, curo la mamma, sì, che è la causa. E allora stavano curando la mamma con la psicanalisi e l'hanno curata per degli anni, finché questo professore non si è accorto che c'era una carenza di un enzima che si chiama adenosin-succinatogliasi, perché purtroppo sotto il problema dell'autismo ci sono già adesso note, conosciute 7-8 patologie diverse. Non è una malattia l'autismo. L'autismo è una conseguenza in comportamenti strani, strampalati, anche disturbanti, di malattie diverse, perché già oggi su quel 20% circa di autistici di cui conosciamo la causa, 20% ho detto soltanto, ci sono l'80% ancora ignoti, no? In quel 20% ci sono già 7 patologie note. Quindi pensi, cioè 7 patologie danno il 20%, se tanto mi dà tanto, no? E sull'altro 80% ce ne saranno almeno 20,
2: certo, certo,
4: di patologie diverse che provocano questa sindrome, no? Quindi non c'è, tra virgolette, una risposta comune per tutti gli autistici dal punto di vista medico, occorre uno studio, una ricerca.
3: E questo rende il tutto più difficile.
4: L'unica cosa però che li accomuna è il comportamento, che è un comportamento disturbante, è un comportamento che se non si educano, lì sì, i bambini che ci stanno attorno, rischi che questo bambino venga letteralmente fatto fuori, no? dalla classe, perché se tu vuoi integrarlo nella classe, questo bambino, tu devi preparare i suoi compagni, i suoi piccoli,
2: certo,
4: compagni.
2: Certo.
4: E siccome per fortuna oggi si può tranquillamente fare diagnosi in molti casi di autismo all'età di 18 mesi, ecco allora l'importanza enorme che c'è per fare un'educazione che si chiama educazione cooperativa, no? Dove ci stanno dentro gli insegnanti, i genitori, gli educatori esterni alla scuola e anche i compagni di asilo prima e di scuola dopo.
3: Professore, gli autistici quindi hanno una grave compromissione della qualità della vita, ma non della sua lunghezza.
2: Quindi bisogna in qualche modo educarli già sin da piccoli
4: a poter
2: andare in meglio per quanto riguarda la vita stessa che praticano, insomma.
4: Certo, cioè bisogna evitare che abbiano i comportamenti di tipo aggressivo o autoaggressivo. Questa è la prima cosa fondamentale. Cioè io non posso evitare che verso l'età di 12-13 anni abbiano nel 30% dei casi l'epilessia, perché quello gli arriva e purtroppo non posso evitarla, ma non è quella che fa sì che il contesto li butta fuori. Il contesto li butta fuori quando sono aggressivi con sé o con gli altri. Il contesto li butta fuori se hanno dei comportamenti che chiamiamo problema, inadeguati. È per questo che occorre un'educazione proprio immediata, cioè a 18 mesi, a 2 anni si deve incominciare con un'educazione di tipo comportamentale, neocomportamentale per la precisione, che cerca di togliere i comportamenti inadatti e sostituirli con comportamenti adatti. Cioè quello che per gli altri...
3: Lei citava dei modelli in America, ma quali sono i risultati di quei modelli?
4: Allora, non la guarigione, perché quella succede, non si sa bene perché, in pochissimi casi che sono quasi da dire, da gridare miracolo, no?
3: Mi scusi, adesso mi fanno cenno che il tempo è finito, quindi dobbiamo stringere molto, professore.
4: Ho capito. Questi sono metodi di educazione strutturata, neocomportamentale, che tendono ad inserire il bambino in un contesto adeguato a lui. Quindi da un lato si deve agire sul bambino, dall'altro si deve agire sull'ambiente.
2: Sì,
4: cioè,
2: sì, sì, sì.
4: Allora, questo è ciò che noi vogliamo fare anche per l'Italia. L'abbiamo già fatto in alcune regioni, Lo stiamo facendo adesso nella Regione Lazio. La Regione Lazio dà questa possibilità ai genitori che vogliono aderire al programma, indipendente dall'età dei bambini, ma molto meglio se i bambini sono piccoli piuttosto che grandi, ecco, per poter dare loro questa educazione speciale così come viene data in tutti gli altri paesi del mondo, certo. E purtroppo non ancora da noi.
3: Professore, ci sono dei siti in cui si possono prendere informazioni sull'autismo?
4: Beh, certo, c'è un sito, per esempio, curato dalla Fondazione Pini, uh-huh, di Bologna, che è www.autismo33.it. Uh-huh, uh-huh. Autismo 33, il 33 è scritto in cifre, uh-huh, okay. .it.
3: Si è avuto modo di consultare, sì, mi sembra molto interessante.
4: Poi c'è il sito dell'ANCSA, che è la più grossa associazione nazionale, sì, di genitori soggetti autistici, che è www.anxaonlus.org. ANCSAONLUS è tutto attaccato. So che è difficile da pronunciare, però sono le iniziali di Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, attaccandoci dietro ONLUS e poi .org. Questi sono i siti di riferimento che posso dire, poi da lì si può arrivare su tutti gli altri, su quelli di Autismo Europa, su tanti altri.
2: Certo, professore Nau, per concludere possiamo riassumere un po' tutte le idee in un'unica frase che possa dare anche speranza ai genitori, ai ragazzi che sono autistici?
4: Possiamo dire che con questa educazione, se questa educazione è speciale, specialistica, strutturata, intensiva, nel senso che deve durare 30 ore alla settimana all'incirca, è possibile che anche soggetti autistici, anche quelli gravi dal punto di vista del ritardo mentale, abbiano una vita decente, degna di essere vissuta, perché possono vivere insieme agli altri, addirittura facendo qualche lavoro che può essere utile agli altri, non soltanto quindi assorbendo dalla società le risorse, come spetta ovviamente a tutte le persone che non hanno la fortuna degli altri, certo, ma riescono addirittura loro stessi a fare qualche lavoro, lavoro anche utile.
2: Da dare qualcosa alla società.
4: Riescono a dare qualcosa alla società.
2: Benissimo, è stato con noi il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
3: Grazie professore, a risentirla.
4: Grazie a voi, grazie.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili.

inusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Incontro con un altro appuntamento con questo programma. Stiamo trasmettendo una serie di programmi un po' speciali. Infatti abbiamo Remo Dosi che ci sta parlando delle varie dottrine. Abbiamo ascoltato la materia del cattolicesimo già nelle prime puntate. La volta precedente, la volta scorsa, abbiamo ascoltato i testimoni di Geova. Oggi vedremo che cosa Remo Dosi ci riserverà, quindi lasciamo la parola a Remo Dosi e a Giorgio Gotta nella sua presentazione. A voi tutti un buon ascolto e ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: In questa seconda parte esamineremo le dottrine dei mormoni. Passo perciò il microfono a Remo, che inizierà col parlare brevemente della storia e dell'origine dei mormoni.
3: Nella notte del 21 settembre 1823 un certo Joseph Smith ricevette, secondo quanto egli stesso ha affermato, la visita di un personaggio angelico chiamato Moroni, il quale gli si presentò come messaggero mandato dalla presenza di Dio per dirgli che il Dio di cui era rappresentante aveva un compito per lui. Durante quella visita l'angelo gli disse prima di tutto di non associarsi ad alcuni dei concorrenti gruppi protestanti, perché erano tutti nell'errore. La loro fede era un'abominazione ai suoi occhi ed essi erano dei maestri corrotti. Poi gli rivelò che in un certo luogo erano sotterrate delle tavole d'oro sulle quali si trovava scritto in geroglifici egiziani riformati quello che poi sarebbe diventato il Libro di Mormon. C'era però il problema della traduzione in lingua inglese. L'angelo provvide ad eliminare questo inconveniente guidando Smith a un misterioso paio di occhiali le cui lenti si chiamavano Urim e Tummim. Questo era il nome degli strumenti che erano stati dati al sacerdote nell'Antico Testamento per poter conoscere la verità. Attraverso queste lenti il profeta poté leggere e tradurre in inglese i geroglifici egiziani e i suoi segretari poterono trascriverli. Venne così alla luce il Libro di Mormon, la rivelazione che si proponeva di restaurare la Chiesa primitiva di Gesù Cristo. È interessante notare che le tavole d'oro, dopo un certo tempo, a quanto disse Smith, furono portate via dall'angelo Moroni, non senza essere state viste da alcuni testimoni. Essi però più tardi, per contrasti sopravvenuti fra loro e Smith, furono definiti dai loro confratelli e dallo stesso Smith ladri, bugiardi e imbroglioni. Crediamo che ciò non costituisca una buona raccomandazione per la veridicità della loro testimonianza sul Libro di Mormon. La traduzione di quel libro fu portata a termine nel 1829 e il 6 aprile 1830 fu fondata la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Tempi. Oltre al Libro di Mormon, Smith ricevette altre rivelazioni che, insieme agli ordini concernenti l'organizzazione della Chiesa, furono raccolte in un secondo volume, anch'esso considerato sacro, intitolato La Perla di Gran Prezzo. Per ragioni di dottrina, i mormoni praticavano la poligamia e lo fecero apertamente fino al 1882, benché fin dal 1862 il Congresso degli Stati Uniti avesse emanato una legge contro quella pratica. Tuttavia non fu fatto nulla di decisivo contro di essa fino al 1890, quando apparve il famoso manifesto che escludeva l'Utah, sede centrale dei mormoni, dagli stati dell'Unione fino a che non avesse abolito questa pratica. Secondo una statistica dei mormoni, i membri di questa setta, sparsi nel mondo, sono circa 2 milioni. Inoltre, 15.000 giovani si dedicano per 2 anni e mezzo a proprie spese al compito di missionari. I mormoni sono entrati in Italia nel 1965 e in diverse città ci sono delle loro comunità, seguite da 50 missionari in continua espansione. Il mormonismo, durante la sua storia, ha subito continue metamorfosi, perciò i mormoni di oggi sono molto diversi dai loro progenitori. Quello del nostro tempo è una grande impresa economico-religiosa, bene organizzata e condotta con principi economici moderni. Negli Stati Uniti controllano l'industria della barbabietola e dello zucchero. Sono proprietari di grandi estensioni di terra nello stato dell'Utah ed hanno posti di preminenza nel mondo degli affari, nell'industria e nell'agricoltura. Fra i loro membri si contano anche personalità del mondo politico. I mormoni si sono definiti la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Ma possono essere considerati cristiani? Il loro messaggio non è piuttosto in contraddizione con quello di Cristo? Per rispondere a questa domanda, esamineremo alcuni dei loro punti di fede fondamentali. Vedremo che questi articoli, dall'apparenza biblica, non hanno in realtà nulla in comune con quanto affermano le scritture. Abbiamo tratto questi articoli da un loro opuscolo, quindi sono esattamente come essi li hanno formulati. Leggi pure, Giorgio.
2: Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e nel suo figliuolo Gesù Cristo e nello Spirito Santo.
3: Questa affermazione, pur essendo incompleta, pare completamente biblica e soprattutto senza indicare la fede in un Dio trino. Per la verità sembra che Smith sia partito da un concetto di un Dio trino. Infatti il suo libro di Mormon riporta questa frase che dà l'idea di un Dio unico con una trinità di personalità. Ed ora ecco, questa è la dottrina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che sono un solo Dio in eterno. Amen. Tuttavia, più tardi lo stesso Smith insegnò che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono ben distinti uno dall'altro. Ecco infatti quel che disse in un sermone: predicherò sulla pluralità degli dèi. La dottrina della pluralità degli dèi è tanto evidente nella Bibbia quanto lo è qualsiasi altra dottrina. Il suo stesso successore, Brigham Young, anch'egli definito profeta, disse: «Quanti sono gli dèi? Non lo so, ma non ci fu mai un tempo in cui non ci furono dèi e mondi». Quindi, anche se il loro articolo di fede è apparentemente impeccabile biblicamente, c'è in loro molta confusione per quanto riguarda la natura di Dio. Infatti, non credono in un solo Dio, ma in una pluralità di dei. Quindi, sono antitrinitari e politeisti. Inoltre, secondo le loro concezioni, nel divino ci sono diversi stadi di sviluppo. Quindi, Dio Padre è semplicemente il Dio supremo, cioè l'essere che fino ad ora ha raggiunto il più alto stadio. Secondo loro, tutti gli dèi attuali sono esistiti prima come spiriti, poi sono venuti sulla terra per ricevere dei corpi naturali e diventare uomini. Dopo aver superato la prova del corpo umano, avanzarono nella deità per progredire verso stadi più elevati. Il loro iter è quindi: prima l'essere è spirito, poi uomo e quindi Dio. Su questa base, essi pensano che colui che ora è Dio un tempo era uomo e perciò anche l'uomo attuale un giorno potrà essere Dio. La cosa più assurda e curiosa è che per loro Dio Padre e Dio Figlio hanno un corpo materiale. Infatti affermano: il Padre ha un corpo di carne ed ossa tangibile quanto uomo, il Figlio pure, ma lo Spirito Santo non ha corpo di carne ed ossa perché è personaggio spirituale. Da questa attribuzione a Dio di una natura condizionata da un corpo umano scaturisce un'altra affermazione antibiblica così articolata: i corpi fisici di Dio e del Figlio, pur essendo puri e perfetti e accompagnati dalla gloria trascendentale, sono sempre di carne ed ossa e perciò non possono essere che in un solo luogo alla volta. Considerando attentamente questo articolo, vediamo che la teologia mormone nega alcuni caratteri della gloriosa personalità di Dio, e cioè l'unità, l'immutabilità, l'onnipresenza e la spiritualità. Se spogliamo Dio di questi caratteri gloriosi, non abbiamo più il Dio che scaturisce dalle sacre scritture. Crediamo fermamente che questo articolo sia terribilmente ingannevole e che non abbia nulla di cristiano.
2: L'articolo 2 dice: «Noi crediamo che gli uomini saranno puniti per i loro propri peccati e non per la trasgressione di Adamo».
3: Anche questo articolo è abbastanza buono se visto sotto un certo aspetto. È vero che Adamo ed Eva hanno trasmesso a tutta l'umanità una natura di peccato, però sappiamo che Dio in Gesù Cristo ha provveduto ad eliminare le conseguenze del peccato di Adamo per tutti coloro che credono in lui. Chi non crede andrà in perdizione non causa del peccato di Adamo, ma come ci insegna Gesù Cristo stesso in Giovanni capitolo 3 versi 18-19, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio e ha amato le tenebre più che la luce. I mormoni non spiegano così il loro articolo. Infatti, essi, pur accettando il fatto storico della caduta di Adamo, gli danno un'interpretazione particolare. Dicono che se Adamo non avesse trasgredito, sarebbe rimasto per sempre nella condizione in cui era subito dopo la creazione. Sarebbe rimasto immutato, non avrebbe avuto figli, ma sarebbe rimasto con Eva in uno stato di innocenza, senza provare gioie né dolori, senza avere la conoscenza del peccato. Definiscono Adamo molto saggio, perché con la sua trasgressione gli uomini furono generati allo scopo di ottenere la gioia. I mormoni considerano cioè la caduta di Adamo come una benedizione mascherata sotto l'aspetto della caduta. La definiscono una risoluzione saggia che ha dato all'uomo la possibilità di progredire. Uno dei loro scrittori è arrivato ad affermare: «I nostri progenitori meritano la nostra più profonda gratitudine per la loro eredità ai posteri». Di fronte a una simile affermazione, dobbiamo fare alcune serie considerazioni sulla base di quanto ci insegnano le scritture. Secondo le spiegazioni dei mormoni, Dio avrebbe messo l'uomo nella posizione impossibile di dover disubbidire ad un comando divino per poter adempiere ad un altro. In tal modo, ovviamente, non l'uomo, ma Dio sarebbe il responsabile del peccato originale. Le scritture, invece, mettono chiaramente in luce il fatto fondamentale del peccato di Adamo e le terribili conseguenze che ha avuto per tutto il genere umano. Automaticamente, essi, togliendo il suo valore alla caduta di Adamo, tolgono quasi completamente il significato alla crocifissione di Gesù e alla sua opera di salvezza per i peccatori. Le scritture, invece, dicono chiaramente e senza mezze misure:
2: «Perciò, per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato».
3: Dobbiamo dire che la caduta di Adamo è tutt'altro che un servizio reso all'umanità. Se fosse vero che i piani di Dio hanno avuto il loro compimento grazie alla caduta di Adamo, Satana, invece di essere l'antagonista di Dio, diventerebbe un emissario del Signore. Quando si gettano delle basi sbagliate, non si possono avere che delle conseguenze catastrofiche. È bene conoscere un po' più da vicino il personaggio di Adamo nell'interpretazione mormone. Il mormone Brigham Young ha dato questa definizione:
2: punto A. Il Padre nel cielo generò tutti gli spiriti che sarebbero sulla terra. Punto B. Questo Padre è Adamo che, in accordo con gli altri dei, venne sulla terra con Eva, una delle sue mogli, per assistere alla riorganizzazione del mondo materiale. Punto C. Diventando mortali per via degli effetti del peccato, tutti i loro discendenti, cioè la razza umana, ricevettero un corpo mortale. Punto D. Gesù, nostro fratello maggiore, fu generato nella carne da Adamo in un'unione sessuale con Maria, il quale Adamo è il padre nei cieli, nostro Dio e unico Dio con il quale abbiamo a che fare.
3: Adamo, quindi, nella dottrina mormone è Dio e come tale è il padre carnale del Signor Gesù Cristo attraverso Maria, e ciò è blasfemo. La Bibbia invece ci dice che Adamo era una creatura di Dio al quale fu dato la donna come compagna convenevole e che morì perché si allontanò da Dio, la sorgente della vita, divenendo così responsabile dell'entrata del peccato e della morte nel mondo.
2: Articolo 3. Noi crediamo che, mediante l'espiazione di Cristo, tutto il genere umano possa essere salvato, con l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo.
3: Anche questo articolo, come gli altri, è permeato apparentemente di concetti evangelici, ma proviamo ad indagare sulla spiegazione che gli viene data. Secondo i mormoni, Cristo inizialmente era uno spirito, poi è venuto fra gli uomini per ricevere un corpo fisico da Maria e in seguito è diventato un Dio. Questa stessa esperienza la faranno alcuni uomini sulla terra che diventeranno dei nel cielo. Il Figlio di Dio, tuttavia, è uno degli dei più evoluti. Il concetto di salvezza in Cristo che essi hanno non fa alcun riferimento alla redenzione dai peccati, ma riguarda soltanto la sua possibilità di dare all'uomo in genere il diritto di trionfare sulla morte fisica per mezzo della risurrezione. Essi parlano anche di una salvezza individuale dal peccato personale, che però ha più a che fare con i meriti che con la fede in Cristo. Secondo il messaggio evangelico, invece, l'uomo non ha alcun merito nella salvezza, che è dovuta soltanto all'espiazione di Cristo. Egli, infatti, morì al posto del peccatore quale unico colpevole davanti a Dio. Senza questa morte sostitutiva, per obbedienti e virtuosi che si possa essere, non c'è redenzione dei propri peccati. Perciò, anche questo articolo mormone non ha niente a che vedere con l'insegnamento del Nuovo Testamento sulla morte espiatoria di Cristo. Leggi il 4.
2: Noi crediamo che i primi principi e le prime ordinanze del Vangelo siano: punto A, la fede nel Signor Gesù Cristo; punto B, il pentimento; punto C, il battesimo per immersione per la remissione dei peccati; punto D, l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo.
3: Anche questo articolo sembra scaturire dal Nuovo Testamento, ma nel Vangelo questi atti di obbedienza non sono mai considerati meritori per la salvezza. Sono invece una manifestazione di riconoscenza da parte di colui che ha capito e accettato la grazia di Dio. Il mormonismo rigetta come dottrina pericolosa l'idea della giustificazione per sola fede, mentre il messaggio di tutto il Nuovo Testamento è proprio la giustificazione per grazia mediante la sola fede, e esclude che l'uomo possa essere giustificato dalla legge per mezzo delle opere che possa fare. Dobbiamo aggiungere una cosa che, pur non apparendo nell'articolo, ne è in stretta relazione. Colui che si battezza come mormone deve confessare anche la sua fede in Joseph Smith, l'uomo che ha fatto più di ogni altro in questo mondo per la salvezza dell'umanità all'infuori di Cristo.
2: Esaminiamo ora il 5 che essi stessi ci presentano nei loro opuscoli. Dice: noi crediamo che un uomo debba essere chiamato da Dio per profezia e per imposizione delle mani da coloro che detengono l'autorità di predicare il Vangelo ed amministrare le ordinanze.
3: Qui c'è una stretta somiglianza fra il mormonismo e il cattolicesimo per quanto concerne la successione di autorità, sia per la salvezza individuale che per l'opera della Chiesa. Tanto è vero che, sempre secondo i mormoni, almeno dal VI secolo e per 1260 anni fino al 1830, tale successione fu interrotta e non ci sarebbe perciò stata né salvezza né popolo di Dio. Questa stessa affermazione rende completamente assurdo questo articolo. Anche per i mormoni, come per i cattolici, la salvezza non è possibile se non per mezzo del ministero della Chiesa e del sacerdozio. Essi si ispirano al sacerdozio trasmissibile di Aronne e di Melchisedec, che considerano la massima espressione del sacerdozio. Evidentemente non hanno compreso che esso è stato abrogato dal sacerdozio unico ed insostituibile di Cristo, che dimora in eterno senza predecessori né successori. È meravigliosa invece la testimonianza delle Scritture, che affermano che ogni vero figliuolo di Dio è sacerdote a Dio per offrire sacrifici di lode e annunziare le virtù di colui che lo ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce.
2: Articolo 6. Noi crediamo nella stessa organizzazione che esisteva nella Chiesa primitiva, cioè apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti, eccetera.
3: Anche qui, a prima vista, l'aderenza con le sacre scritture è perfetta. È vero, infatti, che nella Chiesa primitiva c'erano gli apostoli, gli anziani, i dottori e gli evangelisti, ma non è detto che tutti questi ministeri si dovessero tramandare nei secoli a venire. Infatti, secondo le scritture, non ci può essere trasmissione apostolica, proprio per la caratteristica unica che avevano gli apostoli, che erano tali perché testimoni oculari della persona di Cristo. Così, i mormoni, con la pretesa di ispirarsi alla Chiesa primitiva, hanno creato un particolare sistema ecclesiastico con una prima presidenza, costituita dal presidente o profeta, con due consiglieri. C'è il quorum di 12 apostoli e il primo consiglio dei 70. Questo corpo di dirigenti, che costituisce la gerarchia mormone, dirige gli affari finanziari e spirituali della loro chiesa nel mondo. Dalle scritture apprendiamo che nelle chiese primitive c'erano gli anziani o vescovi, chiamati anche pastori, i dottori che insegnavano le sacre scritture e le vie della fede, e gli evangelisti che predicavano la buona novella. Essi non costituivano assolutamente una gerarchia ecclesiastica, ma esplicavano il loro ministerio perché avevano ricevuto un particolare dono dal Signore. Il loro ufficio non era una carica ecclesiastica, ma un servizio reso per mezzo dello Spirito Santo, nella completa libertà. La Chiesa primitiva non conosceva la gerarchia. Ogni comunità era indipendente e autonoma dalle altre e aveva i propri anziani, dottori, diaconi ed evangelisti. Quindi, anche l'organizzazione della Chiesa, secondo la dottrina mormone, non ha niente a che vedere con quanto scaturisce dalle scritture. Leggi pure.
2: Bene, l'articolo 7 dice: noi crediamo nel dono delle lingue, della profezia, di rivelazione, visioni, guarigioni ed interpretazione della lingua.
3: È vero che i primi cristiani conoscevano tutti i doni del Signore, ma dal Nuovo Testamento appare evidente che erano stati dati per accompagnare la prima predicazione del Vangelo e confermarne l'autenticità. Quando le sacre scritture furono completate e diffuse, certi particolari doni non furono più necessari. Con questo non possiamo impedire al Signore di elargire anche oggi certi doni, ma sarebbe un errore farne un punto di dottrina. Questo articolo di fede naturalmente è per i mormoni molto comodo, perché suffraga le loro facili visioni o rivelazioni, che sovente si trovano in contrasto con le scritture.
2: Articolo 8. Noi crediamo che la Bibbia sia la parola di Dio per quanto sia tradotta correttamente. Noi crediamo pure che il libro di Mormon sia la parola di Dio.
3: La prima parte di questa affermazione pare indicare la reale fede che ogni credente deve porre nella Bibbia. Ma di fatto i mormoni non tengono assolutamente in tale stima le sacre scritture, e questo è documentabile con i loro stessi scritti. All'inizio parlano sì della Bibbia, ma è soltanto un fatto transitorio perché vogliono arrivare a Smith, al libro di Mormon e agli altri loro libri che ritengono divinamente ispirati. Proprio il contrasto tra le scritture e questi libri dimostra che essi non credono assolutamente alla veridicità della Bibbia. Difatti, affermano che essa non è la sola rivelazione di Dio all'uomo e che è insensato colui che, avendo la Bibbia, pensa di non aver bisogno della rivelazione di Mormon. Leggiamo con un senso di angoscia questa affermazione di Orson Pratt, uno dei loro primi apostoli. Chi, essendo sano di mente, può pensare per un solo momento che la Bibbia, nella sua presente forma, sia una guida perfetta? Chissà se un solo versetto di tutta la Bibbia è sfuggito alla corruzione in modo tale da avere ora lo stesso senso che ebbe all'origine? I mormoni dunque non pensano, come potremmo fare noi, che qualche verso della Bibbia sia stato tradotto erroneamente, ma fanno cadere questo sospetto su tutta la Bibbia. Essi presentano il Libro di Mormon come il testo più corretto, pietra angolare della loro religione e mezzo infallibile per accostarsi a Dio. Con questo testo vorrebbero distruggere la Bibbia.
2: Esaminiamo ora l'articolo 9. Dice: noi crediamo a tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi ed importanti in merito al regno di Dio.
3: Con questo articolo, che non è biblico neppure superficialmente, essi tengono aperta la porta a qualsiasi ulteriore rivelazione e quindi ad ogni modifica delle dottrine o aggiunte ai libri spirituali. Ma dalle scritture apprendiamo chiaramente che ad esse non si deve aggiungere nulla, perché, come specifica l'epistola di Giuda, esse sono state una volta per sempre tramandate ai santi. Oltre a ciò, l'apostolo Paolo scomunica tutti coloro che annunciano un Vangelo diverso da quello già ricevuto. Quindi, qualsiasi ulteriore rivelazione ha già ricevuto una condanna da parte delle scritture.
2: L'articolo 10 dice: noi crediamo nel raduno letterale di Israele e nella restaurazione delle 10 tribù, che Sion sarà edificata sul continente americano, che Cristo regnerà personalmente sulla terra e che la terra sarà rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca.
3: Questo articolo è buono per quanto riguarda la prospettiva del regno di Cristo e il letterale raduno di Israele restaurato, ma per il resto vediamo che il mormonismo si è fatto una escatologia su misura ed esclude tutto ciò che le scritture insegnano circa Gerusalemme e Sion situate in Palestina. Essi trasportano tutte le speranze negli Stati Uniti, spogliando la Palestina di ogni prospettiva di vedere la gloria del Signore e di essere calcata dai piedi di Cristo. Questo articolo può essere accettato soltanto se si nega completamente il valore delle sacre scritture e se si accettano in pieno le profezie di Joseph Smith. Leggi pure l'undicesimo punto.
2: Dice: noi reclamiamo il privilegio di adorare il Dio Onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza e concediamo a tutti gli uomini questo stesso privilegio, che essi adorino come, dove e ciò che vogliano.
3: Questa affermazione sembra voler indicare un meraviglioso spirito di libertà religiosa e di rispetto per la coscienza di ogni individuo. In realtà, sottintende il desiderio dei mormoni di essere lasciati in pace per poter lavorare come meglio credono e si rifà probabilmente alle persecuzioni che hanno subito negli Stati Uniti agli inizi della loro storia. A questo punto, però, dobbiamo dire che nei loro attacchi contro la cristianità essi non hanno certamente dimostrato lo spirito che appare in questo articolo.
2: Gli articoli 12 e 13 dicono: noi crediamo di doverci sottomettere ai re, ai presidenti, ai governatori e ai magistrati, di dover obbedire alle leggi, di onorarle e di sostenerle. Questo il 12. Il 13 dice: noi crediamo di dover essere onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi e di fare il bene a tutti gli uomini. Infatti noi possiamo dire che seguiamo l'ammonimento di Paolo: noi crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di poter sopportare ogni cosa.
3: Proprio per l'instabilità del mormonismo, che tende a mutare continuamente, questi due articoli hanno assunto un sapore veramente cristiano, possiamo anche constatare nei mormoni che incontriamo un atteggiamento adeguato a questi articoli. Ma non è sempre così, perché molte volte, quando vengono contestati con la Bibbia alla mano, si inferociscono. In questo caso non sono diversi dai loro progenitori che, contrariamente ai credenti della Chiesa primitiva, che erano pronti a subire ogni cosa per Cristo, hanno usato le armi e versato del sangue per dare l'avvio alla setta definita dei mormoni.
2: Grazie di averci seguiti finora. La pace del Signor Gesù sia con tutti noi.
1: Bene, si conclude qui anche Incontro con di oggi, un incontro con, abbiamo detto, un po' speciale, con Remo Dosi. Abbiamo parlato sui mormoni e quindi vi diamo naturalmente appuntamento con questa serie di programmi, con un altro programma sempre su Incontro con, però la prossima volta avremo Giannunzio Artini. Bene, allora ringraziamo tutti voi per il gentile ascolto prestato a questa serie di programmi che con questo di oggi va a concludersi e vi diamo appuntamento alla volta prossima con un altro programma, abbiamo detto, con Giannunzio Artini. Buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.
1: A Radio Logos sono le ore 24. Buon ascolto!

Salve amici ed amiche. Eccoci giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La più grande eredità. E leggiamo dalla Bibbia nel secondo libro delle Cronache, al capitolo 28, al verso 9. E dice così: Figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te. Si sa, amici, tutti prima o poi dobbiamo lasciare questa terra. E la nostra più grande preoccupazione tante volte è quella di lasciare ai nostri eredi, quindi ai figli, una buona eredità che faccia felici noi, loro e anche poi i posteri. Quando si parla di eredità, si pensa purtroppo solo al denaro oppure alle proprietà immobiliari, ma quasi mai si pensa ad una eredità ancora più di valore. Un'eredità che non marcisce, un'eredità eterna. Oltre a quella che deve essere una vita vissuta nella piena coerenza con la fede che si è professata, è proprio in modo da essere di buona reputazione, irreprensibili in mezzo ad una generazione storta e perversa. Una sorta, per così dire, di biglietto da visita ad honorem. Ormai il re Davide, il protagonista di questo verso che abbiamo letto, è al termine della sua vita. Davide rivolge questa esortazione a suo figlio Salomone, che sarebbe stato il suo successore come re di Israele. Ed egli lo esorta, quindi Davide esorta Salomone, suo figlio, a fare tesoro dei consigli di Dio e a non commettere gli errori che lui stesso aveva commesso e pagato amaramente. Ma sapete, se nella vita di Davide non mancarono gli errori, come si può affermare che era un uomo dal cuore integro? Infatti, così viene definito dalla Sacra Scrittura. Ebbene, la risposta a questo interrogativo è sì, è possibile. Proprio per il fatto che davanti a Dio, amici, un cuore integro non vuol dire essere senza peccato, perché questo è inconcepibile, non è possibile per un uomo. Ma essere irreprensibile vuol dire un cuore che risponde immediatamente e senza riserve alla voce del Signore. Il cuore integro non desidera altro che confessare il proprio peccato a Dio. E poi, attraverso il sangue di Gesù, avviene la purificazione. La purificazione che serve proprio per conservare quel rapporto intimo con Lui. Il cuore di Davide, infatti, gridava
esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Questo lo esprime Davide in un altro salmo, un salmo bellissimo che consiglio a tutti voi di leggere, è il 139 al verso 23. Oggi, amici, vi è un famoso detto che è diventato quasi terapeutico, quasi un incitamento positivo. E questo detto recita così: va dove ti porta il cuore. Chi di noi non ha mai sentito o magari non ha mai pronunciato questa frase? Sapete, amici, vi dico sinceramente che non c'è nulla di più sbagliato di questo distruttivo insegnamento. Lo dico proprio sulla base del fatto che sotto i nostri occhi ogni giorno accade il disastro provocato proprio dal cuore e dai sentimenti. Essi, sapete, non hanno parametri opportuni per condurci a fare delle scelte sagge, adeguate, delle scelte temprate dall'esperienza. Il cuore e i sentimenti, sapete, sono dei cattivi consiglieri, sono egoisti, egocentrici, non hanno rispetto per il prossimo e tantomeno per Dio e la sua parola. Il verso di oggi, amici, dice che il Signore è quello che scruta i cuori. E allora, alla fine, amici, preoccupiamoci, se siamo padri, di dare un buon esempio ai nostri figli fin quando sono in casa nostra. E se siamo figli, prendiamo dai padri quella eredità che li ha caratterizzato. Bene, amici, siamo giunti al termine e io mi auguro che quanto detto in questa meditazione sia servito per stuzzicare e per fare, come dire, un'analisi introspettiva sulla propria vita, se siete dei padri, in modo da essere sicuri che la vostra vita e i vostri insegnamenti verso i vostri figli siano secondo la parola di Dio. Bene, amici, a questo punto vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo continuare la nostra meditazione sulla Chiesa e dobbiamo conoscere giustamente che cos'è la Chiesa. Se tante chiese vanno male, proprio perché non si ha conoscenza che cosa noi siamo nell'ambito della Chiesa, queste cose buone che noi li sappiamo e vogliamo vedere anche perché in certe comunità purtroppo si insegnano delle cose non esatte. Abbiamo visto la domenica scorsa, abbiamo parlato che la conversione è un fatto del passato. Siamo nati, così siamo nati di nuovo una volta nella vita. Cioè, ognuno di noi più o meno sa il giorno in cui ha dato il suo cuore al Signore. Non dico magari l'ora, ma più o meno il giorno, il periodo. Detto, io sono convertito, ci ho dato il mio cuore, la mia vita al Signore da quella data. Così anche la nascita fisica, così anche la nascita spirituale. Ci siamo convertiti, ma quando noi siamo stati salvati? Cioè la salvezza è una realtà presente, cioè non è qualcosa che deve ancora avvenire. Vediamo che i verbi non sono mai o quasi mai li trovo al futuro, casomai li troviamo al passato e al presente. Cioè Dio ci ha salvati e voglio leggere alcuni passi perché, ripeto, deve essere sempre la scrittura che deve darci la giusta risposta e la giusta, diciamo, conferma di quello che diciamo. E vogliamo leggere a proposito alcuni versetti dalla parola di Dio. Romani capitolo 6, versetto 22 dice: ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. E per fine la vita eterna. Qua vediamo che i verbi sono al passato. Siete stati affrancati e siete stati fatti servi a Dio. Cioè nel passato, ricordate, l'abbiamo detto anche, vi siete convertiti dagli idoli al Dio vivente e vero. E per aspettare dai cieli suo figliolo che ci libera dall'ira a venire. Vi siete convertiti, quindi è una cosa passata. E qua dice anche, voi siete stati fatti servi a Dio, siete stati affrancati, cioè liberati dalla schiavitù del peccato, dalla morte. Ebbene dice qua, e avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Io faccio una domanda a voi: qual è la volontà di Dio per noi? Qual è la volontà di Dio in Tessalonicesi? Questo è, dice, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Questa è la volontà di Dio, cioè che voi vi preparate. Santificazione significa preparazione al ritorno di Gesù. Questo vuol dire santificazione. Santificatevi. Come dice, prima di accostarvi al pane e al vino, siate santi, santificatevi, cioè non possiamo accostarci al pane e al vino se in noi c'è il peccato, cioè se non possiamo offrire il nostro culto, la nostra adorazione, se abbiamo qualcosa con qualcuno, dice vai, riconciliati con tuo fratello, con tua sorella, perché tu non puoi presentarti a me se c'è qualcosa che non va nella tua vita. Questa è santificazione, cioè questa è una cosa che non riguarda solo il futuro o il ritorno di Gesù, questo riguarda ogni qualvolta noi vogliamo fare qualcosa per il Signore o vogliamo presentarci al Signore. Questa è santificazione, cioè la santificazione non è una cosa passata, la santificazione è una cosa presente, di tutti i giorni. Questo è il frutto della vostra santificazione. Cioè ogni giorno io devo fare le mie scelte. Se io devo fare una cosa per me, per il mondo, tantomeno per il diavolo o per il Signore. Ogni giorno noi abbiamo da fare delle scelte e questo significa santificazione. E a volte siamo combattuti. Faccio questo, faccio quest'altro. Cioè, qual è la priorità che noi diamo nelle scelte? Qual è la priorità? Cosa dovrebbe essere la priorità? Per le cose di Dio. Questo è. Cioè, se noi mettiamo al primo posto le cose di Dio, diamo la priorità. Cioè, noi ci santifichiamo.
Dico, Signore, cosa devo fare? Questo o quest'altro? Che cosa ti onora? A volte quando abbiamo tante cose da fare. Quindi dobbiamo fare delle scelte. In questo, sapete, dobbiamo chiedere al Signore che cosa? La sapienza. Ogni giorno dobbiamo chiedere al Signore la sapienza, che cosa dobbiamo fare, quali sono le priorità nella nostra vita. Le cose, la priorità in assoluto nella nostra vita cos'è? Cos'è? La preghiera in assoluto, perché la preghiera è il respiro dell'anima, è una vita fallita, una vita sbagliata. Una vita sbagliata, se io cerco di vivere una vita senza la preghiera. A volte può anche succedere che trascuro un giorno senza leggere la Bibbia, a secondo i casi. Quindi la priorità è la preghiera. Cioè la preghiera è una cosa importante e poi segue la parola di Dio. Una persona che veramente vuole crescere si deve nutrire della parola di Dio. E questo è il frutto della santificazione. È molto importante la santificazione, perché ci purga, ci purifica dal peccato, da certi pensieri, da certe inclinazioni, da certi vizi. La parola di Dio è potenza, e questo è al presente. Vediamo che ci sono tre tipi di santificazione, no? La santificazione che l'abbiamo ricevuto dal momento in cui ci siamo convertiti. Cioè, dal momento che noi abbiamo accettato il Signore, siamo diventati, la parola di Dio è potenza, e questo è al presente. Vediamo che ci sono tre tipi di santificazione, no? La santificazione che l'abbiamo ricevuto dal momento in cui ci siamo convertiti.

ai santi che sono nel mondo. Però la santificazione è un processo che avviene tutti i giorni. E poi c'è la santificazione, quella perfetta, quando saremo con il Signore. Però noi dobbiamo cercare la santificazione, che il credente è oggi il Tempio dello Spirito Santo. Cioè, santo ecco perché siamo santi, perché lo Spirito Santo vive in noi. Il Tempio era un luogo santo, non è così? Perché lì c'era la presenza di Dio, il tabernacolo era un luogo santo, dove lì Aronne si incontrava con Dio. C'erano degli arredi santi o sacri che servivano per il servizio al tabernacolo. Noi siamo degli strumenti santi perché siamo nelle mani di Dio. Questo vuol dire siamo santi. E in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 16 l'apostolo Paolo dice: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi siamo il tempio dello Spirito Santo. E l'apostolo Paolo dice: questo tempio siate voi e questo tempio deve essere santo. Dio dice: siate santi perché io sono santo. Il Signore vuole essere come te. Vuole essere come te. Non vorrei mai peccare, mai pensare cose brutte. Vorrei essere santo come tu sei santo. E questo penso che sia, ed è il nostro desiderio, di non voler mai, mai, mai peccare. Perché Gesù è il santo e noi vogliamo essere santi. Purtroppo non lo saremo fin quando siamo su questa terra. Però possiamo avere questo processo di santificazione in quanto noi cerchiamo di evitare con la mente, con le nostre azioni, col parlare, cose che non sono sante. Andiamo avanti. Un altro versetto dove l'apostolo Paolo dice riguardo alla nostra attuale posizione, salvezza, in 1 Corinzi capitolo 15, versetti da 1 e 2, 1 Corinzi 15, 1 e 2, l'apostolo Paolo dice: fratelli, io vi rammento o vi ricordo l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nella quale ancora state saldi e mediante la quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Qui l'apostolo Paolo dice: io vi ho annunziato diversi anni fa l'Evangelo per mezzo del quale voi siete salvati. Anche l'apostolo Paolo dice ai Romani che l'Evangelo è potenza di Dio per quelli che credono. La parola greca originale, sapete com'è? Dinamite. Dynamis. Significa proprio esplode. La persona che ascolta l'Evangelo, la sua vita esplode, è cambiata dalla potenza di Dio. Voi siete stati salvati, però a meno che, dice, non avete creduto in vano. Sapete, l'Evangelo è potenza, però è potenza per chi lo accetta. La vita è trasformata, è cambiata. Ma se non viene accettato questo Evangelo, in un cuore, come dice il Signore Gesù, viene in un terreno o in un cuore sincero, porta frutto. Ma se il cuore non è sincero, non è umile, non ha fede, non succede nulla. Non succede nulla se la persona non è sincera. Tu non prendi in giro a nessuno, tu non lo prendi in giro il Signore. Perché il Signore legge nel tuo cuore, non ascolta solo le tue parole, ma guardi il tuo cuore se è sincero oppure è ipocrita, se ha fede oppure è il dubbio, se lo fai solo superficialmente o lo fai veramente con tutto il cuore. Non succede nulla, non succede nulla. E si vede che non c'è nulla, perché non c'è frutto di ravvedimento, non c'è frutto, diciamo, di una vita nuova. E le persone un domani diranno: ma Signore, ti ho accettato con le tue labbra, ma il tuo cuore era lontano da me. Tu a me non mi prendi in giro. Nessuno si può beffare di Dio. E si vede il frutto quando una persona veramente è credente.

0: te. La preghiera, la parola. Io parlo di Gesù agli altri perché c'ho un fuoco dentro di me e devo dire agli altri che Gesù è morto anche per lui o per lei. Non posso rimanere zitto. Sento il cuore di andare in comunità perché io voglio lodare il Signore assieme con i miei fratelli, le mie sorelle. Sento che è una cosa che devo fare. Se non sentiamo questo, significa che siamo un po' superficiali. Non abbiamo preso le cose sul serio. E il Signore scruta e vede i nostri cuori. Affinché dice, non abbiate creduto in vano. Attenzione. Perché l'Apostolo Paolo dice anche in Seconda Corinzi, dice, esaminate voi stessi se siete veramente nella fede. Perché Dio non lo possiamo ingannare. Non lo possiamo ingannare. Lui non si lascia ingannare da nessuno, neanche dal più furbo. Ebbene, voglio leggere qui due versetti. In Prima Pietro, capitolo 1, allora ripeto, capitolo 1, Prima Pietro, capitolo 1, versetto 5, dice che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Poi versetto 8 e 9, il quale, cioè Gesù, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questo ci dà tanta forza, vero? Tanto coraggio e consolazione. Perché qua dice l'Apostolo Pietro, voi siete custoditi, cioè messi al riparo da tutto ciò che può accadere nel mondo e nella nostra vita. Voi siete al sicuro. Meraviglioso. Ed è quello che dice anche l'Apostolo Paolo ai Colossesi. Vi ricordate quel versetto che dice, quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestato, anche noi saremo manifestati in Lui. Cioè noi, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Come in uno scrigno c'è questo tesoro custodito come una cosa preziosa. Noi siamo custoditi, noi siamo al riparo proprio sotto le ali di Gesù. E sopra ci sta ancora Dio che si prende cura di noi. Doppia protezione, doppia sicurezza. Meraviglioso. Dico, la tua vita è nascosta con Cristo in Dio. Che belle parole. Come quando noi ci abbracciamo un bambino, un figlio, un nipote. Come mi sento al sicuro fra le braccia di mio padre o di mia madre. Proprio, vero? Quando un bambino si sente abbracciato dice, ah, che conforto, che consolazione, che sicurezza. Dio fa con noi così. Lui ci abbraccia e ci mette al sicuro. E noi dice, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, sebbene noi non l'abbiamo veduto Gesù. Sentite voi questa gioia nel cuore? Sentite voi la gioia nel cuore, la presenza di Gesù? La sentite? Io Gesù non lo conosco. Ho sentito parlare, leggo soltanto la sua parola, ma questa gioia che è nei nostri cuori, ma lo sentite? La gioia del Signore, la presenza del Signore nella nostra vita è meravigliosa, una gioia ineffabile. Dico, da dove mi viene questa gioia? È la gioia del Signore. Un versetto dice, la gioia del Signore è la mia forza. La gioia del Signore è la mia forza, dice il profeta Geremia. Siate contenti nel Signore. In Prima Giovanni, capitolo 5, versetti da 9 a 13, se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. E la testimonianza è questa: E Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Avremo? Avete la vita eterna. Ora avete la vita eterna. Sappiate che avete la vita eterna dal momento che voi avete creduto in Gesù. Tu hai Gesù nella tua vita? Gesù ha detto: io sono la vita. Io sono la vita. Tu hai Gesù, hai la vita. Ma la vita eterna, quella vita che ha una qualità eccelsa, la qualità divina. Perché vita eterna vuol dire anche bella nella sua qualità, bella nella sua anche durata, eterna e nella sua qualità celeste. Dice anche l'Apostolo Pietro: voi siete stati fatti partecipi della natura divina. Meraviglioso questo qua. E dice: affinché sappiate, non dice forse, chissà, ma, può darsi, come tanti pensano che si può perdere che cosa? La salvezza. Purtroppo ci sono delle comunità evangeliche dove loro insegnano che la salvezza si può perdere. E sapete, dire che posso perdere la salvezza è un tormento. È un tormento. Invece noi siamo certi che abbiamo la vita eterna e nessuno ce la può togliere. E menziona due versetti. Primo, in Romani capitolo 11, versetto 2, dice, riguardante Israele: il Dio non ha reietto il suo popolo che l'ha preconosciuto. Dio non ha reietto il suo popolo che l'ha preconosciuto. Di chi sta parlando qui? Del popolo di Israele. Leggete i tre capitoli 9, 10 e 11 dei Romani. Il passato, il presente e il futuro di Israele. Noi sappiamo che cos'è stato il passato di Israele, che il popolo ha reietto il suo Signore, il suo Salvatore, il Cristo. Però Dio non è come noi, Dio non è infedele, Dio è fedele. E qua dice l'Apostolo Paolo che lui non ha reietto, cioè non ha rigettato il suo popolo. E così vale per ognuno di noi. Se noi siamo veramente figlioli di Dio, Dio non ci rigetterà. Dice: ma tu hai peccato. Se tu sei un figliolo, Dio può disciplinarti, anzi ti disciplinerà, però non ti rigetterà, perché sei sempre un suo figliolo. E cito un versetto, Romani capitolo 8, versetto 1 a 2, come dice: ora non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Non vi è nessuna condanna. Se Dio ti ha fatto il dono della vita eterna e Gesù vive nella tua vita, tu sei una persona salvata. Salvata al 100%. L'Apostolo Giovanni dice: sappiatelo questo, cioè non abbiate nessun dubbio, che avendo voi accettato Gesù, tu hai la vita eterna. Fin da adesso, il tuo cammino è verso il cielo, da dove noi aspettiamo Gesù. Se Lui non viene, saremo noi ad andare da Lui. Questo è il nostro percorso, verso il cielo, verso la gloria eterna, dove Gesù ha detto: dove sono io, sarai anche tu. Il mio discepolo, il mio fedele discepolo. Che meravigliose parole. Che il Signore sia lodato e benedetto sempre ogni giorno nella nostra vita. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 7 minuti.
1: Stella Stellina, Ermal Meta, che fa riferimento alla tragedia Gaza, insomma. Da quelle parti lì continuano anche delle interessanti ricerche di archeologia ed è recente anche delle scoperte che sono state fatte a Megiddo. Megiddo, uno può dire, ma che è? Però se io dico Armageddon, allora tutti capiscono di che si tratta. Intanto presento Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, e a tutti. Ciao.
1: Megiddo è un'antichissima città in Israele, però ecco, queste scoperte hanno dimostrato che per un certo periodo importante era stato occupato dall'Egitto, il che rende plausibile un brano biblico in cui il re Giosia si scontra con il faraone, con le truppe egiziane, e lì sostanzialmente viene sconfitto e muore. Ecco, questa è una dimostrazione indiretta che certe testimonianze bibliche, soprattutto dei libri dei re, sono testimonianze che vengono avvalorate dall'archeologia, e questo mi sembra una notizia interessante.
2: Perché tra l'altro sono basate su cronache dei re, quindi c'è già un intento storico, certo non con le tecniche storiografiche che esistono oggi, ma comunque c'era un intento storico e che viene confermato dai ritrovamenti.
1: I ritrovamenti che sono banalmente tante opere di ceramica direttamente collegate all'Egitto, quindi indirettamente l'archeologia a volte dà una mano a mettere a fuoco certi avvenimenti biblici. Però
2: non è una cosa tanto rara, eh? No, cioè è una cosa così frequente che esiste tutto un ramo oggi dell'archeologia, che è appunto l'archeologia biblica, che dove ci sono investimenti in risorse e tante persone che si dedicano unicamente a quello, perché il materiale è tanto.
1: Certo.
2: Il Medio Oriente è fortemente caratterizzato dai racconti della Bibbia, e questo lo si vede anche nelle pietre.
1: Certo, va detto anche che l'archeologia non sempre porta acqua al mulino dei fautori della Bibbia come testo storico sempre inattaccabile, eh? Però anche questo ci dà l'idea di un dibattito che comunque è interessante e non è appiattito alla teologia, insomma. Ecco,
2: è vero.
1: Questo anche. Però c'è un problema che a me interessa ancora di più rispetto a queste vicende, le ceramiche, insomma, ed è la vicenda biblica in se stessa, in cui noi vediamo il re Giosia, grande re riformatore, che in qualche maniera riporta in auge la religione,
2: il culto di Yahweh,
1: il culto di Dio, perché era diventato uno tra le tante divinità, un politeismo praticamente che si era radicato in Israele e che in qualche maniera viene combattuto da Giosia, presentato come il re per eccellenza da un certo punto di vista, re riformatore.
2: Tutti i re dei libri dei re, delle cronache, vengono paragonati al re Davide, va bene?
1: Sì.
2: E quindi si dice è un re giusto che ha seguito le orme del re Davide, oppure un re giusto ma non ha seguito del tutto le orme del re Davide. Ecco, di Giosia invece non viene fatto, cioè viene detto che lui fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, e poi viene detto come nessuno prima di lui e nessuno dopo di lui, quindi anche superiore in fedeltà al re Davide stesso.
1: Quindi, tanta roba.
2: Mm-hmm.
1: Però quello che stupisce è che a un certo punto lui si confronta con il faraone, quindi con l'Egitto, con l'esercito, muove guerra e proprio a Megiddo trova la sconfitta e la morte. Un versetto che liquida quello che è successo senza commenti, e uno potrebbe dire, ma che razza di giustizia c'è qua? Cioè, un re come quello, Davide e Salomone avevano prosperato, si era ingrandito il regno, era il Dio dalla sua parte contro i nemici, invece uno che veramente aveva portato tante cose, tante novità molto belle, e invece fa una fine come quella. Cosa significa? Secondo me c'è
2: significa
1: anche un certo
2: che
1: imbarazzo
2: nella Bibbia,
1: vediamo un po',
2: c'è una giustizia retributiva, cioè il giusto viene ricompensato, il malvagio viene punito, e poi contemporaneamente c'è anche la critica a questa giustizia retributiva. Lo vediamo in vari libri della Bibbia, addirittura in questo caso nello stesso libro, perché il libro, comunque il libro dei re e delle cronache, hanno una visione retributiva. generalmente, va bene? Per cui il re malvagio dura poco, il re buono dura di più, addirittura c'è un re buono, Ezechia, che non solo dura a lungo, ma poi quando è arrivato il momento di andarsene prega a Dio di gli dà altri 15 anni in più, quindi c'è questa logica. Però poi all'interno dello stesso libro ci viene detto attenzione a non renderla una logica matematica, perché ci parla poi di questi due re. Uno è Manasse, il re più malvagio, terribile, cioè una specie di unione tra Hitler e il conte Dracula insieme, d'accordo? Viene descritto così come personaggio, e che è il re che vive più a lungo e che sostanzialmente non attraversa problemi durante il suo regno, e poi il re Giosia, che viene subito dopo, cioè dopo di lui viene un anno, che un re che dura solo 2 anni, malvagio pure lui, poi viene Giosia, e Giosia muore giovane. Lui inizia addirittura 8 anni, diventa re, poi inizia a esercitare all'età di 16 anni e poi dura pochi anni, nonostante sia il re più giusto che mai, prima di lui ce n'è stato uno simile, mai uno dopo. Quindi c'è anche la critica a questa logica retributiva, quindi non possiamo, ecco, come dire, c'è una verità nel fatto che a volte nella vita noi subiamo le conseguenze anche delle nostre scelte, questa è una verità, però non è la verità con la V, cioè non è che tutto nella vita è spiegabile con le conseguenze delle nostre scelte, perché
1: nel bene e nel male,
2: mm-hmm. perché tante cose noi facciamo parte di una realtà più ampia di noi che ci trascende, quindi per tante cose semplicemente succede che l'innocente soffre e muore. Come nel caso di Giosia, come nel caso di Gesù, per noi cristiani.
1: Come nel caso di tanta povera gente che si è trovata nel posto sbagliato e nel momento sbagliato,
2: esatto,
1: della storia.
3: Però questo, Saverio, ci vuole insegnare qualcosa. Cioè questo messaggio che ci scivola spesso, bisogna proprio fermarsi sopra. Nella Bibbia non c'è mai nulla di scontato, anche le virgole a volte hanno gli accenti, hanno... Che cosa, anche da teologo, ma anche da grande appassionato della Bibbia, anche insomma da ricercatore.
1: Torniamo in onda prendendo di nuovo spunto dalla domanda che aveva posto Claudio poco fa, a proposito del fatto che nella Bibbia ci sono degli insegnamenti a volte espliciti, a volte impliciti, come la vicenda del re Giosia, il re buono, che però trova una fine inaspettata in una sorta di divisione teologica, perché sul piano politico probabilmente è una grossa fesseria quello che fa il re Giosia, di confrontarsi con chi è troppo più forte di lui, no? Il faraone, uh-huh, a Megiddo. Qualcuno dice che proprio quella sconfitta lì dà il via a una riflessione per cui Megiddo diventa una sorta di Armageddon, diventa una sorta di archetipo della guerra finale, conclusiva. Uh-huh. Vabbè, chiudo la parentesi. Che cosa ci dice questo racconto? Un po' ce l'hai già detto, ma ci vogliamo tornare?
2: Sì, quindi che implicazioni, che implicazioni traiamo dal racconto? Io direi, perché questa era la domanda che mi ha fatto prima Claudio, certo. Beh, io direi che la più importante è questa, cioè che non sempre la disgrazia è segno di una lontananza da Dio o addirittura di uno sguardo punitivo da parte di Dio. E non sempre invece, quando le cose vanno bene, vuol dire che necessariamente c'è un particolare sostegno e preferenza da parte di Dio.
3: Qui però questo non sempre. Ti metti contro la teologia della prosperità,
2: e
3: attenzione.
2: Perché quello che è semplicemente nel Primo Testamento è un elemento di complessità, cioè in realtà nel Primo Testamento c'è molta teologia retributiva, cioè che il giusto viene premiato, il malvagio viene punito. Però poi ci sono anche libri come il libro di Giobbe o storie come questa che abbiamo letto, che invece mettono in crisi questa teologia, dicono guardate, state attenti, perché a volte è l'innocente che soffre e a volte l'ingiusto invece prospera, tanto che il salmista si scandalizza, no? Dice ma signore, ma come mai gli empi prosperano? Non succede mai niente a loro e qua tutti noi soffriamo. Ecco, addirittura nel Secondo Testamento, quindi nel Nuovo Testamento, Gesù rovescia proprio il paradigma. Gesù dice che anzi i poveri sono i beati, i poveri, gli afflitti, i perseguitati, cioè coloro che nella vita sono gli sconfitti, sono particolarmente beati perché sono un oggetto particolare dell'attenzione e della cura di Dio. Tanto che Gesù Cristo, quando per salvarci è diventato un essere umano, tra i vari modelli di essere umano che poteva scegliere di rappresentare, ha voluto rappresentare proprio gli sconfitti, i poveri, gli ultimi, quelli che erano occupati dagli strani, dalle potenze,
3: i
2: più fragili. Ecco, per cui io dico che questo è l'insegnamento che dobbiamo prendere, mai fare l'equazione che se le cose vanno male, non vanno in un determinato modo, in qualche modo te la sei cercata, sì, perché vuol dire che hai fatto qualcosa di sbagliato e Dio ti sta punendo, e viceversa. E questa cosa sembra banale doverla dire oggi, però Claudio prima ci ricordava che in realtà bisogna dirla, perché poi nascono delle comprensioni che sono veramente il rovesciamento del Vangelo.
1: Certo, poi come hai detto, mi sembra anche tu, Saverio, ci possono essere situazioni virtuose per cui certe scelte positive della vita possono anche portarti anche a dei vantaggi.
2: Certo.
1: Insomma,
2: esiste anche questo, cioè la vita è una realtà complessa.
1: Ecco, appunto, attenzione.
2: Cioè, se uno mi dovesse chiedere, ma tutto dipende dalle nostre scelte? Io dico di no, perché insomma, se uno vive, certo, sa che non è così.
1: Ma qualcuno che ti dice... niente dipende dalle nostre scelte, anche questo.
2: Anche questo non è vero, cioè, noi possiamo contribuire con le nostre scelte.
1: Senti, concludiamo con una cosa, che tu hai detto Manasse, un re cattivissimo, cattivissimo proprio, però conclude la sua vita
2: con una preghiera.
3: Vedi?
2: Cioè... fa una preghiera, cioè anche lì un versetto solo. Dice, ma lui pregò Dio e Dio lo esaudì. Perché diciamo verso la fine del suo regno lui praticamente venne preso dai caldei, i babilonesi, portato schiavo, e poi a un certo punto lì nella schiavitù lui invoca Dio lo esaudisce, lo fa ritornare di nuovo nel suo regno, certo come vassallo, ma comunque lo fa ritornare.
1: Quindi Dio che ha pietà anche del peggior individuo, che almeno
3: no, qui è interessante perché tanto
2: questo è il ladrone sulla croce.
3: Bravo.
2: Gli fa un baffo a Manasse, se no, vuoi leggere la sua
3: mi
2: storia.
3: Fa ricordare la preghiera di Jabez, che è un personaggio del tutto sconosciuto, preghiera brevissima, e lui è nel libro della Bibbia, e l'altra mi fa pensare al figlio il prodigo, cioè
2: sì,
3: che nel Vangelo viene riaccolto quando pensava di essere
2: in una tradizione, non mi ricordo, non la so citare, se mi chiedete qual è non la so citare, però si racconta che quando, quindi proprio negli ultimi erano 4 anni della sua vita, Manasse ha cambiato atteggiamento e quindi è tornato a pregare Dio, ad essere fedele a Dio, ad essere un re giusto. Il figlio Amon ormai era grande, non c'era niente da fare per lui, infatti fu un re malvagio come lui, anche se durò solo i 2 anni. Ma, dice questa tradizione, Giosia era piccolino, aveva 2 anni e mezzo al momento della conversione del nonno, e quindi dice che questo nonno ha trasmesso, come dire, ecco, il suo bagaglio di esperienze negative, no? Come insegnamenti di non seguire la mia strada al nipotino.
1: Ovviamente
2: Giosia,
1: non possiamo dimostrarlo.
2: Va bene, ma però mi è piaciuta questa.
1: Allora, grazie davvero a Saverio Scucimarri, ci ha raccontato storie della Bibbia dal lontano passato, che però hanno insomma una forte attinenza anche per quel che riguarda gli aspetti etici, che comprendiamo benissimo ancora oggi. Tra i tanti temi dell'attualità abbiamo sentito anche il dibattito sul decreto sicurezza, sulla possibilità, qualcuno teme, di un aumento della popolazione carceraria, ma va anche detto che ci sono dei progetti per cercare di migliorare la situazione del pianeta carcere, mettiamola così. Allora, proprio per questo abbiamo voluto contattare Giuseppe La Pietra, che è membro del segretariato permanente del CNEL per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale. Dunque, il tema è quello del carcere. Buongiorno intanto Giuseppe La Pietra, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
4: Buongiorno a voi e bentrovati.
3: Grazie a Giuseppe, siamo sempre contenti, vero Roberto, di avere Giuseppe, perché ci porta anche delle buone notizie, c'è sempre uno sguardo anche positivo su questa tematica del carcere, che è veramente complessa, che ha bisogno di tante riforme. Ecco, il 22 aprile si è riunito il CNEL con questo importante comunicato e questo tema: carceri, disegno di legge CNEL per la scindibilità del cumulo delle pene. Per noi non addetti, dice, ma che cosa vorrà
4: che vuol dire?
3: Dire?
4: Cerco di semplificarlo al meglio per gli ascoltatori. Allora, quando parliamo di carcere partiamo sempre dalle persone e dalla realtà, quindi abbiamo un panorama, come avete accennato anche voi, di carceri sovraffollate e spesso non perché serva davvero più carcere, ma perché le regole vengono applicate in modo rigido e confuso. Questa proposta di legge prova a rimettere in ordine e con un buon senso, e provo a spiegare in modo semplice il problema. Cioè, molte persone in carcere hanno più condanne insieme, alcune riguardano reati molto gravi, altre reati meno gravi. Oggi però diciamo che tutto viene trattato come se fosse ugualmente grave, anche quando la parte più pesante della pena è stata già scontata, e quindi la persona resta bloccata senza possibilità di percorsi alternativi. Cioè, per usare un'immagine, è come se il passato continuasse a pesare anche quando è già stato affrontato. Che cosa cambia con la proposta di legge? Una cosa molto semplice: prima si sconta fino in fondo la pena più grave e poi per il resto si applicano le regole ordinarie, cioè non si cancellano le colpe, non si toccano i reati di mafia come qualcuno ha già paventato. Si evita solo che le restrizioni, diciamo, si vadano a trascinare all'infinito. E dal nostro punto di vista, perché è importante? Perché va a ridurre il sovraffollamento, aiuta il carcere a funzionare meglio, favorisce quei percorsi di responsabilità e reinserimento, e poi, non da ultimo, rispetta il principio che la pena deve servire a cambiare la persona, no? Viene sempre citato continuamente e anche giustamente l'articolo 27 della Costituzione, però non c'è un aspetto punitivo, ok? Quindi in linea di massima è questo. Poi c'è anche un altro passaggio importante, perché oggi veniva fatta un'obiezione, no? Ricordo qualcuno che l'altro giorno mi diceva: ma oggi non è già così? Cioè, sulla carta sì, nella realtà però molto spesso no. Cioè, oggi come stanno le cose? Cioè, la legge e la giurisprudenza, cioè i giudici, soprattutto la Cassazione, hanno già detto che le pene più gravi vanno sempre scontate per prima, e una volta scontate la persona dovrebbe poter accedere ai percorsi diversi per il resto della pena. Però il problema è che questo principio non viene applicato in modo uniforme. Dipende dai tribunali, dipende dalle interpretazioni, dipende dalle prassi, e quindi qual è il risultato? Che molte persone restano bloccate in carcere anche quando la parte più grave della pena è già finita. E allora questa proposta di legge non inventa qualcosa di nuovo, questo lo voglio chiarire, perché già si è fatta della confusione. Prova semplicemente a mettere ordine, cioè trasforma un principio già affermato dai giudici in una regola chiara e uguale per tutti, cioè evita che in un tribunale una persona abbia accesso a misure alternative e in un altro nella stessa situazione no, riduce confusione, discrezionalità e in modo particolare la disparità di trattamento.
1: Ma questo disegno di legge del CNEL ha la possibilità concreta di diventare legge? Oppure, insomma, è un iter parlamentare complicato che si prospetta?
4: Allora, noi, come è nella natura del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, lo presentiamo, cioè la proposta di legge viene presentata, poi seguirà l'iter come tutte le altre proposte di legge, e ci auguriamo che vada a buon fine, perché è questo l'obiettivo del segretariato. Lo avete accennato benissimo e ci troviamo perfettamente d'accordo sul fatto che noi non distogliamo mai, assolutamente mai, lo sguardo da quella che è reale condizione delle carceri, dalla parte infrastrutturale, il sovraffollamento, il tema dei suicidi e tutto ciò che diventa notizia quotidiana che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Allo stesso tempo, però, come si dice, passatemi l'espressione, ciascuno prova a fare il suo mestiere.
1: Okay. Quindi destra, sinistra, in questo caso qui, diciamo, diventa secondario, insomma, uno al di là dell'appartenenza politica.
4: Decisamente, perché quello che noi proviamo a fare è dare degli strumenti, fare delle proposte, cioè provare a migliorare proprio con gli strumenti che abbiamo a disposizione. E seguiamo anche questo l'iter, ovviamente viene seguito.
3: Giuseppe, posso fare una domanda e poi c'è anche una canzone, così c'hai tempo. Ci potresti, sì. Perché sai, poi bisogna mettere anche l'attualità, no? La realtà delle cose, no? Ora c'è questo caso della grazia data a Nicole Minetti, no? Ma ecco, sul tema della grazia è una cosa così, non so, ve ne occupate, è una cosa così semplice.
1: Chiaro che qui il riferimento alle attualità stretta, e poi c'è più in generale il percorso di chi cerca di portare avanti una pena anche al di fuori del carcere, e anche qui ci sono vari mal di pancia, mettiamola in questi termini. Il CNEL, abbiamo sentito, ha fatto una proposta di legge, poi vedremo il percorso di questa proposta. Poi c'è l'altro tema che ha introdotto, strettamente legato all'attualità, della grazia. Sui giornali se ne parla ampiamente del caso di Nicole Minetti, ma insomma il Presidente della Repubblica ha la possibilità di concedere la grazia a condizioni molto rigorose, non è una roba così, insomma, banale.
4: Allora, certamente non entro nel merito del caso specifico, ma chiarisco un punto, almeno per quanto di mia conoscenza, cioè che la grazia e questa proposta di legge non sono la stessa cosa e non rispondono, diciamo, allo stesso problema. Cos'è la grazia? Lo avete accennato anche voi, un atto eccezionale, viene richiesto al capo dello Stato e pratica serve quando non ci sono più strumenti ordinari oppure quando il caso umano è particolarmente grave, un rimedio straordinario e non è una regola. E invece questa legge prova a evitare che si debba arrivare alla grazia in qualche modo, cioè come dicevo prima, va ad introdurre delle regole chiare uguali per tutti, evita che una persona resti in carcere, ma non perché lo merita ancora, ma per confusione normativa o rigidità applicativa. Quindi viene riportata la soluzione dentro il sistema della giustizia ordinaria. Ecco, io mi sento molto semplicemente, per quelle che sono le mie conoscenze, perché non sono un giurista, sono una persona che opera all'interno delle carceri da tanti anni, e però ho il mio percorso formativo, e quindi che mi porta a fare questa riflessione.
1: Certo.
4: E il legame tra i due temi, io mi verrebbe da dirlo così, riflettevo alla domanda di Claudio, molto puntuale, tra l'altro molto attuale, che per quando le leggi funzionano male o in modo diseguale si è costretti a chiedere atti straordinari come la grazia. Questa proposta va nella direzione opposta, cioè far funzionare meglio la legge per non dover ricorrere a eccezioni. Quindi è un po' come se noi andassimo in qualche modo a stabilizzare, per certi versi, no? Passatemi anche questa espressione. Mi sento di rispondere così, ecco, molto, molto semplicemente, molto chiaramente. Ecco.
1: Allora, forse un'ultimissima domanda che riguarda i tempi. Sì. Per quel che riguarda questa proposta di legge, ecco, che cosa si prevede? Se tutto va nel senso migliore, ci sono delle ipotesi, appunto, anche di ordine temporale per quel che riguarda l'approvazione o meno di questo disegno di legge?
4: Al momento io non ne sono a conoscenza, ecco, no, è talmente recente che
1: va
4: stiamo
1: bene.
4: Ancora, forse penso che sia la prima intervista, addirittura quasi un'esclusiva, però sì. Radiofonica, almeno per quello che mi riguarda sì. E quindi ritorneremo comunque, no, ci possiamo tornare tranquillamente, certo. Insomma, comunque è l'iter che segue di solito che seguono di solito le proposte di legge del CNEL.
1: La legislatura termina comunque l'anno prossimo, se non sbaglio, giusto?
4: Sì.
1: Proposta di legge come questa ha la possibilità di sopravvivere la legislatura, oppure se non viene...
4: Noi ce l'auguriamo vivamente. Questo mi sento di dirlo, sì, si fa del tutto, poi ovviamente ci sono tutte le varie interlocuzioni, i vari passaggi, però insomma l'augurio è che dal momento che mettiamo mano a una proposta di legge così importante, l'obiettivo è quella di portarla a termine nel prima possibile.
1: Prima che caschi la legislatura.
4: Sì, va bene, è questo.
1: Allora, Giuseppe La Pietra, grazie per averci fatto questo piccolo scoop, insomma, in rapporto al disegno di legge del CNEL. ci ritorneremo naturalmente anche con te. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia e a risentirci. A presto.
4: A presto, buona giornata.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere ancora una volta con noi.
5: Ciao Paolo. Buongiorno.
1: Allora, intanto in grande evidenza su tutti i quotidiani quest'oggi la missione del re. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera, il discorso che ha tenuto Carlo III negli Stati Uniti e che insomma pare che sia andato molto bene tutto sommato. Io leggo il giudizio che ne dà il Corriere della Sera in poche righe sulla prima pagina: missione compiuta, la magia della corona incarnata dal re Carlo III ha domato l'aggressività senza limiti di Trump e ridato smalto a una relazione speciale che aveva subito più di una picconata. È l'articolo di Luigi Ippolito che inizia proprio in prima pagina sul Corriere. Prima di sentire il parere di Paolo Naso, Claudio?
3: No, volevo approfittare della presenza di Paolo perché sentendo stamattina Spazio Transnazionale i commenti di Gramaglia, sembra che in mezzo a queste frasi molto ben articolate e artificiali
1: inizia proprio in prima pagina sul Corriere. Prima di sentire il parere di Paolo Naso, Claudio?
3: No, volevo approfittare della presenza di Paolo perché sentendo stamattina Spazio Transnazionale i commenti di Gramaglia, sembra